militarizzazione di Gaza e solo successivamente sul ritiro israeliano, ossia diversamente da quanto chiede Hamas. E le interlocuzioni tra il governo statunitense e tutte le componenti del governo italiano sono probabilmente più intense che mai, lo ha detto sempre Jared Kushner, inviato del presidente Trump, e in un'intervista rilasciata a Fox News, precisando tuttavia che non si è ancora giunti ad un'intesa. Intanto negli Stati Uniti il tasso di gradimento di Donald Trump è sceso al livello più basso della sua presidenza, con una schiacciante maggioranza di americani preoccupati che il conflitto con l'Iran si protragga a lungo. E quanto emerge dall'ultimo sondaggio della Reuters, pubblicato online dalla stessa agenzia di stampa. Solo il 33% degli intervistati ha dichiarato di approvare l'operato del presidente alla Casa Bianca, mentre il 64% si è detto contrario. 100 prigionieri politici scarcerati in Venezuela, secondo la piattaforma unitaria democratica, che ha verificato 25 nuove liberazioni nelle ultime 48 ore, portando a 100 il totale accertato dall'alleanza di opposizione guidata da Maria Corina Machado. Il precedente bilancio, diffuso il 15 agosto, indicava 75 scarcerazioni. La piattaforma chiede la liberazione piena di tutti i detenuti politici e maggiore trasparenza sulle procedure. Infine le previsioni per oggi, martedì 18 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con velature ad alta quota a tratti estese. A nord delle Alpi al mattino nuvolosità residua in dissoluzione nel corso della giornata. Rete.

Le 2:13 minuti primi, un aggiornamento riguardante la viabilità sull'autostrada A3, Zurigo direzione di Coira, tra Laeken e il raccordo di Reichenburg, oggetti sulla strada creano una situazione di pericolo.

0: Rete 1.
1: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio Roberto Ortelli. Il presidente cinese Xi Jinping sarà in visita a Washington il prossimo 24 settembre. Lo ha comunicato lo stesso presidente Donald Trump, che si è rammaricato del fatto di non poter ospitare per l'occasione 3.000 persone nel nuovo salone delle cerimonie della Casa Bianca, struttura questa bloccata da un tribunale americano. E Donald Trump ha sfogato la sua rabbia contro l'Oman, che da settimane sta cercando di mediare i negoziati con Teheran. Se si mette di mezzo, li bombarderemo fino a distruggerli, ha minacciato il tycoon, mentre poco prima l'Iran aveva annunciato di avere di fatto chiuso l'accordo con Mascateh su Hormuz, Mascateh la capitale dell'Oman, con il portavoce del ministero degli esteri iraniano Ismail Baghei a dichiarare che un accordo in merito alla mappa del percorso di transito nello stretto è stato raggiunto. Il funzionario non ha fornito ulteriori dettagli, ma stando a precedenti indiscrezioni in base dell'intesa, Hormuz riaprirebbe e alle navi sarebbe consentito di entrare attraverso una rotta vicina all'Iran e di uscire in prossimità dell'Oman. La campagna di reclutamento dell'esercito tedesco procede con risultati ritenuti positivi da Berlino. È quello che ha comunicato il Ministero della Difesa, riferendo che il 31 luglio la Bundeswehr ha raggiunto un record mai toccato negli ultimi 13 anni. Con circa 186.700 militari registriamo attualmente un aumento di oltre il 2% rispetto a luglio 2025, si legge in una nota del Ministero della Difesa tedesco. La cronaca regionale: una 64enne domiciliata nel Canton Zurigo è morta ieri pomeriggio annegata in una piscina all'interno di una residenza di vacanza a Magliaso. Lo ha comunicato la polizia ticinese, secondo la quale l'allarme è scattato verso le 15 ed è stato purtroppo vano il soccorso prestato da alcuni bagnanti e dai sanitari. La politica ticinese: Greta Ghisin intende candidarsi per il Consiglio di Stato. La consigliera nazionale, capogruppo dei Verdi, ha confermato la sua disponibilità ai nostri microfoni. Il prossimo aprile, quindi, figurerà molto probabilmente sulla lista che unisce Partito Socialista, Verdi e Movimento per il Socialismo, una candidatura che di fatto innescherà una corsa interna alla sinistra tra la stessa Ghisin e la consigliera di Stato ticinese uscente, la socialista Marina Carobbio Guscetti. Infine le previsioni per oggi, martedì 18 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, con velature ad alta quota a tratti estese. A nord delle Alpi, al mattino, nuvolosità residua in dissoluzione nel corso della giornata. Le 3 minuti di oggi, martedì 18 agosto, un aggiornamento riguardante la viabilità. In Ticino la cantonale Tesserete direzione Taverne è chiusa a Travaglio e Origlio a causa della caduta di alcuni alberi. Mentre sull'autostrada A3 Zurigo-Coira, tra Lachen e il raccordo di Reichenburg, una situazione di pericolo in corso a causa della presenza di oggetti sulla strada.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: TVSvizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it. È online.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

e pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio, Roberto Ortelli. 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato statunitense Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano per il futuro di Gaza. Secondo una fonte politica dell'emittente israeliana di Canale 12, fonte molto ben informata sull'incontro, le parti hanno concordato che non verrà effettuata alcuna ricostruzione a Gaza senza il completo disarmo di Hamas, che deve consegnare tutte le armi, leggere e pesanti, affinché vengano distrutte dalla Forza Internazionale di Stabilizzazione. E le interlocuzioni tra il governo americano e tutte le componenti del governo iraniano sono probabilmente più intense che mai. Ho detto ancora l'inviato e genero di Donald Trump, Jared Kushner, in un'intervista a Fox News, precisando che tuttavia non è ancora giunto il momento di un'intesa. E Donald Trump ha sfogato la sua rabbia contro l'Oman, che da settimane sta tentando di mediare negoziati con Teheran. Se si mettono di mezzo li bombarderemo fino a distruggerli, ha minacciato il tycoon, mentre poco prima l'Iran aveva annunciato di avere di fatto chiuso l'accordo con Mascate su Hormuz. Con il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, a dichiarare che un accordo in merito alla mappa del percorso di transito nello stretto è stata raggiunta. Funzionario non ha fornito ulteriori dettagli, ma per la cronaca, stando a precedenti indiscrezioni in base all'intesa, Hormuz riaprirebbe e alle navi sarebbe consentito di entrare attraverso una rotta vicino all'Iran e di uscire in prossimità dell'Oman. Il presidente cinese Xi Jinping sarà a Washington in visita ufficiale il prossimo 24 settembre, lo ha comunicato lo stesso Donald Trump, rammaricandosi del fatto di non poter ospitare per l'occasione 3.000 persone nel nuovo salone delle cerimonie della Casa Bianca, struttura questa bloccata da un tribunale americano. Infine le previsioni per oggi, martedì 18 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, con velature ad alta quota, a tratti estese. A nord delle Alpi, al mattino, nuvolosità residua, in dissoluzione nel corso della giornata. 2 minuti dopo le 4, oggi è sempre martedì 18 agosto. Informazioni per quanto concerne la viabilità. In Ticino la strada cantonale Tesserete direzione Taverne è chiusa tra Vaglio e Origlio a causa della presenza di alberi caduti sulla carreggiata. Sull'autostrada A3 Zurigo direzione di Redicoira, tra Laeken e il raccordo di Reichenburg, oggetti sulla strada creano una situazione di pericolo. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida.

0: ora che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Go ahead and pull that knife right out of my chest.

Sono le 5 in studio Roberto Ortelli. 24 ore dopo i colloqui con il leader di Hamas in Egitto, l'inviato statunitense Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano per Gaza. Secondo una fonte politica dell'emittente israeliana Canale 12, molto ben informata sull'incontro, le parti avrebbero concordato che non verrà effettuata alcuna ricostruzione a Gaza senza il completo disarmo di Hamas, che deve consegnare tutte le armi, leggere e pesanti, affinché vengano distrutte dalla Forza Internazionale di Stabilizzazione. E le interlocuzioni tra il governo americano e tutte le componenti di quello iraniano sono probabilmente più intense che mai. Lo ha detto sempre l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, in un'intervista a Fox News, precisando che tuttavia non si è ancora giunti ad un'intesa. E Donald Trump ha sfogato la sua rabbia contro l'Oman, che da settimane sta tentando di mediare i negoziati con Teheran. Se si mettono di mezzo li bombarderemo fino a distruggerli, ha minacciato il tycoon, mentre poco prima l'Iran aveva annunciato di avere di fatto chiuso l'accordo con l'Oman su Hormuz. Con il portavoce del ministero degli esteri iraniano Ismail Baghei a dichiarare che un accordo in merito alla mappa del percorso di transito nello stretto è stato raggiunto. Il presidente cinese Xi Jinping sarà in visita a Washington il prossimo 24 settembre, lo ha comunicato lo stesso Donald Trump, rammaricandosi del fatto di non poter ospitare per l'occasione 3.000 persone nel nuovo salone delle cerimonie della Casa Bianca, struttura questa bloccata da un tribunale americano. La cronaca regionale: una 64enne domiciliata nel Canton Zurigo è morta ieri pomeriggio, annegata in una piscina all'interno di una residenza di vacanza a Magliaso. Ne dà notizia la polizia ticinese, secondo la quale l'allarme è scattato verso le 15. Vano il soccorso prestato da alcuni bagnanti e dai sanitari. Greta Ghisin intende candidarsi per il Consiglio di Stato ticinese. La consigliera nazionale, capogruppo dei Verdi, ha confermato la sua disponibilità ai nostri microfoni. E il prossimo aprile, quindi, figurerà molto probabilmente sulla lista che unisce Partito Socialista, Verdi e Movimento per il Socialismo. Una candidatura che, di fatto, innescherà una corsa interna alla sinistra tra Greta Ghisin e la consigliera di Stato uscente, la socialista Marina Carobbio Guscetti. Infine le previsioni per oggi, martedì 18 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, con velature ad alta quota a tratti estese. A nord delle Alpi al mattino nuvolosità residua in dissoluzione nel corso della giornata.

0: Rete 1.
1: Si fa così. Quando ti trovi in coda, non ti distrarre. Tieni le cinture di sicurezza allacciate e ricordati di lasciare un corridoio centrale di emergenza per i mezzi di soccorso. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Parafrasando quello che dice Raff, stai con me, state con Rete 1, trovate informazione, musica, compagnia e anche qualche spinta, almeno Alba Chiara ogni giorno ci prova. Sono le 6, buongiorno, ben svegliati.

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli, circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. A dirlo è il sindaco di Mosca, Sergei Sabianin, che ha aggiunto, precisando, che i servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Ancora dalla Russia, con il ministro degli esteri Lavrov, che ha elogiato il sostegno militare della Corea del Nord alla guerra della Russia contro l'Ucraina e promesso di rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali. Lo riferisce l'agenzia di stampa nordcoreana Yonhap, citando i media statali nordcoreani. I rapporti tra Mosca e Pyongyang si sono resi più forti dopo il trattato di mutua difesa tra i due paesi, firmato nel giugno del 2024. E Donald Trump ha sfogato la sua rabbia contro l'Oman, che da settimane sta tentando di mediare i negoziati con Teheran. Se si mettono di mezzo, li bombarderemo fino a distruggerli, ha minacciato il tycoon, mentre poco prima l'Iran aveva annunciato di avere di fatto chiuso l'accordo con Muscat su Hormuz, con il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei a dichiarare che un accordo in merito alla mappa del percorso di transito nello stretto di Hormuz è stata raggiunta. La cronaca regionale: una 64enne domiciliata nel canton Zurigo è morta ieri pomeriggio, annegata in una piscina all'interno di una residenza di vacanza a Magliaso. Ne dà notizia la polizia ticinese, secondo la quale l'allarme è scattato verso le 15. Vano il soccorso prestato da alcuni bagnanti e dai sanitari. Greta Ghisin intende candidarsi per il Consiglio di Stato ticinese. La consigliera nazionale, capogruppo dei Verdi, ha confermato la sua disponibilità ai nostri microfoni. Il prossimo aprile, quindi, figurerà molto probabilmente sulla lista che unisce Partito Socialista, Verdi e Movimento per il Socialismo. Una candidatura che, di fatto, innescherà una corsa interna alla sinistra tra la stessa Greta Ghisin e la consigliera di Stato uscente, la socialista Marina Carobbio Guscetti. Dopo Lugano, anche Mendrisio mette in guardia la popolazione sui rischi legati alla caduta improvvisa di rami dagli alberi, messi a dura prova dalla siccità e dalle temperature elevate. L'avviso è stato diramato ieri e le raccomandazioni ricalcano quelle già emanate una decina di giorni fa dal municipio di Lugano, come ci spiega Romina Lara.
2: Un invito alla prudenza e una prima per Mendrisio, che ieri, sulla falsariga di quanto già fatto a Lugano, ha emanato un avviso alla cittadinanza. Obiettivo: sensibilizzarla sul fatto che le temperature elevate e la siccità persistente possono creare dei problemi agli alberi presenti sul territorio. David Mutti è il capo del Verde Pubblico a Mendrisio.
3: Noi abbiamo monitorato la situazione, ci siamo appunto interfacciati con la città di Lugano e con i responsabili del Verde Pubblico e abbiamo deciso anche noi di sensibilizzare la cittadinanza. Quegli alberi con la siccità hanno diversi problemi, di conseguenza cerchiamo di sensibilizzare la gente a non sostare sotto gli alberi.
2: L'avviso è stato pubblicato sul sito della città. Uno dei rischi evidenziati è quello legato alla rottura improvvisa di rami o di parti della chioma della pianta, un rischio che aumenta in condizioni come quelle che stiamo vivendo. David Mutti, voi intanto continuate a monitorare la situazione. Quali le zone più sensibili?
3: Diciamo che le zone più a rischio sono le zone in cui vi è una presenza maggiore di utenza, come possono essere i parchi giochi, come possono essere i parchi nostri o il parco di Villa Argentina e la Selva Castanile, che sono tra quelle più colpite tra virgolette da questa problematica.
2: E non solo a Mendrisio, parchi e aree alberate molto frequentate con la siccità restano sorvegliati speciali. A Locarno e Bellinzona si punta però a monitorare la situazione senza per ora emanare avvisi specifici.
1: Le previsioni per oggi, martedì 18 agosto, in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con velature ad alta quota a tratti estese. A nord delle Alpi al mattino nuvolosità residua in dissoluzione nel corso della giornata. Dopo la sigla le notizie sportive oggi con Giordano De Lucia.
4: Lo sport.
5: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Audrey Verrot e Kaylee Hodgkinson, le due grandi protagoniste degli 800 metri femminili di questa stagione, si ritroveranno faccia a faccia il 27 agosto al Weltklasse di Zurigo, un duello che si preannuncia spettacolare e che promette anche l'attacco al primato del mondo di Jarmila Kratochvilova, uno dei più longevi dell'atletica, che resiste da ben 43 anni con il tempo di 1, 53 e 28. Pochi giorni fa la friburghese, lo ricordiamo, si è imposta ai campionati europei di Birmingham proprio in casa della rivale britannica. Ora Hodgkinson, campionessa olimpica, è a caccia di una rivincita prima di Zurigo, però le due si ritroveranno già venerdì ad Atletissima, il meeting di Losanna. Nel tennis, Carlos Alcaraz è tornato ad allenarsi, fermo dal 14 aprile per un infortunio al polso. Lo spagnolo, che ha già saltato i tornei di Parigi e Wimbledon, sembra così dare qualche speranza ai suoi tifosi in vista degli US Open, anche se le riserve sulla sua partecipazione a Flushing Meadows non sono ancora state sciolte. Stesso scenario per il suo grande antagonista Jannik Sinner, alle prese con un problema al ginocchio destro. Sinner, che ha ammesso, sarà a New York solo se al 100% della sua forma. Infine la vicenda Infantino. Kevin Lamour, il direttore operativo della FIFA, che aveva criticato pubblicamente il piano del suo presidente di privatizzare parte dei mondiali di calcio, è stato licenziato. Il dirigente francese si era detto fortemente contrario al progetto di Infantino, che secondo lui aveva tradito i suoi colleghi. Ricordiamo che a seguito delle diffuse proteste nel mondo del calcio, Infantino ha poi abbandonato i suoi piani di investimento.
0: Pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.
1: 7 minuti dopo le 6, buongiorno, ben svegliati. È il momento di aprire gli occhi, è il momento di affrontare questa nuova giornata, capire un po' chi siamo, dove stiamo andando, perché ci stiamo andando. Queste sono le domande fondamentali. Buongiorno.
6: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
1: È martedì.
6: Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi.
1: 18 agosto.

Voi sapete bene che questo programma, che dura 3 ore dalle 6 alle 9, è pieno di cose, quindi non si può trovare una linea. Però questa mattina, per questioni personali ma anche per questioni professionali, mi sono ritrovato ad avere a che fare con bambini che cantano, e quindi sarà uno dei tormentoni di questa mattina. Vi invito anche a ripensare a quando eravate bambini, perché il nostro bambino interiore non va mai dimenticato. Diciamo, avevate una certa approvazione intorno a voi o notavate sguardi della serie smettila, bucala lì, cioè nel senso, quando cantavate da bimbi era una roba accettabile oppure c'era un problema? No, perché poi col tempo si può anche migliorare, dice uno è stonato, no, però poi magari può negli anni migliorare molto la situazione. Stavo ascoltando ieri pomeriggio un bimbo che vive vicino a casa mia e che a un certo punto si è messo a cantare. Quando l'ho sentito cantare ho detto c'è speranza, poi vi spiego il perché. A parte che era bravissimo, veramente bravo, ma non solo quello, è che cosa cantava un bambino di 5 anni. Poi ve lo faccio sentire, non è che l'ho registrato, vi faccio sentire la canzone vera. Buongiorno, noi si parte, via.

0: Ogni tanto vi parlo anche della mia non passione per lo sport, che non è casuale, cioè in realtà io, come tutti i bambini, anch'io insomma da piccolo ho provato a giocare a calcio, ma nel momento in cui mi hanno messo in porta, cioè non era una mia scelta, io ho capito che qualcosa non piaceva al mio allenatore, per cui io stavo in porta tutto il tempo e mi annoiavo, nel senso che sì, ogni tanto arrivava, segnavano tranquillamente. Una mattina ho sentito anche qualcuno, una mattina prima di una partita, ho sentito qualche perfido compagno della squadra avversaria dire: no, ma oggi tranquillo, c'è quello là in porta, quello là ero io. Ecco, più o meno è quello che ha vissuto la nostra amica Irma a proposito della sua voglia di cantare. Lecita, giusta, doverosa. Irma, fai bene a sfogarti con noi stamattina, fai molto bene. Buongiorno
1: a tutti.
0: Ciao a tutti.
1: Io mi ricordo alle maggiori, andavo ancora alle maggiori, non c'erano le medie ancora, e avevo il maestro.

essenziale, niente, sta in fondo. E va bene, 18 di agosto, poi vi racconto di questo ragazzino troppo bravo, mi ha veramente colpito. Oggi nel 1227 se ne andava probabilmente un personaggio un po' dimenticato, ma ai tempi era veramente potente, il condottiero Gengis Khan, che già il nome fa paura solo a dirlo. Lui fondò la Mongolia, aveva conquistato l'Asia centrale, la Cina, la Persia, il Medio Oriente, la Russia, la Kamchatka, pensando a Risico, e parte dell'Europa, creando il più grande impero del mondo. Questo accadeva 799 anni fa, quindi l'anno prossimo si celebrerà da qualche parte gli 800 anni dalla scomparsa di Gengis Khan. E invece uno di quegli eventi belli che riguardano le persone che notano cose diverse rispetto a noi persone normali, osservando un'eclisse totale, l'astronomo francese Pierre Janssen notò una riga gialla e brillante nella cromosfera solare. Ora io sfido chiunque di noi a notare righe gialle in uno spettacolo del genere, no? Lui l'ha notato e dice: no, questa riga qui, che cos'era? Era l'elio, primo elemento chimico scoperto fuori dall'ambito terrestre 158 anni fa. Ma come sempre a quest'ora diamo un'occhiata anche a quello che accade oggi, nel 2026, agosto 2026, quali sono i temi che occupano i due quotidiani della Svizzera italiana in questo 18 di agosto. Il Corriere del Ticino apre con la vicenda dell'accoltellamento di sabato, ne abbiamo parlato a lungo ieri, che allarma gli abitanti del quartiere. Una volta qui si viveva molto più al sicuro, è una delle citazioni riprese da alcune interviste nella zona. Karin Valenzano Rossi che dice: la giustizia ora deve dare risposte esemplari, intanto in centro città emerge un altro episodio con coltello, e il titolo quindi è: a Molino Nuovo regnano paura e preoccupazione. Invece a Berna la discussione è servita, si parla di lupo che torna a colpire sul Monte Tamaro, e agli stati le mozioni Farinelli e Regazzi, mentre alla Berna la Commissione dell'Ambiente, della Pianificazione del Territorio e dell'Energia del Consiglio degli Stati si appresta a discutere tre importanti atti parlamentari. In Ticino il lupo torna a colpire e allevatori, presidente dell'Associazione contro i grandi predatori e segretario dell'UCT chiedono un cambio di passo. Siamo delusi, ma è tempo di cambiare. Alpinisti feriti sull'Adula, questo è un altro tema col quale apre la regione. Il ghiacciaio è pericoloso, il suo scioglimento aumenta il rischio di caduta sassi, raccomandata una via alternativa, quindi vivamente sconsigliato il passare dal ghiacciaio. Cyril Noto, guardiano dell'omonima capanna, racconta: la mancanza di neve e di roccia instabile rendono l'ascesa davvero pericolosa, molto più sicura la via Malvaglia, così la regione nella sua apertura. Chiaramente all'interno ci sono molti altri temi, Donald Trump che minaccia di distruggere l'Oman, è stato un momento di frustrazione che non è riuscito a nascondere per un conflitto che lui stesso ha scatenato, ma che non riesce a concludere, così scrive la regione. In un'intervista a Fox News il presidente americano si è scagliato contro un alleato degli Stati Uniti, l'Oman, che da settimane sta tentando di mediare i negoziati con Teheran, e ufficialmente la sua frase è stata: se si mette di mezzo li bombarderemo fino a distruggerli. Una bella grigliata di melanzane e zucchine. Questo invece è un articolo di Stefano Guerra su un'iniziativa legata all'alimentazione. Franziska Herren vuole riorientare la produzione agricola e il modo di nutrirsi in Svizzera. Fondamentalmente meno carne, più verdure. E qui ci sono le risposte alle principali domande legate a questa iniziativa di cui dibatteremo più avanti. Sempre sulla regione mi sposto a pagina 12, dove c'è un tema legato al calcio, un viaggio a Salamanca. Alberto Facchinetti racconta la vicenda di questa città che ha avuto un crollo delle squadre che giocavano per molti e molti, molti anni. Il football è rinato due volte dopo la scomparsa nel 2013 della storica squadra della città. Dalle sue ceneri sono nati due nuovi club che cercano di accaparrarsi i tifosi rimasti orfani, per cui è una storia di città ma anche di storia del calcio. Dopo questo lungo periodo di caldo e siccità, molti svizzeri, scrive la regione, attendono con impazienza la pioggia. Secondo però Gaudens Fleury,

meteorologo della SRF, proprio i temporali sono difficili da prevedere con precisione. Una probabilità del 60-70% non significa che pioverà effettivamente in un luogo preciso. Poi guardiamo anche i dettagli, per cui vediamo. Torno un attimo sul Corriere del Ticino per chiudere questa breve rassegna, per segnalarvi anche qui legati ai cambiamenti in atto col ritiro dei ghiacciai alpini. È un problema presente alle alte quote di tutte le nostre montagne, l'Adula che scarica sassi, un pericolo comune, quindi si invitano gli esploratori, le persone che si avventurano, a fare molta molta attenzione. Di Trump abbiamo parlato. Dal Brasile, se Lula rallenta, Bolsonaro accelera verso le presidenziali di ottobre. Il presidente brasiliano resta in testa nei sondaggi, ma il vantaggio sul principale sfidante, il senatore Flavio Bolsonaro, figlio del precedente Bolsonaro, si riduce ancora nelle proiezioni del ballottaggio. È una nota che è arrivata appunto in queste ore dalle elezioni future brasiliane. 6:20, vi segnalo che il sole questa mattina sorge alle 6:28, quindi sempre più tardi, e tramonta sempre prima, alle 20:26. Ciò vuol dire che abbiamo 13:58 di luce. Come sempre vi invito a farne buon uso.

0: Cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai.
1: Dunque, ieri pomeriggio Loldani si stava rilassando, stavo leggendo, a dire il vero, un buon libro, molto carino, devo dire, poi magari se volete vi dico anche il titolo. E a un certo punto sento questo bimbo, che si chiama Alessandro, che ha 5 anni, che stava giocando in cortile col suo cane, e sentivo che cantava. Dice, ah, canta. E io ho pensato, bah, canterà Fedez, no? A 5 anni, Annalisa, Achille, Lauro, Lazza, quella gente lì. Sapete cosa cantava Alessandro di 5 anni? Ho sentito a un certo punto, faceva... Dico, aspetta che mi sembra di aver riconosciuto questa canzone. Cioè, cantava Zombie! Cantava questa canzone qui! Abbiamo una speranza, ascoltatori, capite? Se a 5 anni, invece di cantare Fedez, canti

0: continuerò ad ascoltarlo, magari passa i Metallica, gli AC/DC e queste cose qui meravigliose. Comunque, bravo Alessandro, davvero, mi ha molto colpito, glielo dirò appena lo vedo passare in bicicletta. Intanto c'è un compleanno. Buongiorno Salvatore, che ci manda i suoi saluti. Come stai oggi?
1: Conosco mia moglie da 14 anni. Oggi ne fa 54.
0: Quindi, auguri.
1: Le auguro tutto il bene della sua vita.
0: Certo.
1: Buon compleanno.
0: Come si chiama?
1: Un abbraccio a tutti voi. Fate i bravi, ragazzi. Fate sempre i bravi. Ciao.
0: Ma dici un nome qualunque, Marisa, Francesca, non importa. Poi magari si chiama Roberto, che ne so, no, per dire. Buongiorno Doris, che nota con grande attenzione che siamo sotto le 14 ore di luce. È vero, si stanno riducendo, 13 ore e 58, è così. E poi commenti alle persone che cantavano da bambini e che mettevano in fondo alla fila. Ci sta. Bisogna come dire, accettare e insistere. Se l'amore per la musica c'è, bisogna non disperarsi. C'è sempre la doccia. Voi ricordate che sotto la doccia potete cantare senza problemi. Vostro marito non vi sente perché c'è l'acqua, c'è lo scroscio dell'acqua. Quindi, buongiorno, non disperate. Il mio direttore del coro, mi scrive Cati, ha sempre detto che nessuno è stonato. Anch'io l'ho sentita questa storia. Va educato l'ascolto. Mio marito lo facevano zittire a scuola perché la maestra gli diceva che era un bourdon e poi è venuto a cantare con noi nel coro ed è un magnifico basso. Quindi non diciamo a nessuno che è stonato. Ciao a tutti, canto in un buon coro della Svizzera francese senza far nomi, quindi tutti possono cantare. Vedi, c'è un messaggio di speranza. Da piccola, scrive Patrizia, ho sempre amato cantare, avevo la mia vocina, ho cantato per anni nel coro della mia vecchia parrocchia, ma ahimè per svariati motivi non potevo andare avanti, continuo a cantare, non ho più la voce di anni fa, ma ho sempre amato la musica. E questa è la cosa importante. Dobbiamo ringraziare i genitori di questo bimbo. Ecco, glielo dirò. Sì, in effetti non è che lui può aver scoperto zombie a 5 anni, capite? Chi è? Ah, Manu Chao.
2: Salita del vuelo con destino

0: Manu Chao in compagnia di Karol G. La canzone si intitola Viajando por el Mundo, una canzone nuova che stiamo ascoltando già da diverse settimane. Sono le 6:30, è il momento di anticiparvi i temi che verranno sviluppati alle 7 nel Radio Giornale. Do il buongiorno e il benvenuto ad Agata Galfetti.
1: Buongiorno Daniele,
0: ben ritrovata. Quali sono gli argomenti in pagina oggi?
1: Allora, iniziamo dalla politica svizzera, o meglio dalla democrazia svizzera, in relazione alla votazione popolare sulla neutralità del prossimo 27 settembre, perché crescono i timori di interferenza russa sul voto, timori che l'UDC, promotore dell'iniziativa, respinge fermamente, ma è più preoccupato il fronte dei contrari. E a proposito di questa votazione, quella di fine settembre costituirà una prima curiosa per Ignazio Cassis, il consigliere federale ticinese. Per la prima volta da quando è stato eletto 9 anni fa sarà chiamato a difendere la posizione del governo, quindi parleremo anche di questo. Poi dal Ticino, dopo Lugano, anche Mendrisio avverte la popolazione sui rischi legati al tempo secco. Sostare sotto agli alberi in questo periodo può essere pericoloso per la sicurezza dei cittadini. La siccità prolungata ha infatti indebolito le piante di città, lo abbiamo visto l'altro ieri con la caduta di un grosso albero nei pressi del padiglione Conza. Poi dall'estero guarderemo all'emergenza Ebola in Congo. I recenti numeri confermano che si tratta di una delle più letali mai registrate nel paese, con 100 contagi al giorno, e un virus che porta alla morte di un malato su 2. E infine parleremo di rimpatrio dei cittadini siriani dalla Germania verso la loro terra d'origine, favorito da un programma di incentivi che ha portato sin qui al rientro di oltre 9.000 cittadini siriani. Insomma, questo ed altro al Radio Giornale. Io vi aspetto.
0: Alle 7 dunque l'appuntamento con l'informazione, con il Radio Giornale, la prima edizione. Buon lavoro Agata, ci sentiamo alle 7 tra mezz'ora. Le notizie per chi viaggia con noi adesso. Nessuna notizia, nel senso che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: 18 agosto, ancora buongiorno da Daniele Oldani, ben ritrovati. 230esimo giorno dell'anno. I miei saluti puntuali questa mattina vanno a chi vive a Neggio. Buongiorno, ben svegliati. Buongiorno amici del Canton Svitto. Buongiorno a chi, grazie all'app Play RSI, può ascoltare Rete 1 anche in Kazakistan, che si fa sempre fatica a collocare, no? Se ti mettono una mappa del mondo senza nomi, non è che immediatamente pensi al Kazakistan, quindi è da qualche parte in Asia, e quindi salutiamo anche chi magari è da quelle parti per lavoro, per vacanza, e con un po' di nostalgia ascolta Rete 1. A proposito di nostalgia, cosa vi dice questo suono? 1958. Disco d'oro per la canzone Patricia, 1 milione di copie. Questi erano i dischi dove ogni tanto facevano erano divertenti. Pérez Prado. Mentre nel 1969, oggi, si chiudeva il festival di Woodstock e Jimi Hendrix suonò alle 9 del mattino, una roba che non vi posso dire. 130 arresti, 186.000 biglietti venduti, 25 chilometri per raggiungere a piedi la maggior parte dei parcheggi, 500.000 panini consumati nel primo giorno. Un evento, insomma, hanno scritto pace, amore e rock, ma ci sono anche dei dettagli ancora dopo tanti anni sorprendenti. In realtà 200.000 biglietti venduti, ma arrivarono in 400.000, forse 500.000. Molti artisti che suonarono: Janis Joplin, Santana e Jimi Hendrix, che fece anche l'inno americano. Vogliamo sentire un frammento? Andiamo un attimo a Woodstock. Questa se la sente Alessandro, il mio vicino di casa, si mette a suonarla anche lui, perché il ragazzino, no, ha già un certo entusiasmo. Ecco, non voglio spaventare la signora di Bellinzona che, come sempre, accende la radio e dice: ciao, Sentiamo l'Oldani stamattina a Rete 1 e sente un suono strano. Sono arrivati gli alieni. No, no, è Jimi Hendrix che suona. Applausi, applausi, applausi. Questo è l'entusiasmo. E poi John Baez, e poi Crosby, Stills, Nash & Young, Joe Cocker. Insomma, abbiamo veramente una parata di stelle in quel lontanissimo 1969. Andiamo più vicino, 1984. Nella classifica dei dischi più venduti c'è una canzone di Gianna Nannini.

Abbiamo ancora eventi musicali da ricordare, ma adesso cominciamo a fare i nostri auguri, perché oggi compie gli anni Daniele Silvestri. Ne compie 58, classe 68. Grande cantautore, grande talento della musica. Apprezzo molto il suo percorso artistico. Molti auguri. Le cose che

0: ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Ma troppo bello.
0: Troppo bello.
1: Com'è che si chiamava il film di Verdone? Un sacco bello, giusto?
0: E vai.
1: Ancora buongiorno, il caffè, mi chiedono. Il caffè è pronto. Il caffè è pronto, anche questa mattina c'è e ci mancherebbe altro. È il caffè di Alba Chiara, il caffè di Rete 1. Ancora buongiorno a tutti voi. Grazie per i tantissimi messaggi che stanno arrivando sia sul tema di cantare da bambini e dell'importanza di cantare anche se magari non si è propriamente intonati. Tra poco col tormentone vi darò un altro esempio di come uno magari da bambino a due anni è tremendo e poi diventa una superstar della musica. Vi farò proprio un esempio preciso e puntuale. Intanto buongiorno Cesare che ci saluta da Paradiso. Clara manda i saluti a tutti da Agno. Samuela manda i suoi saluti da Berna. Berna c'è questa mattina, buongiorno. La nostra Lucy ci manda un bel messaggio, perché a volte la vita è fatta anche di situazioni dove magari una persona che non ti conosce ti può aiutare, ed è un bel messaggio, lo condivido con grande piacere. Lucy, buongiorno.
2: Ciao Daniele, questo messaggio l'ho già mandato ieri, però non so se questa persona ascolta la radio quando l'ascolta.
1: Ok.
2: Allora, io volevo ringraziare di cuore il signor Antonio di 90 anni di Lugani.
1: Sì.
2: Perché ieri mi ha fatto da angelo custode.
1: Ah, che bello.
2: E non lo dimenticherò mai.
1: Ti ha aiutato, insomma.
2: Bello sapere che ci sono ancora degli angeli custodi in giro fra la gente.
1: È bello, sì.
2: Tutto lì, volevo ringraziarlo di cuore. Ciao Daniele.
1: Ciao Lucy, buona giornata. È vero, quando trovi qualcuno che ti aiuta anche senza, come dire, no, capisce la situazione, poi è un signore di 90 anni. Bello, hai fatto bene a condividere questa esperienza. Torno alla musica prima del tormentone. Oggi i Police suonano a Birmingham, il primo concerto della loro definitiva formazione a tre: Andy Summers, Sting e Stuart Copeland. I Police, 1977. Sentite quanta voglia di vita e di musica avevano. Ma il 18 agosto del 1977 lo ricordiamo anche per gli imponenti funerali di Elvis Presley. 75.000 persone, 19 Cadillac, il cimitero di Forest Hill di Memphis viene sepolto accanto alla mamma che si chiamava Gladys.

Alba Chiara Estate, lo sapete, a quest'ora vi propone per tutta l'estate, quindi ancora per un paio di settimane, il momento dedicato ai tormenti tormentoni. E questa mattina, devo dire, sono molto legato a questo brano per mille ragioni. Ho proprio una memoria visiva, oltre che uditiva, di questo brano che ho cantato come voi mille volte. La canzone si intitola Ramaya. È una ragazza, è il nome di una ragazza, lui si chiama Afrik Simon, ma in realtà il suo vero nome è Enrique Joaquim Simon, nato in Mozambico nel 39, ha avuto una vita sorprendente, prima di diventare artista ha lavorato come muratore e poi si esibiva per strada cantando, vedete l'importanza, ballando e suonando la chitarra, e poi si esibiva in balli acrobatici. Durante le esibizioni, non so chi di voi se lo ricorda, era famoso per numeri spettacolari, come mi sembra di averla già detta questa cosa, ma la ricordo con piacere, sollevare una sedia con i denti e saltarci sopra. Non ve lo consiglio, soprattutto amici che avete la dentiera, evitate di fare questa cosa, lasciatela fare a Afrik Simon, tenetevi la vostra dentierina per bene e non create problemi, perché poi dentista eccetera, no, arrivano i conti da pagare, meglio di no. Lui lo faceva, Ramaya. E cosa fa oggi Afrik Simon? È ancora attivo artisticamente, ha un suo sito ufficiale, pubblica date, musica, aggiornamenti. E insomma, questa canzone l'ascoltiamo subito e poi vi faccio sentire la stessa canzone cantata da una bambina di 2 anni che poi sarebbe diventata una superstar internazionale per la serie Lasciate i bambini cantare, anche se stonano come delle campane.

stellate con noi questa mattina. Buongiorno Luisella. Buongiorno anche a Doris, che ci manda sempre i suoi saluti da Giubiasco. E buongiorno davvero a tutti voi. Allora, Afrik Simon, Ramaya, sentite una versione più recente firmata Carrapiccio, una band brasiliana.

0: E adesso sentite come cantava questa bambina, poi vi dico chi è. Nel 1976 sentirete la voce di un uomo, il papà, e la bambina che canta Ramaya. Sentite.
1: Via.
2: Abandonamia. Mantelo.
1: Canta, sei stato canta.
0: 2 anni, eh?
1: Ramaya.
2: Abandonamia. Abandonamia. E la natura. Abandonamia. Abandona. Abandona.
1: Ciao, senti Laura, tua voce.
2: Comincia?
0: La chiamata Laura era Laura Pausini, a 2 anni.

0: Per il vostro risveglio questa mattina, BTS con Coldplay, la canzone si chiamava My Universe. 6:50 minuti, come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico? Come sempre lo chiediamo a Meteo Svizzera Locarno Monti, questa mattina Lorenzo Di Marco con noi, che saluto e ascolto insieme a voi. Buongiorno Lorenzo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora siamo sotto un anticiclone che si trova centrato sul vicino Atlantico, si estende fino alle Alpi. Ieri abbiamo avuto una giornata più fresca che è stata decisamente benvenuta, immagino anche da parte di tutti. Oggi a causa dell'arrivo di aria ancora calda, soprattutto in quota, toccheremo ancora al sud delle Alpi le soglie della canicola, dunque l'allerta a livello 3 resta invariata fino a domani sera, però buone notizie dopo, comunque sembra che saremo fuori da questa canicola. Tornando alla giornata odierna, abbiamo un po' di nuvolosità residua, anche qualche goccia, soprattutto nelle regioni più orientali del paese. Nel resto del paese tempo generalmente soleggiato con un po' di velature che si faranno più dense nel pomeriggio, però una giornata che su gran parte del paese sarà prevalentemente soleggiata. Le temperature, ho già detto prima, al sud toccheremo i 30-32 gradi alle basse quote, grazie anche al vento da nord che dovrebbe poi attenuarsi nella seconda parte della giornata e limitarsi poi solamente alle valli superiori, e mentre al nord il ricambio di massa d'aria è già avvenuto, temperature massime sui 27 gradi circa. In montagna abbiamo venti da nord-ovest moderati con un'isoterma di 0 gradi che comunque si trova ancora a 4200 metri.
0: Risentiremo Lorenzo alle 7:20 per il secondo bollettino del giorno. Grazie e torniamo invece a occuparci dei nostri artisti, perché oggi abbiamo celebrato il compleanno di Daniele Silvestri che compie 58 anni, ma ho altri nomi da segnalarvi. Intanto Robert Redford avrebbe festeggiato i suoi 90 anni oggi, lo sapete che è scomparso a settembre dello scorso anno. Gianni Rivera, storico calciatore del Milan, compie oggi 83 anni, ne compie invece 43, mica. Tanti auguri.

Tanti auguri amica, we are golden. Alba Chiara torna dopo le 7, dopo l'informazione radiogiornale. Qualcuno mi ha chiesto: ma qual è il libro che stai leggendo? Si intitola La bugia dell'orchidea ed è un libro di Donato Carrisi, che è un talento nel raccontare situazioni abbastanza inquietanti. Ogni tanto mi piace leggere queste storie un po' al confine con la realtà. C'è la Vanoni e poi di nuovo Alba Chiara.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Agata Galfetti. Sospetti di interferenza russa sull'iniziativa per la neutralità in votazione a fine settembre. Per i contrari all'iniziativa UDC, Mosca mira a condizionare il dibattito. E sarà il consigliere federale Ignazio Cassis a difendere la posizione del governo su questa votazione, una prima per il ticinese a 9 anni dal suo insediamento. La siccità mette a rischio la stabilità delle piante in città. Dopo Lugano anche Mendrisio avverte la popolazione: sostare sotto gli alberi può essere pericoloso. Nei primi 6 mesi dell'anno oltre 9.000 siriani sono rientrati volontariamente dalla Germania nel proprio paese d'origine. È un primo bilancio degli incentivi economici offerti loro dal governo tedesco. L'epidemia di Ebola più letale di sempre. I dati che giungono dalla Repubblica Democratica del Congo sono allarmanti: 100 contagi al giorno e un malato su 2 muore. Atletica, al prossimo Weltklasse di Zurigo si rinnoverà la sfida tra le due regine degli 800 metri, Verro e Hutchinson. Confermata ieri la presenza della britannica, sarà caccia all'annoso record del mondo di Kratochilova. Crescono i timori di un'interferenza russa nella campagna sull'iniziativa salvaguardia della neutralità svizzera lanciata dall'UDC in votazione il prossimo 27 settembre. E se gli iniziativisti negano qualsiasi intromissione del Cremlino, i contrari temono la disinformazione e il condizionamento del dibattito. Ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
2: Vladimir Putin che bacia Guglielmo Tell, o perlomeno una figura che richiama l'icona elvetica. Sotto la scritta no all'iniziativa pro Putin. È il tagliente manifesto diffuso da Philippe Nantelmot, consigliere nazionale PLR, contrario all'iniziativa UDC per una neutralità rigida nella Costituzione. Ispirandosi al celebre bacio tra Brezhnev e Honecker, il liberale ha voluto rispondere così alle dichiarazioni degli scorsi giorni del Cremlino, che attraverso i suoi media statali si è espresso a sostegno dell'iniziativa di Christoph Blocher, perché, citiamo, restituisce la vera neutralità alla Svizzera dopo che è stata compromessa dall'appoggio delle sanzioni europee contro la Russia, parole che hanno acceso il dibattito politico e alimentato i timori di ingerenza, respinti in toto dall'UDC, secondo cui Mosca non mira a condizionare il dibattito. Di parere opposto il fronte dei contrari. Siamo già dentro una guerra ibrida. La Russia usa la disinformazione per creare insicurezza e influenzare la campagna, avverte la centrista Andrea Gmür-Schöneberger. I precedenti d'altronde non mancano. Lo scorso novembre, durante la campagna 200 franchi bastano per il canone radio-televisivo, l'agenzia RIA Novosti aveva accusato le reti SSR di essere ostili a Mosca e di manipolare l'opinione pubblica. Secondo studi dell'Università di San Gallo, il comportamento di Mosca in Svizzera segue sempre lo stesso schema. Non mira a influenzare il voto con operazioni strutturate segrete, ma attraverso i suoi media statali commenta ufficialmente e amplifica messaggi già presenti nella campagna utili alla narrazione del Cremlino, contribuendo così a polarizzare il dibattito.
1: E l'iniziativa sulla neutralità sarà la prima votazione che deve affrontare come capo del Dipartimento federale competente Ignazio Cassis. Un fatto anomalo se si pensa che in governo siede da più tempo di lui solo Guy Parmelin. E poi che in Svizzera si vota 4 volte all'anno su più temi. Alan Crameri.
3: Dal novembre del 2017, da quando Ignazio Cassis è in carica, in Svizzera si è votato su 73 oggetti. Per ognuno c'è stato un ministro in prima linea a rappresentare la posizione ufficiale del governo. Mai è toccato a Cassis.
4: Sì, è vero, in tanti anni ho fatto tantissime votazioni popolari perché sono sempre del governo e del Parlamento, quindi ho dato il mio contributo, ma è la prima volta che assumo la responsabilità.
3: Il ruolo spetta al responsabile del Dipartimento più toccato dal tema in votazione. Ora, dopo tanti anni, con l'iniziativa sulla neutralità ce n'è uno attribuito al Dipartimento federale degli affari esteri.
4: È abbastanza raro che un tema di politica estera sia in qualche modo discusso così in modo importante in Svizzera.
3: In effetti anche il suo predecessore Didier Burkhalter non aveva mai condotto una campagna in vista di una votazione popolare, anche perché vari temi di respiro internazionale vengono attribuiti ad altri dipartimenti, ad esempio a quello economico quando riguardano aspetti commerciali come gli accordi di libero scambio, o a quello di giustizia e polizia se si tratta di immigrazione. In questi giorni Cassis si è quindi esposto per la prima volta e con un certo slancio.
4: Lo faccio con grande piacere e spero che abbiamo buoni argomenti.
3: Domenica 27 settembre Cassis sarà uno dei pochi consiglieri federali ad aver vinto o perso tutte le votazioni popolari di sua responsabilità. La prossima occasione potrebbero essere i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea, ammesso che non vengano affossati già prima in Parlamento e che Cassis sia ancora in governo al momento della loro messa in votazione.
1: Dopo Lugano, anche Mendrisio mette in guardia la popolazione sui rischi legati alla caduta improvvisa di rami dagli alberi messi a dura prova dalla siccità e dalle temperature elevate. L'avviso è stato diramato ieri e le raccomandazioni ricalcano quelle già emanate una decina di giorni fa dal municipio di Lugano. Sentiamo Romina Lara.
5: Un invito alla prudenza e una prima per Mendrisio che ieri, sulla falsariga di quanto già fatto a Lugano, ha emanato un avviso alla cittadinanza. Obiettivo: sensibilizzarla sul fatto che le temperature elevate e la siccità persistente possono creare dei problemi agli alberi presenti sul territorio. David Mutti è il capo del Verde Pubblico a Mendrisio.
6: Noi abbiamo monitorato la situazione, ci siamo appunto interfacciati con la città di Lugano e con i responsabili del Verde Pubblico e abbiamo deciso anche noi di sensibilizzare la cittadina. Quegli alberi con la siccità hanno diversi problemi, di conseguenza cerchiamo di sensibilizzare la gente a non sostare sotto gli alberi.
5: L'avviso è stato pubblicato sul sito della città. Uno dei rischi evidenziati è quello legato alla rottura improvvisa di rami o di parti della chioma della pianta, un rischio che aumenta in condizioni come quelle che stiamo vivendo. David Mutti, voi intanto continuate a monitorare la situazione. Quali le zone più sensibili?
6: Diciamo che le zone più a rischio sono le zone in cui vi è una presenza maggiore di utenza, come possono essere i parchi giochi, come possono essere i parchi nostri o il parco di Villa Argentina e la Selva Castanile, che sono tra quelle più colpite tra virgolette da questa problematica.
5: E non solo a Mendrisio, parchi e aree alberate molto frequentate con la siccità restano sorvegliati speciali. A Locarno e Bellinzona si punta però a monitorare la situazione senza per ora emanare avvisi specifici.
1: 8 giorni per riflettere sulle nostre abitudini in cucina e per lottare contro un fenomeno sovente sottovalutato, lo spreco alimentare. Dal 12 al 20 settembre prossimi si terrà la prima settimana nazionale contro questo tipo di sperpero, un problema che inizia già quando facciamo la spesa e si acuisce dentro le nostre cucine. Roberto Porta.
7: I dati parlano chiaro. In Svizzera ognuno di noi spreca ben 80 kg di cibo all'anno, con conseguenze considerevoli dal punto di vista economico e ambientale. Ce lo dicono diversi studi realizzati a livello universitario e dall'amministrazione federale. Analisi che hanno spinto diverse organizzazioni, cantoni, città e i maggiori supermercati del nostro paese a lanciare la settimana contro lo spreco alimentare, la prima di questa portata a livello svizzero. Lo scopo principale è quello della sensibilizzazione, perché bastano piccoli accorgimenti per contrastare questo fenomeno. Ad esempio, fare gli acquisti in modo più giudizioso, conservare meglio gli alimenti e dar prova di fantasia per riutilizzare i resti alimentari. Facile a dirsi, ma a quanto pare sembra complicato a farsi. E lo dice anche un rapporto pubblicato lo scorso mese di maggio dal Consiglio federale, un primo bilancio di un piano d'azione nazionale che si concluderà nel 2030. Ebbene, siamo in ritardo. Dal 2017 al 2024 siamo riusciti a diminuire del 5% le perdite alimentari. L'obiettivo fissato ormai 10 anni fa era però di una riduzione del 25%. Ci sono pertanto margini di miglioramento, resi ancora più urgenti dalla canicola di quest'estate e da un'agricoltura messa a dura prova dalle alte temperature e dalla siccità.
1: In Svizzera la maternità surrogata, quella pratica in cui una donna porta avanti una gravidanza per conto di terze persone, è vietata. Eppure i bimbi nati grazie a questa tecnica di procreazione medicalmente assistita sono in aumento. Le coppie svizzere fanno infatti sempre più capo all'estero in nome di un desiderio inestinguibile, quello di avere una famiglia. Sentiamo Anna Riva.
8: Tra le principali destinazioni delle coppie in cerca di un figlio che ricorrono alla maternità surrogata c'è la Georgia. I motivi sono presto detti. Uno, non serve un tribunale che stabilisca alcunché, anzi i genitori ricevono direttamente l'atto di nascita. E due, le spese della procedura sono nettamente inferiori rispetto ad altre realtà, come per esempio quella statunitense. Ecco allora spiegata la crescita dei casi, tra i quali neanche rientrano, va detto, quelli non registrati. Dati disponibili alla mano, dunque, in relazione al Canton Zurigo, lo scorso anno sono stati 25 i bambini nati grazie grazie a questa tecnica, riporta il Blick, a fronte dei 6 del 2021. Per quanto riguarda il Canton Berna, invece, si è passati da 5 casi nel 2021 alla decina dell'anno appena trascorso. Mentre tra il 2020 e il 2025, infine, in relazione al Canton Vaud, sono state registrate 27 nascite ai cantoni Argovia e San Gallo, rispettivamente 23 e 12. In Svizzera la maternità surrogata è illegale, ma chi vi fa ricorso recandosi all'estero non commette un reato. Deve per contro tenere conto di una spossante serie di passi burocratici da compiere al rientro nella Confederazione. Per allinearsi al diritto svizzero e fare in modo che il bimbo sia riconosciuto, da un punto di vista giuridico, quale figlio di entrambi i genitori.
1: Colpita stamani nello stretto di Hormuz una nave in transito, mentre il presidente Trump ha minacciato di bombardare l'Oman, che sta negoziando con l'Iran i termini di una possibile riapertura dello stretto. Gli aggiornamenti in diretta con Bettina Müller.
9: Si sa ancora poco della nave colpita stamani nello stretto di Hormuz. Quello che riferisce la centrale per la sicurezza marittima britannica è che c'è una vittima nell'equipaggio e che gli altri membri sono assistiti dall'Oman e che c'è stato un danno al motore. Non sappiamo che bandiera battesse la nave né chi l'abbia colpita, però l'incidente di stamattina dimostra quanto sia difficile attraversare incolumi lo stretto di Hormuz e illustra lo stallo nei negoziati. Ieri è scaduta la tregua tra Stati Uniti e Iran per trovare una soluzione. Il presidente Trump ha detto di non essere disposto a prolungarla. E se per settimane assicurava che un accordo sullo stretto fosse imminente e che l'Oman poteva essere utile come mediatore, oggi il discorso è cambiato. Trump, con i suoi sondaggi ai minimi storici ieri, ha minacciato di bombardare pesantemente l'Oman se questo si mette di traverso ai negoziati e si accorda separatamente con l'Iran. La Repubblica Islamica, dal canto suo, minaccia un'escalation militare in tutta la regione, visto il fallimento dei negoziati con gli Stati Uniti. Insomma, lo stretto rimane bloccato, le possibilità di un progresso nei negoziati sfumano tra le minacce contrapposte.
1: Bettina Müller in diretta con questi aggiornamenti. Intanto cresce in Germania il numero di migranti siriani disposti a rientrare volontariamente nel proprio paese d'origine. Un programma di incentivi dello Stato tedesco per facilitare il rimpatrio sembra sostenere questa tendenza, come ci racconta da Berlino Walter Raue.
10: Nei primi sei mesi di quest'anno 9.300 profughi siriani residenti in Germania sono rientrati volontariamente nel loro paese d'origine, approfittando degli incentivi economici loro concessi dal governo tedesco. È quanto ha reso noto ieri l'Ufficio federale per la migrazione a Berlino. Poco dopo l'abbattimento del regime di Bashar al-Assad nel dicembre del 2024, l'allora governo tedesco del cancelliere Olaf Scholz diede vita ad un programma umanitario per sostenere il rientro volontario nel loro paese degli oltre 800.000 profughi siriani accolti in Germania a partire dal 2015. Berlino, oltre a coprire interamente i costi per il viaggio, offre ad ogni profugo un assegno di 1.000 euro e un'assistenza consolare e amministrativa in Siria. Inizialmente il programma era stato accolto però solo da poche migliaia di profughi, ma dall'inizio di quest'anno il numero dei richiedenti è aumentato di ben il 30%. A dimostrare la progressiva, anche se ancora fragile, normalizzazione della situazione politica in Siria è anche il ripristino in questi giorni dei collegamenti aerei diretti fra Berlino e Damasco. A partire dallo scorso mese di luglio, le compagnie Liaf e Sander collegano la capitale tedesca con quella siriana con 4 voli alla settimana.
1: E ora andiamo in Africa per l'epidemia del virus Ebola nella Repubblica Democratica.

0: decessi di sempre nel paese, delle 17 registrate da 50 anni a questa parte, ed in proiezione potrebbe superare quella che 10 anni fa in Africa occidentale causò più di 11.000 morti. Una catastrofe in un paese di 120 milioni di abitanti già alle prese con una crisi umanitaria e che nelle più popolose regioni interessate dal virus è funestato da conflitti e terrorismo. Oltre alla difficoltà per gli operatori sanitari e le organizzazioni di volontariato nel poter intervenire, isolare e curare i contagiati, si registrano da tempo anche agitazioni sindacali di medici e infermieri, stremati per il troppo lavoro e i ritardi nei pagamenti dei salari. Ma a preoccupare maggiormente è la mancanza di cure adeguate per il bundibugio, ovvero il ceppo responsabile dell'alta mortalità che sfiora il 50% dei contagiati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che senza un rafforzamento degli interventi di sorveglianza, assistenza e ricerca clinica il bilancio potrebbe continuare a crescere nelle prossime settimane. In realtà le sperimentazioni di vaccini e terapie sperimentali sono già in corso, ma occorre cautela e pazienza. Gli esperti avvertono quindi che i risultati richiederanno ancora tempo. Intanto, dopo che il virus si è propagato nella sesta delle 26 province del paese, i contagi ufficiali aumentano di circa 100 unità al giorno, una media più preoccupante di quella del mese di luglio, in cui i decessi sono stati almeno un migliaio.
1: Ed è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Ora spazio allo sport, a più tardi.
2: Lo sport.
3: Buongiorno da David Conti. Iniziamo dal tennis, perché Carlos Alcaraz è tornato ad allenarsi, fermo dal 14 aprile per un infortunio al polso. Lo spagnolo, che ha già saltato Parigi e Wimbledon, sembra così dare qualche speranza ai suoi tifosi in vista degli US Open. Stesso scenario per il suo grande antagonista Jannik Sinner, alle prese con un problema al ginocchio destro. Sinner ha ammesso che sarà a New York solo se al 100%. A Zurigo invece il 27 agosto al Weltklasse potrebbe essere una data da segnare nella storia dell'atletica. Sulla pista del Letzigrund si affrontano in effetti le due regine degli 800 metri di questa stagione: Audrey Verreau, fresca di titolo europeo, e la britannica Kylie Hutchinson, seconda dietro alla friburghese proprio a Birmingham. Giordano De Lucia.
4: Sarà un duello che andrà oltre la vittoria. Entrambe danno la caccia ad uno dei record più longevi dello sport, il primato di Jarmila Kratochvilova, 1 minuto 53 secondi e 28, che resiste da ben 43 anni. Verreau arriva con il vento in poppa. Ieri la 22enne di Friburgo è rientrata in Svizzera da campionessa europea, accolta all'aeroporto di Zurigo con l'oro al collo da una folla di tifosi. A Birmingham ha battuto oggi Hutchinson in casa sua in una delle finali più clamorose di sempre. Prima ancora a Stoccolma la romanda aveva fermato il cronometro a 1 minuto 53.98, terzo tempo della storia, e a Parigi si era spinta fino all'1.53.80, a soli 52 centesimi dal record mondiale. Una crescita folgorante la sua, che ora la mette anche allo scoperto. So di avere questo record nel mio corpo, senza pressioni, so che ci posso arrivare, ha detto al suo arrivo in Svizzera. Persino Kratochvilova, incontrata recentemente a Ostrava, le ha confidato di essere pronta a vedere quel suo primato cadere. Dall'altra parte c'è una Hutchinson determinata alla rivincita dopo la pesante sconfitta europea. Il Letzigrund, che l'anno scorso aveva già visto trionfare Verreau in Diamond League, si prepara allora ad una battaglia senza esclusione di colpi. Prima di Zurigo però le due si ritroveranno già venerdì sera ad Atletissima, a Losanna, lì proprio dove Verreau conquistò il suo primo podio in Diamond League, proprio alle spalle di Hutchinson. Un antipasto che promette scintille, ma è il 27 agosto la data più attesa sulla leggendaria pista zurighese. Spinta dalla grande avversaria britannica, Verreau potrebbe davvero riscrivere la storia dell'atletica leggera.
3: Infine la vicenda Infantino. Kevin Lamour, il direttore operativo della FIFA, che aveva criticato pubblicamente il piano del suo presidente per privatizzare parte dei mondiali di calcio, è stato licenziato a seguito delle diffuse proteste nel mondo del calcio. Infantino aveva abbandonato i suoi piani di investimento. È tutto per lo sport. Buona giornata.

0: diciamo spesso a quest'ora buongiorno Svizzera. Questa è Rete 1, sono Daniele Oldani ed è Alba Chiara Estate, il programma che vi tiene compagnia fino alle 9, seconda parte dove celebriamo un ospite speciale. Questa settimana è Vasco Rossi, sono arrivati anche molti spunti per la prossima settimana quando avremo Franco Battiato, omaggeremo la sua grande e luminosa carriera. Torniamo invece a fare un po' di auguri, perché oggi si celebrano i nomi di Elena, per cui molti auguri, ci sono molte ascoltatrici con questo nome. Mi vengono in mente altri due nomi, Macario e Firmino. Aggiungiamo anche il nome di Lorenzo, visto che Lorenzo Di Marco adesso ci aiuta a capire come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico. Ben ritrovato Lorenzo Di Marco, Meteo Svizzera.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Beh sì, come dicevamo prima, oggi è una giornata stabile in tutto il paese perché abbiamo un'alta pressione che si estende dall'Atlantico fino alle Alpi, farà fluire aria ancora un po' calda, soprattutto in quota, dunque per quanto riguarda il sud delle Alpi è ancora attiva l'allerta canicola di livello 3, e però confermo che dovrebbe terminare domani sera, perché poi entriamo in una fase un po' più dinamica. Tornando alla giornata odierna, abbiamo un po' di nubi residue e qualche goccia, soprattutto verso le regioni più orientali, dove nel corso della giornata si passerà a tempo solo in parte soleggiato, la nuvolosità sarà un attimino più persistente. Nel resto del paese si passerà a tempo in prevalenza soleggiato al pomeriggio, con alcune velature che potranno essere a tratti dense, soprattutto verso le regioni più settentrionali. Temperature massime al sud toccheremo i 30-32 gradi, al nord siamo attorno ai 27 alle basse quote. In montagna l'isoterma di 0 gradi si trova attorno ai 4100-4200 metri, e per quanto riguarda il sud delle Alpi c'è un po' di vento da nord che si attenuerà poi nel corso del pomeriggio.
0: Lorenzo, prima di salutarti, abbiamo già dato indicazioni di un cambiamento importante. Avverrà giovedì, esatto, sarà una giornata di pioggia un po' in tutto il paese e anche le temperature diminuiranno, è così?
1: Esatto, sì, al nord delle Alpi sono già calate le temperature, ma caleranno ulteriormente. Al sud delle Alpi definitivamente scenderemo al di sotto dei 30 gradi, anzi ora del fine settimana saremo più attorno ai 25-26 gradi che vicino ai 30, quindi sì, decisamente un cambio di regime. La distribuzione delle precipitazioni e la loro intensità è ancora da capire bene nel dettaglio. Quello che si può dire è che giovedì sarà la giornata un po' più perturbata della
0: Certo,
1: serie.
0: Certo. Lorenzo Di Marco, Meteo Svizzera, Locarno Monti, grazie, alla prossima occasione e buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie altrettanto.
0: Le notizie per chi viaggia con noi.
2: Buongiorno a tutti. Sulle strade della Svizzera italiana al momento la circolazione è scorrevole e non ci sono disagi o rallentamenti da segnalare.
3: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: Da Bien, la voce di Ilaria Schwegler, che ringraziamo e che risentiremo anche più tardi. Adesso, a proposito di cose da ascoltare, cose belle, chi si ricorda di Derry Hall and John Oates? Negli anni Ottanta, fecero davvero furore con una serie di canzoni, una più bella dell'altra. Abbiamo rispolverato il disco e stamattina ritorna

Dunque, tra poco Vasco Rossi, seconda puntata, secondo omaggio a questo artista. Racconteremo gli anni Ottanta. Domani, credo, torneremo al famoso concerto in Piazza Grande Locarno e magari a qualcuno verrà in mente, viene in mente qualcosa. Ho un documento sonoro che vi farò ascoltare, magari sentiremo la voce di qualcuno di voi. Anzi, ne approfitto per dirvi che se avete dei ricordi belli, particolari, legati a Vasco, condivideteli, perché fanno parte anche di questo piccolo spazio che dedichiamo appunto agli artisti di settimana in settimana. Lo ricordo, la prossima settimana arriva anche Franco Battiato, avremo modo di parlare di lui. Il caldo che appunto ci sta abbandonando, lo dicevamo poco fa, con temperature che toccheranno al massimo i 25 gradi già dalla prossima, da questa settimana, da giovedì, chiaramente ha colpito non solo gli esseri umani, l'agricoltura, ma anche gli animali soffrono da questo punto di vista. Anche il fatto di lasciare qua e là anche un po' d'acqua, per esempio, è una buona idea per i selvatici. E nelle ultime settimane in California si sono toccati i 40 gradi e è successa una cosa molto particolare in una villa, in una piccola villa con tanto di piscina, situazione che è stata ripresa dai proprietari che stavano giustamente in casa, perché a un certo punto è spuntato un orso bruno che ha pensato bene di trovare un po' di refrigerio nella piscina di questa famiglia statunitense. Tutto questo è accaduto a Sierra Madre, nella contea di Los Angeles, e appunto c'è questo video che ha fatto il giro del web, questo orso bruno che è arrivato, ha fatto il suo bel bagnetto, ha lasciato la proprietà senza creare nessun danno, per cui aveva solo bisogno di rinfrescarsi un attimo. Certo, un orso è un orso e un essere umano è un essere umano, siamo tutti d'accordo, però voleva farsi il bagnetto. Tra poco Vasco Rossi.

problema non è tanto il bagnetto dell'orso, il problema è se torna con gli amici. Questo in effetti è una questione da valutare. Siamo pronti, Vasco Rossi, e allora eccolo qua.

Ieri abbiamo parlato degli esordi di questo suo inizio in una radio privata, Radio Punto, che gli ha portato fortuna e poi da lì è iniziata la sua carriera di cantautore. Abbiamo visto come i primi album non erano molto, come dire, non erano molto lontani dallo stile che poi lui ha mantenuto, soprattutto negli anni Ottanta, un decennio ricchissimo, tantissimi album che sono rimasti nella storia e il suo percorso che in qualche modo è diventato un decennio esplosivo, il manifesto di una generazione che non vuole etichette, il diritto di essere diversi, Vado al massimo, Vita spericolata, Bollicine, Cosa succede in città. Lui partecipa anche al Festival di Sanremo nell'83 con Vita spericolata, canzone che si classifica tra le ultime, ma entra nella storia della musica italiana. E negli anni Ottanta Vasco costruisce sempre di più anche la sua immagine di rockstar anticonformista. Poi sentiremo anche il senso dello scrivere canzoni per Vasco Rossi, oltre che vi proporrò la seconda canzone, ovvero la quarta canzone più votata da voi. Molti mi avete citato questo brano e allora è perfetto, inizio del decennio, arriva anche una canzone così.

a che fare con tale signor Alfredo, poi c'è un'altra signora, poi ci sono altre persone, altri amici, insomma è tutta una compagnia di gente un po' particolare. Colpa d'Alfredo, anima fragile e via. Siamo solo noi, arriva nell'81, nell'82 arriva Vado al massimo e in quell'album c'è anche questa canzone.

Come sempre Vasco alterna il rock bello pesante alle ballad. Ce n'è un'altra bellissima che è uscita nell'83 nell'album di Bollicine, c'era anche Una canzone per te. Ma come non te ne sei accorta? È per te.

0: Confessione di Vasco Rossi sulla scrittura delle sue canzoni. Sentite.
1: All'inizio pensavo di scrivere canzoni che capivo solo io, in realtà. Non pensavo che avrebbero avuto un successo così grande. Pensavo di scrivere per un pubblico di nicchia, immaginavo io. Poi invece questa straordinaria... questo straordinario successo proprio di pubblico mi ha fatto capire che siamo veramente molto simili dentro, siamo molto più simili dentro di quello che sembriamo di fuori, diversi, capisci? E ho scoperto che cantando delle emozioni, delle cose che ho dentro io, in realtà ho trovato un sacco di gente che le ha dentro anche... le hanno dentro anche loro, capisci? Perché il punto è sempre quello, la magia del mio rapporto col mio pubblico è quello, che io dico delle cose che pensavo di magari difetti oppure anche delle insoddisfazioni, delle rabbie, delle frustrazioni che pensavo di avere solo io, mi confesso quando scrivo canzoni, perché secondo me l'artista deve essere così, deve scrivere proprio quello che veramente gli esce dalla... Non deve pensare di scrivere, insomma, la canzone giusta per piacere. Io non ho mai scritto canzoni per compiacere. Scrivo canzoni che mi vengono dal cuore, dallo stomaco, capito? Per cui mi sono reso conto che in realtà la magia è tutta lì. Quando uno si sente, capito, con la stessa debolezza o la stessa frustrazione o rabbia che ha un altro, improvvisamente ci si comincia a sentire meglio perché ci si sente... non più soli, perché il problema grosso è quando tu pensi di avere solo tu un problema, quando invece senti che ce l'ha anche un altro, beh, è una consolazione notevole.

Io c'ero a Locarno, mi scrive Alberto. Alberto, mandaci un audio così ci racconti i tuoi ricordi di Vasco in Piazza Grande. Anni 80 davvero belli, intensi, importanti, decennio che si chiude con Liberi Liberi, il brano simbolo era proprio Liberi Liberi, anche se a me piaceva molto anche Ti prendo e ti porto via.

0: canzone più votata di Vasco Rossi dal pubblico di Rete 1 si intitola Senza Parole, canzone del 94, canzone che dopo 12 anni tornò in auge grazie ad uno spot televisivo di un'automobile, anche se Vasco, come dire, dopo quell'esperienza decise di non dare più canzoni alla pubblicità, si pentì, disse non ho fatto una cosa giusta. E questa è una questione all'interno dell'equilibrio e della dinamica di ogni artista. Senza Parole, Vasco Rossi, torniamo domani a celebrare questo grande artista.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

confusione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Condivido un messaggio di Manuela, molto bello. Negli anni Ottanta mio marito studiava a Zurigo. Un giorno, mentre camminava in centro, incontra Vasco Rossi, che era lì per un concerto. A quei tempi non era così conosciuto, quindi poteva girare tranquillamente da solo. Mio marito l'ha fermato, lo ha salutato, gli ha spiegato che era un suo fan e Vasco gli ha chiesto di accompagnarlo per un giro turistico a Zurigo e poi sono andati in un bar a bere qualcosa insieme. È un bellissimo ricordo di Vasco Rossi, anni Ottanta. In effetti oggi sarebbe un po' più complesso fermare Vasco Rossi per strada e andarsi a bere qualcosa. Saluto i miei colleghi che mi hanno raggiunto in studio, Laura Dick, buongiorno Laura.
1: Buongiorno.
0: E risaluto David Conti.
2: E buongiorno.
0: Che abbiamo sentito alle 7:20, alle 7:15 per lo spazio sport. Di sport parleremo tra poco, ma cominciamo col Tage Sanzeiger. Scienziati ed esperti climatici criticano il Consiglio federale per le sue decisioni. Cosa c'è dietro?
1: Esatto, in particolare quella di non partecipare al programma satellitare Copernicus dell'Unione Europea. Il motivo erano le difficoltà finanziarie. I costi annuali ammonterebbero a circa 50 milioni di franchi per la Confederazione. È troppo. E Copernicus monitora la Terra tramite satellite e fornisce dati per la protezione del clima, dell'ambiente contro le catastrofi. Due opinioni scientifiche che ritroviamo nel giornale, quella di Martin Grosjean, direttore del centro dell'Università di Berna che studia i cambiamenti climatici e che dice: senza un'osservazione a lungo termine non saremmo in grado di interpretare correttamente un'estate torrida come questa, mentre Reto Knutti, professore di climatologia al Politecnico federale di Zurigo, definisce la decisione pericolosa non solo per la ricerca ma anche per una società che dovrebbe prepararsi al meglio ai rischi climatici e ai pericoli naturali.
0: Restando sul Tage Sanzeiger, si parla ancora di clima in prima pagina. Un altro fenomeno estremo che conosciamo ormai da anni è il Niño.
1: Il Niño, sempre più estremo, ora si sta manifestando nel Pacifico e le conseguenze si sentono in Ecuador ma anche nell'arcipelago della Polinesia, dove l'acqua si è scaldata in modo eccezionale. Secondo i climatologi interpellati, il fenomeno climatico sta già stabilendo nuovi record. Al suo apice nel tardo autunno potrebbe causare in tutto il mondo anomalie meteorologiche estreme quali siccità, tempeste e inondazioni. Un'altra cosa interessante, già lo si è visto in passato, dicono gli esperti, quando un fenomeno simile si manifesta in modo importante, la temperatura media globale aumenta e quindi il 2027 sarà con elevata probabilità un anno con caldo record.
0: Lo sport è un po' come gli anniversari, i miei onomastici compleanni. Ci sono giorni in cui ho 10 persone da celebrare e giorni in cui ne ho 2. Oggi per esempio Daniele Silvestri e Mica. E anche come sport non c'è moltissimo di cui
2: no,
0: dire,
2: non c'è
0: vero?
2: Moltissimo, sì.
0: Però qualcosa di tennis.
2: Sì, a proposito di coppie, appunto, in questi giorni si parla di Vera Hodgkinson che saranno al Weltklasse negli 800 a fine mese. Parlo di atletica. Poi si è parlato tanto anche di Cristiano Ronaldo e di Messi, perché potrebbero essere mai giunti al capolinea delle loro carriere. Messi, dopo il decesso di suo papà, aveva annunciato che potrebbe presto smettere, sì. La stessa cosa ha fatto CR7 e oggi praticamente si parla di Carlos Alcaraz e di Jannik Sinner. Perché? Perché entrambi sono infortunati, parliamo di tennis. A fine mese arrivano gli US Open a New York e ci potrebbe essere, appunto, c'è la speranza di rivederli in campo. Wimbledon è stata l'ultima apparizione di Jannik Sinner, che ha un infortunio al ginocchio, e Alcaraz addirittura dal mese di aprile che non si vede più. Alcaraz che ha un problema al polso, Alcaraz che è tornato ad allenarsi, dunque ha fatto il giro un po' del web, e questa è un po' la grossa notizia in questi giorni, dove si sta giocando tra l'altro Cincinnati. Ecco la speranza quindi per gli organizzatori in primis di US Open, che è l'ultimo grande slam stagionale, e dei tifosi poi e degli stessi interpreti, Sinner e Alcaraz. Ecco, potrebbe tornare questo dualismo presto, molto presto. Poi sarà da vedere prima di tutto se avranno voglia di esserci, e loro hanno detto se siamo al 100% sì, e poi di quel 100% bisogna vedere quanto siano anche comunque in forma.
0: Certo, la competizione nello sport è fondamentale,
2: sì,
0: no?
2: È altissima.
0: Avere A e B che giocano è importante,
2: soprattutto nel tennis, che vive molto di questi due.
0: Sì. Sì. Passiamo ai giornali romandi. Non solo la canicola, un tema nelle scuole, nelle classi troppo piene, insegnanti con contratti di lavoro precari, e questi temi fanno un po' discutere. Hai trovato un articolo in questo senso?
1: Esatto, sul 24 Heures si titola proprio così. Le classi sono troppo piene e se ne discute anche in Gran Consiglio Vodese, in particolare nei licei del Canton Vaud. 33 classi su 165 superano il limite di allievi, per intenderci dovrebbero essere 24 allievi in prima, poi si può anche arrivare a 26, ma secondo appunto un rapporto redatto dai sindacati si superano questi limiti. Classi troppo numerose hanno un impatto anche sull'apprendimento. E il cantone ha già in realtà assunto più insegnanti per far fronte al problema che però sembra non essere risolto, perché sempre i sindacati denunciano contratti a durata determinata che vengono poi anche rinnovati di anno in anno, quindi precarietà, e lo sarebbe per almeno il 15% dei casi, quindi 300 docenti circa, ed è per questo stata lanciata una petizione. Il Dipartimento dell'Educazione del Canton Vaud assicura di non essere a conoscenza di casi contrari alla legge, ad esempio questi contratti determinati rinnovati di anno in anno, e intanto promette di osservare la situazione da vicino.
0: Per chiudere, sulla Tribune de Genève, lo sciopero dei funzionari pubblici che termina oggi pomeriggio dopo ben 9 giorni di manifestazioni.
1: Esatto, sono proteste contro le misure di risparmio decise in marzo dal Consiglio di Stato di Ginevra, quindi proteste organizzate dai sindacati che rivendicano un aumento delle classi salariali più basse, un aumento delle imposte per i più ricchi, più assunzioni a fronte di carenze nel personale. Tra i manifestanti ci sono educatori, insegnanti, ma anche infermieri e responsabili delle cure che hanno rivendicato più personale. In particolare, la situazione al lavoro è molto difficile, dicono al giornale, molti si licenziano perché le condizioni sono troppo pesanti.
0: Buona lettura col vostro quotidiano preferito, i contributi questa mattina di David Conti per lo sport e di Laura Dick che ha sfogliato i quotidiani nazionali. Adesso passiamo a Ilaria Schwegler, perché da Bien ci sono notizie per chi viaggia in nostra compagnia.
3: Segnaliamo che sulla 2 la galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Inoltre, a nord delle Alpi, maggiori disagi sono segnalati nella Svizzera centrale sulla A14 a partire da Gisikon-Roth in direzione di Lucerna, a Soletta sulla 1 tra Irchingen e Wangen an der Aare in direzione di Berna, e a Zurigo davanti alla galleria del Gubrist a partire da Dietikon e da Urdorf Nord in direzione di San Gallo. Infine sulla 1 a partire dai Freticon in direzione di Zurigo.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: La musica. Questa di Neck mi piaceva molto. 2005. You know.

La voce di Neck, Filippo Neviani con la canzone Lascia che io sia. Quando mancano 6 minuti alle 8, grazie per i tanti messaggi, le condivisioni anche molto belle. Tornando a Vasco Rossi, per esempio, Arnaldo mi ha mandato 2 foto di Vasco e una testimonianza. Scrive Arnaldo: un paio d'anni fa mio figlio disabile era al mare con la mamma e il signor Rossi, presente sulla stessa spiaggia, li ha spontaneamente avvicinati, ha posto una mano sulla spalla di mio figlio, gli ha chiesto come va, ha fatto un paio di fotografie. E per questo atteggiamento spontaneo, modesto, molto umano, significa più di ogni altro successo. Qualcuno ricorda invece Vasco Rossi, non tanto in Piazza Grande, ma si ricorda di una serata alle discoteca Le Stelle di Ascona. Eravamo in pochissimi ad ascoltare Vasco dal vivo. Domani vi faccio sentire l'audio che mi ha mandato. Grazie mille. Qualcun altro invece, la mia amica Bea, mi ha scritto che gli orsi non hanno cerchi di amici, al massimo è la mamma con i cuccioli, altrimenti sarebbero orsi solitari. Comunque, sullo stesso tema dell'orso che ha fatto il bagno in piscina, qualcuno ha suggerito: beh, speriamo che la prossima volta mettano qualche salmone nella piscina. Adesso non esageriamo. Torniamo invece a Battiato. La prossima settimana tocca a lui e vi chiedo, come sempre, di darmi una mano. Quali canzoni di Battiato meritano di essere ascoltate? Qualcuno ieri mi ha citato questo brano.

Qualcun altro? Beh, qui c'era Alice insieme a Battiato. Qualcun altro ha citato una canzone molto bella di Battiato, una canzone d'amore intitolata La stagione dell'amore.

0: vita.
1: 076 321 1113, fatemi sapere qual è la vostra preferita, così in maniera popolare fissiamo le 5 canzoni.

0: Martedì 18 agosto, da Meteo Svizzera il bollettino per questa giornata. A nord al mattino nuvolosità residua, specie verso la Svizzera orientale, con ancora qualche locale rovescio. Per il resto in prevalenza soleggiato, con vellature ad alta quota a tratti estese. Per quanto riguarda la temperatura, minima compresa tra 16 e 20 gradi, la massima al sud 32 gradi, a nord attorno a 28. Sono le 8, il momento dell'informazione, poi la terza parte di Alba Chiara.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Agata Galfetti. Sospetti di interferenza russa sull'iniziativa per la neutralità in votazione a fine settembre per i contrari all'iniziativa UDC, Mosca mira a condizionare il dibattito. La siccità mette a rischio la stabilità delle piante in città. Dopo Lugano anche Mendrisio avverte la popolazione: sostare sotto agli alberi può essere pericoloso. È stallo nei negoziati per il transito nello stretto di Hormuz. Donald Trump minaccia l'Oman qualora decida di accordarsi separatamente con l'Iran. L'epidemia di Ebola più letale di sempre. I dati che giungono dalla Repubblica Democratica del Congo sono allarmanti: 100 contagi al giorno e un malato su due muore. Crescono i timori di un'interferenza russa nella campagna sull'iniziativa salvaguardia della neutralità svizzera lanciata dall'UDC in votazione il prossimo 27 settembre. E se gli iniziativisti negano qualsiasi intromissione del Cremlino, i contrari temono la disinformazione e il condizionamento del dibattito. Ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
3: Vladimir Putin che bacia Guglielmo Tell, perlomeno una figura che richiama l'icona elvetica. Sotto la scritta no all'iniziativa pro Putin. È il tagliente manifesto diffuso da Philippe Nantelmo, consigliere nazionale PLR, contrario all'iniziativa UDC per una neutralità rigida nella Costituzione. Ispirandosi al celebre bacio tra Brezhnev e Honecker, il liberale ha voluto rispondere così alle dichiarazioni degli scorsi giorni del Cremlino, che attraverso i suoi media statali si è espresso a sostegno dell'iniziativa di Christoph Blocher, perché, citiamo, restituisce la vera neutralità alla Svizzera dopo che è stata compromessa dall'appoggio delle sanzioni europee contro la Russia, parole che hanno acceso il dibattito politico e alimentato i timori di ingerenza, respinti in toto dall'UDC, secondo cui Mosca non mira a condizionare il dibattito. Di parere opposto il fronte dei contrari. Siamo già dentro una guerra ibrida. La Russia usa la disinformazione per creare insicurezza e influenzare la campagna, avverte la centrista Andrea Gmür-Schöneberger. I precedenti d'altronde non mancano. Lo scorso novembre, durante la campagna 200 franchi bastano per il canone radio-televisivo, l'agenzia Ria Novosti aveva accusato le reti SSR di essere ostili a Mosca e di manipolare l'opinione pubblica. Secondo studi dell'Università di San Gallo, il comportamento di Mosca in Svizzera segue sempre lo stesso schema. Non mira a influenzare il voto con operazioni strutturate segrete, ma attraverso i suoi media statali commenta ufficialmente e amplifica messaggi già presenti nella campagna utili alla narrazione del Cremlino, contribuendo così a polarizzare il dibattito.
2: Sale a 16 il numero di indagati per il rogo di Capodanno a Crans-Montana, che ha costato la vita a 41 giovani e ha causato 115 feriti. La nuova persona sotto inchiesta, rivelano questa mattina i colleghi della RTS, è l'ex municipale responsabile della sicurezza dal 2017 al 2020, nonché alla testa del centro soccorso incendi gli anni precedenti. Sarà ascoltato dalle procuratrici a fine settembre. Le domande verteranno soprattutto sulle lacune riguardanti controlli di sicurezza al locale Le Constellation. Tra i 16 sospettati nell'inchiesta penale figurano già altri due ex municipali responsabili della sicurezza comunale, oltre all'attuale sindaco di Crans-Montana e i due coniugi proprietari del locale. Questi ultimi saranno ancora interrogati due volte e a confronto entro la fine dell'anno. Dopo Lugano anche Mendrisio mette in guardia la popolazione sui rischi legati alla caduta improvvisa di rami dagli alberi messi a dura prova dalla siccità e dalle temperature elevate. L'avviso è già stato diramato ieri e le raccomandazioni ricalcano quelle già emanate una decina di giorni fa dal municipio di Lugano. Sentiamo Romina Lara.
1: Un invito alla prudenza e una prima per Mendrisio che ieri, sulla falsariga di quanto già fatto a Lugano, ha emanato un avviso alla cittadinanza. Obiettivo: sensibilizzarla sul fatto che le temperature elevate e la siccità persistente possono creare dei problemi agli alberi presenti sul territorio. David Mutti è il capo del Verde Pubblico a Mendrisio.
4: Noi abbiamo monitorato la situazione, ci siamo appunto interfacciati con la città di Lugano e con i responsabili del Verde Pubblico e abbiamo deciso anche noi di sensibilizzare la cittadinanza. Quegli alberi con la siccità hanno diversi problemi, di conseguenza cerchiamo di sensibilizzare la gente a non sostare sotto gli alberi.
1: L'avviso è stato pubblicato sul sito della città. Uno dei rischi evidenziati è quello legato alla rottura improvvisa di rami o di parti della chioma della pianta, un rischio che aumenta in condizioni come quelle che stiamo vivendo. David Mutti, voi intanto continuate a monitorare la situazione. Quali le zone più sensibili?
4: Diciamo che le zone più a rischio sono le zone in cui vi è una presenza maggiore di utenza, come possono essere i parchi giochi, come possono essere i parchi nostri o il parco di Villa Argentina e la Selva Castanile, che sono tra quelle più colpite tra virgolette da questa problematica.
1: E non solo a Mendrisio, parchi e aree alberate molto frequentate con la siccità restano sorvegliati speciali. A Locarno e Bellinzona si punta però a monitorare la situazione senza per ora emanare avvisi specifici.
2: Stamani nello stretto di Hormuz è stata colpita una nave in transito, mentre il presidente Trump ha minacciato di bombardare l'Oman, che sta negoziando con l'Iran i termini di una possibile riapertura dello stretto. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
5: Si sa ancora poco della nave colpita stamani nello stretto di Hormuz. Quello che riferisce la centrale per la sicurezza marittima britannica è che c'è una vittima nell'equipaggio e che gli altri membri sono assistiti dall'Oman e che c'è stato un danno al motore. Non sappiamo che bandiera battesse la nave né chi l'abbia colpita, però l'incidente di stamattina dimostra quanto sia difficile attraversare incolumi lo stretto di Hormuz e illustra lo stallo nei negoziati. Ieri è scaduta la tregua tra Stati Uniti e Iran per trovare una soluzione. Il presidente Trump ha detto di non essere disposto a prolungarla. E se per settimane assicurava che un accordo sullo stretto fosse imminente e che l'Oman poteva essere utile come mediatore, oggi il discorso è cambiato. Trump, con i suoi sondaggi ai minimi storici ieri, ha minacciato di bombardare pesantemente l'Oman se questo si mette di traverso ai negoziati e si accorda separatamente con l'Iran. La Repubblica Islamica, dal canto suo, minaccia un'escalation militare in tutta la regione, visto il fallimento dei negoziati con gli Stati Uniti. Insomma, lo stretto rimane bloccato, le possibilità di un progresso nei negoziati sfumano tra le minacce contrapposte.
2: Andiamo in Africa ora per l'epidemia del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Dopo l'allarme della scorsa settimana da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i recenti numeri confermano che si tratta della più letale mai registrata nel paese, mentre i contagi salgono a una media di 100 al giorno e non si trovano cure per il ceppo Bundibugyo, che uccide un malato su due. Il contributo del nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
6: 5.000 contagi, con una crescita esponenziale nell'ultimo mese e quasi 2.400 morti. Il governo congolese, nel trasmettere gli ultimi dati, lo ha dovuto ammettere. Si tratta dell'epidemia con più decessi di sempre nel paese, delle 17 registrate da 50 anni a questa parte, ed in proiezione potrebbe superare quella che 10 anni fa in Africa occidentale causò più di 11.000 morti. Una catastrofe in un paese di 120 milioni di abitanti già alle prese con una crisi umanitaria e che nelle più popolose regioni interessate dal virus è funestato da conflitti e terrorismo. Oltre alla difficoltà per gli operatori sanitari e le organizzazioni di volontariato nel poter intervenire, isolare e curare i contagiati, si registrano da tempo anche agitazioni sindacali di medici e infermieri, stremati per il troppo lavoro e i ritardi nei pagamenti dei salari. Ma a preoccupare maggiormente è la mancanza di cure adeguate per il Bundibugyo, ovvero il ceppo tempo responsabile dell'alta mortalità che sfiora il 50% dei contagiati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che senza un rafforzamento degli interventi di sorveglianza, assistenza e ricerca clinica il bilancio potrebbe continuare a crescere nelle prossime settimane. In realtà le sperimentazioni di vaccini e terapie sperimentali sono già in corso, ma occorre cautela e pazienza. Gli esperti avvertono quindi che i risultati richiederanno ancora tempo. Intanto, dopo che il virus si è propagato nella sesta delle 26 province del paese, i contagi ufficiali aumentano di circa 100 unità al giorno, una media più preoccupante di quella del mese di luglio, in cui i decessi sono stati almeno un migliaio.
7: Segnaliamo che sulla 2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. Restano comunque code a partire da Quinto in direzione nord. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
8: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: Sono proprio curioso di sapere se il termine che vi lancerò questa mattina fa parte del vostro linguaggio. Io credo di no. È un termine che definisce una mente confusa e un po' offuscata, incapace di ragionare lucidamente, ma non nel senso di malattia, nel senso di uno che è un po' confuso. È una parola che inizia con la O.

Mando un saluto a Luisa e a Massimo che ci ascoltano tutti i giorni da Monza, ma sono venuti nei Grigioni a fare un po' di giorni di vacanza e mi hanno mandato una bellissima cartolina, grazie, avevo lanciato questo appello, insomma, rifacciamo vivere le cartoline, poi qualcuno mi ha detto che le usa ancora e quindi non è sufficiente il salutino via WhatsApp. È un rito che fa parte di molti di noi, insomma, a me capita raramente, però ogni tanto sì, mi capita. Con alcune persone so che ci tengono, degli amici che mi dicono manda la cartolina, va bene, mandiamo la cartolina. Quindi grazie Massimo, grazie Luisa, spero sia stata una bella vacanza, ma credo di sì, nei Grigioni si sta sempre molto bene. Buongiorno a chi sta rispondendo alla mia proposta per la parola speciale, molti hanno indovinato, qualcuno no. È offuscato, non è offuscato, tenebrato, ottuso, è un'altra parola, molti l'hanno

piace guardare le persone, mi metto lì. E invece non hanno avuto la stessa dinamica due signore all'aeroporto di Mosca. Dovevano prendere un volo dell'Aeroflot, non so bene quale fosse la destinazione, fine luglio, quindi è una notizia di qualche giorno fa, però si sono avuti poi i dettagli molto recentemente. E che cosa hanno fatto queste due signore? Hanno avuto la famosa ideona, perché arriva il momento in cui c'è l'ideona, no? Tu arrivi in aeroporto, l'aereo ha chiuso il check-in, non c'è modo di entrare. Loro sono riuscite a, non si sa come, perché insomma gli aeroporti hanno dei controlli piuttosto rigorosi, invece di tornare ai banchi della compagnia sono riuscite a entrare nell'area operativa dell'aeroporto, stiamo parlando dell'aeroporto di Mosca, hanno iniziato a dirigersi verso il loro aereo, cioè sulla pista in fase di partenza, era già partito fondamentalmente, si stava muovendo lì nella pista e hanno cominciato a fare dei segni come tipo dobbiamo salire, ferma, cioè neanche un autobus, capito? Cioè delle cose tremende. La presenza di queste due passeggere chiaramente ha costretto il personale di terra a interrompere l'operazione e poi sono arrivati gli agenti e niente, la cosa è finita non benissimo per le due signore, quindi le vacanze non sono iniziate bene, forse non sono proprio iniziate, no, lo dico io come dubbio personale, ma non è una buona idea andare sulla pista, dai. Ci sono i pinguini, poi davvero parliamo di questa parola.

Com'è nata l'idea di questa piccola rubrica che si chiama Un milione di parole? È nata dalla lettura di due ricerche che sostengono che stiamo perdendo le parole della lingua italiana. Questo vale un po' per tutte le lingue, ma in questo caso legate alla lingua italiana ci sono parole che non usiamo e che ci dimentichiamo, non abbiamo più connessione. E questo è un peccato, ma con dei numeri

impressionanti. È vero che sono tantissimi i vocaboli del nostro vocabolario, però perderne 100-200 al giorno non è bello. La parola di oggi, vi ho accennato e moltissimi di voi, devo dire, complimenti, ha azzeccato subito. Non è facile, eh? Non è facile, perché ragionare non è che arriva Shazam e ti aiuta. Termine che definisce una mente confusa, offuscata, incapace di ragionare lucidamente. Ripeto, non è un termine che, diciamo, viene utilizzato in ambito medico, è più una situazione di confusione, di, no? Infatti avete scritto anche sinonimi interessanti, come annebbiato, confuso, stordito, ottenebrato. La parola invece è obnubilato, che è una parola affascinante, cioè di mezzo la nebbia, la mente, le emozioni. Quindi la parola è proprio obnubilato. È una di quelle gemme della lingua italiana che riescono ad evocare immediatamente un'immagine, no? Una mente coperta da una sorta di nebbia che impedisce di vedere chiaramente. Raramente sentiamo dire: ma sei un po' obnubilato stamattina? Sei un pochino confuso? E obnubilato deriva proprio dal latino ob, davanti, sopra, nubes, sopra le nubi, cioè coprire di nubi, oscurare, annebbiare. Quindi è un'immagine meteorologica che racconta un uso figurato legato alla mente, legato alla coscienza. Ma come vi dicevo, è una parola bella, è il participio passato del verbo obnubilare e viene usato come oggettivo per parlare appunto di una persona che non ha grande lucidità, magari ha un momento difficile, accecata da emozioni intense, la rabbia, la paura, no? Dice: dopo il trauma era completamente obnubilato, aveva lo sguardo obnubilato dalla stanchezza. Ecco, si può usare anche così. Obnubilato dal successo, non vedeva più i propri limiti. È una parola che compare soprattutto in letteratura, nel giornalismo, anche nel linguaggio medico, anche se in ambito medico si parla poi di stato di coscienza obnubilato, un sensorio obnubilato. Quindi è una parola che però rientra anche nelle dinamiche, diciamo così, un po' più dirette, no? Quando vogliamo raccontare anche di un amico che ti dice delle cose che no, il famoso non stanno né in cielo né in terra, ecco, si può tranquillamente usare il termine obnubilato. Qualcuno mi ha scritto un'altra parola che però non riesco più a trovare, ma era molto divertente, magari se riesco ve la recupero. Intanto Doris ci segnala che in tedesco si dice bene belt, grazie per averlo detto. Sinonimi, bene, ho già citati alcuni: appannato, frastornato, disorientato, intontito. Il contrario è lucido, vigile, consapevole, attento, concentrato. Ed è una parola, lo dicevamo, meteorologica. Come molte parole legate alla mente, nasce da un fenomeno naturale: la nube che copre il cielo. L'immagine è talmente efficace che ancora oggi mantiene la sua forza evocativa, no? È bello quando ci sono parole che davvero raccontano attraverso l'immagine quello che si vuole spiegare, ed è precisa. Infatti è diverso, non è confuso, stordito, a volte sembra un po' troppo debole, obnubilato da quell'idea lì di una situazione un po' più complessa, anche se non necessariamente si tratta di una malattia. È un momento così, no? Magari hai bevuto, hai avuto, no? Hai passato una seratina e la mattina sei un po' obnubilato, e quello che dice Roldani non lo capisci perché c'è stato un momento di difficoltà. Tra l'altro, obnubilato appartiene a un registro linguistico medio-alto e quindi dà anche un tono colto al discorso. Ecco, doveste avere una situazione per cui torna vostro marito, ha fatto l'aperò con gli amici ed è leggermente alterato, dice: amore, sei un po' obnubilato, ti sei dimenticato di, non so, di recuperare, no? Dovevi passare a ritirare le cose in lavanderia, ti trovo obnubilato stasera. Ecco, potreste dirgli così e lui vi guarderà malissimo. In spagnolo diventa obnubilado. In tedesco, qualcuno me l'ha citato, benebelt o benommen, mi hanno scritto anche. E poi vi do anche qualche altra lingua, ad esempio in inglese be wildered o clouded, obnubilé in francese, in giapponese, oggi mi mette alla prova il giapponese, perché si dice ishikiga bonyari shita. Chissà, spero di non aver detto una parolaccia in giapponese. Ho sempre questo dubbio, devo dire.
con l'inglese, il francese, il tedesco no, ma col giapponese il timore di dire parolacce è sempre altissimo. Obnubilato è

Qualcuno mi suggerisce anche la versione in dialetto ticinese, si potrebbe dire in besui. Ah, qualcuno mi dice che in spagnolo obnubilado, sì, e poi c'è un messaggio molto bello. Allora, aspetta che in tedesco io rischio sempre. Benebelt, non Benebelt ma Benebelt. Ecco, grazie per il grazie per l'aiuto. E poi devo dire, mi è piaciuto molto un messaggio di un ascoltatore che chiede a me se obnubilato si può citare con il famoso motto fuori come un balcone. Ora, è un bellissimo termine, io adoro fuori come un balcone, è quasi bello come scappato di casa, che mi fa sempre molto ridere, scappato di casa. Però non so se obnubilato è un po' diverso, cioè c'è una questione, bisogna connetterlo, no, a qualcosa. Obnubilato dalla passione, obnubilato dalla gelosia, la mente obnubilata. Fuori come un balcone secondo me è un po' oltre, e scappato di casa è ancora più oltre, diciamo così. Comunque grazie, mi state facendo molto sorridere. Qualcuno mi corregge sullo spagnolo, aletargado, ecco, mi piace di più. Beh, insomma, io prendo un po' di informazioni e cerco di condividerle con voi. Scappato di casa. Io veramente darei un premio a chi ha inventato il termine. Questo è scappato di casa, mi fa troppo ridere. Vabbè, sono le 8:30, vediamo se continuiamo a ridere con le notizie, non credo, perché quando poi passiamo al punto informazione delle 8:30, purtroppo le notizie della vita e della cronaca si muovono in altre direzioni. Vediamo quali sono i temi che i nostri siti, i portali ci raccontano questa mattina. Si parla di richiedenti l'asilo nella prima pagina del sito rsi.ch, del nostro sito. Richiedenti l'asilo riprendono i trasferimenti verso l'Italia. Quasi 4 anni fa era scattato il blocco delle riammissioni. Ora sono stati prenotati i primi voli di rimpatrio dalla Svizzera. E poi si parla di tagli cesarei, per cui momento di nascite. Perché tante differenze tra i cantoni? I tassi variano sensibilmente da regione a regione in Svizzera, ma secondo uno studio conta soprattutto l'ospedale in cui si partorisce. Il bacino sul Bernina è protagonista di una fotografia, e quest'estate purtroppo siamo abituati a immagini di questo tipo. Il Lago Bianco, mai così basso in questo millennio, è attualmente mezzo pieno, ma il livello estivo non significa necessariamente che sarà al di sotto della media. Questo è un articolo che trovate sulla prima pagina. C'è stato un massiccio attacco ucraino con droni contro Mosca. Il sindaco della capitale riferisce di feriti e di danni. Le difese aeree hanno abbattuto circa 180 velivoli. Vediamo come sempre anche gli altri portali e siti, cdt.ch, il Corriere del Ticino, la sua versione online, che apre con ancora la vicenda di cronaca dell'accoltellamento avvenuto sabato mattina in via Pelloni, che ha visto come vittima un giovane iracheno oggi in fin di vita. Preoccupa e non poco la popolazione del quartiere, da qui il titolo: gli abitanti di Molino Nuovo, ora abbiamo davvero paura. Abitiamo qui da molti anni e va sempre peggio, una volta non era affatto così. E su questo tema ci sono molti servizi di dettaglio, naturalmente, intorno a questo argomento. Anche noi siamo preoccupati per questa crescente violenza, lo dice la capo di Castero di Sicurezza di Lugano, Karin Valenzano Rossi, che condivide i timori di chi abita nel quartiere. È giusto interrogarsi, ma è anche necessario che la giustizia dia risposte esemplari. I colloqui sul Medio Oriente, in questo caso c'è l'inviato del presidente Trump, Kushner, dice: Trump non intende affrettare la conclusione di un accordo, dialogo intenso con l'Iran ma niente intesa. I colloqui tra i due paesi proseguono, ma per ora non si è ancora giunti ad una intesa. Questo per quanto riguarda il CDT. Vediamo la regione, che in questo momento parla dell'Adula, vivamente sconsigliato passare dal ghiacciaio dell'Adula. È un avvertimento del guardiano dell'omonima capanna dell'Utoè. La mancanza di neve e la roccia instabile rendono l'ascesa pericolosa, molto più sicura la via Malvaglia. Questo
dalla prima pagina della Regione. Si parla anche d'altro, c'è una ricercatrice etnobotanica che ci racconta di alberi da frutto storico, progetto di valorizzazione culturale e biodiversità promosso dalla città di Lugano. Sotto ogni albero incontriamo una persona e una storia diversa, così cita. E poi c'è la notizia, una notizia politica di politica cantonale: la concorrenza interna mobiliterà gli elettori. Anche Ghisin nella lista progressista per il Consiglio di Stato, la deputata dei Verdi che dice: dobbiamo batterci per il raddoppio, ma gli alleati non si sbilanciano. E chiudo come sempre con un'occhiata ad un sito della vicina Italia, La Repubblica, repubblica.it, che in questo momento apre con una notizia dal Medio Oriente, sulla collina cerchiata dove Hassan protegge le sue figlie e la destra cerca di cancellare la Cisgiordania. Quindi in primo piano c'è sicuramente ancora una volta la vicenda legata ai coloni che dal 9 d'agosto sono tornati, hanno sbarrato i cancelli e la strada bloccando in casa le famiglie, e lancia La Repubblica il reportage di Francesca Mannocchi, appunto il villaggio palestinese che in questo momento è assediato. Sempre su questo fronte, altre notizie: Netanyahu che gela Kushner, via l'esercito da Gaza se Hamas disarma. E ancora da Teheran, pronti a un attacco contro il blocco americano a Hormuz, Trump minaccia l'Oman. Questo l'abbiamo raccontato e direi che possiamo anche chiudere qua. Per cui buona lettura col vostro sito, portale preferito. Ci sono i Beatles, che mi sembra sempre una buona notizia, e poi tra poco giocheremo col nostro gioco senza premi ma con regalo.

Doris mi pone un lecito dubbio, perché abbiamo parlato di obnubilato, allora per cosa c'entrano le nuvole, no, la meteo di cui abbiamo parlato per questa parola con la parola nubile? Ecco, che vuol dire donna non sposata. In effetti non c'entra niente, perché il termine nubile deriva dal latino nubilis, che vuol dire in età da marito, e da una forma verbale nubere, cioè maritarsi. Quindi è una donna che non ha mai contratto matrimonio e che nello stato civile è registrata come tale nei documenti ufficiali. Quindi ha un'altra derivazione, assomiglia ma non è. Questa è la ricchezza della lingua italiana, che è sempre meravigliosa. Io vi voglio davvero ringraziare, perché arrivano sempre moltissimi messaggi, e mi scuso perché a volte non riesco a leggerli tutti, ma non è per cattiveria, è perché sono tanti, e quindi soprattutto quando poi arriva il momento del gioco, però leggo tutto, prima o dopo mi fermo anche diverse ore per leggere, no scherzo. Allora, fatemi adesso, volevo rendere omaggio ad un personaggio che tutti noi conosciamo, che è Anthony Hopkins. Vi faccio sentire questo suono, e c'entra molto con quest'uomo che ha 88 anni e che ha raccolto le composizioni di oltre 6 decenni, perché lui non fa solamente l'attore benissimo, ha vinto 2 premi Oscar, è un sir, e insomma, ricordando i suoi famosi film, cioè pensate ad Hannibal, quanta paura ci fa ancora, lui in realtà è un grande musicista. Sta per uscire il 21 agosto un album di composizioni originali, quella che state ascoltando è una sua composizione. Lui scrive da sempre, suona il piano da quando aveva 4 anni, non ha mai smesso di suonare, e anche quando era piccolo faceva il figlio del fornaio, e ha cominciato ad amare la musica, e è arrivato alla Filarmonia Orchestra di Londra, che propone un'esecuzione di altissimo livello. E quindi ecco il segreto a volte, no? C'è una vita parallela, lui è un grande attore, ma di fatto avrebbe moltissimo, secondo me, voluto fare e diventare un grande musicista. Lo è diventato perché ha coltivato la sua passione. Brani belli, davvero importanti, apprezzati anche da chi ha competenza in materia, al punto che è pubblicato dalla Decca, che è una casa discografica per la musica classica di primo ordine. Per cui vi regalo 30 secondi del sogno, perché l'album si chiama Life is a Dream, la vita è un sogno, e quindi immaginate Hannibal the Cannibal e immaginatelo mentre suona queste evocazioni musicali.

cioè ti viene voglia di andare a cena, no? Quando lui dice nel film: no, questa sera ho un amico per cena, ti viene voglia di andare, più o meno funziona così.

0: Duetto inedito tra Angelina Mango e Marco Mangoni. Messaggio di Gabriella. Caro Daniele, è bello ascoltarti tutti i giorni, anche se in questi giorni mi sento obnubilata. Brava Gabriella, brava. Dall'attesa per le vacanze, ce la farò ad aspettare il 31 d'agosto? Non è che mi daresti una spinta, ma Gabriella, basta chiedere e il Guglielmo Tell è sempre a disposizione. Questo carica molto più di un caffè, fidati. Tutto per Gabriella, vai. 31 agosto è dietro l'angolo. Tra l'altro parti il giorno del mio compleanno, quindi sarà sicuramente una bella partenza, fidati. Obnubilata dall'attesa, capite come si può giocare su questo discorso? Va bene, grazie, grazie anche a chi ha ribadito il mio tedesco, è meraviglioso. Elisabeth, grazie, già mi sono arrivati tipo 8 messaggi, grazie.
1: In tedesco si dice benebelt, non benebelt.
0: Ma chi l'ha detto benebelt? Ma non lo so io, grazie, grazie mille. Giochiamo questa mattina, abbiamo 3 canzoni per voi, 3 canzoni oggi, no, ogni tanto mi dite, vabbè ma sei cattivo, canzoni difficili. Stamattina sono facili, almeno la prima e la terza molto facili, la seconda, bah, non lo so, vedete un po' voi. 076, scusate stavo morendo in diretta, 076 321 1113, mi sono ripreso. Allora, se volete rispondere alla mia domanda, parteciperete in questo caso all'estrazione di le nostre infradito e del nostro sventolino. Quindi indicate anche nella risposta qual è la risposta, qual è il desiderio, la desiderata, la famosa desiderata. La prima canzone è facilissima, ci porta agli anni 70 ed è facilissima. Un po' mi vergogno, ma d'altronde ogni tanto devo mettere canzoni facili e questa è facile. L'ho già detto che è facile? Bene, allora, eccola qua.

con la voca amara devo dirti cara. Beh, questa non è una risposta, questa è semplicemente un atto di testimonianza sociale, perché non conoscere o riconoscere Julio Iglesias è una roba grave, proprio lì non c'è corso di recupero che tenga. Per cui direi che sono arrivati 400 messaggi e sono tutti giusti. Julio Iglesias, molto bene, ci siamo, innamorarsi alla mia età. Ma voglio vedervi sulla seconda canzone. Questa non è facile, non è difficile, ma non è facile. È un'artista molto conosciuta, come tutti gli artisti che ovviamente ascoltiamo. Vi faccio sentire la canzone.

La canzone si intitola 5 volte O. O, O, O, O, O. E lei chi è? Nada, no. Gianna Nannini, no. Ancora Nada, no. Arriva la prima risposta esatta. Qualcuno mi scrive oh oh oh oh oh, nel senso che non sa la risposta. Fiordaliso, no. Non è Nada, lo dico per tutti perché stanno arrivando molte risposte. Non è Nada. Bravo Saimir. Molto bene Paola. La Mannoia, no. La Turci, la Turci, Paola Turci, nel lontano 95, cantava oh oh oh, oh oh oh, basta, quante volte? 5 volte. Tra le tre canzoni, beh, questa è molto più facile, anche perché siamo nel... in che anno siamo? Nel 15, se non sbaglio, giusto? Sì, nel 15. Quindi, una decina d'anni fa, è una canzone che ha avuto un enorme successo in un'estate di 10 e più anni fa. Abbiamo due nomi da indovinare, me ne basta uno. Chi cantava questo brano?

vocali scrivete, le scrivete tutte e due. Alexia, no. Righeira, no. Sono due donne. Qualcuno scrive Ferrari, ma ho capito cosa intende. Non è la Ferrari, ma è la... La Ferreri, esatto, bravo Stefano. Cercando te. Giusy Ferreri e Chiara, sarebbe un Paola e Chiara che cambia improvvisamente? Non lo so. Comunque va bene, ci siamo, dai. Baby K, Baby K, Baby K e Giusy Ferreri. Ferrero, Ferrera, Ferrari, state scrivendo di tutto e di più, ma va bene così, siete un po' obnubilati stamattina, non vi preoccupate, anch'io esattamente, stavo morendo prima, 5 minuti fa, stavo morendo in diretta, sarebbe stato un bel colpo di scena, il telegiornale arriva, morto conduttore mentre sta facendo il quiz, eccetera, un po' come gli attori che muoiono in scena, no? Eccetera. Vabbè, buongiorno, Angun. Il gioco torna domani, buona fortuna con il nostro computerino che sceglierà anche oggi un po' di nomi. E comunque bravi, complimenti.

Fine anni 90, canzone di Yungoon intitolata Snow on the Sahara. Sapete che amiamo le canzoni di ieri, ma siamo attenti anche alle novità e soprattutto quando arrivano dal nostro paese. Una band grigionese, poi si sono spostati in Australia, hanno vissuto lì per diversi anni, poi sono tornati a casa. Ed è bello annunciarvi una nuova canzone dei 77 Bombay Street. Amo questi ragazzi. Hey.

0: Nuova canzone per i 77 Bombay Street, che poi era l'indirizzo dove vivevano in Australia questi ragazzi. Bentornati. Vi lascio con l'informazione delle 9, con i nostri programmi, mille voci e tante cose da ascoltare. Casomai.
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Nel caso.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Da Daniele Oldani un caro saluto, è stato bello. Stavo per morire, ma è stato bello. A domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Agata Galfetti. Sospetti di interferenza russa sull'iniziativa per la neutralità in votazione a fine settembre. Per i contrari all'iniziativa UDC, Mosca mira a condizionare il dibattito. La siccità mette a rischio la stabilità delle piante in città. Dopo Lugano anche Mendrisio avverte la popolazione. Sostare sotto agli alberi può essere pericoloso. È stallo nei negoziati per il transito nello stretto di Hormuz. Donald Trump minaccia l'Oman qualora decida di accordarsi separatamente con l'Iran. Nei primi sei mesi dell'anno oltre 9.000 siriani sono rientrati volontariamente dalla Germania nel proprio paese d'origine, merito degli incentivi economici offerti loro dal governo tedesco. Crescono i timori di un'interferenza russa nella campagna sull'iniziativa salvaguardia della neutralità svizzera lanciata dall'UDC in votazione il prossimo 27 settembre. E se gli iniziativisti negano qualsiasi intromissione del Cremlino, i contrari temono la disinformazione e il condizionamento del dibattito. Ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
2: Vladimir Putin che bacia Guglielmo Tell, perlomeno una figura che richiama l'icona elvetica. Sotto la scritta no all'iniziativa pro Putin. È il tagliente manifesto diffuso da Philippe Nantelmot, consigliere nazionale PLR, contrario all'iniziativa UDC per una neutralità rigida nella Costituzione. Ispirandosi al celebre bacio tra Brezhnev e Honecker, il liberale ha voluto rispondere così alle dichiarazioni degli scorsi giorni del Cremlino, che attraverso i suoi media statali si è espresso a sostegno dell'iniziativa di Christoph Blocher, perché, citiamo, restituisce la vera neutralità alla Svizzera dopo che è stata compromessa dall'appoggio delle sanzioni europee contro la Russia, parole che hanno acceso il dibattito politico e alimentato i timori di ingerenza, respinti in toto dall'UDC, secondo cui Mosca non mira a condizionare il dibattito. Di parere opposto, il fronte dei contrari. Siamo già dentro una guerra ibrida. La Russia usa la disinformazione per creare insicurezza e influenzare la campagna, avverte la centrista Andrea Gmür-Schöneberger. I precedenti d'altronde non mancano. Lo scorso novembre, durante la campagna 200 franchi bastano per il canone radio-televisivo, l'agenzia RIA Novosti aveva accusato le RTS SR di essere ostili a Mosca e di manipolare l'opinione pubblica. Secondo studi dell'Università di San Gallo, il comportamento di Mosca in Svizzera segue sempre lo stesso schema. Non mira a influenzare il voto con operazioni strutturate segrete, ma attraverso i suoi media statali commenta ufficialmente e amplifica messaggi già presenti nella campagna utili alla narrazione del Cremlino, contribuendo così a polarizzare il dibattito.
1: E l'iniziativa sulla neutralità sarà la prima votazione che deve affrontare come capo del Dipartimento federale competente Ignazio Cassis. Un fatto anomalo se si pensa che in governo siede da più tempo di lui solo Guy Parmelin e poi che in Svizzera si vota 4 volte all'anno su più temi. Alan Crameri.
3: Dal novembre del 2017, da quando Ignazio Cassis è in carica, in Svizzera si è votato su 73 oggetti. Per ognuno c'è stato un ministro in prima linea a rappresentare la posizione ufficiale del governo. Mai è toccato a Cassis.
4: Sì, è vero, in tanti anni ho fatto tantissime votazioni popolari perché sono sempre del governo e del Parlamento, quindi ho dato il mio contributo, ma è la prima volta che assumo la responsabilità.
3: Il ruolo spetta al responsabile del Dipartimento più toccato dal tema in votazione. Ora, dopo tanti anni, con l'iniziativa sulla neutralità ce n'è uno attribuito al Dipartimento federale degli affari esteri.
4: È abbastanza raro che un tema di politica estera sia in qualche modo discusso così in modo importante in Svizzera.
3: In effetti anche il suo predecessore Didier Burkhalter non aveva mai condotto una campagna in vista di una votazione popolare, anche perché vari temi di respiro internazionale vengono attribuiti ad altri dipartimenti, ad esempio a quello economico quando riguardano aspetti commerciali come gli accordi di libero scambio o a quello di giustizia e polizia se si tratta di immigrazione. In questi giorni Cassis si è quindi esposto per la prima volta e con un certo slancio.
4: Lo faccio con grande piacere e spero che abbiamo buoni argomenti.
3: Domenica 27 settembre Cassis sarà uno dei pochi consiglieri federali ad aver vinto o perso tutte le votazioni popolari di sua responsabilità. La prossima occasione potrebbero essere i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea, ammesso che non vengano affossati già prima in Parlamento e che Cassis sia ancora in governo al momento della loro messa in votazione.
1: Sale a 16 il numero di indagati per il rogo di Capodanno a Cramontana, costato la vita a 41 giovani, 115 i feriti. La nuova persona sotto inchiesta, ha rivelato questa mattina la RTS, è stata responsabile della sicurezza dal 2017 al 2020 per il comune, nonché alla testa del centro soccorso incendi gli anni precedenti. Sarà ascoltata dalle procuratrici a fine settembre. Le domande verteranno soprattutto sulle lacune riguardanti i controlli di sicurezza al locale Le Constellation. Tra i 16 sospettati nell'inchiesta penale figurano già due ex responsabili della sicurezza comunale, oltre all'attuale sindaco di Cramontana, e due coniugi proprietari del locale. Questi ultimi saranno ancora interrogati due volte e a confronto entro la fine dell'anno. Dopo Lugano, anche Mendrisio mette in guardia la popolazione sui rischi legati alla caduta improvvisa di rami dagli alberi messi a dura prova dalla siccità e dalle temperature elevate. L'avviso è stato diramato ieri e le raccomandazioni ricalcano quelle già emanate una decina di giorni fa dal municipio di Lugano. Sentiamo Romina Lara.
5: Un invito alla prudenza e una prima per Mendrisio che ieri, sulla falsariga di quanto già fatto a Lugano, ha emanato un avviso alla cittadinanza. Obiettivo: sensibilizzarla sul fatto che le temperature elevate e la siccità persistente possono creare dei problemi agli alberi presenti sul territorio. David Mutti è il capo del Verde Pubblico a Mendrisio.
6: Noi abbiamo monitorato la situazione, ci siamo appunto interfacciati con la città di Lugano e con i responsabili del Verde Pubblico e abbiamo deciso anche noi di sensibilizzare la cittadinanza. Quegli alberi con la siccità hanno diversi problemi, di conseguenza cerchiamo di sensibilizzare la gente a non sostare sotto gli alberi.
5: L'avviso è stato pubblicato sul sito della città. Uno dei rischi evidenziati è quello legato alla rottura improvvisa di rami o di parti della chioma della pianta, un rischio che aumenta in condizioni come quelle che stiamo vivendo. David Mutti, voi intanto continuate a monitorare la situazione. Quali le zone più sensibili?
6: Diciamo che le zone più a rischio sono le zone in cui vi è una presenza maggiore di utenza, come possono essere i parchi giochi, come possono essere i parchi nostri o il parco di Villa Argentina e la Selva Castanile, che sono tra quelle più colpite tra virgolette da questa problematica.
5: E non solo a Mendrisio, parchi e aree alberate molto frequentate con la siccità restano sorvegliati speciali. A Locarno e Bellinzona si punta però a monitorare la situazione senza per ora emanare avvisi specifici.
1: Questa mattina nello stretto di Hormuz una nave in transito è stata colpita mentre il presidente Donald Trump ha minacciato di bombardare l'Oman, che sta negoziando con l'Iran i termini di una possibile riapertura dello stretto. Gli ultimi aggiornamenti con Bettina Müller.
7: Si sa ancora poco della nave colpita stamani nello stretto di Hormuz. Quello che riferisce la centrale per la sicurezza marittima britannica è che c'è una vittima nell'equipaggio e che gli altri membri sono assistiti dall'Oman e che c'è stato un danno al motore. Non sappiamo che bandiera battesse la nave né chi l'abbia colpita, però l'incidente di stamattina dimostra quanto sia difficile attraversare incolumi lo stretto di Hormuz e illustra lo stallo nei negoziati. Ieri è scaduta la tregua tra Stati Uniti e Iran per trovare una soluzione. Il presidente Trump ha detto di non essere disposto a prolungarla. E se per settimane assicurava che un accordo sullo stretto fosse imminente e che l'Oman poteva essere utile come mediatore, oggi il discorso è cambiato. Trump, con i suoi sondaggi ai minimi storici ieri, ha minacciato di bombardare pesantemente l'Oman se questo si mette di traverso ai negoziati e si accorda separatamente con l'Iran. La Repubblica Islamica, dal canto suo, minaccia un'escalation militare in tutta la regione, visto il fallimento dei negoziati con gli Stati Uniti. Insomma, lo stretto rimane bloccato, le possibilità di un progresso nei negoziati sfumano tra le minacce contrapposte.
1: Cresce in Germania il numero di migranti siriani disposti a rientrare volontariamente nel proprio paese d'origine. Un programma di incentivi dello Stato tedesco per facilitare il rimpatrio sembra sostenere questa tendenza, come ci racconta da Berlino Walter Raue.
8: Nei primi sei mesi di quest'anno, 9.300 profughi siriani residenti in Germania sono rientrati volontariamente nel loro paese d'origine, approfittando degli incentivi economici loro concessi dal governo tedesco. È quanto ha reso noto ieri l'Ufficio federale per la migrazione a Berlino. Poco dopo l'abbattimento del regime di Bashar al-Assad nel dicembre del 2024, l'allora governo tedesco del cancelliere Olaf Scholz diede vita ad un programma umanitario per sostenere il rientro volontario nel loro paese degli oltre 800.000 profughi siriani accolti in Germania a partire dal 2015. Berlino, oltre a coprire interamente i costi per il viaggio, offre ad ogni profugo un assegno di 1.000 euro e un'assistenza consolare e amministrativa in Siria. Inizialmente il programma era stato accolto però solo da poche migliaia di profughi, ma dall'inizio di quest'anno il numero dei richiedenti è aumentato di ben il 30%. A dimostrare la progressiva, anche se ancora fragile, normalizzazione della situazione politica in Siria è anche il ripristino in questi giorni dei collegamenti aerei diretti fra Berlino e Damasco. A partire dallo scorso mese di luglio, le compagnie IAF e Sander collegano la capitale tedesca con quella siriana con 4 voli alla settimana.
1: Termina qui la terza edizione del Radiogiornale. Spazio all'attualità sportiva.
9: Lo sport.
10: Ben ritrovati, iniziamo dal tennis perché Carlos Alcaraz è tornato ad allenarsi, fermo dal 14 aprile per un infortunio al polso. Lo spagnolo, che ha già saltato Parigi e Wimbledon, sembra così dare qualche speranza ai suoi tifosi in vista degli US Open in programma da fine mese. Stesso scenario per il suo grande antagonista Jannik Sinner, alle prese con un problema al ginocchio destro. A Zurigo invece il 27 agosto al Weltklasse potrebbe essere una data da segnare nella storia dell'atletica. Sulla pista dell'Hexagon si affrontano infatti le due regine degli 800 metri di questa stagione, Audrey Verreaux, fresca di titolo europeo, e la britannica Kelly Hodgkinson, seconda dietro alla friburghese proprio a Birmingham. Giordano De Lucia.
11: Sarà un duello che andrà oltre la vittoria. Entrambe danno la caccia ad uno dei record più longevi dello sport, il primato di Jarmila Kratochvilova, 1 minuto 53 secondi e 28, che resiste da ben 43 anni. Verreaux arriva con il vento in poppa. Ieri la 22enne di Friburgo è rientrata in Svizzera da campionessa europea, accolta all'aeroporto di Zurigo con l'oro al collo da una folla di tifosi. A Birmingham ha battuto oggi Hodgkinson in casa sua in una delle finali più clamorose di sempre. Prima ancora a Stoccolma la romanda aveva fermato il cronometro a 1 minuto 53.98, terzo tempo della storia, e a Parigi si era spinta fino all'1.53.80, a soli 52 centesimi dal record mondiale. Una crescita folgorante la sua, che ora la mette anche allo scoperto. So di avere questo record nel mio corpo, senza pressioni, so che ci posso arrivare, ha detto al suo arrivo in Svizzera. Persino Kratochvilova, incontrata recentemente a Ostrava, le ha confidato di essere pronta a vedere quel suo primato cadere. Dall'altra parte c'è una Hodgkinson determinata alla rivincita dopo la pesante sconfitta europea. Il Letzigrund, che l'anno scorso aveva già visto trionfare Verreaux in Diamond League, si prepara allora ad una battaglia senza esclusione di colpi. Prima di Zurigo però le due si ritroveranno già venerdì sera ad Atletissima, a Losanna, lì proprio dove Verreaux conquistò il suo primo podio in Diamond League, proprio alle spalle di Hodgkinson. Un antipasto che promette scintille, ma è il 27 agosto la data più attesa sulla leggendaria pista zurighese. Spinta dalla grande avversaria britannica, Verreaux potrebbe davvero riscrivere la storia dell'atletica leggera.
10: Infine la vicenda Infantino. Kevin Lamour, il direttore operativo della FIFA, che aveva criticato aspramente e pubblicamente il piano del suo presidente di privatizzare parte dei mondiali di calcio, è stato licenziato a seguito delle diffuse proteste nel mondo del calcio, appunto. Infantino ha poi abbandonato i suoi piani di investimento.

0: Buongiorno a tutti e tutte. Noi volevamo iniziare senza parlare di traffico, però è vero che in questo momento è arrivata un'informazione, quindi guardo Igor. Igor, andiamo col traffico, andiamo sulle strade. Andiamo senza sigla? Riusciamo ad andare? Sigla! Sulla A2 tra Vassen e Amsteg in direzione di Lucerna si raccomanda la massima prudenza a causa di oggetti sulla carreggiata. Ripeto, sulla A2 tra Vassen e Amsteg in direzione di Lucerna state molto attenti perché ci sono degli oggetti sulla carreggiata. Possiamo iniziare, buongiorno a tutti e tutte, grazie Igor per questa flessibilità, ormai arrivano le informazioni e noi ve le diamo in tempo reale. Questo è Mille Voci, queste siamo noi, buongiorno Lara.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a voi.
0: Allora, oggi è quel giorno, noi piace sempre avere dei paletti, delle ricorrenze, perché durante l'estate Mille Voci ha questa possibilità di farci viaggiare, ed è quello che abbiamo fatto ieri spostandoci in vari luoghi, ma noi il martedì vogliamo rimanere in Svizzera, vogliamo salire a bordo ogni volta di un mezzo di trasporto che è particolare.

0: e sono deluse. I battelli a vapore, questo mi ricordo, ti aveva preso tantissimo.
1: Mi era piaciuta tantissimo come storia, perché poi ha dato il via al turismo soprattutto nell'Oberland bernese, qualcosa che non mi aspettavo, no? Partire dall'acqua per rendere famose delle montagne mi aveva colpito tanto. Avevamo fatto anche la mongolfiera come mezzo di,
0: con Axel, quello giusto?
1: Come mezzo di trasporto, esatto, per volare con qualcosa che adesso è soprattutto turistico, un modo per vedere il territorio dall'alto, ma un tempo era il primo modo di sorvegliare anche il territorio dall'alto e spostarsi in maniera più veloce prima dell'arrivo chiaramente degli aerei.
0: E spesso ci siamo accorti che i mezzi di trasporto, per esempio anche la Gelmerbahn, quella appunto questa teleferica aperta, in realtà erano stati costruiti appunto per arrivare alle dighe, per trasportare, e spesso raggiungi infatti delle dighe quando hai queste risalite che adesso sono turistiche, ma un tempo era veramente utile per portare i lavoratori, le lavoratrici, ma soprattutto il materiale che pesa tanto. E quindi quando noi cerchiamo di raccontarvi questi posti capiamo anche che in passato avevano un'altra utilità. Oggi, Lara, ti sei voluta superare. Quando me l'hai proposto ho detto no, però adesso va bene tutto. Vogliamo stupire, vogliamo essere particolari, originali, però parlarmi della neve.
1: Sì, ma sai che ho un'idea così che mi è venuta di notte, sai quando ti svegli e dici ma gli sci? Ma se parlassimo degli sci che effettivamente nascono come necessità per spostarsi sulla neve, per non sprofondare con la neve. Noi chiaramente adesso li associamo soprattutto allo sport, al divertimento, all'inverno, agli impianti, ma un tempo gli impianti non c'erano le gare di sci e nascono proprio per una necessità. E quindi mi sono detta era un mezzo di trasporto, così lo possiamo chiamare, un mezzo per spostarsi di fatto,
0: per andare anche a caccia, io penso. Sì, dovevi spostarti,
1: ma tante davvero le professioni,
0: lavoro, no?
1: Per andare al lavoro, per andare a scuola, magari c'è qualcuno che anche un po' per divertimento ha messo gli sci ai piedi una volta per andare a scuola. Si vedono ancora quando ci sono delle forti nevicate d'inverno, si vedono questi video in cui le persone mettono gli sci ai piedi. Io ricordo a Zurigo qualche anno fa il mattino si vedevano le persone sui binari del tram innevati, chiaramente città in tilt per il traffico, e quindi un modo divertente, speciale, che magari riportava anche un po' indietro ai ricordi, era quello di mettersi gli sci e andare all'università, andare al lavoro, andare a scuola. Non è sicuramente più una cosa che si fa per necessità, perché ci sono tanti altri modi per farlo. Beh, ma lo è stato.
0: La tua amica Tessa, lei è biologa e vive alle Svalbard, e
1: esatto,
0: lì diceva ci si sposta, c'è questo carrellino.
1: Sì, lì ci si sposta, che sia con una slitta, che comunque la slitta ha degli sci spesso ai piedi, o che sia proprio la persona stessa a mettersi le pelli di foca magari per raggiungere più velocemente e più facilmente un posto che altrimenti, immaginate, sprofondando in metri e metri di neve diventa davvero lungo e complesso. E quindi io oggi ho deciso di azzardare.
0: La prossima volta dico torna a dormire, perché qui è vero che sei rinfrescata, è rinfrescata la temperatura, e tu ci parli degli sci come mezzo di trasporto. E quindi quando andiamo indietro, quanto dobbiamo andare indietro? Quanto
1: dobbiamo andare davvero tanto indietro per ripensare alla storia degli sci. La storia degli sci non parte dalla Svizzera. In Svizzera poi arriviamo, ma arriva da luoghi con inverni molto più lunghi rispetto a quelli svizzeri, con enormi quantità di nevi. Pensiamo alla Siberia, alla Mongolia, anche alcune zone del Giappone, alla Scandinavia. E l'esigenza, appunto, come abbiamo detto prima, era molto semplice: muoversi sulla neve senza sprofondare e riuscire a svolgere delle attività che altrimenti sarebbe stato complesso svolgere. E quindi iniziano a nascere queste prime tavolette di legno, che possono essere simili a degli sci corti, simili a quelle che sono le racchette di oggi, che ti permettono di rimanere un po' più in superficie su questi manti nevosi e spostarsi con pelli di renna. Un tempo c'erano pelli di foca, questo dipendeva chiaramente anche dal territorio in salita, allora c'era la necessità di avere delle pelli che ti permettessero di avanzare senza scivolare. Territori invece pianeggianti bastava una racchetta che ti tenesse su. chi li usava questi sci, l'abbiamo detto, li utilizzavano i cacciatori, i boscaioli, i contadini, i pastori, i messaggeri, gli esploratori, i soldati, veramente
0: i trasportatori,
1: i postini anche, questo

0: Successivamente, chiaramente, ma è qualcosa che è di necessità per moltissime persone, riuscire a raggiungere dei luoghi isolati che hanno comunque bisogno di servizi, come può essere quello della posta, o altre necessità di muoversi e andare magari anche alla propria stalla. E questa è una storia veramente bella, quella della stalla, che ci porta in Leventina. E quindi
1: infatti
0: arriviamo.
1: Ti brillano gli occhi, quindi questo mezzo di trasporto vuol dire che ti ha fatto incontrare persone.
0: Sì, io sono partita dicendo chissà cosa scopro. Chiaramente avevo la certezza che fosse utilizzato come mezzo di trasporto per spostarsi, ma non ero a conoscenza di storie così affascinanti e vicine e lontane invece negli anni.
1: Come si chiama la persona che hai incontrato in questo tuo viaggio per alla scoperta di questo, quello che era un mezzo di trasporto?
0: Sì, Giocondo Dotta. Questa è una storia che in Leventina sicuramente conoscono, e in parte si dice che sia una leggenda, in parte una storia reale, però io la racconto così perché secondo me è bello che sia così. Giocondo Dotta nel 1875, che ritorna appunto in Leventina, l'abbiamo detto, dalla California. Lui ritorna dalla California, in California aveva avuto la fortuna, perché ai tempi era davvero una fortuna, di provare gli sci. E quindi lui aveva già messo degli sci ai piedi per spostarsi proprio sul territorio, quindi non per divertimento, non per fare delle discese, ma proprio per necessità di un inverno molto innevato appunto negli Stati Uniti. Ritorna in Leventina, anche luogo di neve chiaramente, e chiede a un falegname di Airolo di costruire un paio di sci. E quindi arrivano questi primi sci, che chiaramente la gente del posto guarda con insomma storce un po' il naso,
1: è
0: dice
1: strano.
0: Ma cosa sono questi questi pezzi di legno lunghi, a cosa ti servono? E lo prendono un po' in giro. E quindi
1: Giocondo
0: Non lo deridono un pochettino, e lui cosa fa? La leggenda narra che prende questi sci nuovi appena sfornati dal falegname e li ripone in cantina, perché dice ok, non sono visti bene, mi prendono in giro, fa niente, li lascio lì.
1: Torno in California, no.
0: Non torna in California, cosa succede? Arriva un'eccezionale nevicata che insomma manda un po' in tilt, possiamo dire, la Leventina. Le persone non riescono a raggiungere tutti i luoghi, e lui cosa fa? Tira fuori gli sci, perché sa Ta-da! Che quegli sci possono servire, ma non li tira fuori per fare una discesa, per andare a divertirsi, per passare tra il paese e farli vedere agli abitanti, ma per recarsi con facilità e soprattutto velocità alla sua stalla, quindi ad accudire le bestie, perché era un luogo che altrimenti sarebbe stato molto difficile da raggiungere per questi metri di neve. I compaesani lo iniziano a guardare dalla finestra e dicono ma interessante però questa velocità di riuscire a raggiungere i luoghi, e iniziano a chiedere a Giocondo di andare a controllare anche i loro animali, perché anche loro non riescono ad arrivare facilmente tutti i giorni alla stalla. E così inizia questa produzione, possiamo dire, di sci in Leventina dei contadini, che all'inizio erano scettici e che poi capiscono il potenziale di quello che può essere un pezzo di legno sulla neve che ti porta con più facilità nel luogo desiderato. E io ho trovato una storia molto molto bella, curiosa, affascinante. Comunque siamo alla fine dell'Ottocento, una fortissima nevicata, e l'idea di tirarli fuori in quel momento e insomma è bello.
1: Spalle larghe il nostro Giocondo Dotta, che è stato tra i primi a credere in quelle tavolozze sui piedi,
0: sì,
1: che poi sono diventate divertimento. E adesso ci interrogano sul loro futuro, perché diciamo lì era una necessità. Oggi quelle zone, quegli alpeggi, quelle zone che d'estate sono alpeggi, spesso in inverno rimangono senza neve, quindi anche questo mezzo di trasporto è evoluto. E ora c'è un grande punto interrogativo che lasciamo lì, che andrà scoperto. Sicuramente le pelli di foca sono anche un'altra evoluzione di quel mezzo di trasporto, che oggi è più per il divertimento da noi.
0: Assolutamente.

0: vi raccomandiamo attenzione sulla A2 tra Wassen e Amstein in direzione di Lucerna, perché ci sono degli oggetti sulla carreggiata, ripeto, sulla A2 tra Wassen e Amstein in direzione di Lucerna. Massima attenzione, massima prudenza, ci sono degli oggetti sulla carreggiata. Torniamo in diretta alle 9.29 qui su Rete 1, guardando le notizie della giornata, nell'attesa di collegarci anche con chi ci spiegherà anche di più di quello che sta succedendo nel cielo e nei nostri boschi, perché a breve faremo un collegamento dove parleremo di fulmini e delle conseguenze che hanno anche questi temporali, della difficoltà ad essere precisi nel dire dove ci sarà quel temporale. Tra poco ci collegheremo. Nell'attesa c'è una notizia in particolare che ci ha incuriosito e che ci fa capire la Svizzera, perché poi è uno di quei momenti in cui capisci che ogni paese ha le sue particolarità. Quando finisce una relazione, quando finisce un matrimonio, in teoria torni a essere una persona single, sì. Diciamo una persona
1: celibe o nubile, no? Verrebbe celibe. Da dire ritornare a quello stato lì, quando devi segnalare la mente va a quei due termini.
0: Esatto, e in realtà c'è un signore che ha scoperto che no, non necessariamente, ha fatto una battaglia legale, è andato fino in fondo, ma lui ha scoperto, un uomo di Ginevra, protagonista di questa battaglia, che è arrivato fino al Tribunale federale. Lui ha avuto un'unione domestica registrata, quindi si è sposato, poi è stata sciolta, sappiamo succede in una buona parte anche dei matrimoni, lo dicono i numeri, e nel 2024 lui ha chiesto al cantone una cosa semplice, ha detto: possiamo togliere dal mio stato civile la dicitura partenariato, sciolto giudizialmente, e tornare allo statuto celibe. Noi abbiamo detto single, ma è celibe quello che lui voleva, una cosa semplice, richiesta respinta. E questa è una cosa che a lui non è andata giù, lui è andato avanti, non si è arreso, è andato davanti ai giudici e ha sostenuto che è anche una questione di privacy, anche quello può fare sorridere, ma in realtà lui dice: io non voglio dare queste informazioni non è necessario, ci sono dei pezzi di vita privata che non sono necessari, non è necessario condividere che cosa è stato fin lì, e quindi diciamo che lui dice: io subisco delle discriminazioni, non sappiamo che tipo di lavoro faccia o che tipo di situazione, ma anche a livello, lui dice, a livello di appartamento si trova in difficoltà, è come se venisse marchiato. Però ha perso quest'ultima istanza, quindi il Tribunale federale gli ha detto che secondo il diritto svizzero lo stato civile può essere modificato soltanto quando c'è un errore o un'imprecisione, e in questo caso dicono no, è così, c'è stato un matrimonio e noi diciamo che questo matrimonio si è sciolto e quindi l'unione è stata sciolta, è questa la dicitura corretta.
1: È arrivato fino a Berna e non si è arreso, però dopo aver ricevuto questa risposta.
0: Lui è andato avanti, adesso è andato dalla consigliera nazionale Nadine Gobet, che a sua volta ha depositato, noi ne stiamo parlando anche perché fa discutere questa mozione di questa consigliera nazionale, che vuole proporre proprio di eliminare la dicitura divorziato, perché quello di fatto che gli dà fastidio. L'idea di fondo che lui porta avanti e che può essere condivisa oppure no, però la sua è quella di dire: perché il nostro stato civile deve raccontare la mia storia sentimentale passata, e invece non dire com'è la situazione attuale. È possibile, diciamo, lui dice: io vorrei arrivare, e anche la consigliera nazionale dice: perché non possiamo semplificarlo e dire sposato, non sposato, quel che è stato prima non deve fare stato. Insomma, in questo caso abbiamo una prima di qualcuno che è andato veramente fino in fondo, e spesso quando qualcuno lotta poi porta l'attenzione un tema che per alcuni potrebbe sembrare irrilevante, ma quando ci sei dentro a volte la vedi diversamente, e qui avere dalla sua parte una mozione in questo momento porterà magari a tornare a parlarne, chi lo sa.

0: fulmini che toccano terra e poco dopo, da lì, da dove sono caduti, si alza una colonna di fumo. Questa è una di quelle immagini che stiamo vedendo e che, a cui non siamo abituati. Penso anche a, abbiamo sentito poco fa nel notiziario, si diceva alberi che cadono perché la siccità diciamo porta anche quello. Sono delle notizie che ci lasciano un po' sbigottiti, perché non è il caso, ma ce ne sono diversi. Siamo arrivati al punto anche di chiederci: ma ogni fulmine che cade, se è in un bosco, potenzialmente innesca un incendio? Sta succedendo quello? Ci sono tante domande.
1: Sì, e poi i fulmini, che quando arrivano i temporali sembra di vederne tanti, sembra davvero che il cielo si illumini, e quindi ci si chiede: ma è cambiato qualcosa o siamo proprio una terra di fulmini? Si sentono le notizie sul Canton Ticino e la relazione con i fulmini, ma perché proprio qua? E quindi ogni volta, ogni fulmine è una domanda.
0: E anche io stavo pensando un'altra, la grande domanda dell'estate è: ma Meteo Svizzera dice che qui che arriva un temporale ma neanche una goccia, cioè non ci azzeccano. Ci sono, diciamo, rispetto, è un momento in cui si parla particolarmente tanto di questo, e allora noi cosa facciamo? Ne parliamo con qualcuno che i temporali li conosce molto bene, teoria e direi anche pratica. Buongiorno Luca Nisi, come stai?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, tutto bene, grazie.
0: Allora, io ho detto li conosci molto bene, perché lo diciamo, da una parte tu lavori per Meteo Svizzera, meteorologo, osservi temporali, studi anche come si formano, cerchi di prevedere anche dove arriveranno, e poi l'altra caschetta, l'altro tuo cappellino è quello di ufficiale capo intervento dei pompieri di Locarno, quindi prima li studi sui radar e poi magari vai a vedere anche dove atterrano. È quello che stai facendo in questi giorni? Come stanno andando queste settimane? Parto prima dal pompiere.
2: Sì, beh, sicuramente la popolazione avrà visto un gran movimento di pompieri anche per il cantone. Chi fa pompiere, sia anche soprattutto i pompieri di montagna, hanno notato come nelle ultime settimane effettivamente è giunto un numero di incendi, di innesche di bosco veramente impressionante, dovuto principalmente non al fatto che ci sono stati più fulmini rispetto agli altri anni, ma soprattutto a causa delle condizioni siccitose. Diciamo che ecco, grazie al rapido intervento e anche alla tipologia, fortunatamente nelle nostre regioni non abbiamo visto quei vasti incendi che per esempio hanno interessato il vicino Piemonte o Lombardia, dove ecco magari non sempre la causa era il fulmine, però sicuramente siamo stati fortunati. Già rispetto al 2003 si vede che la popolazione comunque è sensibilizzata su questo rischio.
0: Infatti, diciamo, forse per la prima volta ho letto proprio, magari era già successo, ma nei vari articoli è sotto controllo, chiediamo di non segnalare più per non intasare la rete dei pompieri, quindi tante chiamate arrivano.
2: Sì, lo possiamo vedere, penso che già anche nella cerchia degli amici, che questa siccità duratura così intensa accompagnati da temperature elevate ha aumentato la sensibilità, quindi penso che ben pochi hanno osato di fare un grill, un barbecue in zone a rischio. E quello che è da dire, ecco, che appena si vede fumo effettivamente le persone chiamano la centrale d'allarme. Chiaramente poi quando il fumo è visibile da una località dove ci sono migliaia di persone, potete immaginare il numero di chiamate che arrivano, quindi ogni tanto la polizia sceglie anche di avvisare: ok, sappiamo che l'incendio è in corso e le operazioni sono in corso.
0: Luca, un'impressione da cui siamo partite è che per davvero ogni fulmine che in questo momento arriva in un bosco potenzialmente davvero diventa provoca un incendio, o perlomeno c'è un potenziale innesco. Rispetto al passato è così? Cioè, è davvero il fulmine conseguenza fumo, fiamme, altro?
2: Ma allora, qui mi devo basare su delle ricerche sviluppate dall'Istituto per lo Studio della Neve e il Paesaggio, VSL, in particolare Cadenazzo, colleghi che saluto. Beh, effettivamente in anni che sono più umidi, diciamo, ci sono solo alcuni tipi di fulmine che durano un po' più a lungo, però si parla sempre di millisecondi, che riescono a scaldare il terreno tale da poi sviluppare un incendio. Però chiaramente guardando i valori di precipitazione e le temperature che abbiamo avuto l'estate 2026, già anticipata da una primavera tra le più secche dall'inizio delle misure, e siamo in una situazione molto particolare. Quindi l'impressione che abbiamo, ma poi appunto i colleghi del VSL e la sezione forestale analizzeranno poi nel dettaglio, è che quest'anno un po' tutte le volte che abbiamo avuto un fulmine che ha toccato per terra, ha toccato il suolo, spesso si è innescato un piccolo incendio, un principio di incendio. Quindi in una condizione che abbiamo già visto nelle estati simile, molto secche, pensando per esempio al 2003, ma pensando anche al 2015-2018. Diciamo, negli ultimi 20 anni abbiamo numerosi esempi di questo tipo.
1: Luca, tu hai detto che questo è legato soprattutto alla siccità del periodo, però il Ticino è una terra di fulmini, ce ne sono tanti comunque.
0: Lo vediamo.
2: Ma diciamo appunto il Ticino non è proprio il luogo di rimanere in zone esposte durante il temporale, perché effettivamente la frequenza di fulmini che toccano il suolo è più alta rispetto a altre regioni. Il massimo lo troviamo proprio nel Luganese, in quelle regioni negli ultimi 20 anni si sono registrati fino a 4-5 fulmini che ogni anno toccano il terreno per chilometro quadrato, e in Europa una densità più alta, quindi una frequenza più alta, la troviamo solo verso il Friuli. Quindi possiamo dire che effettivamente siamo in un hotspot a livello europeo, siamo in una terra di fulmini sotto ceneri maggiormente rispetto al sopra ceneri, su delle Alpi in modo significativo rispetto al nord delle Alpi, dove la densità è nettamente minore.
0: Luca, vuol dire che noi siamo a livello europeo la seconda zona con più fulmini?
2: Sì, direi che fino a poco tempo fa pensavamo che eravamo i primi della classe, invece siamo i secondi.
0: Questo quindi non è solo un'impressione quando guardiamo fuori o vediamo anche sulle indicazioni, o ci sono anche tanti scatti, c'è chi veramente è molto appassionato di fulmini, effettivamente dice beh, è una buona zona. Così buona per le foto, così pericolosa per noi, tu l'hai accennato. Forse per capire il perché noi ne abbiamo così tanti dobbiamo fare l'ABC, magari, come si crea un fulmine, è quello che ci porta ad averne così tanti?
2: Sì. Beh, sicuramente bisogna legarlo alla loro casa, la casa dei fulmini, è semplicemente il cumulonimbo, la nube temporalesca. Il motivo da ricercare è che siamo in una regione dove si innescano un quantitativo di temporali veramente importante, quindi siamo quasi al doppio se guardiamo a livello di chilometro quadrato rispetto al nord delle Alpi. Quindi tanti temporali, quindi tanti fulmini. Il motivo da ricercare sulle cariche elettriche che abbiamo all'interno queste nubi, nelle nubi temporalesche abbiamo delle correnti ascensionali importanti, abbiamo una zona dove coesistono delle gocce d'acqua e dei cristallini di ghiaccio, sì. Questi due particelle differenti scontrandosi, la gocciolina d'acqua ruba un elettrone al cristallino di ghiaccio. Le gocce d'acqua più pesanti tendono a andare verso la base del temporale, i cristallini di ghiaccio più leggeri verso la sommità. Quindi ecco che si forma come un condensatore elettrico, quindi la nostra nuvola è carica. I primi fulmini, quando il potenziale è sufficientemente elevato, si formano all'interno della nube, e poi quando le cariche cominciano a distribuirsi anche a livello del terreno, organizzarsi, ecco che possiamo avere le scariche che toccano il terreno, che quelle che per noi sono le più pericolose, chiaramente.
1: Che sono quindi delle nuvole, tu ci hai spiegato bene anche la fisica con i poli positivi e negativi, però un'ascoltatrice dice che a volte, soprattutto d'estate, capita di vedere anche dei lampi quasi a ciel sereno, quindi non con quei nuvoloni scuri e che è un presagio di temporale in arrivo, ma un po' dal nulla, e ci chiede insomma come mai, che cosa sono, se sono più pericolosi rispetto ad altri.
2: Ma diciamo che di fulmini ce ne sono diversi tipi, i più comuni, i più frequenti, circa l'80% dei fulmini rimangono all'interno della nube, sono chiamati in inglese intra-cloud, appunto all'interno della nube, oppure tra due cumulonimbi, comunque rimangono in atmosfera, sono quei fulmini che quando li vediamo sono piuttosto ramificati, sono orizzontali. Poi abbiamo i fulmini che toccano il terreno, e qua principalmente ce ne sono due tipi. Ci sono i nube terra negativi che concretamente sono all'interno del temporale, quindi partono dalla base del temporale, toccano il terreno, quindi cadono concretamente spesso dove piove, e poi abbiamo invece i fulmini nube terra positivi che partono dalla sommità del temporale e spesso vanno a toccare delle zone dove non piove ancora, quindi siamo a lato dei temporali. Tra l'altro sono i fulmini più intensi a livello di energia, sono spesso quelli che danno qualche problema e sono molto molto pericolosi, perché possono cadere appunto in zone dove non piove, quindi dove il temporale è a lato ma non sopra le nostre teste.
0: Luca Nisi, rimani con noi ancora un attimo, ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo a capire perché i temporali possono essere paragonati a dei popcorn. Ci arriviamo tra pochissimo.

0: Vi segnaliamo la fine del pericolo a causa della presenza di oggetti sulla A2 tra Wassen e Amsteg in direzione di Lucerna. Torniamo in diretta qui a Mille Voci Estate, siamo in collegamento con Luca Nisi che, grazie alla sua doppia, chiamiamola così, casquette, il cappellino di Meteo Svizzera ma anche di pompiere, sta seguendo particolarmente in maniera, con un osservatorio diciamo privilegiato, queste settimane in cui i temporali, i fulmini in particolare, ci stiamo focalizzando su quello, fanno parte delle nostre giornate, abbiamo capito grazie a Marco Pollina che tra l'altro ci sta portando anche la colonna sonora di quello che effettivamente stiamo vivendo, soprattutto a fine giornata. In Ticino abbiamo scoperto che siamo la seconda zona a livello europeo più colpita dai fulmini e dai temporali, e abbiamo anche detto poco prima di lasciarci col brano, Luca, che in realtà sono molto difficili da prevedere i temporali. Sappiamo come si creano, ce l'hai spiegato, ma perché è così difficile capirlo? Io ho parlato di popcorn.
1: Beh, bisogna ricercare sicuramente nella natura caotica del temporale, quindi diciamo effettivamente il fenomeno meno prevedibile che conosciamo, almeno le nostre latitudini, già dalla sua formazione, quindi processo di formazione spesso si vedono delle condizioni atmosferiche che possono favorire l'innesco di temporali, ma poi se si sviluppa sopra Biasca piuttosto che Bellinzona Lugano tante volte è veramente difficile vederlo.
0: Quindi è per quello,
1: si vedono delle condizioni favorevoli,
0: ti arriva magari la notifica perché voi vedete che la condizione è favorevole, ma poi dici ma poi non arriva niente, e io dicevo i popcorn perché mi basavo quindi vi spiego anche per chi ascolta perché lo dico. Ho visto un'intervista di Gaudenz Fluri di SRF Meteo, quindi tuo collega, lui ha fatto il paragone, dice: i temporali sono come i popcorn nella padella, sai che ci sono le condizioni perché scoppino, che è quello che ci stavi dicendo, ma non sai quale chicco scoppierà per primo, esattamente dove e quando. È così.
1: Esatto, tante volte in meteorologia si utilizza il famoso battito di ali di farfalla per cambiare tutte le conseguenze. Ecco, coi temporali tante volte abbiamo veramente una situazione limite, basta una corrente ascensionale lungo un pendio magari un po' più intensa rispetto a quello che succede su un'altra versante o pendio di montagna, ecco che proprio lì si sviluppa il temporale. Quindi l'invito è chi utilizza anche l'animazione delle precipitazioni, la previsione del modello disponibile sulle varie app, anche quella di Meteo Svizzera ovviamente, è sempre prendere come indicazione quando si iniziano a vedere per esempio dalle 3 di pomeriggio qua e là lo sviluppo di cellule temporalesche, ecco, questo come rischio, è mai prendere alla lettera, alla cellula è simulata sopra appunto il rolo e quindi io sono a cievio e non sarò al sicuro. Ecco, sicuramente quello che indicano queste animazioni è il potenziale è favorevole per lo sviluppo di temporale, poi dove esattamente al giorno d'oggi possiamo vedere non solo in Svizzera ma anche a livello mondiale solo veramente a breve o brevissimo termine.
2: Quindi diciamo che se c'è il rischio di temporale, se c'è la colonnina d'acqua, no? Così la possiamo chiamare, alle 6 del pomeriggio, è comunque meglio non uscire, non andare in montagna, non anticipare l'uscita perché può raggiungerci prima, però a volte capita che il temporale ci sorprende, non era previsto in quella zona e poi all'improvviso si scatena e noi forse ci troviamo in un posto poco riparato. Cosa possiamo fare, Luca Nisi, o cosa non dobbiamo fare?
1: Ma sicuramente l'analisi meteorologica per chi va in montagna è uno degli elementi, ma non è l'unico, quindi la disponibilità di vie di fuga, di capanne, di calcolare il tempo che ci si impiega a raggiungere appunto un posto sicuro fa parte della pianificazione. Poi, come detto, Ticino, terra di fulmini, sfido chiunque che va in montagna da anni, anch'io personalmente, non essere mai stato sorpreso da qualche temporale, quindi fa parte. E diciamo, se proprio va male, chiaramente da adottare sono delle misure che sono riportate nei manuali anche di alpinismo, sicuramente mai sostare in un posto molto esposto, cercare di accovaggiarsi in un avvallamento, o meglio ancora se si trova, diciamo, una caverna, anche se non è sempre facile in montagna trovare, facendo attenzione chiaramente anche al potenziale scorrimento dell'acqua, che può essere importante a causa delle piogge intense, e non toccare le pareti. Quindi concretamente dobbiamo comportarci non come un'antenna, quindi non dobbiamo essere l'oggetto più alto, allontanarsi dagli oggetti che possono fungere da antenna e mantenere i piedi pari, vicini uno all'altro, per evitare, se cade un fulmine anche nelle vicinanze, che il cono di potenziale che si crea nel terreno fa sì che i nostri due piedi si trovino in una zona con potenziale differente, quindi la corrente potenzialmente transitare all'interno del nostro corpo.
0: Quindi qua ti abbiamo chiesto anche la terza, del terzo cappellino che hai, ed è anche quello di persona che frequenta tanto la montagna. Abbiamo approfittato di tutto quello che Luca Nisi avevi da offrirci. Chiudiamo magari, tu hai fatto tanti paragoni con il 2003, non solo tu, si continua a richiamare questo 2003 molto caldo. Cosa ci dice quest'estate rispetto al 2003, ma soprattutto basandosi su quella, lo slancio verso le prossime estati? Dobbiamo abituarci a queste temperature anche notturne, così, queste canicole costanti dove non si parla neanche più di prima, seconda, terza ondata? È così, oppure secondo te e secondo i vostri dati potrebbe essere che comunque questa rimane particolare, ma in futuro non è così che sarà il futuro d'estate?
1: Allora, il confronto col passato, che chiaramente è sempre più facile avendo dei dati osservati, possiamo dire che queste due ultime settimane di agosto, con queste perturbazioni che transiteranno, la principale tra giovedì e venerdì, che porterà acqua probabilmente abbondante su tutto il territorio sudalpino, ma non solo, faranno pendere l'ago della bilancia se il 2026 sarà effettivamente avrà registrato l'estate più calda, o quella del 2003 manterrà il primo posto. Saremo lì molto vicini, quindi o saremo leggermente sopra o leggermente sotto, lo sapremo probabilmente solo a fine mese. Quello che ci dice il futuro, beh, i dati di riferimento sono gli scenari climatici per la Svizzera, CH 2025. Qui interessante è un secondo fattore: con un mondo a più 3 gradi, probabilmente a fine secolo la temperatura media dell'estate, di un'estate normale, sarà molto vicina a quanto abbiamo registrato quest'estate. Però è interessante che il numero di giornate canicolari che abbiamo registrato quest'estate, che rappresentano praticamente il 70% delle giornate che abbiamo avuto nei 3 mesi estivi, ecco, anche per il futuro rischia di essere un numero piuttosto elevato. Quindi quello che rischiamo, secondo sempre gli scenari climatici, un numero non così abbondante di giornate canicolari, ma quando ci sarà la canicola sarà probabilmente più intensa. E abbiamo simulato, sempre alla base di questi dati, quali possono essere le temperature durante una forte ondata di caldo con un mondo più 3 gradi, e i valori sono veramente impressionanti. Per citarne qualcuno, per Lugano abbiamo delle minime sui 27-28 gradi. Ricordo che adesso il record è di 25,4, quindi la temperatura minima più alta, delle massime che possono toccare i 40 gradi anche a Lugano, ma se ci spostiamo su delle stazioni dove non abbiamo l'influsso del lago, quindi in questo caso ho preso Cadenazzo, vediamo che un'ondata calda, intensa del futuro, potremmo avere delle temperature tranquillamente di 41-42 gradi anche qui in Ticino. Quindi concretamente vediamo cosa capita nella vicina Italia e possiamo già avere un assaggio del futuro, se le cose non cambiano anche nelle nostre regioni.
0: Luca Nisi, grazie per aver portato la teoria e la pratica rispetto a questi temporali che stiamo vivendo e vivremo anche in futuro. Qualche informazione in più adesso l'abbiamo. Noi ti continueremo a sentire negli appuntamenti legati proprio alla previsione meteorologica. Grazie.
1: Grazie mille a voi e buona giornata a tutti.
0: Lara, grazie a te, buona giornata. Una cosa che mi fa sorridere di Luca è che lui sa esattamente che ci stiamo avvicinando alle notizie, è un collega, ed è questa una cosa particolare, perché di solito non siamo abituati che sei così preciso. Lo sa che mancano 5 secondi e ci sono le notizie, e noi torniamo tra pochissimo.
3: Rete 1.
4: In studio Federico Talarico.
3: Un attacco missilistico russo di questa notte ha ucciso 10 persone nella regione di Kharkiv, in Ucraina. Lo ha dichiarato il governatore della regione, aggiungendo che altre 8 persone sono rimaste ferite, diversi edifici sono stati danneggiati. Da parte sua, la difesa aerea ucraina annuncia, riportata da Ukrinform, di aver neutralizzato 111 dei 147 droni lanciati dai russi. Sono invece circa 620 i droni lanciati invece dall'Ucraina verso la regione di Mosca, sempre la notte scorsa, lo comunica il sindaco della capitale, precisando che ne sono stati intercettati e distrutti 180. Oltre a danni a diversi edifici, il governatore generale segnala anche il ferimento di 3 persone, tra cui una bambina di 10 anni. Sarebbe più intenso che mai il dialogo tra Stati Uniti e Iran per trovare un'intesa sullo stretto di Hormuz. A riferirlo è l'inviato statunitense in Medio Oriente Jared Kushner in un'intervista a Fox News, pur cosciente che tra i due paesi non c'è molta fiducia. Ha infatti aggiunto che un accordo non è ancora stato raggiunto, ma lo sarà quando le condizioni saranno mature. Intanto da Washington i sondaggi non sono clementi con il suocero di Kushner, il presidente Donald Trump, che registra l'indice di gradimento più basso da quando è in carica. Dall'ultimo sondaggio Reuters Ipsos solo il 33% degli intervistati dichiara di approvare l'operato del presidente, mentre il 64% no, preoccupato in particolare per il protrarsi proprio del conflitto in Medio Oriente. La statistica eguaglia il minimo storico toccato durante il primo mandato di Trump nel dicembre 2017. Dopo essere tornato alla Casa Bianca, il suo consenso era pari a poco meno della metà. Greta Ghisin intende candidarsi per il Consiglio di Stato ticinese. La consigliera nazionale, capogruppo dei Verdi, ha confermato la sua disponibilità ai microfoni RSI. Il prossimo aprile, quindi, figurerà molto probabilmente sulla lista che unisce Partito Socialista, Verdi e Movimento per il Socialismo. Una candidatura che innescherà di fatto una corsa interna alla sinistra tra Greta Ghisin e la consigliera di Stato uscente, la socialista Marina Carobbio Guscetti. Dal 2027 l'app a pagamento Twint proporrà l'addebito diretto per le fatture periodiche con importi variabili come la cassa malati o la luce. L'offerta sostenuta dalle maggiori banche svizzere andrà a sostituire gli addebiti diretti LSV+ a partire dal 30 settembre 2028. La gestione di questo tipo di pagamento sarà disponibile agli oltre 6 milioni di utenti direttamente tramite l'app presso i rivenditori che offrono tale soluzione. Oggi e domani tempo generalmente soleggiato in tutto il paese, con possibilità di rovesci dal pomeriggio di domani nelle Alpi.

0: Sono le 10.03, 23 secondi, precisi. Siamo anche noi precise con questo appuntamento, sì?
1: Sì, siamo precise con questo, sì. Stavo pensando, ma con l'oggetto dell'estate.
0: Sì.
1: Siamo precise.
0: Sì, quello ce l'abbiamo sempre all'inizio della seconda ora. Guardiamo un oggetto. Ieri abbiamo raccontato delle bocce. Le bocce che vivono tanto d'estate. C'è chi lo pratica come sport, chi un po' così.
1: Sì, e chi le porta in spiaggia. C'è anche chi gioca in spiaggia, ma è uno di quei giochi che si fanno dietro i lettini, no? Solitamente in quella striscia di sabbia che si distanzia un po' dalle persone che fanno i tuffi, che fanno il bagno, che leggono sul lettino. Sei in quella parte di giochi.
0: O quando va via il sole. Sì, esatto, quando va via il sole dici:
1: vero,
0: bene, adesso le bocce.
1: Sì.
0: Ma ce n'è un altro che forse dà un po' fastidio perché lo fai davanti.
1: Esatto, ci porta davanti al pubblico in questo caso. Non è schiacciasette, che ha anche bisogno del pubblico.
0: È vero,
1: non
0: che è... la alzi sette volte poi
1: e
0: la
1: poi
0: settima
1: schiacci,
0: bam!
1: Su qualcuno. Non è la palla, ma sono i racchettoni.
0: Sei brava?
1: No. No, sinceramente
0: cioè, proprio
1: no. No, proprio no. Proprio no, e col pensiero mi sono stata trasportata sulla battigia quando giocavo con i miei genitori o con mio fratello. Io ero in assoluto la più scarsa e dopo tre tentativi dicevano: fa niente.
0: Via, vai a
1: fare i castelli di sabbia, vai a fare i castelli di sabbia, gioco con qualcun altro.
0: Anche perché arriva addosso agli altri, se non giochi bene ai racchettoni.
1: Sì.
0: E...
1: sì, e poi è un continuo andare a recuperare la pallina che è finita in mezzo al mare, che è finita tra gli ombrelloni. Insomma, sì, se non sei bravo diventa una fatica.
0: Però sei brava a raccontarci la storia, come nasce, quello, la teoria e la pratica. Prima parlavamo di teoria e pratica. In teoria siamo meglio rispetto alla pratica, personalmente anche.
1: direi di sì. In realtà, prima dei racchettoni, chiaramente ci sono tutti i giochi che comprendono una racchetta e una palla. Noi oggi facciamo i racchettoni, che sono proprio i racchettoni da spiaggia,
0: di
1: quelli
0: legno,
1: che fanno
0: coi buchi.
1: Esatto, toc. Che fanno esatto, proprio il caratteristico suono da spiaggia, soprattutto in particolare. Ma prima dei racchettoni, già nel Medioevo e poi chiaramente anche in età moderna, c'erano delle versioni di racchettone più simili al tennis, che consistevano essenzialmente nell'avere una racchetta, una palla e c'era uno scambio, ma spesso questo scambio era una sfida tra i partecipanti, quindi come nel tennis, io gioco contro di te, c'è una rete, c'è un campo, ci sono delle regole, la palla rimbalza spesso sul terreno prima di arrivare nel campo opposto e poi appunto questa cosa che sia una gara. Il racchettone, se ci pensiamo, no,
0: è un record,
1: esatto, non ci regole, la palla deve rimanere sospesa e l'idea è proprio quella di battere un record di passaggi massimi con il compagno con cui si gioca. Ma nasce così, l'ispirazione è quella, l'ispirazione quindi è il tennis e tutte queste forme di gioco con una racchetta e una palla.
0: Però è balneare, mi sento di dire che è proprio uno di quegli sport che non vive al di fuori dell'estate.
1: Esatto,
0: parlavo delle bocce, chiaramente diventa uno sport, altre discipline le fai in maniera, sì, hai l'estate in cui le vivi, ma c'è gente che durante l'anno lo fa. Racchettone lì rimane
1: no,
0: lì,
1: il racchettone
0: e neanche in montagna.
1: In montagna infatti il racchettone si trasforma in volano solitamente,
0: è
1: più leggero. Però l'idea è sempre quella, chiaramente poi il volano diventa anche uno sport, ci sono delle regole, ma quando si fa per passatempo, come può essere il racchettone in spiaggia, anche il volano, l'idea è fare più passaggi possibili senza scontrarsi con un avversario.
0: Sì, però il volano è già più... diventa anche una cosa io contro di te se è agonistico.
1: Sì,
0: invece
1: certo,
0: racchettone non c'è.
1: Racchettone
0: agonistico.
1: Vedremo dopo, c'è una variante che non ha preso molto ma esiste. Per arrivare però sulla spiaggia dobbiamo andare agli anni 50. Prima abbiamo parlato di Medioevo per i primi giochi con racchetta e palla. Negli anni 50 e 60 iniziano a comparire sulle spiagge europee e anche sudamericane delle semplici racchette di legno, pensate proprio per colpire una pallina di gomma, che è come quella che conosciamo adesso, senza un campo delimitato. E in Italia invece arrivano negli anni 70 e arrivano in realtà insieme anche alle bocce, alla palla e ai materassini, perché non è un caso, ma semplicemente negli anni 70 c'è proprio il boom del turismo sulla costiera adriatica, l'idea di andare al mare a fare vacanza, di entrare in acqua e giocare in acqua e non solo per rinfrescarsi, se ne parlava anche col costume, non si faceva tanto il bagno, magari si stava fuori. Tutte queste invenzioni arrivano nel momento in cui il mare viene visto come qualcosa in cui ci si può divertire.
0: E poi non sono mica gli anni anche della plastica vulcanizzata.
1: Sono gli anni della vulcanizzazione della gomma, in cui la gomma chiaramente può diventare rigida e che permette l'invenzione di tantissime di queste invenzioni.
0: Ridiamo perché spesso.
1: È tornata spesso, l'estate è caratterizzata anche dalla vulcanizzazione della gomma,
0: la
1: perché
0: maschera,
1: chiaramente è qualcosa di impermeabile, e se non impermeabile è qualcosa che può andare in acqua senza grossi problemi, e quindi alla fine torniamo sempre lì. E negli anni 70 arrivano appunto i racchettoni. I primi racchettoni erano pesantissimi, erano fatti di compensato marino, erano robusti, non erano particolarmente facili da tenere in mano, non era semplice giocare. I più leggeri arrivano successivamente con la fibra di vetro, poi la grafite, dei materiali composti e poi il classico racchettone, che è quello di cui abbiamo parlato proprio all'inizio, il racchettone di legno con i suoi caratteristici buchi sulla pala, così la possiamo chiamare, e che produce proprio quel classico e caratteristico suono o rumore fastidioso per alcuni del racchettone.
0: Sì, anche perché se senti proprio tac. Tac.
1: Sì.
0: Però se giochiamo i due non disturbiamo.
1: Basta, forse uno riusciamo.
0: Però in compensato
1: a farlo.
0: Marino, cioè, diciamo che stavo guardando a cosa serve oggi per il mondo nautico, cioè è molto resistente. È partito da lì.
1: Era una cosa seria, sì, era insomma poco pratico sicuramente. E ripensando al suono, appunto, dal rumore dei racchettoni. Sempre di più in questi anni se ne è parlato tanto, alcuni stabilimenti balneari, alcune spiagge stanno vietando l'uso non solo dei racchettoni, anche del pallone, proprio perché possono disturbare alcune persone che sono in spiaggia per riposarsi. È vero che il racchettone non scappi, nel senso che si gioca sulla battigia, quindi si gioca lì coi piedi dove le onde frangono, e hai il pubblico fa parte poi
0: pur non volendo. No.
1: Volente o nolente, assiste alla tua partita, ed ecco che appunto non sempre è più permesso, ci sono dei luoghi in cui si può andare a giocare magari un po' più distante rispetto
0: alle persone.
1: Poi dopo ci sono
0: spiagge in cui non si può più portare il telefono,
1: in cui non si può più mettere la musica. È molto discusso il tema di posso portare il cibo o no, perché alcuni vietano anche questo, ma in realtà non lo possono vietare. Quindi sempre più divieti, alcuni legali, alcuni al limite.
0: Stiamo parlando di qualcosa di illegale da qualche parte, potevamo partire così.
1: È vero, è vero, i racchettoni. Ecco che sentiamo il suono, a me già infastidisce. Già mi riporta lì. Tu prima lì ci hai detto non è uno sport, non è qualcosa di competitivo. In realtà appunto negli anni 80 è nato il beach tennis, che è una variante del racchettone. Si gioca con i racchettoni, però chiaramente inizia ad avere una rete, un campo delimitato, delle regole, è organizzato in maniera più strutturata, quindi perde un po' l'anima del racchettone, ma si gioca con dei racchettoni, quindi c'è uno sport, ci sono dei professionisti.
0: Sì, dopo lì rimane, ecco, non poteva rimbalzare, quindi rimane in spiaggia, non è il padel, però alla fine
1: sono lì. Sono lì, e questa è la storia dei racchettoni, insomma, che tanto disturbano chi si vuole riposare. E che

canicola, la canicola di quest'estate, queste temperature, questa siccità stanno mettendo a dura prova tantissimi settori, lo sappiamo. Se guardiamo su, ci rendiamo conto che anche ad alta quota,

0: più famosi svizzeri, il Gruyère, non è una buona notizia. Ci dice che quest'anno potrebbe registrare un calo del 10% o anche di più. O il Tête de Moine, mi ha fatto riflettere quando ho guardato il Tête de Moine, che dicevano: noi non possiamo dirvi come andrà, ma sicuramente non bene, perché gli animali non possono mangiare qualsiasi foraggio, devono mangiare un determinato, devono mangiare di solito l'erba dell'Alpe, ma dicevano non c'è, in tanti posti non è ricresciuta, e quindi ci saranno delle conseguenze anche sui nostri prodotti, ma prima di tutto sulle persone e sugli animali, su chi è lì. E quindi noi vogliamo capire come si sta sui nostri alpeggi, come sta qualcuno che vive lassù con i suoi animali. E quindi ci colleghiamo, ci teletrasportiamo all'Alpe Zalto, siamo in zona Gola di Lago, dove c'è Andrea Marzaro. Buongiorno, ciao.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, azienda agricola Marzaro, voi avete mucche, capre, producete latte, formaggi, quindi siete proprio le persone di cui stavamo parlando in questo momento. E quindi ti chiedo: come stai? Come state? Chiaramente lo chiedo al plurale perché ci sei tu e la tua vita lassù.
1: Esattamente. Ma sì, va, anche quest'anno siamo qua come tutti gli anni, quest'anno un anno un po' più duro per tanti fattori, tra questi la siccità che quest'anno non ha dato tregua.
0: La siccità
1: i
0: che
1: pascoli sì. Sono ormai, cioè c'è poca acqua, l'erba è secca, gli animali mangiano poco e male, poca produzione, poco latte, poco formaggio e siamo quasi addirittura d'arrivo con la stagione oramai.
0: Di solito quando finisce la stagione?
1: Ma noi qua di solito fino al 20 di settembre stiamo tranquillamente, quest'anno siamo un mese in anticipo.
0: Si è parlato... È finita l'erba, infatti sentivo anche di alpeggi dove l'acqua viene trasportata in elicottero addirittura per abbeverare gli animali, da voi è anche il caso?
1: No, noi abbiamo la fortuna che l'acqua nelle fontane, l'acqua nei riali non è mai mancata, è poca, è diminuita, ma non è mai mancata, almeno questo per fortuna non c'è successo, almeno quello.
0: Parlavo dei colori, dicevo, ne parlavamo anche con Lara dicendo: guardando su noi da sotto vedi questi colori, c'è del verde oppure anche tu, che colori vedi attorno se guardi attorno a te?
1: Se vedo verde vedo ginestre, felci e un po' le betulle, ma il resto è giallo, è colori autunnali, proprio giallo.
0: Sono
1: di verde ce n'è veramente poco.
0: Sono immagini che avevi già visto in altri momenti dell'anno?
1: Io da quando carico l'Alpe una situazione così non l'ho mai vissuta così. Quei colori qua li vedi a fine stagione, almeno perché noi qua siamo partiamo dai 1000 metri, quindi siamo abbastanza bassi, e i colori così li vedi a ottobre, cioè, ma no, neanche, perché l'erba qua bene o male resta sempre verde se fa una qualche piovuta, quindi cioè no, non è da che si vedono spesso.
0: E per quel che riguarda invece gli animali, dicevi non stanno mangiando quanto dovrebbero, quali conseguenze vedi su di loro? Sono più magri? Lo vedi solo nella produzione di latte? Lo vedi nello stress? Lo dimostrano in alcuni comportamenti?
1: Allora, dalla produzione sicuramente, ma noi per fortuna con l'Alpe è accessibile. Con i veicoli abbiamo aumentato le dosi di mangime per forza, per tenerle in forma, per poi arrivare in inverno per i parti che siano ordini vacchi, insomma. Ma poi anche il comportamento, cioè si abbassano le manze, soprattutto così, alcune le ho già scaricate dall'Alpe perché tendono a abbassarsi, scendono nei monti, ovviamente vanno a cercare l'erba e vanno in posti brutti a cercare l'erba dove è pericoloso, e poi il gran caldo anche, mangiano meno per quello, cioè durante il giorno cercano i posti più freschi, quindi pascolano meno, sì, sono, soffrono lo stress da caldo e da siccità anche loro tantissimo.

Andrea Marzaro, ti chiediamo di rimanere lì, ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo da te, perché tre mesi fa, esattamente tre mesi fa, ho appena controllato, ci eravamo sentiti con Casa Svizzera e iniziava la vostra stagione all'Alpe con la presenza del Lupo alle 9 di mattina, l'avevi incontrato, e vorrei capire anche tra poco come sta andando da quel punto di vista, perché era stato un incontro molto ravvicinato il tuo con il Lupo, che è un altro elemento che ha dato il via a questa tua stagione, ma ci torniamo tra pochissimo, torniamo da te. Adesso ascoltiamo Antonello Venditti con Benvenuti in Paradiso. Sì, sono dei luoghi paradisiaci, però c'è anche un però.

0: Le voci, siamo a Gola di Lago, a circa 1000 metri, dove il paesaggio è verde. Per chi ci segue su RSI La 2 può vedere questi colori insieme ad Andrea Marzano, che si trova lì all'Alpe Zaldo e che ci stava raccontando le difficoltà date dalla siccità di questo periodo, una siccità che colpisce anche e soprattutto gli animali, le mucche, che fanno fatica a trovare l'erba, erba fresca che non c'è. E ci siamo lasciati prima di ascoltare Venditti con il lupo, un lupo che, Andrea, ci dicevi, hai raccontato a fine maggio, il periodo in cui siete saliti all'Alpe. Adesso hai detto che con anticipo dovrete scendere proprio a causa della situazione, ma il lupo l'avete ancora incontrato?
1: Allora, io di persona non l'ho incontrato, ma lui ha incontrato le mie capre, sì. Ho avuto ancora predazioni, l'ultima 10 giorni fa, con tre capre sbranate. L'ultima volta, un mese fa, ho avuto un'altra predazione, ho trovato altre capre sbranate e sì, si è fatto ancora vivo.
2: Tu l'avevi guardato negli occhi durante il giorno, esatto, l'avevi guardato anche negli occhi il primo giorno che eri salito alle 9 di mattina. Vuoi raccontarci di quel momento che ti aveva particolarmente toccato?
1: E quel momento è stato strano, cioè non ho avuto paura, ma è stato strano, perché l'ultima cosa che pensi è trovarti un lupo davanti a 15 metri che ti porta via una capra davanti a te, come se tu non ci fossi. E lì quell'immagine c'è ancora, perché mi hanno preso anche per matto sui social, dicendomi che sono stato toccato dalla favola del lupo Ezechiele, cose del genere, ma non auguro a nessuno di trovarselo davanti mentre ti porta via una capra. E niente, ho avuto altre predazioni sempre durante il giorno, e però non l'ho visto, però le capre l'ho trovate.
2: Il lupo attaccato tra l'altro anche nelle ultime ore sul Monte Tamaro, un gregge, e quindi anche, diciamo, chiaramente un tema che si unisce a quello di cui parlavamo prima. Abbiamo parlato di caldo, di siccità, di pascoli aridi, di quel verde che non è più quel verde che sei abituato a vedere. Da quanti anni vai all'Alpe?
1: Questa è la 14ª stagione che vengo all'Alpe Zaldo.
2: E come stai?
1: 14 anni.
2: Come stai adesso che si sta concludendo con un mese d'anticipo, anche sapendo che sei una persona che dici, quando parli cerchi sempre un po' il positivo, ma come stai?
1: Ma verso fine stagione fa sempre un po' strano, perché sono posti che sono casa, no? E scaricare l'Alpe mi fa sempre un po' strano, cioè si vorrebbe stare qua sempre il più possibile, però ormai bisogna scaricare, e sì, fa un po' strano moralmente a scaricare, di solito scaricare ancora prima, e tocca un po' la cosa, cioè, perché poi l'estate è il periodo bello, il periodo dove sei fuori, gli animali stanno bene, sono liberi, sono al pascolo. Tornare in stalla, soprattutto così presto, anche per gli animali, mi fa strano, mi fa un po' così la cosa, ecco.
2: Io dicevo, sei uno che vede il positivo, perché sei anche uno che l'altro giorno ha sorriso del fatto che è arrivata la grandine, dicevi vabbè, facciamo un mojito con questa, e quindi cerchi comunque di vedere il positivo anche in questo momento. C'è da dire che anche a livello svizzero, guardavamo prima delle immagini anche della Desalp, di persone che sono scese dall'Alpe, e noi come svizzeri siamo abituati a vedere questa festa, magari vengono anche tutte agghindate queste mucche, e invece questa volta si scende un po' più in sordina, con un po' di tristezza oltre allo strano, oppure solo strano, punto, per te?
1: Ma un po' sì, è strano, un po' malinconico scendere così, ecco, perché non c'è la tempistica giusta, cioè manca un pezzo dell'anno, mettiamola così, cioè si potrebbe stare qua tranquillamente ancora un mese, e mancherà un pezzo nel 2026, mettiamola così.
2: Anche perché per voi la natura scandisce la vostra vita e quindi siete molto vicini. Chi la vive da vicino? Per noi è un per noi parlo chi ha un mestiere magari anche più legato ad altro, non per forza scandito dalla natura, è un'estate in cui abbiamo mangiato magari fuori di meno o piccolezze così. Per voi è proprio la natura che vi dice in questo momento si fa quello, adesso si fa il fieno. E quindi capisco questo strano ancora di più per come lo stai spiegando, è un essere disorientati.
1: Eh sì, perché cioè scaricare l'Alpe prima di settembre, almeno qua da noi, dopo in alta montagna scaricano prima di noi sicuramente sempre, ma per noi che cioè se mantir da shop dalla stala, scaricare già adesso e fa... E non so come spiegarlo, ma fa un po'. Ti fa mancare quel pezzo, quella transizione, quando sai che devi scaricare, ma quest'anno lo scarico dell'Alpe è arrivato proprio. Cioè, 3-2-1 si scarica l'Alpe, non c'è più erba, e bisogna scaricare, basta. È arrivato troppo velocemente.
2: E per quel che riguarda invece l'aspetto economico, sei preoccupato?
1: Sì, perché la situazione di quest'anno avrà ripercussioni anche sull'anno prossimo. Cioè non è che dico vabbè scarico l'Alpe, non cambia niente. Scaricare gli animali adesso vuol dire già in basso erba non ce n'è neanche in basso. Adesso speriamo nelle precipitazioni che danno nei prossimi giorni, che cresca un po' di pascolo in basso, ma altrimenti le riserve di fieno che calcoli per l'inverno, cioè cominci da subito a usarle. E ovviamente fino a quest'anno se ne è stato fatto meno della metà, almeno parlo per me, e ovviamente le cose sono due: o compri il fieno o vendi gli animali, e vendere gli animali è un colpo al morale. Comprare il fieno è una spesa, un investimento che si tiene sempre in conto di avere una scorta di fieno, ma tenere in conto di una quantità così grande non ci si pensava, ecco. Quindi sarà un investimento in più da affrontare.
2: Al momento non c'è, stavo guardando anche a livello federale o aiuti, non c'è un piano straordinario per risarcire, ma è una questione che sta diventando politica. Le conseguenze sulle vostre tasche si traducono poi appunto in perdite di reddito, e quindi la domanda chi risarcerà sicuramente anche nella prossima sessione parlamentare, anche a Verna, verrà tematizzata, e questo immagino anche voi siate un po' in attesa di capire se qualcosa arriverà per aiutare.
1: Speriamo, cioè quello che speriamo, perché hanno tolto dei dazi doganali, ma li hanno tolti tardi, e ovviamente il prezzo dei foraggi è aumentato, perché non solo a livello svizzero ma a livello europeo che ha colpito la siccità, quindi il foraggio ce n'è poco, e quel poco che c'è costa caro.
2: Noi siamo andati all'Alpe Zalto, grazie mille Andrea Marzaro di averci permesso di vivere questa fine, avevamo iniziato insieme la stagione, di viverla insieme a te. Io vi ricordo tra l'altro che proprio in questi giorni stanno girando le ultime immagini per il nuovo documentario che si chiama L'Alpe di domani. Lara Montagna sta portando avanti questo progetto con alcuni colleghi, e racconta la storia di 7 giovani su 7 alpeggi in diverse valli della Svizzera italiana che hanno scelto di vivere questa vita lassù. Non possiamo dirvi troppo, ma vi possiamo dire che uscirà il 10 ottobre in concomitanza col mercato dei formaggi, e quindi vi dico tenetevelo bene a mente. L'Alpe di domani, ne sentiremo presto parlare, e racconterà un'altra realtà. Noi per ora vi abbiamo raccontata quella di Andrea Marzaro e il suo Alpe e i suoi animali. Grazie, buona giornata.
1: Grazie mille, buona giornata a voi.

0: Parliamo di radar ora. Quelli che, se sbagliamo qualcosa al volante, flash.
1: Sì, che ci passi davanti e proprio nell'istante in cui li stai superando a distanza ravvicinata, tac, parte.
0: Il cuore si ferma
1: e sai che stavi andando troppo veloce. Questo è quello che pensiamo noi, questo è quello a cui siamo abituati noi, il radar per la velocità, quello è.
0: Però se noi andiamo in Spagna, per esempio, capiamo che i radar, lì hanno dei radar che possiamo definire radar un po' del futuro, che fanno veramente tanto, cioè loro riescono a fare una cosa che pensavo, almeno personalmente, fosse impossibile o perlomeno anche illegale dal punto di vista della privacy. Sì. Loro possono vedere quello che facciamo all'interno dell'auto. Cosa vuol dire? Loro possono per davvero fare questa cosa e capire che se noi abbiamo il cellulare in mano in quel momento, se stiamo mangiando il panino, se abbiamo in mano una bottiglietta d'acqua, insomma possono vedere all'interno, ma non solo, possono anche ascoltare. Non sì. La nostra conversazione.
1: No, possono ascoltare il motore del mezzo su cui siamo, che sia una moto, che sia un'automobile. Se fa troppo rumore e supera il rumore consentito dalla legge, significa che è stato truccato, che c'è qualcosa che non va, deve essere controllato. E questo radar oltretutto può fare queste cose in contemporanea, non su una sola macchina ma su diverse macchine, fino a decine di veicoli nello stesso momento e anche a 200 metri di distanza. Quindi davvero, cioè, è come un occhio quasi, uno sguardo aperto che riesce a controllare in simultanea più macchine, più fattori, che le mani siano sul volante, che non ci sia il telefono sulle ginocchia, tutti degli atteggiamenti che insomma sono non sono da fare al volante,
0: multabili.
1: Questo radar lo può fare, li può segnalare e può darvi una multa in quel momento, può segnalare.
0: Questo stupisce, ma quello che secondo me stupisce di più è proprio quello di cui abbiamo accennato prima. In Catalogna c'è questo radar molto intelligente, richiamano radar legati all'intelligenza artificiale, quindi anche lì arriva, che si trovano in alto sopra la strada e quindi loro guardano nell'abitacolo e cercano, in realtà ha questa abilità di ricercare in particolare il cellulare, quindi l'intelligenza artificiale riconosce chi sta guidando, chiaramente questo lo possiamo dire, se non ha la cintura, se è distratto, quindi per determinati motivi, ma soprattutto il cellulare. Lui è stato istruito per cercare il cellulare, e anche se è lì accanto, se la tua mano è collegata al cellulare, magari è lì, o Google Maps, o lo sappiamo, determinate cose. Per le autorità catalane è un grande strumento, addirittura loro dicono che con l'84% di probabilità lui riesce a vedere se ha in mano il cellulare. E diciamo che questa è una cosa che fa riflettere. Loro dicono parte da qua, ma è una sperimentazione, arriverà un pochino ovunque. Noi quando diciamo ovunque, spesso cose che sembravano futuristiche sono arrivate molto in fretta. L'Unione Europea è pronta a investire in queste tecnologie, in questi radar, dice entro il 2030. È domani,
1: è vero che sulle strade le tecnologie arrivano, si parlava di automobili che guidano da sole, no? Quindi senza dover tenere le mani sul volante, sembrava davvero una scena del futuro, e sono arrivate, sono legali, con delle restrizioni, chiaramente bisogna essere attenti, non si può dormire e lasciare la macchina andare, quello è uno scenario ancora più del futuro, però iniziano ad arrivare. Qualcosa che potrebbe arrivare sempre entro il 2030 è un sistema legato al GPS che fa rallentare la macchina automaticamente quando tu, guidatore, provi a superare il limite che viene riconosciuto dalle macchine, viene riconosciuto dal GPS, e allora ecco che rallenta da sola, così non puoi prendere la multa, ma soprattutto non metti in pericolo chi si trova sulle strade.
0: Abbiamo parlato di radar legati all'intelligenza artificiale, mi fa sorridere pensare che noi abbiamo un villaggetto in Svizzera interna in cui un signore è andato contro tendenza, ma molto efficace. Lui davanti alla sua stradina passavano troppo velocemente. Cosa ha fatto? Ne ha costruito uno finto. Ci ha messo un vetro, uno specchio, in modo tale che la luce, soprattutto di notte, ti riflette. E lui ha creato questa cosa molto diciamo una cosa, una struttura di legno. Ne avevamo parlato anche a casa svizzera, ci eravamo collegati anche con lui. È funzionato, ma gliel'hanno fatto togliere perché distraeva le persone. Ma era efficace.
1: Certo.
0: Quindi a volte qua si pensa all'intelligenza artificiale, sì. Ma a volte davvero quella scatoletta, basta che sia lì,
1: la vedi e rallenti.

0: Giovanotti e Alfa con Buon Vento, una canzone che ti rimane in testa e non puoi far altro che cantarla, è impressionante. Che ti piaccia o no la canti, questa è la loro, è una grande abilità dei tormentoni estivi, di rimanere lì, di rimanerti nella testa. Parliamo ora di qualcuno che secondo me ha fatto una magia. È riuscito ad andare negli Stati Uniti senza andarci.
1: È vero.
0: E a far parlare di sé molto, e a farlo anche per un'ottima causa. Parliamo di un signore che è un uomo di 66 anni che ha deciso di percorrere la Route 66, è molto famosa, che attraversa gli Stati Uniti, ma lui non c'è andato, lui se l'è inventata qua all'interno della Svizzera. Si chiama Franz Blankl, lui viene da Wädenswil, siamo nel canton Zurigo, e a inizio giugno è partito da solo con la sua e-bike, e qualcuno che ama la bici magari gli dà anche il nome, quindi dice ma non sono solo, beh lui con l'e-bike è partito per questa sfida molto particolare, ovvero lui ha detto io ho 66 anni, voglio attraversare la Svizzera passando per le 26 capitali cantonali, e voglio farlo, io penso che volesse farlo in 26 giorni, in realtà ce ne ha messi 28 consecutivi.
1: Va bene lo stesso.
0: Noi glielo concediamo a Franz, senza neanche un giorno di pausa. Ha percorso, ce l'ha fatta, ha fatto 2100 km, ha affrontato 26.000 metri di dislivello, lo diciamo perché sappiamo che è anche quello che cambia, la Svizzera è quel posto lì dove se vuoi viaggiarla, vuoi girare, devi fare questi passi che sono meravigliosi, però si fa un po' più di fatica, anche se è un e-bike, ha fatto 4 grandi passi alpini appunto, e lui ha fatto circa 80 km al giorno, ma non è stata soltanto la sfida personale, non è stata solo una... anche una cosa furba dire faccio la Route 66 perché chiaramente aggiunge un po' di fascino, ma lui ha raccolto fondi durante tutto il viaggio per due organizzazioni legate ai clown negli ospedali, a quelli che strappano un sorriso, quelli che vanno dove magari si fa un po' più fatica arrivare a fine giornata, quindi le ore sono un po' più lunghe, anche i minuti, e quindi avere qualcuno che va e ti distrae è importantissimo, lui l'ha capito, e quindi negli scorsi giorni ci sono queste immagini che girano di lui che consegna questi 5.000 franchi a dei clown che fanno le visite, queste associazioni, ed è una cosa che fa sorridere, abile, 66 anni, puoi fare tante cose.
1: Lui, anche la Route 66, senza andare negli Stati Uniti.
0: Strappando sorrisi, anche quello è riuscito a fare. 26 capitali, 28 giorni. Decisamente diversa da quella americana, ma direi molto molto più nobile, mi sento di aggiungerlo.

0: Questa era Anastasia con Paid My Youth. Lei è una di quelle cantanti che ha quella carica giusta per affrontare la vita e la giornata. Gliene sono successe tante, eppure mi piace tanto come personaggio perché non ha mai mollato. E quando parliamo di carica giusta, è arrivata lei, la nostra testimone, quella
1: carica
0: che riprende il testimone,
1: che ne ha avute tante nella vita, sappiamo. Cerchiamo di mantenere lo sguardo diritto sulla meta.
0: Ha detto la nostra testimone, quella che prende il testimone.
1: Che prende? Faccio la testimone. Devo cantare? No, cosa devo fare, Alice? Prendo il testimone, devi... canto, faccio.
0: Tu puoi fare quello che vuoi, perché tra poco è tuo questo spazio.
1: Ah! E mille voci. Ma non ero stata informata, pensavo di avere proprio libero questa mattina.
0: Con Marco Polina ci sarai tu. E un ospite, come sempre, qualcuno che ci porta in un altro paese. Ieri siamo andati in Norvegia con te.
1: Esatto, alla fine abbiamo parlato solo di economia, di trasporti marittimi, di petrolio, e non abbiamo avuto il tempo di parlare anche degli aspetti più naturalistici, ma ahimè questa è l'attualità, quindi lì stavamo. Oggi guarderemo all'Estonia, uno dei tre paesi del Baltico che eccelle nella scelta di scommettere sulla tecnologia e la digitalizzazione. Ma visto che a me piace tanto la storia, la prima parte della trasmissione sarà proprio dedicata a un passato. L'Estonia è stata occupata, è stata oppressa dagli svedesi prima, dai tedeschi poi, con le due guerre, e poi dai russi. Con l'indipendenza, diciamo, è partito un trend dinamico assolutamente certificato. Parleremo anche un po' di economia anche oggi.
0: Beh, è alla base. L'economia può sembrare una cosa noiosa, come dire, beh, l'economia, il diritto, però in realtà è vita, cioè è come la politica.
1: Esatto, è trasversale.
0: Beh, certo, è certo. Con chi ne parliamo? Chi è questa?
1: Con me stessa, quindi da sola. No, anche perché ho così registrato in questi giorni degli allarmi relativi alle borse che stanno andando in esplosione, in estensione, riguardo a questi nuovi magnifici 7, quindi intelligenza artificiale. Allora, niente, prima di andare in Estonia con tutte le sue tematiche, niente, mi soffermerò un attimino su un'analisi che è stata proprio presentata ieri dalla Banca Centrale Europea, e insomma che dà indicazioni un attimino preoccupanti su quelle che sono le possibili pericoli di questa borsa tanto in positivo attualmente.
0: Allora, tra pochissimo andremo in Estonia e capiremo anche di più di quello che ci hai già anticipato. Grazie Lara.
2: Grazie a te Alice.
0: Grazie a voi per essere stati con noi, grazie a Marco Polina che ha dato una bellissima colonna sonora a questo Mille Voci Estate. Adesso c'è Avril Lavigne con Complicated.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Federico Talarico. Nel secondo trimestre del 2026 in Svizzera è cresciuto il numero di persone occupate e nel contempo è aumentata anche la disoccupazione ILO, ovvero ai sensi dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, che passa dal 4,6 al 4,9%. Sentiamo Marzio Minoli.
2: A fine giugno erano 5.406.000 le persone occupate in Svizzera, un aumento dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha comunicato oggi l'Ufficio Federale di Statistica. L'aumento maggiore delle persone occupate, riferendosi ai posti a tempo pieno, riguarda gli stranieri, che sono cresciuti dell'1,3% nell'ultimo anno contro lo 0,1% degli svizzeri. Per quel che riguarda i disoccupati ILO, dunque in base alle statistiche dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, il tasso è del 4,9%, in aumento dello 0,3%, che corrisponde a 15.000 persone in più rispetto a un anno fa. L'ILO considera disoccupata una persona che non ha un impiego, che ha cercato un lavoro ed è disponibile a lavorare subito, questo nelle 4 settimane precedenti il sondaggio. A titolo di paragone, la Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, per definire il tasso di disoccupazione, tiene conto invece di chi è registrato presso un ufficio regionale di collocamento. Attualmente questo tasso è del 3%. Per quel che riguarda la suddivisione per nazionalità, i disoccupati stranieri sono cresciuti dello 0,6%, mentre quelli svizzeri solo dello 0,1%. Questo sempre in confronto al secondo trimestre di un anno fa.
1: Il nostro è un paese di sportivi, è quello che risulta dal sondaggio Sport Svizzera, che ogni anno coinvolge 15.000 persone. Oltre la metà della popolazione ama trascorrere il tempo all'aria aperta praticando sport. I preferiti? L'escursionismo, seguito dal ciclismo, dal nuoto, dallo sci e dalla corsa. Molto apprezzati anche la muscolazione e lo yoga. Meno del 20% della popolazione predilige invece l'ozio, o meglio, afferma di non praticare attività sportive. In Ticino il dato è invece del 28%, mentre coloro che fanno sport più volte a settimana sono il 42% degli intervistati. Delle cifre che per la prima volta dal 2000 sono in marcato peggioramento. Dal 2020 infatti il 48% era attivo, mentre il 21% era sedentario. Dal sondaggio emerge anche come in Svizzera l'accesso allo sport sia una questione ancora fortemente legata alla classe sociale. Nonostante gli sforzi di promozione dell'attività fisica rispetto al precedente studio del 2020, i divari sociali si sono addirittura leggermente accentuati, forse a seguito della pandemia del Covid-19. Col caldo e la siccità anche il lago Bianco sul Bernina è sempre più basso. Attualmente il bacino è pieno circa a metà, ma come spiega l'RSI Stefan Bischlum del servizio stampa, in base alla media pluriennale in questo periodo dovrebbe essere al 70%. Un livello così basso non è mai stato visto in questo millennio. Repower non è però preoccupata sul fronte della produzione elettrica, dato che l'esperienza degli anni precedenti, a detta sua, dimostra che un livello dell'acqua basso in estate non significa necessariamente che il lago sia al di sotto della media anche all'inizio dell'inverno. Il doppio terremoto che ha colpito il Venezuela a giugno ha causato 6.438 vittime, secondo un nuovo bilancio reso noto dal presidente del Parlamento. I soccorritori e i familiari continuano a cercare tra le macerie i corpi delle diverse migliaia di persone disperse a quasi 2 mesi dalla tragedia. Sono almeno 190 gli edifici crollati, mentre 24.000 le abitazioni ancora ad oggi inagibili. La galleria Vedeggio Cassarate sarà chiusa al traffico per 7 notti per lavori di manutenzione e di revisione dell'infrastruttura. Le chiusure sono previste da domenica 23 agosto a sabato 29, dalle 9 di sera alle 5 di mattina e ancora da lunedì 31 agosto a martedì 1 settembre, sempre dalle 9 di sera alle 5 di mattina. Le deviazioni saranno segnalate. Oggi e domani tempo generalmente soleggiato in tutto il paese, con possibilità di rovesci dal pomeriggio di domani nelle Alpi.
0: sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 2 chilometri di coda con conseguenti attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in entrambe le direzioni.

11.05 sulla Rete 1, mille voci, terza ora extra large, e accenniamo brevemente a una notizia che approfondiremo dopo. Parliamo di borse per dire che la febbre dell'intelligenza artificiale spaventa un pochettino la BCE, la Banca Centrale Europea. Rischiamo una nuova bolla tech, dicono gli esperti. Con le valutazioni azionarie ai vertici assoluti, i ricercatori di Francoforte temono infatti un crollo improvviso dei magnifici 7 dell'AI. I risparmi del vecchio continente potrebbero quindi essere a rischio, aggiungono gli esperti. Una crisi negli Stati Uniti travolgerebbe infatti e ovviamente anche l'Europa. Questi sono alcuni dei pensieri che si stanno scambiando nelle ultime settimane gli analisti e gli esperti di economia e di tecnologia, senza contare che vi è un altro timore legato sempre all'espansione dell'attività delle società di intelligenza artificiale, che è legato alle basi, alle centrali dei data center, che sono, come sappiamo, energivori, molto energivori e ad impatto ambientale parecchio forte. Allora, ci sono tanti paesi in Europa che si stanno mettendo a disposizione, l'Irlanda su tutti, ma altri paesi del nord si stanno facendo avanti. E invece niente, per il pericolo bolla borsistica non possiamo che attendere, ben sperare magari nell'intelligenza umana. Ben ritrovate quindi mille bozze, terza ora. Parleremo un po' di economia, ma non solo, perché andremo in Estonia, dove un po' di economia verrà trattata, per capire questo paese oggi come vive. Si tratta di uno dei tre paesi baltici che, dopo essersi sganciato definitivamente dall'Unione Sovietica, ha scommesso proprio su un futuro legato al digitale, attirando anche, lo sappiamo, parecchi giovani in cerca di un futuro certo, neanche a dirlo, appunto, nel settore delle tecnologie. Ne sapremo di più sull'Estonia dopo le 11.30 con il nostro ospite. Io sono Maria Piabelloni, ci guida in regia tecnica Marco Polina, al centralino Tania Ciriaco, e a dare il là musicale a questa nuova puntata c'è George Michael.

0: Rete 1.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria, per correre più forte della malinconia.

o quello che potremmo non avere più. Eccoci qua al capitolo economico, parliamo di borse, perché la correzione, dicono gli esperti, è in agguato. Le valutazioni sul mercato azionario statunitense, come ben sappiamo, stanno battendo ogni record. L'euforia per l'intelligenza artificiale contagia ovviamente anche l'Europa e gli analisti della Banca Centrale Europea lanciano un monito inequivocabile sulla traiettoria dei listini. La AI ha guidato in effetti una sorta di rally fulmineo nel settore tecnologico, portando le valutazioni del mercato azionario a livelli visti l'ultima volta, attenzione, durante la bolla di internet, ovvero tra il 1995 e il 2002, qualcuno ricorderà. Il dubbio serpeggia quindi con insistenza tra gli uffici di Frank

rafforzando quindi i facili entusiasmi degli operatori. Sosteniamo, dicono gli esperti della Banca Centrale Europea, sosteniamo che la ricerca economica sulle passate rivoluzioni tecnologiche punti a una conclusione preoccupante e che una correzione delle attuali valutazioni del mercato azionario sia molto probabile, sottolineano. E in questo scenario, ribadiamo, l'Europa non è immune da un eventuale contagio. L'entusiasmo odierno, lo sappiamo, per l'intelligenza artificiale presenta infatti innumerevoli precedenti di rilievo nella storia economica globale. Basti andare proprio indietro un pochettino nella storia, allora che cosa troviamo? Troviamo che il boom ferroviario del XIX secolo, l'espansione dell'elettricità negli anni 20, l'ascesa di Internet appunto negli anni 90 hanno costituito perfetti termini di paragone, perché oggi siamo in una nuova rivoluzione tecnologica e in ogni singola occasione nel passato un'innovazione dirompente ha scatenato proprio ondate di investimenti febbrili. Insomma, una tecnologia di autentica trasformazione ha sempre attratto investimenti e le valutazioni del mercato azionario delle aziende che l'hanno adottata sono sempre salite con forza, prima però di cadere in modo brusco, dicono gli analisti. La storia serve sempre e comunque. La spiegazione razionale giustifica le valutazioni elevate con l'incertezza sulla produttività di una nuova architettura tecnologica. Gli esperti della Banca Centrale Europea offrono un esempio concreto. Perché il prezzo delle azioni di Nvidia è aumentato di 20 volte dal 2022? È tanto, è parecchio. Perché gli investitori hanno percepito con logica razionale che l'azienda sarebbe diventata la prossima attuale Google, con un potenziale di rialzo ovviamente molto incerto e in potenza molto ampio, ma appunto le variabili sono sempre lì, insidiose. La prospettiva di guadagno, ahimè lo sappiamo, annulla la percezione del pericolo nelle menti degli operatori. Nel caso peggiore, in un simile scenario, gli investitori perdono il loro investimento, ma nel caso migliore i guadagni sono grandi e del tutto difficili da limitare. Insomma, questo è l'ambiente roteante entro il quale si può anche perdere la bussola. Questo valore di opzione fa decollare i multipli dei pionieri del settore e i ricercatori appunto sottolineano come questo valore di opzione aumenta le valutazioni azionarie dei primi adottanti, facendo salire in modo brusco i loro rapporti prezzo-utili. Insomma, la realtà, questo è noto in tutta la storia economica, è che quando l'euforia svanisce bisogna prepararsi alla discesa, una caduta che può assumere proprio anche proporzioni nefasti. E quindi niente, gli analisti e gli esperti della Banca Centrale Europea ci stanno mettendo in guardia. Non lo so, se avete dei risparmi, ma cari, non so, interpretateli come possibilità di aprire un'attività manuale, perché ho letto da qualche parte che l'artigianato tornerà ad essere di rilievo, tornerà a costituire un patrimonio economico e sociale molto importante, alla faccia dei cosiddetti magnifici sette, ovvero di Alphabet, Amazon, Apple, Tesla, Meta, Platform, Microsoft e Nvidia, appunto, come detto, che stanno dominando incontrastati le borse mondiali, concentrando flussi di capitale enormi, ed è un motivo di legittima preoccupazione secondo gli economisti di Francoforte, che hanno definito i termini di analisi appena esposti, cioè di questa notizia che vi ho appena che ho appena condiviso con voi. Allora, che dire, incrociamo le dita, speriamo nel buon senso, che non sempre nella finanza detta regola, lo sappiamo, ma chissà, appunto, forse l'intelligenza umana salverà anche questa ipotesi di crisi borsistica gravissima, a detta degli esperti.

C'è un po' di agitazione a bordo, eh? C'è un po' di agitazione a bordo, 11.25, allacciamo le cinture, stiamo per decollare, tra qualche ora atterreremo idealmente in Estonia, paese di occupazioni e oppressioni, dagli svedesi passando per i germanici e poi i russi. Tracceremo un cammino storico per poi affacciarci sul presente di questo paese, in particolare della sua capitale Tallinn. Pronti quindi, andiamo verso una nazione dell'Europa settentrionale lambita dalle acque del Mar Baltico e dal Golfo di Finlandia. Comprende più di 1500 isole, praticamente tutte sconosciute ai più, e il suo variegato territorio va da spiagge rocciose ad antiche foreste. Poi c'è una grande quantità di laghi. Un tempo parte dell'Unione Sovietica e caratterizzata dalla presenza appunto di tracce storiche, castelli, chiese e fortezze arroccate sulle colline. Poi Tallinn, capitale famosa per il suo centro storico intatto a costruzione e pianta medievale. È la patria oggi per i contemporanei della digitalizzazione, il luogo di nascita, attenzione, del programma Skype che abbiamo usato anche in RSI. Ci spiegherà tutto e molto meglio il nostro ospite dopo Paola Turci, perché sai che è un attimo per arrivare in Estonia.

0: e ci vuole evidentemente molto più di un attimo per incontrare, scoprire, capire l'Estonia di oggi e di ieri. Pronti alle 11.30 su Rete 1, Mille Voci Extra Large, per incontrare questo paese indipendente dal 1991 che, contrariamente ad altri paesi dell'ex Unione Sovietica, i conti con la storia possiamo dire che li ha chiusi. Ma prima dei russi in Estonia c'erano gli svedesi, poi i germanici, e oggi come si vive in Estonia ce lo racconterà il nostro ospite, che è Alessio Franconi, avvocato, scrittore, che per Morellini Editori ha pubblicato Tallinn, collana low cost 2018, ha pubblicato la guida Estonia per la collana Insider 2019 ed è autore di Si combatteva qui 1914-1918 e anche autore di Alpi, teatro di battaglie 1940-1945, pubblicati tra l'altro con Oepli. Espone le sue personali fotografiche in tutta Europa, ha pubblicato e scritto per National Geographic, Corriere della Sera, Panorama, Montagne 360 e Storia Militare. Cura costantemente il suo sito web dedicato, dove trovate davvero molte informazioni sulle destinazioni naturalmente che lui sceglie, ma soprattutto su tantissima preziosa storia. E allora cosa facciamo? Lo salutiamo, Alessio Franconi, buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci qua, piacere di ritrovarvi.
0: Allora, ci piace con lei che è un fine analitico ricercatore di una storia legata naturalmente agli eventi bellici. Partiamo con lei anche questa volta dalla storia, che sempre serve per capire il presente e anche quando si parla di Estonia. Allora, partiamo proprio dal suo lavoro di fotoreporter che abbiamo appena citato in due capitoli, quello della prima e della seconda guerra, Si combatteva qui, scatti che magari qualcuno può andare a cercare attraverso il suo sito, che è franconifotos.ph.eu. Quindi sono degli scatti che raccontano in maniera abbastanza diretta e significativa che cosa ha significato appunto stare in guerra, situazioni, emozioni di persone, di individui dei quali magari si è persa traccia, racconti di etnie diverse che vissero proprio l'orrore più disumano che sappiamo bene essere la guerra. Allora, un lavoro, come detto, anche sostenuto dall'Unione Europea, esposto in oltre 45 paesi, tra questi anche l'Estonia, e lei ha avuto due esposizioni a Tallinn. Da quale partiamo?
1: Esattamente, sì, c'è stata sia l'esposizione al Museo della Fotografia, che tra l'altro è inserito all'interno di un palazzo storico che ha delle prigioni medievali che sono abbastanza evocative come sale, e poi la seconda, invece l'ultima, nel 2025, nei bastioni medievali delle torri di perimetro della città. È anche quello un luogo molto suggestivo perché ci racconta anche una storia di una città fortificata che ha delle origini molto antiche. Ecco, la volta scorsa abbiamo visto la Finlandia con Helsinki, Tallinn risale a molto prima, andiamo più indietro fino al 1200. Quindi esatto, l'Estonia è un paese veramente ricco, ricco di storia. Tra l'altro, ecco, è stato anche interessante quando ho fatto l'esposizione al bastione medievale, perché mi avevano spiegato che in realtà in funzione militare negli anni del periodo sovietico era stato blindato ed era diventato sostanzialmente anche un rifugio aereo. Quindi ho detto, le mie fotografie non sono mai state più al sicuro di così. Ecco.
0: La storia che si collega alla storia attraverso il suo lavoro di ricerca. Allora, Franconi, vogliamo anche soffermarci un attimo su questo lavoro titanico, perché lei è andato a esplorare, diciamo, località, luoghi, appunto alcuni sommersi dall'evoluzione naturale del, appunto, degli elementi naturali, quindi di piante, erbacce, è andato a ripercorrere luoghi che qualcuno per scelta, altri per dimenticanza proprio di base, insomma, avevano lasciato catalogati ad un passato mai più esplorato. Quindi un lavoro che ha anche richiesto ovviamente tanta preparazione, ma anche spirito di intraprendenza, perché lei è andato proprio in luoghi di non sempre facile accesso.
1: Sì, soprattutto quando ho fatto i reportage poi sulle Alpi, si tratta di luoghi molto spesso inaccessibili e abbandonati dal tempo del conflitto, mentre invece in Estonia sono dei luoghi che stanno in un certo senso riscoprendo adesso, perché sono tutti luoghi che sono comunque collegati anche a una memoria del dolore, perché ovviamente hanno un passato di repressione, quindi diciamo che sono dei luoghi che sì, sono magari interessanti, però sono dei luoghi anche che portano a voler dimenticare quello che è successo. In Estonia una cosa che ho trovato molto interessante di questi luoghi sono soprattutto le strutture sovietiche, che danno, quelle militari intendo, che danno l'idea in un certo senso anche un po' della follia umana, perché ci sono delle basi che si trovano all'interno di, come una che non è lontanissima da Tallinn, che è una immersa in un parco naturale di Lahema, che dove sostanzialmente cercavano di ridurre l'impronta magnetica dei sottomarini nucleari. E vedere questo luogo oggi è impressionante, perché ci sono ancora tutte queste strutture che oramai sono decadenti in questa baia assolutamente tranquillissima, però se poi uno si va ad intrufolare all'interno delle ex palazzine ci sono ancora tutti i segni delle apparecchiature elettroniche che utilizzavano, e c'è sempre un misto di inquietudine a visitare questi luoghi. Ho citato questo, ma ci sono basi aeree, bunker sotterranei. Forse il più preoccupante era una ex base missilistica che c'era vicino a Tallinn, che adesso anche quella è tutta immersa nel verde, e ci sono ancora i silos dove tenevano le testate. Quindi ecco, diciamo che sono luoghi che hanno un certo fascino, però un fascino lugubre.
0: E grazie al suo lavoro di recupero, appunto, siamo alla radio, le parole sono la nostra forza, ma appunto ribadisco, il suo sito è ricco di queste fotografie che sono davvero significative di quello che ha vissuto. Lei dice sono luoghi inquietanti per lei che ci è andato nel presente. Pensiamo alla popolazione che viveva lì, che a malapena era informata su quello che succedeva, che fosse la prima o la seconda guerra mondiale, con queste strutture che lei ci ha appena, anche solo quelle scritto, pensiamo all'inquietudine di quelle persone che si trovavano magari a pochi metri da questi bunker, da questi luoghi dove comunque si impiegavano strumenti con un potenziale anche elettromagnetico del quale magari non si conosceva neppure l'effetto immediato, e lì ci viveva gente, no? Quindi il suo lavoro di recupero ci mette anche nei panni di chi non solo l'ha vissuta la guerra, ma di chi l'ha vissuta a latere, proprio quasi affacciandosi dalla finestra. Allora, a mille voci andiamo un po' a zig zag, la storia ci interessa, ma appunto andiamo un po' a zig zag, un po' in avanti e un po' indietro. Allora, rimaniamo in Estonia. Naturalmente ci sono delle date detto di queste strutture. Franconi, andiamo, perché abbiamo detto l'Estonia è stata coinvolta sia nella prima che nella seconda guerra mondiale. Abbiamo detto un paese occupato, un paese oppresso sin dai tempi antichi, ma adesso rimaniamo in questo periodo, diciamo, del famoso secolo corto. Diamo una prima data, che è quella del 1917, no? Per dire in quel momento che cosa succedeva, in che maniera l'Estonia, che allora faceva parte dell'impero russo, è rimasta condizionata dagli accadimenti.
1: Ecco, il 1917 è una data abbastanza chiave, perché siamo nella Grande Guerra e viene invaso dalla Germania, che occupano inizialmente le isole che oggi sono tra l'altro davvero spettacolari da visitare, dove si trovano ancora appunto le tracce di questo passato, e in quel momento poi si viene a creare una sorta di vuoto, perché nel frattempo dall'altra parte c'era Lenin che voleva in realtà riprendere il controllo sull'Estonia. In questo momento di vuoto e di combattimento in un certo senso tra queste due forze, l'Estonia ha l'indipendenza. Tra l'altro lo fa anche grazie al supporto britannico e anche di volontari finlandesi che erano andati a combattere lì nel territorio, supportando la causa dell'indipendenza dell'Estonia. E nel 1918, con la dichiarazione di indipendenza, in realtà l'Estonia per la prima volta ottiene un periodo di più o meno 20 anni di tranquillità. Viene poi riconosciuta come stato indipendente. L'Italia tra l'altro fu anche uno dei primi paesi che a riconoscerne l'indipendenza, e con un primo presidente che poi ebbe la sfortuna di essere due volte deportato. Era stato deportato dai tedeschi prima e poi dopodiché dai sovietici successivamente, quindi dove poi però in Russia ci rimase. E questo breve periodo poi di indipendenza finì proprio con il patto Molotov von Ribbentrop del 1939, quando Germania e Unione Sovietica si spartirono tutta quella fascia di zona, e quindi venne di nuovo occupata dai sovietici. Questo fu un periodo drammatico, perché insieme all'occupazione arrivò anche un'ondata di deportazioni, e poi successivamente seguito dalla Seconda Guerra Mondiale con una nuova occupazione tedesca, che poi occupò il territorio per qualche anno prima di un ritorno dei sovietici. Quindi diciamo che è stato veramente un territorio estremamente conteso, e ovviamente ogni volta che passava uno di questi traumi di fronte che si spostava, ovviamente la popolazione poi ne andava a soffrire. Quindi o i persecutori erano i tedeschi o i persecutori erano i sovietici, però la sostanza poi rimaneva più o meno lo stesso. Infatti volevo poi mettere un attimo l'accento su quello che poi era l'oppressione sovietica. La cover del libro Estonia che ho scelto, in realtà a vederla sembra un bellissimo paesaggio, perché c'è questo lago, c'è questa foresta che c'è dietro, ma in realtà quello che si nasconde dietro quella fotografia è una ex cava dove i prigionieri erano costretti ai lavori forzati. Quindi un po' rappresenta questa immagine duale dell'Estonia: da un lato dei posti bellissimi, ricchi di storia, ma dall'altro lato anche una storia dolorosa. Tra l'altro luoghi tanti inquietanti, come dicevo prima, perché sotto quelle acque ci sono le palazzine sommerse di dove lavoravano, perché la cava era tenuta asciutta da delle pompe, poi quando è stata abbandonata tutta l'acqua, tutta la zona è stata sommersa, e oggi sembra un po' uno scenario apocalittico. Quindi se si va oltre la fotografia e poi quando ci si reca sul posto ci si guarda attorno, si vedono tutte queste strutture abbandonate, di cui alcune sommerse, ed è veramente spettrale.
0: Vengono i brividi, naturalmente. Noi non finiremo di ringraziarla per il suo lavoro di recupero dettagliato, documentato, e quindi che ha riportato alla luce, e forse anche l'occasione per chi ci ascolta di andare veramente a visitare, no? Perché io trovo personalmente molto appassionante quando vai in un paese e non puoi non sapere le tracce di storia visibili e invisibili. In questo caso magari così chiedere in giro e farsi portare per avere percezione di questo paese, di questa società martoriata, lo possiamo dire, no? Oppressa, occupata, schiacciata da queste occupazioni repentine, con dei rarissimi momenti, come dire, di tra virgolette libertà, e proprio nel periodo tra le due guerre, insomma, una popolazione che ha subito davvero un martirio. Sono pagine che naturalmente si riflettono in un'attualità che è la guerra fuori dal giardino di casa nostra, ovvero la situazione dell'invasore russo in Ucraina e della guerra che si sta svolgendo ormai così lunga e così penosa per chi la deve portare avanti. Quindi è importantissimo avere questi legami storici, perché di fatto oggi abbiamo delle situazioni abbastanza simili, possiamo dire. Stiamo ancora un po' nella storia, in questa simbologia che lei racconta così bene, perché è la sua passione. C'è un altro simbolo detto di questa immagine così bella, che poi nasconde una cosa terrificante. C'è un'altra immagine che lei mi ha raccontato, un altro luogo molto simbolico per lei, ma per tutta la storia dell'Estonia: un fiume che divide, un confine che ancora oggi è guardato con una sorta di timore reverenziale, proprio per quello che è accaduto in questi anni molto caotici e molto difficili. Un fiume che si chiama Narva. Alessio Franconi, ci dica qualcosa.
1: Esattamente. Sì, il fiume Narva è davvero affascinante, perché è proprio un fiume di confine, ma in senso vero. A me piace sempre, quando viaggio per l'Europa, vedere quei cartelli di Schengen che dicono benvenuto in Austria, benvenuto in Germania, così, che è giusto un momento di passaggio. Poi però si arriva ai confini di veri, e lì si percepisce che c'è un confine di tensione. Già si vede dalla città di Narva, che ha questa imponente fortezza che si affaccia proprio sul fiume, con davanti la fortezza russa di Ivangorod, e lì ci sono queste due fortezze che si fronteggiano, anche sono particolarmente grosse, e simboleggiano un po' anche questa rivalità storica che c'è stata lì. Le battaglie vanno avanti dal 1200. Poi c'è stata addirittura la battaglia del 1242 sul lago Peipsi, che è uno dei laghi più grossi d'Europa, che quello è diviso tra Estonia e Russia, battaglia del 1200 che poi è stata ripresa dalla propaganda russa con un film nel 1938. Quindi sono delle cose che, nonostante affondino le radici in un tempo remoto, in realtà sono ancora molto, molto attuali. E quando si percorre quella strada che va da Narva fino alla costa del Mar Baltico, si incontrano dai vari monumenti commemorativi dell'epoca fino ai cimiteri di guerra. I cimiteri di guerra fanno abbastanza impressione perché attraversano tutte le epoche, fino ad arrivare a uno degli indipendentisti estoni che ha le croci che sono state segate. E questo è un qualche cosa che io non avevo mai visto, ma che dice anche molto dell'essere umano, perché arrivare a profanare i resti dei caduti perché considerati eroi da una delle due parti è un qualche cosa di veramente atroce. E lo dico anche con una certa commozione, perché poi quando si arriva a vedere quei posti, ecco, diciamo che sì, sarò anche abituato a visitare dei luoghi di questo tipo, però ecco, davanti ad uno scempio del genere è difficile rimanere insensibili, ecco.
0: Anche questa è un'immagine importantissima, perché appunto dice di quale difficoltà, no? I paesi che sono stati occupati a più riprese da occupanti diversi, che poi tutto sommato, guardando i confini geografici, quindi guardando sempre il mappamondo, le cartine che rimangono un punto di riferimento, scopriamo essere legati un po' come nella situazione attuale, no? Tra ucraini e russi in quella zona, per alcuni casi, voglio dire, si parla di gruppi di persone, di una società che era legata, quindi quasi erano quasi parenti, eppure si sono fatti la guerra anche in quel periodo. Allora, Franconi, avevamo previsto per questa trasmissione anche di guardare un attimo all'occupazione svedese, ma direi di lasciare perdere, perché ci sono altri capitoli molto più importanti che ci portano che ci aiutano a risalire il tempo e la storia per arrivare a capire quella che oggi l'Estonia. E allora la inviterei a guardare appunto al periodo che prepara gli estoni all'indipendenza, perché anche qui c'è qualcosa di molto importante da raccontare. La preparazione a questa, tra l'altro un nome bellissimo, rivoluzione cantante.
1: Sì, questo è una storia che ho scoperto nel momento in cui ho cominciato i due volumi, perché prima, devo ammettere, non la conoscevo, ma è stata una cosa veramente grossa. Successo nel 1989, stava cominciando a scrivere, c'è stato questo momento in cui le popolazioni baltiche si sono raccolte in un'immensa catena umana che correva fino a Vilnius. Stiamo parlando di circa 600 oltre chilometri, quindi cioè, stiamo parlando di un impatto di quasi 2 milioni di persone.
0: Sì. Scusi, Franconi, scusi, abbiamo un problema, sì, di linea. Fino ad ora andrò tutto bene, perché le sue parole appunto sono molto importanti, quindi adesso la sentiamo un po' sincopata. Chiedo a Tania, okay, per cortesia, di richiamarla adesso. E mandiamo un brano musicale, perché questo passaggio sulla rivoluzione cantante appunto ha cominciato a essere interrotto, e mi dispiacerebbe perdere questo capitolo. La richiamiamo, e intanto Olivia Dean.
1: Va bene.

incredibile, perché si radunarono quasi 2 milioni di persone in una catena umana che da Tallinn raggiunse fino a Vilnius lungo quella che è la via Baltica, quindi praticamente, ma letteralmente, una catena umana quasi ininterrotta, cantando e tenendosi per mano lungo il percorso. Quindi quello era un movimento di protesta per manifestare lo scontento e la voglia di libertà che avevano

0: e diventò il primo presidente post-sovietico. Ecco, interessante dire che anche lui fu un prigioniero dei sovietici durante il periodo sovietico, quindi è difficile trovare qualcuno che non abbia avuto un'esperienza diretta o quantomeno di un familiare deportato. Questo tra l'altro è un qualche cosa che se si va a Tartu, che è la seconda città d'Estonia, stata capitale della cultura nel 24, c'è il museo che ricorda le delizie tra virgolette del KGB, e accanto c'è una statua che secondo me è estremamente evocativa, è una pietra con sopra un girasole metallico che però è stato fatto in una maniera tale che quando piove è come se raccogliesse le lacrime che poi porta al centro, e già quello racconta tutto. Insomma, l'artista che ha creato e pensato quella statua è riuscito a sintetizzare perfettamente il periodo che hanno vissuto. Però quella rivoluzione rimane un evento anche, non so come dire, potente e al tempo stesso anche un messaggio veramente di fiducia. È incredibile pensare a 2 milioni di persone che si mettono su una strada e che collegano 3 capitali. È qualcosa di veramente di difficile da immaginare. E questo momento poi dell'indipendenza del 1991, che è diventato il loro vero periodo di indipendenza, è stato anche una rinascita completa. È stato un voler tagliare proprio i ponti con un passato comunque iperburocratico, di oppressione, ed è un qualche cosa che ha portato l'Estonia a rinascere e diventare quel gioiello che è oggi. Delle 3 repubbliche baltiche è sicuramente quella che ha avuto uno sviluppo maggiore, e ecco, come ci dicevamo anche nella telefonata, quello che a me fa impressione molto spesso quando parlo con amici, conoscenti dell'Estonia, c'è sempre questo richiamo al passato sovietico, come se ancora oggi ci fosse un qualche cosa che riporta quel passato. No, oggi quel passato rimangono i monumenti e i luoghi, mentre invece il paese è completamente riformato. Ecco, Tallinn è quasi irriconoscibile. Sì, c'è tutta la parte antica che è bellissima e quella è rimasta invariata, ma accanto alla Tallinn antica c'è tutta la Tallinn moderna.
1: Certo. Della quale parleremo in maniera approfondita. Franco Nilei ci ha fatto veramente venire i brividi. Io mi devo un po' scusare con le ascoltatrici e ascoltatori della radio, abbiamo avuto delle interferenze. In televisione invece tutto è andato per il meglio, e spero che nessuno si sia perso questo capitolo della rivoluzione cantante, incredibile catena umana di protesta che ha preso tutta la via Baltica, 2 milioni di persone, come Alessio Franconi ci ha così ben descritto, che hanno poi portato all'indipendenza nel 1991, e ancora ne avremmo bisogno di tutta questa energia. Questo capitolo naturalmente ci proietta in un presente del quale siamo molto curiosi, sempre con Alessio Franconi. Tra pochi minuti ci saranno i titoli del giornale, allora per non interrompere quello che sarà poi l'approfondimento del vivere oggi in Estonia, direi di mandare un brano. Ci porterà i titoli del radiogiornale e dalle 12.02 riprenderemo con Alessio Franconi il nostro incedere nella comprensione della contemporaneità della vita in Estonia.

0: Ok, i problemi si allargano un pochettino, quindi Franco De Lia è sempre collegato con noi. Abbiamo un l'idea di mettere della musica si è rivelata impossibile per il momento, quindi rimaniamo con lei che ci ha descritto così bene. Vorrei riportarla a questo, ripeto, mi spiacerebbe iniziare il capitolo contemporaneità e quindi per chi magari avesse avuto subito il disturbo radiofonico, la vorrei riportare a quella scultura del girasole, perché qualcuno si è perso questo passaggio. Abbiamo un minuto, vorrei con lei ritornare in quel luogo di memoria, ma anche di apertura ad un presente che si è fatto nettamente di libertà. Questa scultura di questo girasole che raccoglie il passato, guarda il futuro, ma dentro appunto significa condividere anche un dolore imponente per il popolo estone.
1: Sì, esattamente, è una scultura proprio accanto al museo che ricorda come funzionava il Kegbe a Tartu, che fu capitale europea della cultura nel 2024, e c'è questa scultura toccantissima di questo girasole metallico sopra una roccia, che però è posizionato in una maniera tale che quando piove raccoglie le gocce e le fa portare verso il centro, proprio come se fossero gocce di lacrime che vengono raccolte, ed è un qualche cosa di veramente toccante da vedere, e che sintetizza, poi sopra c'è scritto proprio Memento Mori, per raccontare coloro che non sono più tornati dalle deportazioni. Adesso non so se abbiamo tempo, ma c'è un altro luogo simbolo a Tallinn, che dove invece c'è un'altra scultura impressionante, che sono le valigie abbandonate, le valigie appunto dei deportati che sono state lasciate dove sono simbolicamente, da dove sono partite, e anche questo è un certo pugno nello stomaco da vedere.
0: Beh, grazie, sì, e in aggiunta a questo luogo stiamo capendo che l'Estonia davvero parla anche di una realtà che non è solo estone, insomma, è una parte della storia di una parte del nord-est europeo molto molto interessante, quindi sempre più persone forse avranno preso nota di quello che lei ci ha raccontato e magari hanno proprio preso spunto dalle sue parole. Fino adesso siamo nel capitolo ancora storia, storia che risale verso un presente altrettanto affascinante. Da raccontare, lo faremo dopo i titoli del radiogiornale.
2: Buongiorno da Michel Volonté. Il 52% della popolazione svizzera è molto attiva a livello sportivo, un dato che è rimasto invariato in 6 anni. Il Ticino è in controtendenza, il cantone dove si fa sempre meno attività fisica. Qui il 28% della popolazione non pratica mai alcuno sport, contro il 17% a livello nazionale. Per il nuovo studio dell'Ufficio federale dello sport stanno cambiando anche le discipline praticate. Se ne parla da 25 anni, rendere sicuro il fiume Rodano, ma il controllo federale delle finanze lancia un pesante avvertimento: troppe modifiche dal progetto iniziale potrebbero portare al fallimento di tutta la correzione del corso del fiume. Attacco missilistico russo nella regione di Kharkiv con 10 persone uccise in Ucraina, mentre contro la regione di Mosca l'Ucraina ha lanciato oltre 600 droni in uno dei raid più intensi finora condotti. La giustizia russa intanto prosegue la sua campagna contro gli oppositori interni alla guerra, con condanne e processi. Crisi delle alleanze in Asia orientale, la Corea del Sud rivendica il comando militare e apre alla Cina, mentre Trump riduce la presenza statunitense. Vi aspetto con il radiogiornale delle 12:30 su Rete 1.
3: E noi vi diamo le informazioni legate al traffico, andiamo sulle strade qui con Mille Voci Estate in questa ultima parte. Vi diciamo che sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 3 chilometri di coda con conseguenti attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Vi indichiamo anche che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in entrambe le direzioni, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Queste sono informazioni per il traffico, mentre per quel che riguarda Mille Voci, Maria Pia Belloni, si prosegue.
0: Si prosegue dopo il denso, emozionante capitolo legato alla storia, diciamo, dell'ultimo secolo dell'Estonia, ma che ribadisco ha un eco anche che per avete tutti capito che abbiamo un paio di problemucci da gestire. Ok, dobbiamo mandare il finale, quindi la sigla di Via Suisse.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: cose e spiegazioni per il pubblico di Rete 1. Ripetiamo, in televisione tutto sta andando bene, alla radio c'è qualche problema e giusto per farvi capire, io sono in uno studio, altri colleghi sono in un altro, non c'è collegamento e quindi ecco si creano questi intoppi e quindi io non riuscivo a capire se c'era una sigla o quell'altra, ma Marco Pollina ci aiuta, Alice Pedrazzini pure, insomma siamo una squadra, cerchiamo di darci una mano quando il problema tecnico si fa imperante. Imperante invece è tornare con il nostro ospite, il bravissimo Alessio Franconi, che è autore di due guide, una sull'Estonia e una su Tallinn, entrambe pubblicate da Morellini Editore. Con lui abbiamo davvero approfondito dei periodi significativi di quello che è oggi il paese Estonia, oppresso, occupato, martoriato, possiamo dire. Ci ha dato una geografia di quei luoghi di guerra della prima e della seconda guerra mondiale che sono ancora lì, tutti da visitare, perché sono eco proprio di una popolazione che ha dovuto convivere con la guerra. Allora, adesso siamo al presente, ci ha raccontato di questa pazzesca energia che ha animato la rivoluzione cantante, incredibile catena umana di protesta che ha portato alla liberazione, all'indipendenza del 1991, a questi luoghi simbolo che ci ha descritto così bene, da pelle d'oca. Alessio Franconi, anche lei la ringraziamo per la pazienza. Lei c'è ancora, vero? Sì? Ci dica di sì?
1: Sì, sì, eccomi qua.
0: Batta un colpo. Ci siamo. Allora, arriviamo al presente per dire cosa? Che l'Estonia appunto ha deciso di riscattarsi dopo secoli di occupazione, con qualche minima residuale traccia di un passato, però dal 91 insomma ha deciso di ridisegnarsi. Allora, oggi l'Estonia è un paese che guarda avanti. Alessio Franconi, autore di due guide importantissime, ripetiamo, Tallinn e l'Estonia, ci ha aiutato con la storia a capire che cosa è successo. Se dovessimo oggi definire le peculiarità, diciamo, socio-economiche dell'Estonia, da dove cominciamo e cosa possiamo dire?
1: Comincerei sicuramente dal digitale, perché è quasi tutto digitalizzato. Il fatto che loro abbiano vissuto così tanta burocrazia in senso proprio di oppressione voluta ha fatto sì che loro abbiano sviluppato un'allergia nei confronti di questo, di un apparato statale oppressivo, e che in realtà lo rende oggi estremamente snello e funzionale. Quindi, nonostante anche loro si lamentino dei loro problemi di vita quotidiana, ecco, se uno va a parametrare quella burocrazia, quella che abbiamo in altri paesi europei, ecco, non sanno che in realtà stanno benissimo. Ed è un qualche cosa che loro, su cui hanno spinto tantissimo, sull'infrastruttura digitale, ma anche sulla resistenza agli attacchi cibernetici. Quindi sono molto avanti da questo punto di vista. E per dare un'idea molto concreta di che cosa si possa vedere, Eston è l'azienda che ha i robottini che portano a casa la spesa delle persone in centro a Tallinn. Quindi se uno va a Tallinn, una cosa assolutamente da fare è cercare questi robottini, che si vedranno, perché sono bianchi e vanno in giro, chiedono aiuto per attraversare la strada quando il semaforo è rosso. Siamo a questi livelli. Ci sono anche che hanno introdotto da qualche anno i primi autobus a guida completamente autonoma. Vanno ancora in delle zone che sono o dei parchi cittadini o delle zone a bassa densità di traffico, ma stiamo sempre parlando di autobus autonomi che trasportano del servizio pubblico, che trasportano persone. Quindi diciamo che è un paese che non ha niente a che vedere con, in un certo senso, quell'atmosfera cupa che può ancora rimanere nella memoria collettiva in giro.
0: E lo dico a lei che è anche fotografo, a Franconi, perché mi piace molto queste immagini. Una Tallinn che, abbiamo detto, ha impianto medievale, intatta nelle sue peculiarità storiche, immaginarci di vedere in giro i robottini, i bus a guida autonoma, è ancora più impressionante, secondo me, no? Perché si incontrano proprio degli estremi che sono di grande ricchezza, la modernità e l'antichità. Quindi lei comincia a darci degli elementi molto interessanti. Ci sono altri due punti sul quali vorrei riflettere, visto che lei è anche avvocato di professione. Allora, l'Estonia considera internet un diritto umano, ci spieghi?
1: Sì, esattamente. Qualche anno fa hanno tradotto questo concetto in legge, hanno un'infrastruttura digitale che deve essere accessibile e hanno un'estrema attenzione affinché internet sia fruibile da chiunque. È un qualche cosa che oggi fa sì, ecco, per esempio da questo punto di vista l'Estonia ha introdotto anche il concetto di residenza digitale, la e-residency, che è un qualche cosa su cui loro puntano molto. È di fatto non è una residenza fisica tipo un permesso di soggiorno, ma è uno strumento di autenticazione con il quale si può accedere e interfacciarsi con la pubblica amministrazione estone e per esempio banche o enti che comunque hanno funzioni di quel tipo lì in maniera completamente remota. E ovviamente prima di rilasciare questo documento fanno un controllo di polizia sui richiedenti, però poi permette di operare in Estonia anche dall'estero, e questo dà anche proprio l'idea della proiezione che hanno nel mondo digitale. Loro tra l'altro da questo punto di vista sono sempre stati molto avanti, tant'è vero che Skype per esempio è nata, era un'azienda estone in origine, quindi diciamo che sono molto attenti ad avere una struttura che sia completamente fruibile e digitalizzata, proprio per far sì che non ci siano intoppi nella vita quotidiana delle persone e rendere la vita tendenzialmente semplice. Questo ovviamente vale sia per le persone che per le imprese, quindi per esempio è una meta scelta da molti nomadi digitali, perché comunque riescono a gestirsi autonomamente ma da remoto.
0: È molto interessante, quindi un paese che ha scelto di essere smart, come dicono i giovani, super accessibile, super di riferimento per quanto concerne la facilità di usare le tecnologie, un digitale che appunto supporta le idee, possiamo dire così, Alessio Franconi, visto che ci dice anche che è un paese dove si aprono piccole, medie e grandi aziende con, diciamo, un'attività imprenditoriale appunto molto giovane, corretto?
1: Per raccontare un aneddoto, una volta stavo seguendo un cliente estone e italiano in una trattativa, a un certo punto al momento delle firme dei contratti la controparte italiana chiedeva il contratto con timbro e firma, e dall'Estonia mi dicono: ma guarda, adesso noi non abbiamo né il timbro né la stampante, quindi come facciamo? E poi alla fine ci si è organizzati con firma elettronica e scambio digitale, però ecco, è proprio ormai diventata una questione di mentalità, e assolutamente sì, è molto florido da questo punto di vista, tant'è vero che hanno anche una certa carenza di personale specializzato in ambito digitale, perché sono così richiesti da avere delle difficoltà a coprire il capitale umano per poi effettivamente mandare avanti queste mansioni. Diciamo che quello poi va di pari passo, secondo me, anche molto con un concetto sia di privacy ma anche di wellness proprio della persona, su cui sono molto attenti. Sono molto attenti anche alla loro natura, che è molto pervasiva. Hanno questo detto, che in realtà è vero, che non passano più di 20 minuti per raggiungere una foresta da qualunque città estone, ed è vero, perché appena si esce fuori dalle città si è tendenzialmente immersi in una natura pazzesca, dove loro amano ritirarsi anche per avere quel concetto di privacy che deriva proprio probabilmente anche da questo passato in cui la privacy non l'hanno mai avuta, perché avevano sempre qualcuno che controllava chiunque. E sono tutti aspetti secondo me interessantissimi della loro cultura e modo di vivere odierno, anche in un certo senso del loro carattere molto riservato che hanno. Riservato ma non maleducato, ecco.
0: Poi, questo è fondamentale da spiegare, perché è un popolo che ci piace sempre di più grazie alle sue spiegazioni, quindi un popolo che dà anche importanza alla situazione psicofisica degli individui, no? Quindi abbiamo detto tanti giovani, tante idee, questa scioltezza nel gestire e nel implementare il digitale e di riflesso la tecnologia, naturalmente anche una società che ha scelto di, appunto, di volersi bene e quindi di approfittare diventare di una natura lussureggiante e di spendere le giornate certo al lavoro, ma anche con dei lunghi momenti di pausa, un po' come tanti altri paesi più del nord Europa, quindi non legati proprio direttamente al Baltico. Alessio Franconi, lo diceva lei già prima, la vorrei riportare sul punto della cyber sicurezza, perché lo diceva fin dall'inizio, è un paese che si è impegnato molto, ha un po' la fissa, no? Da un lato un po' il retaggio, perché c'era sempre qualcuno che li occupava, li spiava, li controllava. Ad oggi l'Estone ha questo carattere, come dice lei, riservato ma non maleducato, ma ha investito anche molto sulla cyber security. Ci vuole tradurre questo concetto?
1: Sì, anche perché c'è stato un evento ormai una quindicina d'anni fa, in cui in occasione della rimozione di un monumento di memoria sovietica dal centro di Tallinn, tendenzialmente subirono poi un attacco cibernetico attribuito ai russi su grande scala su tutta l'Estonia. Quindi quello è stato un po' una wake up call relativa alla sicurezza informatica, e quindi da lì hanno incominciato ad investire molto. L'Estonia è diventata poi parte dell'Unione Europea nel 2004 e più o meno concomitante anche della NATO, e oggi c'è un centro di coordinamento della cybersicurezza proprio lì a Tallinn. C'è anche un'altra agenzia europea che si occupa sostanzialmente delle grandi piattaforme informatiche, sono lì non proprio a caso, ecco, in un certo senso, anche quando hanno avuto i semestri di guida dell'Unione Europea, hanno investito molto nel discorso della sicurezza cibernetica del continente, ed è un qualche cosa, secondo me, su cui ovviamente dobbiamo essere tutti quanti attenti, perché gli attacchi cibernetici sono veramente all'ordine del giorno, ecco, diciamo che possono effettivamente avere degli effetti devastanti. Quindi loro, che lo hanno vissuto in un certo senso un po' prima rispetto agli altri, sono ben consci di quanto sia necessario avere una infrastruttura che sia in grado di reggere eventi di quel tipo, anche perché poi purtroppo un attacco cibernetico si può fare in qualunque luogo, in qualunque momento, ecco.
0: Infatti, però è importante, esatto, è importante aver significato anche, lo ricordiamo, poi l'Estonia è membro NATO dal 2004, ospita sul suo territorio gruppi tattici multinazionali alleati, e in più questo plus che lei ci ha appena consegnato è quello della presenza proprio di un centro per la cybersicurezza a gestione NATO e un altro centro a gestione Unione Europea. Questo è importante perché significa proprio che questo paese, un po' scottato all'inizio del 2000, ha poi investito parecchie energie, no? Quindi è anche un altro elemento che ci fa guardare all'Estonia con particolare interesse, abbiamo detto smart, digitale, tecnologia e anche grande attenzione alla sicurezza, e quindi insomma di guerra ibrida non abbiamo iniziato a parlare ieri, sappiamo esattamente di cosa stiamo parlando. Alessio Franconi, in chiusura di questo incontro prezioso tra storia e presente guardando all'Estonia, lo abbiamo qua e là accennato.

0: antichi, quindi molto belli da vedere, e anche tanti fari. E devo dire che i fari sono veramente grossi, alcuni sono anche loro antichi, è proprio affascinante. È un po' andare in una dimensione dove forse il tempo in un certo senso si ferma. Hanno parecchi parchi nazionali anche, perché ci tengono molto a preservare la natura. Prima avevo menzionato il parco di Lahema, che è tutto fatto di baie affacciate sul Baltico e di foreste. E invece c'è un altro parco che mi piacerebbe menzionare, che è quello di Soma, dove è un'area, non so se la definisco impropriamente paludosa, ma è una zona che d'inverno, quando nevica molto, diventa tutta bianca, poi quando si scioglie la neve crea quell'effetto che loro chiamano la quinta stagione. Praticamente in primavera c'è tanta di quell'acqua che non riesce a defluire rapidamente e quindi allaga tutta la zona. E diventa meta di escursioni in kayak, passando appunto tra le foreste. Magari sotto c'è la strada che di 1-2 metri di profondità, si vede la strada che d'estate viene utilizzata per passarci in macchina, ma che in quel momento diventa completamente sommersa, ed è un qualche cosa, anche quello abbastanza di surreale. Poi gli inverni stanno diventando un po' più miti anche lì, e questo toglie, vabbè, al di là del discorso del cambiamento climatico e degli effetti drammatici che ha in giro, per esempio, ecco, un'altra cosa che ho trovato molto affascinante erano le strade di ghiaccio. L'inverno, quando fa gli inverni rigidi, le isole a volte vengono collegate passando proprio con la macchina quelle che loro chiamano le autostrade di ghiaccio, in cui praticamente passano dalla terraferma all'isola passando direttamente sul mare ghiacciato. Questo è un qualche cosa che succede sempre di meno, ma è anche un qualche cosa che da fare per noi risulta in un certo senso esotico, non in senso tropicale, ma sicuramente inusuale, ecco.
1: E ecco, non che ci venga a tutti proprio l'idea di andare su in inverno, prendere l'auto e partire, perché insomma significa avere un minimo di preparazione. Ci ha dato queste bellissime immagini, d'altronde lo ricordiamo, lei è anche fotografo, bellissime immagini quasi di un paese che ha una stratificazione, cioè la natura è così generosa che a dipendenza della stagione, delle temperature, insomma, là si può vivere con la scelta di attività diversificate. Nello stesso posto si possono fare cose assai diverse. Insomma, un paese che magari era un po' fuori dai radar degli ascoltatori di Rete 1 e che noi speriamo sia rientrato, un po' per la sua storia assolutamente interessante e un po' per il suo presente accattivante dal punto di vista diciamo tecnologico, ma anche molto interessante, affascinante per questa natura che, se pensiamo, in un paese così tra virgolette geograficamente a dimensioni ristrette, offre davvero molto, senza contare poi della storia, detto, della capitale proprio a impianto medioevale. Sono le 11:21, Rete 1, Mille Voci, terza ora, extra large, si sta per concludere. Io voglio ringraziare davvero Alessio Franconi, lo ricordo, avvocato, scrittore, che per Morellini Editore ha pubblicato Tallinn, una guida nella collana Low Cost nel 2018, poi la guida ancora Estonia, collana Insider del 2019, è autore di due esposizioni fotografiche un po' riduttive, storico-fotografiche realizzate in molti anni e che si chiamano Si combatteva qui, 1914-1918, e Alpi, teatro di battaglie, 1940-1945, tradotte anche in un libro della Oepli con delle fotografie davvero bellissime. Io la ringrazio, lui scrive per tante testate, tra le quali anche il National Geographic, Corriere della Sera, Panorama, Montagne 360, Storia Militare, e poi appunto il suo sito Franconi Photos, photos.eu. Insomma, se questa puntata vi è piaciuta, potete ritrovare tutti gli elementi cardini di quanto abbiamo detto e condiviso, malgrado qualche problemuccio tecnico, in questa puntata insieme. Grazie Franconi, buon lavoro.
0: Grazie mille, grazie a voi, anche a voi, a presto.
1: E buon proseguimento in ascolto, naturalmente sulla Rete 1, dove sono le 12 e ormai quasi 23 minuti.

0: Buongiorno a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi pomeriggio. Al nord sarà abbastanza soleggiato con velature ad alta quota a tratti estese. Al sud avremo condizioni generalmente soleggiate con qualche cumulo sui rilievi e velature in transito. Le temperature saranno comprese tra i 23 gradi di San Gallo e i 31 delle pianure ticinesi. Scopriamo insieme cosa ci attenderà per domani, mercoledì 19 agosto. In tutta la Svizzera avremo una giornata generalmente soleggiata. Dal pomeriggio sulle Alpi sarà possibile qualche rovescio o temporale isolato. Le temperature massime arriveranno fino a 31 gradi al sud e fino a 26 al nord. Rimangono attivi il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il sud delle Alpi e l'allerta canicola di livello 3 valida fino a domani. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stellan Gioku.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Michelle Volonté. Il 52% della popolazione svizzera è molto attivo a livello sportivo, un dato che è rimasto comunque invariato in 6 anni. Il Ticino è in controtendenza, è il cantone dove si fa sempre meno attività fisica. Qui il 28% della popolazione non pratica mai alcun sport, contro il 17% a livello nazionale. Per il nuovo studio dell'Ufficio Federale dello Sport stanno cambiando anche le discipline praticate. Se ne parla da 25 anni, rendere sicuro il fiume Rodano, ma il controllo federale delle finanze lancia un pesante avvertimento: troppe modifiche dal progetto iniziale potrebbero portare al fallimento di tutta la correzione del corso del fiume. In Ucraina, attacco missilistico russo nella regione di Kharkiv con 10 persone uccise, mentre contro la regione di Mosca l'Ucraina ha lanciato oltre 600 droni in uno dei raid più intensi finora condotti. La giustizia russa intanto prosegue la sua campagna contro gli oppositori interni alla guerra con condanne e processi. Crisi delle alleanze in Asia orientale: la Corea del Sud rivendica il comando militare e apre alla Cina, mentre Trump riduce la presenza statunitense. Allora, la popolazione svizzera continua a praticare molto sport, lo fa più volentieri all'aria aperta, ma la tendenza pluriennale alla crescita si è fermata. In Ticino c'è stata addirittura una riduzione importante da ricondurre verosimilmente alla pandemia. E quanto emerge dallo studio dal titolo Sport Svizzera 2026, presentato questa mattina a Berna, i dettagli con Paola Latorre.
3: Il 52% degli svizzeri è molto attivo, mentre il 17% non pratica sport. Sono i dati emersi dallo studio Sport Svizzera 2026, percentuali che sono rimaste invariate dal 2020. Lo sport più amato è l'escursionismo, seguito da ciclismo, nuoto, sci e jogging. Questi cinque sport hanno perso parte del loro primato, ha spiegato oggi davanti ai media Sandra Felix, direttrice dell'Ufficio Federale dello Sport. Mentre l'allenamento di potenziamento muscolare e lo yoga hanno registrato una crescita significativa. Una persona su cinque fa sollevamento pesi, una tendenza che si riflette nei dati relativi al numero di iscritti ai centri fitness, che supera quello degli iscritti a un club sportivo. Palestre che offrono maggiore flessibilità per chi preferisce, come il consigliere federale Martin Pfister, praticare sport individuale. Organizzo i miei impegni per trovare qua e là il tempo per un allenamento, ha detto. Forse rappresento il classico esempio di chi si allontana dal club sportivo pur rimanendo nei socio. Ormai prediligo gli sport individuali. Serve maggiore flessibilità anche a causa del cambiamento climatico, ha indicato ancora Sandra Felix. Meglio pianificare l'allenamento all'aperto la mattina presto, invece che sul mezzogiorno, per esempio. Un altro dato che emerge dallo studio è l'importante passo indietro del Ticino, dove si è passati dal 48 al 42% di persone che praticano attività sportiva. Potrebbe essere una conseguenza tardiva della pandemia. In Ticino le restrizioni imposte sono state più severe rispetto al resto della Svizzera. Il canton Ticino aveva compiuto notevoli progressi proprio prima della pandemia, ha sottolineato Martin Pfister. Naturalmente il nostro obiettivo è che il Ticino torni ai livelli registrati in altre zone della Svizzera. E come fare per promuovere l'attività sportiva in Ticino e in tutta la Svizzera? È quanto deciderà il governo nei prossimi mesi con la strategia 2040 per la promozione dello sport e dell'attività fisica.
2: Da anni è in cantiere la correzione del corso del fiume Rodano, il più grande progetto di protezione contro le piene in Svizzera. Il rischio finanziario è elevato, gli interessi in gioco sono molti, tanto che il Vallese ha deciso di revisionare il progetto, e questo dopo che il piano iniziale era stato accettato in votazione cantonale, pure in Parlamento federale già una decina di anni fa. Ieri il Controllo federale delle finanze ha pubblicato un rapporto ed esprime severe considerazioni. Laura Dick qui in studio con me. Laura Dick, c'è il timore che sia tutto da rifare?
4: C'è il timore, non la certezza, ma ad ogni modo sembrerebbe che tra l'Ufficio federale dell'ambiente e le autorità cantonali non scorra buon sangue. Si tratta di un progetto complesso, sono 162 chilometri di fiume che percorrono in particolare il Vallese, in piccola parte anche il Canton Vaud. Il budget previsto è di 3,6 miliardi di franchi, 2,1 miliardi sostenuti dalla Confederazione, quindi lo hai detto prima, sono grandi numeri e anche grandi rischi, perché due anni fa il governo vallesano ha deciso di rivedere il progetto giudicandolo troppo ambizioso. Una versione aggiornata dovrebbe essere resa pubblica a fine anno. Se questa si discosterà troppo dall'originale, e lo mette nero su bianco il rapporto del Controllo federale delle finanze pubblicato ieri, occorrerà un nuovo messaggio e una nuova approvazione da parte del Parlamento. Ciò preoccupa gli ambientalisti, che temono grandi ritardi o addirittura il naufragio del progetto. Ecco che cosa ha detto a RTS questa mattina Jérémy Saviot di Pronatura Vallese e gran consigliere dei Verdi.
5: C'è un ingente contributo che deve essere garantito dalla Confederazione. Se non lo sarà, come potremo mettere in sicurezza questo fiume che ha già provocato inondazioni qui nel 2024 e che sicuramente ne provocherà altre in futuro altrove? C'è una grande incognita, un grosso rischio per la popolazione e per le imprese della zona. Abbiamo già perso più di 2 anni e mezzo con questa revisione del progetto, pur sapendo che si tratta di un'opera complessa. Ora ci troviamo in una situazione di totale incertezza.
2: Queste dunque le ultime criticità emerse, Laura, ma di questo progetto se ne parla da anni. Quali i punti principali?
4: Se ne parla già da 25 anni, poi nel 2015 il popolo valesano lo accetta in votazione popolare con il 57% di sì. L'anno successivo i cantoni quindi di Vallese e Vaud elaborano e approvano il progetto generale. Uno studio sui costi è commissionato nel 2018 dall'Ufficio federale dell'ambiente, che appunto stima 3,6 miliardi di franchi, e alla fine del 2019 il Parlamento approva il credito complessivo di oltre 1 milione di franchi. Arriviamo così al 2022, quando il governo vallesano decide di rianalizzare il progetto, che giudica nel frattempo troppo ambizioso, e in seguito annuncia una revisione. L'Ufficio federale dell'ambiente è molto critica con queste decisioni, sospende da quel momento il pagamento delle sovvenzioni, una mossa salutata, lo si è appreso leggendo il rapporto pubblicato ieri dal Controllo delle finanze. Si è così ridotto il rischio finanziario per la Confederazione. Inoltre il Controllo delle finanze avverte che ad oggi l'Ufficio federale dell'ambiente ha richiesto al Canton Vallese la restituzione di solo una parte di quei sussidi già versati, troppo elevati. Ciò non va bene, il cantone dovrebbe ridare appunto fino a 1 miliardo di franchi alla Confederazione.
2: Laura Dick è in diretta qui in studio con me su questo progetto, di cui sentiremo sicuramente parlare anche nelle prossime settimane. Da oggi, 18 agosto, nella regione Moesa, dove risiedevano 4 stranieri arrestati in febbraio nell'ambito di un'operazione antimafia, viene richiesto appunto proprio da oggi l'estratto del casellario giudiziale ai cittadini dell'Unione Europea che presentano domande di nuovi permessi per dimora temporanei e non, e per i frontalieri. Sentiamo Stefano Barbusca.
6: Dopo più di 5 mesi di vivaci polemiche che hanno coinvolto istituzioni e partiti, oggi entra in vigore il cambio della procedura annunciato dal Canton Grigioni all'inizio di agosto. In mesolcina in calanca le domande di permessi di dimora devono così essere accompagnate dall'estratto del casellario giudiziale, proprio come avviene da anni in Ticino. Non basta più, quindi, l'autodichiarazione sui procedimenti penali pendenti e sui precedenti penali introdotta a livello cantonale a metà maggio. L'ipotesi di richiesta del casellario per il Moesano, prospettata in giugno dal consigliere di Stato Peter Paier per combattere la criminalità organizzata, diventa così realtà. E lo sarà almeno fino al 31 dicembre nel territorio a sud del San Bernardino, regione dove Decio Cavallini, vice sindaco di Roveredo, auspica l'estensione di questa procedura a tutto il territorio cantonale.
7: Perché dal momento che l'ufficio che rilascia i permessi è un ufficio cantonale, ha senso che tutto il cantone lo applichi, così evita che qualcuno che non risiede in Mesolcina ma che va a chiedere il permesso altrove e poi viene in Mesolcina, se lo chiede altrove fuori dalla regione Moesa, evidentemente questa verifica non viene fatta. E a certe persone, come si usa dire in buon dialetto, non bisogna insegnare ai gatti a arrampicare.
6: L'efficacia dell'adeguamento della prassi sarà valutata alla fine dell'anno dal cantone.
2: In Ticino, la Villa Negroni, punto di riferimento per la formazione continua nel settore assicurativo, bancario, fiduciario e finanziario, entra a far parte della politica universitaria cantonale. Lo fa associandosi alla SUPSI a partire dal prossimo 1 settembre. L'accordo rafforza una collaborazione già in atto e punta a coinvolgere reciprocamente docenti e collaborazioni, nonché a creare assieme proposte formative. Le due istituzioni manterranno comunque piena autonomia. In Svizzera nel secondo trimestre del 2026 è cresciuto il numero di persone occupate, nel contempo è aumentata anche la disoccupazione ILO, ai sensi quindi dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, che passa dal 4,6% al 4,9%. Sentiamo Marzio Minoli.
8: A fine giugno erano 5.406.000 le persone occupate in Svizzera, un aumento dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha comunicato oggi l'Ufficio Federale di Statistica. L'aumento maggiore delle persone occupate, riferendosi ai posti a tempo pieno, riguarda gli stranieri, che sono cresciuti dell'1,3% nell'ultimo anno contro lo 0,1% degli svizzeri. Per quel che riguarda i disoccupati ILO, dunque in base alle statistiche dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, il tasso è del 4,9%, in aumento dello 0,3%, che corrisponde a 15.000 persone in più rispetto a un anno fa. L'ILO considera disoccupata una persona che non ha un impiego, che ha cercato un lavoro ed è disponibile a lavorare subito, questo nelle 4 settimane precedenti il sondaggio. A titolo di paragone, la Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, per definire il tasso di disoccupazione, tiene conto invece di chi è registrato presso un ufficio regionale di collocamento. Attualmente questo tasso è del 3%. Per quel che riguarda la suddivisione per nazionalità, i disoccupati stranieri sono cresciuti dello 0,6%, mentre quelli svizzeri solo dello 0,1%. Questo sempre in confronto al secondo trimestre di un anno fa.
2: All'estero adesso, 10 persone sono state uccise questa notte in un attacco missilistico russo contro una zona residenziale nella regione di Kharkiv in Ucraina. Altri attacchi sono stati registrati a Zaporizhia, mentre Kiev ha lanciato 620 droni su Mosca. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
9: In quel comune si trovano solo un ufficio postale, dei negozi e delle case, ha denunciato il presidente Zelensky di fronte all'ennesimo attacco nella regione di Kharkiv, al confine con la Russia, che da 4 anni e mezzo è esposta a bombardamenti devastanti. 2 missili da crociera di piccole dimensioni si sono abbattuti sulla comunità mentre la gente stava andando al lavoro, ha denunciato il governatore della regione. Oltre 10 morti, ci sono una 20ina di feriti, alcuni gravi. La Russia da oltre un mese ha intensificato gli attacchi contro le città e i villaggi ucraini per renderle invivibili in vista del prossimo inverno e avanza metro dopo metro con l'occupazione di territori ormai devastati dai combattimenti. Stamani le autorità ucraine sono state costrette ad ordinare l'evacuazione di 16 località nella regione di Dnipropetrovsk, al centro del paese. L'Ucraina a sua volta intensifica gli attacchi in territorio russo. Questa notte ha lanciato parecchie centinaia di droni su Mosca e ha colpito un altro deposito di Wildberries, l'azienda russa di commercio online.
2: Intanto oggi in un tribunale di Mosca si è svolta un'udienza riguardante Boris Nadezhdin, l'oppositore politico contrario alla guerra, nel frattempo fuggito in esilio in Francia, che ha dovuto rinunciare a candidarsi alle elezioni legislative di settembre perché è già condannato per estremismo. In collegamento da Mosca in diretta c'è Alberto Zanconato. Allora Alberto, con Nadezhdin se n'è andata una delle ultime voci critiche del Cremlino che viveva in Russia senza essere in prigione. Perché era stato condannato innanzitutto?
10: Sì, bisogna ricordare fra l'altro che Nadezhdin nel 2024 si era candidato anche nelle presidenziali contro Putin, ma la sua candidatura era stata respinta dalle autorità. E era stato condannato recentemente per un episodio di esposizione di simboli estremisti per avere postato un'immagine di Navalny, l'oppositore morto in detenzione nel 2024. E per questo era stato condannato a una multa di 1.000 rubli, cioè circa 10 franchi, non nulla di più. Però questo appunto gli aveva impedito di candidarsi alle elezioni, poi aveva detto che gli era stato impedito l'espatrio, poi questo divieto di espatrio gli era stato all'improvviso revocato e questo era evidentemente, come lui stesso ha detto, un segnale delle autorità che era meglio che lasciasse il paese.
2: Ecco, proprio ieri Alberto, un altro politico che si era espresso contro la guerra, Lev Schlossberg, è stato condannato a 11 anni di colonia penale. Come sono stati recepiti questi due episodi in Russia?
10: Beh, il segnale è molto chiaro e le autorità stanno cercando, soprattutto in vista poi delle elezioni per la Duma, la Camera Bassa del Parlamento il mese prossimo, stanno cercando di impedire l'attività di ogni organizzazione che possa catalizzare l'opposizione alla guerra in Ucraina. Questo vale per Nadezhdin, ovviamente vale per Schlossberg, che è vicepresidente del partito Yabloko, ricordiamo un partito storico della Russia post-sovietica. Quindi il segnale è che non c'è possibilità che siano tollerate non solo le attività di oppositori come appunto Navalny e opposizioni considerate illegali, ma anche quelle di partiti legali e storici della Russia. E da ricordare che c'è anche un'opposizione in Russia che potrebbe essere anche forse più pericolosa per il Cremlino di altri che sono stanchi della guerra, cioè degli ultranazionalisti, quindi un'opposizione possiamo dire da posizioni più estremiste, che affermano che il Cremlino dovrebbe usare tutti i mezzi a disposizione militari per mettere fine a questa guerra, quindi tutte le armi in suo possesso.
2: E questo era Alberto Zanconato in diretta da Mosca. In Asia orientale ora, dove aumentano i dubbi sulla tenuta del sistema di alleanze degli Stati Uniti dopo che Donald Trump, il presidente, ha ritirato la porta aerei dalla regione, ha ridotto le esercitazioni militari con la Corea del Sud per rilanciare il dialogo con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Oggi Seul ha annunciato di voler riprendere il controllo delle sue forze armate in tempo di guerra e guarda anche alla Cina, di cui accoglie domani il ministro degli esteri, Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
11: Entro il 2030 rivogliamo dagli Stati Uniti il controllo delle forze armate in caso di guerra. Il presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, rilancia il suo cavallo di battaglia, inseguito da diversi anni e sempre rinviato. Seul gestisce le sue truppe in tempo di pace, ma come previsto dalla fine della guerra di Corea, in caso di conflitto il controllo passerebbe a Washington, che sulla penisola ha circa 29.000 soldati. Ora lì accelera sul trasferimento. Tempismo non casuale, ieri Donald Trump ha ordinato il ridimensionamento delle esercitazioni congiunte annuali, lanciando segnali di dialogo alla Corea del Nord. Secondo lì, maggiore autonomia non significa abbandonare l'alleanza, ma Seul aumentano i dubbi sulla tenuta dell'ombrello americano. La crisi in Medio Oriente sta peraltro prosciugando le risorse americane. Nei giorni scorsi la George Washington ha lasciato la regione. Era l'ultima portaerei americana rimasta nell'Indo-Pacifico, che ha spesso preso parte a manovre con Corea del Sud e Giappone. Per questo Tokyo accelera il riarmo, per questo oggi Lee ha chiesto di velocizzare lo sviluppo di sottomarini a propulsione nucleare. Due visite dimostrano intanto quanto il momento sia fluido. Nella capitale sudcoreana si trova il generale Xavier Branson, cioè il potenziale comandante dell'esercito di Seul in caso di guerra. Ha incontrato il ministro della difesa sudcoreano senza rilasciare dichiarazioni. Domani arriva invece Wang Yi, il ministro degli esteri della Cina, che sarà ricevuto anche dal presidente Lee. Passaggio non scontato che segnala la possibilità che Seul testi la disponibilità di Pechino a contribuire alla ripresa del dialogo con Kim Jong-un, senza dunque lasciare il pallino al solo Trump.
2: E con questo è tutto da parte mia, Michelle Volonté, grazie e buon pomeriggio.
1: Lo sport
12: con il Galathletics. Meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
13: Buongiorno da David Conti. Sarà una parata di stelle l'edizione di quest'anno del Galathletics, in programma il 30 agosto a Bellinzona. Ben 65 infatti le medaglie d'oro conquistate tra giochi olimpici, mondiali ed europei dagli atleti finora confermati, che renderanno l'evento il più titolato di sempre. Ai grandi nomi già annunciati si sono aggiunti tra gli altri quelli di Tamari Davis e Kyla White nei 100 metri femminili, campionesse del mondo con la 4% rispettivamente nel 2023-2025, oltre a quelli di Sade McCreath e Zoe Hobbs. E a proposito di stelle, in questi giorni Cristiano Ronaldo e Messi hanno fatto capire che questa potrebbe essere la loro ultima stagione.
14: È quasi sorprendente che parole per certi versi simili accomunino Lionel Messi e Cristiano Ronaldo in un momento delicato per entrambi. CR7, a 41 anni, fresco di matrimonio sulle coste portoghesi con la sua Georgina, ha confessato che questa con l'Al-Nasr in Arabia Saudita sarà molto probabilmente la sua ultima stagione, ma non se ne andrà in silenzio. L'obiettivo è di raggiungere l'incredibile quota di 1000 gol in carriera, un traguardo mai visto prima nella storia del calcio. Poi ha già tutto pianificato, viaggi, famiglia e tanto padre, anche perché non mi vedo proprio nel mondo del calcio, ha detto. Dall'altra parte del mondo, a Miami, il suo eterno rivale Lionel Messi sta vivendo invece un momento buio. La recente scomparsa del padre Jorge, che è stato il suo agente, il suo mentore e il suo pilastro fin da bambino, ha lasciato un vuoto incolmabile. Non so come andare avanti, ho forti dubbi sul continuare a giocare, ha confessato la Pulce in un messaggio straziante sui social. Lo stesso Ronaldo ha voluto stringersi pubblicamente all'eterno rivale con un messaggio d'affetto e vicinanza a lui, che il padre lo aveva perso all'inizio la sua carriera. Due campioni immensi, Messi e Ronaldo, che dopo aver vinto tutto si scoprono stanchi, segnati dal tempo e dal dolore, pronti a riconsegnare le loro corone e a tornare semplicemente due uomini. Godiamoci allora ogni singola giocata di questa stagione, perché il calcio, dopo di loro, non sarà più lo stesso.
13: Era un servizio di Giordano De Lucia. Calcio che presenta questa sera i primi incontri dell'andata dello spareggio di Champions League in attesa di quello di Conference tra Lugano e Maccabi Tel Aviv di giovedì. È tutto per lo sport. Buon pomeriggio.

0: sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 3 km di coda con conseguenti attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in entrambe le direzioni. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Per quanto riguarda i cantieri, vi ricordiamo che la Galleria del San Gottardo verrà chiusa durante la notte dalle 23 alle 5 fino al 28 agosto. Le notti tra venerdì e domenica la galleria resterà aperta.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
0: Notizie in lingua facile. La consigliera nazionale Greta Ghisin ha deciso di candidarsi per il Consiglio di Stato ticinese. Greta Ghisin è a capo del Partito dei Verdi a livello nazionale. In aprile 2027 Greta Ghisin sarà sulla lista che unisce il Partito Socialista, i Verdi e il Movimento per il Socialismo. Lo scopo è rafforzare l'area di sinistra in governo, ma la sua candidatura potrebbe creare problemi alla rielezione dell'attuale consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti del Partito Socialista. L'inviato degli Stati Uniti in Medio Oriente, Jared Kushner, ha detto che Stati Uniti e Iran stanno parlando molto per trovare un accordo sullo stretto di Hormuz. Lo stretto di Hormuz è un passaggio importante per le navi che trasportano petrolio. Si trova tra l'Iran e l'Oman ed è controllato dall'Iran. I sondaggi negli Stati Uniti dicono che il presidente Donald Trump è sempre meno sostenuto. Solo 33 persone su 100 sono d'accordo con il suo lavoro. 64 persone su 100 sono invece preoccupate, in particolare per la guerra in Medio Oriente che continua da mesi. Questi dati sono simili al 2017, quando Donald Trump stava finendo il primo periodo da presidente. Quando è stato rieletto nel 2024, lo hanno sostenuto circa 50 persone su 100. In Venezuela ci sono stati 2 terremoti molto forti il 24 giugno 2026. Il numero delle persone morte a causa dei terremoti in Venezuela è ora 6.438, lo dice il presidente del Parlamento. I soccorritori e le famiglie continuano a cercare tra i resti degli edifici crollati per trovare i corpi delle persone che non sono ancora state ritrovate. Sono crollati almeno 190 edifici e circa 24.000 case o palazzi sono rovinati e non possono per ora essere rioccupati. Dal 2027 l'applicazione Twint ha una nuova funzione. Si potranno pagare direttamente dei costi ripetuti come la cassa malati o la luce. Twint è un'applicazione svizzera per telefonini che permette di pagare con il cellulare. Le banche svizzere più grandi sostengono questa novità. Il sistema che esiste oggi per pagare le fatture in automatico di mese in mese si chiama LSV+. Dal 30 settembre 2028 il sistema LSV+ non esisterà più e sarà sostituito da Twint. Più di 6 milioni di persone usano Twint. Il nuovo sistema funzionerà solo per i negozi e le aziende che offrono questo tipo di pagamento.

Rete 1. Rete 1 presenta Gold 80. Tutto il meglio di un decennio.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Federico Talarico. La popolazione svizzera continua a praticare molto sport e lo fa più volentieri all'aria aperta, ma la tendenza pluriennale alla crescita si è fermata e in Ticino c'è stato addirittura una riduzione importante da ricondurre verosimilmente alla pandemia. È quanto emerge dallo studio Sport Svizzera 2026 presentato questa mattina a Berna. I dettagli con Paola Latorre.
2: Il 52% degli svizzeri è molto attivo, mentre il 17% non pratica sport. Sono i dati emersi dallo studio Sport Svizzera 2026, percentuali che sono rimaste invariate dal 2020. Lo sport più amato è l'escursionismo, seguito da ciclismo, nuoto, sci e jogging. Questi cinque sport hanno perso parte del loro primato, ha spiegato oggi davanti ai media Sandra Felix, direttrice dell'Ufficio federale dello sport. Mentre l'allenamento di potenziamento muscolare e lo yoga hanno registrato una crescita significativa. Una persona su cinque fa sollevamento pesi, una tendenza che si riflette nei dati relativi al numero di iscritti ai centri fitness, che supera quello degli iscritti a un club sportivo. Palestre che offrono maggiore flessibilità per chi preferisce, come il consigliere federale Martin Pfister, praticare sport individuale. Organizzo i miei impegni per trovare qua e là il tempo per un allenamento, ha detto. Forse rappresento il classico esempio di chi si allontana dal club sportivo pur rimanendone solo. Ormai prediligo gli sport individuali. Serve maggiore flessibilità anche a causa del cambiamento climatico, ha indicato ancora Sandra Felix. Meglio pianificare l'allenamento all'aperto la mattina presto, invece che sul mezzogiorno, per esempio. Un altro dato che emerge dallo studio è l'importante passo indietro del Ticino, dove si è passati dal 48 al 42% di persone che praticano attività sportiva. Potrebbe essere una conseguenza tardiva della pandemia. In Ticino le restrizioni imposte sono state più severi rispetto al resto della Svizzera. Il canton Ticino aveva compiuto notevoli progressi proprio prima della pandemia, ha sottolineato Martin Pfister. Naturalmente il nostro obiettivo è che il Ticino torni ai livelli registrati in altre zone della Svizzera. E come fare per promuovere l'attività sportiva in Ticino e in tutta la Svizzera? È quanto deciderà il governo nei prossimi mesi con la strategia 2040 per la promozione dello sport e dell'attività fisica.
1: Greta Ghisin intende candidarsi per il Consiglio di Stato ticinese. La consigliera nazionale capogruppo dei Verdi ha confermato la sua disponibilità ai nostri microfoni. Il prossimo aprile quindi figurerà molto probabilmente sulla lista che unisce Partito Socialista, Verdi e Movimento per il Socialismo. Una candidatura che di fatto innescherà una corsa interna alla sinistra tra Greta Ghisin e la consigliera di Stato uscente, la socialista Marina Carobbio Guscetti. La galleria Vedeggio Cassarate sarà chiusa al traffico per 7 notti per lavori di manutenzione e di revisione dell'infrastruttura. Le chiusure sono previste da domenica 23 a sabato 29 agosto, dalle 9 di sera alle 5 del mattino, e ancora da lunedì 31 agosto a martedì 1 settembre, sempre dalle 9 di sera fino alle 5 di mattina. Le deviazioni saranno segnalate. Da Washington i sondaggi non sono clementi con il presidente Donald Trump, che registra l'indice di gradimento più basso da quando è in carica. Dall'ultimo sondaggio Reuters-Ipsos, solo il 33% degli intervistati dichiara di approvare l'operato del presidente, mentre il 64% no, preoccupato in particolare per il protrarsi della guerra in Medio Oriente. La statistica eguaglia il minimo storico toccato durante il suo primo mandato nel dicembre 2017. Dopo essere tornato alla Casa Bianca, il consenso per Trump era pari a poco meno della metà. Oggi e domani, tempo generalmente soleggiato in tutto il paese, con possibilità di rovesci dal pomeriggio di domani nelle Alpi.
3: A San Gottardo sulla A2 tra Quinto e Airolo in direzione nord ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. La Cupra, la terza corsia a destra per accedere ai passi e Airolo, è aperta, mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
3: A volte ritorno, sono le 14:05, ben trovati da Francesca Margiotta, buon pomeriggio di mercoledì 18 agosto in compagnia mia e poi mia e di Fabrizio Casati fino alle 18, continuano i pomeriggi estivi di Rete 1, continuano con il solito, la solita serie di buoni propositi, cioè quella di raccontarvi notizie positive, magari storie che non sapevate. In questo periodo di breve pausa che mi sono presa, mi sono riappassionata alla mitologia e allora magari un pensiero lo daremo anche a lei. E un pensiero prima di passare alla musica bellissima di Luther Vandross, che in questo caso è anche lei ispirata a un film, un ricordo, ricordo di un artista che ci ha lasciato a settembre dell'anno scorso, però oggi compirebbe 90 anni. Sto parlando di Robert Redford, A piedi nudi nel parco, La stangata, Proposta indecente, L'uomo che sussurrava ai cavalli, La mia Africa, solo alcuni dei titoli ai quali siamo legati grazie a questo attore, regista, attivista americano che era proprio nato a Santa Monica il 18 agosto 1936. Era nato in California, era stato membro di una confraternita quando era all'università e proprio quella volta in cui fu espulso, perse la borsa di studio che aveva ottenuto, fece i bagagli e scappò, per modo di dire, alla volta dell'Europa, visse in tanti paesi europei e al suo rientro tornò con la voglia di recitare e ciò gli portò grande fortuna. Non ho detto Sundance Festival perché sarebbe troppo lungo dire un sacco di altre cose alle quali era legato quest'uomo, che ha avuto la grande fortuna ma anche capacità di invecchiare tutti i suoi 89 anni con grazia, e lo pensiamo oggi che non c'è più ma ne compirebbe 90. Are you ready?

0: Oh, wait a minute. I still don't think they've got it. Let's tell them one more time. Check it out. Everybody
1: needs to know that. Grazie a Luther Vandross e Janet Jackson che con questa canzone ci ricordano che the best things in life are free, le cose migliori nella vita sono gratis. È vero, sono quelle che non si possono comprare, diremmo in un'altra maniera. E la bella canzone e il bel titolo ci ricordano una cosa molto preziosa. Grazie anche a Marco che gratuitamente mi ha detto che ho detto che è mercoledì. Evidentemente quando uno rientra da un periodo di pausa deve riassestarsi col mondo lì attorno ed ecco che non lo so perché dalla mia bocca è uscita questa cosa. Poi vado a riascoltarmi perché non mi sono proprio resa conto. E dunque 076 321 11 13 per comunicare con me, con Rete 1, ma nella fattispecie adesso con me, 076 321 11 13. Perché a proposito delle cose gratis nella vita, ma che sono tanto importanti e bisogna a volte sapersele conquistare con fatica e sudore interiore, altre volte si è un po' più portati per carattere. Ecco, oggi si celebra una giornata mondiale. Non sono una che va pazza per questo genere di ricorrenze, perché ce n'è più di una anche ogni giorno, però è nell'ottica di avere un pomeriggio in cui parliamo di cose positive, è una giornata mondiale perfetta. Never Give Up Day, World Never Give Up Day, e cioè la giornata mondiale dedicata alla perseveranza e al non arrendersi. Nata nel 2009, è una ricorrenza globale che nasce con l'obiettivo di appunto motivare le persone a non arrendersi davanti alle difficoltà, ricordando che a volte il successo arriva dopo tanti tentativi e dopo tanti ostacoli, quindi la perseveranza e dunque quella capacità che si può anche conquistare di saper sopportare il fallimento e appunto continuare nel proprio obiettivo. Quest'anno l'invito speciale che ha lanciato la comunità legata a questa giornata è semplicemente camminare, un modo semplice ma forte per esprimere la propria determinazione e andare avanti, e quindi il coraggio che non pone limiti o barriere, si può camminare da soli, con un amico, con la propria famiglia, cioè dedicare quei passi o quel movimento, diciamolo in questo modo, anche per chi non può contare sulle proprie gambe, a una causa profonda, a un obiettivo personale non ancora completato o a qualcuno che merita di essere onorato perché non ha mai smesso di lottare. E c'è il portale dell'evento dedicato proprio al World Never Give Up Day, sul quale si può anche andare a fare una testimonianza e registrare, per modo di dire, la propria camminata. Sappiate che se siete in giro, ci ascoltate, ascoltate Rete 1, mi state ascoltando con le cuffiette e camminate, state già ottemperando a questo buon proposito della giornata mondiale della perseveranza e per scelta non ho detto resilienza. Lo dico sempre, chi mi conosce lo sa, la resilienza è una caratteristica dei materiali che dopo un urto tornano come prima. Noi esseri umani, dopo un urto, possiamo tornare e stare bene, ma non siamo mai più quelli di prima.

della perseveranza dedicata al non arrendersi. Abbiamo parlato di questa iniziativa, e cioè di dedicare dei passi, di camminare in qualsiasi modo si preferisca, dedicando questi passi a chi ha onorato la perseveranza con la sua vita o ai propri obiettivi. E parliamo di perseveranza e anche di passi in questa storia, che ci porta invece alla mia abitudine di raccontarvi una storia semplice ma straordinaria di chi ha messo il suo tassello nella storia in qualche modo. Allora, la storia ci porta al 1967, alla maratona di Boston, famosissima ancora oggi maratona, dove una giovane studentessa americana di 20 anni decise di sfidare una regola non scritta. Alle donne era vietato correre i 42 chilometri. Lei si chiamava Catherine Switzer e riuscì a iscriversi usando solo le sue iniziali, KV Switzer, e nessuno le negò il pettorale. Il suo pettorale, quello che ottenne con questa iscrizione semi-anonima, diciamo così, era il 261, ricordatevelo perché è un numero molto importante. La gara sembrava procedere normalmente, finché un ufficiale di gara non si accorse della presenza di una donna. Furioso, entrò nella gara e tentò di strapparle il pettorale, allontanandola dal percorso. Ci sono in giro ancora delle foto in bianco e nero di questa aggressione, perché ovviamente a questa maratona c'erano anche dei fotografi. Foto che fecero il giro del mondo. Lei resistette grazie anche alla protezione di alcuni compagni di corsa e del suo fidanzato, e continuò a correre fino al traguardo. Non vinse la gara, però fu una vittoria di ben altra statura, perché dimostrò che l'esclusione delle donne dalle prove di resistenza non dipendeva da limiti fisici. Il limite era solo nella mente di chi stabiliva queste regole. Era una barriera culturale, diciamo così. Da quel momento Catherine Switzer trasformò la propria esperienza in una battaglia, divenne giornalista, organizzatrice, attivista, si impegnò perché le donne potessero partecipare ufficialmente alle maratone e perché la maratona femminile entrasse nel programma olimpico. E così quel numero lì di pettorale che dicevo prima, ricordatevelo bene, il 261, è diventato un simbolo di emancipazione sportiva a livello internazionale. Dunque una storia che assurge a mito. Ve l'ho detto, mi sono riappassionata alla mitologia in queste settimane, per cui oggi tutto riporterà lì. Però veramente è una storia, da un certo punto di vista, banale e semplice, però è molto potente. A lei piaceva correre e si rifiutò di fermarsi quando le dissero che quello non era il suo posto. Quasi 60 anni dopo, il mondo della corsa è cambiato tanto. Le donne rappresentano almeno la metà dei partecipanti in molte gare su strada e sono diventate in tanti contesti addirittura la maggioranza. In Svizzera, nelle prove sui 5 e sui 10 chilometri, la partecipazione femminile è ormai pari a quella maschile, qualcuno dice anche superiore. Non ho fatto una conta precisa, però sappiamo che le donne e gli uomini sono alla pari coinvolte in tutti gli sport in cui si corre. Anche nelle mezze maratone e nelle maratone il divario, che comunque c'è, continua a ridursi. Quella che nel 1967 alla maratona di Boston era una sfida individuale, oggi è diventata per tutti la normalità. E dunque Catherine Switzer non ha solo aperto una strada, ma ha fatto sì che questa maratona, chiamiamola così, non avesse mai fine. E dunque la ricordiamo con questa storia che ci porta ancora una volta alla straordinarietà delle persone normali.

I Duran Duran con la ben nota Sunrise, canzone che ormai si porta sulle spalle oltre una ventina di anni, si porta sulle spalle solo poche ore invece questo studio. Sono degli studi che raccontano la realtà del nostro paese, in questo caso, che vengono spesso commissionati a delle ditte, aziende che fanno proprio questo di mestiere, e parla del nostro paese e lo fa perché ci sono molte grandi città che rispetto ai piccoli paesi soffrono dell'enorme pendolarismo, che si traduce ovviamente nel traffico. In Svizzera tante città hanno moltissimi posti di lavoro ma non abbastanza abitazioni, almeno questa è la tesi iniziale che spiega per questo tante persone vivono fuori città, ogni giorno si spostano per raggiungere il posto di lavoro. Non ci sono abbastanza case per far vivere tutti quelli che vogliono lavorare vicino, lavorare vicino casa, abitare vicino al posto di lavoro. A Zurigo e Basilea la politica sta discutendo se costruire più alloggi possa ridurre il fenomeno del pendolarismo. L'idea di base è che con più case disponibili i lavoratori potrebbero vivere più vicino all'ufficio o all'azienda o a qualsiasi tipo di posto di lavoro abbiano. Secondo lo studio dell'ufficio di pianificazione Metron, le principali città svizzere hanno più posti di lavoro che abitanti. Per esempio, Berna ha quasi un lavoratore e mezzo per abitante, Zurigo 1,26 e Giugiù con San Gallo, Basilea e Lucerna che ne ha quasi uno, c'è cioè un rapporto di quasi 1 a 1, mentre il rapporto ideale, ci dicono, sia di 0,5. Insomma, per farla in numeri grandi, ogni giorno 214.000 persone raggiungono Zurigo per lavorare. A Basilea sono 93.000, a Berna 91.000. Tutti questi spostamenti provocano, dicevamo, traffico, emissioni e rumore e fanno perdere tanto tempo alle persone. Allora, questo studio però arriva un po' a un altro punto della situazione, che credo sia quello a cui abbiate pensato anche voi subito, come ho fatto io. Costruire più case in città non ridurrebbe necessariamente i viaggi, e questo perché? E a me è venuto subito da pensare ai costi. Se qualcuno, fatta la somma della gestione di una casa, cioè metti di un affitto e di quello che gli costa spostarsi, ancora spende meno che abitare in città, è probabile che abiti fuori lo stesso. Nelle città con pochi posti di lavoro rispetto agli abitanti, la distanza media percorsa è di circa 10,8 km. In quelle con molti posti di lavoro la distanza scende solo a 10,1 km. Anche il tempo di viaggio cambia poco, da una media di 22,9 minuti si passa a 22,1, quindi minima differenza. Perché la gente vuole abitare fuori città? I costi, l'ho detto, i costi nelle città, lo sentiamo dire da mesi, se non anni, stanno lievitando. Poi alcune persone preferiscono vivere in zone periferiche o di campagna perché possono avere il verde, perché pensano alla famiglia, al partner, al costo degli affitti, l'abbiamo detto, non solo al posto di lavoro. Chi cambia spesso impiego allora potrebbe non voler cambiare casa ogni volta e per questo essere disposto a fare delle distanze più importanti. Dunque per questo molte persone continuano a vivere fuori, lontano dal posto di lavoro, anche quando in città ci sono nuove abitazioni. Secondo la teoria del budget di tempo di viaggio, le persone tendono a dedicare agli spostamenti una quantità di tempo comunque abbastanza stabile. Se una nuova strada o un treno più veloce riducono la durata del viaggio, spesso si sceglie semplicemente di vivere più lontano. In questo modo si percorre una distanza maggiore, ma più o meno con gli stessi tempi. Quindi alla fine torna a essere una teoria un po' debole, quella per cui è solo una questione di mancanza di case. In Svizzera le persone in media, quindi considerate la media che dicevamo prima dei 22 minuti, ma medie molto più grandi, 80-90 minuti al giorno per andare al lavoro e tornare a casa. Quindi questo vuol dire che c'è chi ci mette pochissimo e c'è chi ci mette davvero tanto. Quindi costruire più case nelle città può aiutare a risolvere la mancanza di alloggi, ok, però da solo non basta a eliminare il pendolarismo. A mettere il punto su questa questione, almeno con i dati, sarebbe appunto questa indagine della società Meltron, che è un ufficio di pianificazione che qualcosa, a quanto pare, di questa faccenda ne deve sapere e ci dice questo, insomma, che chi vive fuori dalla città a volte lo fa per necessità, ma molto spesso è anche per scelta.

E allora con l'atmosfera partenopea dei Nugenea, con questa Carré che è uscita qualche settimana fa, con questa musica che ci riporta proprio al bacino del Mediterraneo, lì voglio restare tra sud dell'Italia, Grecia, perché come detto in queste settimane ho riprovato un piacere enorme nella mitologia greca, anche romana, però soprattutto quella greca, che quando la studi a scuola, siccome la devi studiare, ti sembra meno affascinante di quello che in realtà è, e che è una materia davvero molto complicata, perché i miti, le leggende, i personaggi non hanno solo una versione, spesso proprio perché sono storie che nascono in diverse zone dell'antica Grecia, hanno declinazioni diverse. Però ho pensato come collegare un appuntamento mitologico al giorno con qualcosa che tenga il filo, e ho pensato al cielo. Quando guardiamo il cielo notturno sappiamo che spesso i nomi delle costellazioni e dei pianeti arrivano proprio dalla mitologia classica, e così ho pensato di raccontarvi in questi 5 pomeriggi qualche episodio, 4 pomeriggi quelli che ci restano e poi anche i 5 della prossima settimana, qualche episodio mitologico che ci porti a scoprire le loro storie. Ma prima di inoltrarci nelle costellazioni, quelle che secondo me hanno le storie anche più interessanti, anche complesse, dobbiamo partire dall'ancor più grande, la nostra galassia, che ha un nome affascinante quanto realistico, la Via Lattea. Quando abbiamo la fortuna di essere in un posto tanto buio da poter vedere questa grandissima massa di piccole stelle nel cielo, ci accorgiamo infatti che sembra così fitta di luci da sembrare effettivamente una macchia lattiginosa. Nella mitologia, per raccontare la storia della Via Lattea, dobbiamo andare alla nascita di Eracle, o come lo si chiama di solito, Ercole. Però io lo continuerò a chiamare Eracle perché c'entra parecchio la figura di Era, la regina dell'Olimpo e consorte di Zeus, protettrice del matrimonio. Una dea spesso accogliente ma altrettanto spesso gelosa e arrabbiata con la natura farfallona del marito, che non si faceva sfuggire una conquista sotto le lenzuola. E poi per questa storia della Via Lattea ci servono altri due protagonisti: Alcmena, bellissima principessa, e suo marito Anfitrione, re di Tirinto. Mentre lui è via per una battaglia, arriva Zeus, che di Alcmena si innamora perdutamente e per congiungersi a lei assume le sembianze del marito. Finge di essere il re di Tirinto, Anfitrione, tornato dalla guerra di fretta per l'impazienza di stare con lei. La notte d'amore in realtà dura 3 notti, questi sono i tempi degli dèi. Ma casualmente, finito questo inganno, anche il vero Anfitrione fa ritorno per gli stessi motivi, il desiderio di ricongiungersi con sua moglie. E così Alcmena, inconsapevole, si trova in poche ore a condividere il letto con Zeus e con il marito, pensando che sia sempre lo stesso marito a desiderarla insaziabilmente. Come sempre accade nel mito, quell'amore darà vita a 2 gemelli. E qua arriva il nodo della faccenda: 2 gemelli però di 2 padri diversi, uno Alcide, figlio di Zeus, e l'altro Ificlo, figlio del legittimo re Anfitrione. Alcmena intuisce però che qualcosa non va, i due figli sono molto diversi e soprattutto Alcide è un bambino super forte e già ben formato. L'indovino Tiresia, che lei consulta, le svela così l'inganno di Zeus e dunque l'identità semidivina del piccolo Alcide. Alcmena allora decide di abbandonare il bambino alle porte di Tebe, certa che Zeus se ne prenderà cura, e infatti è così. Zeus però è furbo e soprattutto conosce l'ira di sua moglie per tutti quei figli nati fuori dal loro matrimonio, e dunque fa in modo che Era trovi il bambino per caso, senza sapere che sia il frutto di una sua scappatella. E così Era, durante una passeggiata, trova il fagottino e se ne innamora. E proprio perché lei è anche divinità madre, decide di allattarlo e di dargli il nome di Eracle, e dunque la gloria di Era. Ed è per questo che io preferisco Eracle a Ercole. Eracle si nutre con tale voracia al petto di Era che lei a un certo punto lo stacca con decisione, e un fiotto del suo latte finisce nel cielo e starà lì fermo a ricordare il tradimento di Zeus. Sì, perché poi Era scoprirà che Eracle è figlio di un tradimento del marito, e da amore diventerà persecuzione, e lo riaccoglierà infine solo dopo la sua morte. Ma questa è un'altra storia.
La potete scoprire o riscoprire appassionandovi a questo simpatico e forzuto eroe che affronterà innumerevoli fatiche, sfide e amori prima di separarsi dalla vita terrena ed essere riaccolto sull'Olimpo. Dunque questa in breve era la storia della Via Lattea, un po' di latte di Era mentre allatta il bambino che non sa essere figlio di un tradimento del marito, Eracle.

James Blunt, Tastes Like Summer, sa di estate, una novità per questo cantautore che seguiamo da parecchio tempo, Allora, sono le 14:53 e io volevo esprimere tutta la mia invidia per le persone decise, le persone che raramente hanno dei dubbi su scegliere questo o quello. Sono sicuramente meno della maggioranza, se non altro a vedere quando cadi su quei discorsi tipo è vero, abbiamo troppo da scegliere tra i film, le serie TV, la musica, con tanta scelta passo un'intera sera a scanalare e poi vado a dormire senza aver visto nulla. Ecco, qua si parla di un altro tipo di decisione, ma mi sto chiedendo se somigliamo alla raganella di Cope, che è una piccola ranocchietta che è diffusa nell'America centrale con colori vivaci, col dorso che varia dal verde al blu e che vive di solito appunto nelle foreste tropicali e sono attive di notte. Ecco, le femmine di raganella grigia di Cope soffrono di indecisione quando devono scegliere un partner tra troppi pretendenti. Insomma, se hanno la fila alla loro porta, a quanto pare sono indecise. È così l'esperimento che hanno guidato degli scienziati ha riprodotto davanti a un gruppo di raganelle diversi richiami maschili da vari altoparlanti, uno più lungo che funge da bersaglio e altri più corti che fanno da elementi di distrazioni. I risultati mostrano che queste raganelle, esposte a due soli richiami, scelgono il maschio da richiamo più lungo nella maggior parte dei casi, però quando questi stimoli arrivano da una moltitudine di potenziali pretendenti, loro tendono a non scegliere o a preferire esemplari meno attraenti. Perché? Boh, le femmine si trovano confuse e hanno capito che il rumore forse parte dall'influenzare le scelte, piuttosto a livello cognitivo che sensoriale. Le decisioni sul partner sono biologicamente fondamentali, eppure le femmine potrebbero non essere in grado di esercitare queste scelte in modo efficace in ogni situazione perché distratte dai troppi richiami. Quindi è un lavoro che in parte rivoluziona il modello classico dell'evoluzione. Dunque, per cui si sceglie sempre il partner che farà ereditare alla prole le caratteristiche migliori. Insomma, il sovraccarico cognitivo delle raganelle impedisce la selezione ottimale del fidanzato e dunque è un meccanismo che si inceppa un pochino e sicuramente però contribuisce al mantenimento della diversità genetica. Quindi conviene essere una raganella con pochi pretendenti, lo dico qui. Così, pochi pretendenti ma buoni, almeno uno proprio buonissimo, e se c'è la pletora di pretendenti vai in confusione e scegli quello sbagliato.

0: significa prendere un po'.
1: Siamo arrivati con Madame e Mamma non Mamma all'appuntamento informativo.
2: Rete 1.
1: Sono le 15.
3: In studio Federico Talarico. Le carrozze usate in Val Rosec saranno sottoposte a controlli tecnici da parte di un'azienda specializzata, dopo che una trainata da 3 cavalli è rimasta coinvolta sabato in un incidente che ha causato un decesso e 12 ferimenti. Lo comunica la ditta responsabile del servizio esprimendo le condoglianze alla famiglia della vittima. Volis, che da decenni conduce la ditta a Pontresina, si dice anche cooperativa con le autorità per far luce sulle cause dell'incidente, dopo che la Procura Pubblica Grigionese sta indagando sulle cause e ha avviato un'inchiesta penale per omicidio colposo. La riorganizzazione dell'informatica della Posta avrà un impatto inferiore rispetto a quanto annunciato a giugno. I licenziamenti non saranno 60, come comunicato, ma 40, equivalenti a un tempo pieno, oltre a una ventina di modifiche contrattuali. Una notizia mal accolta dal sindacato Transfer, che la inserisce nella serie di interventi che dal 2024 ha portato a soppressioni ripetute di posti di lavoro. Secondo la presidente del sindacato e consigliera nazionale Greta Ghisin, la Posta non si assumerebbe responsabilità sociali che dovrebbero dimostrare le aziende parastatali, e denuncia anche il trasferimento all'estero dei posti di lavoro nel settore informatico. Nonostante il previsto ampliamento della propria sede a Lisbona sia sospeso, la Posta si riserva infatti la possibilità di riprenderlo in futuro. Nel mese di luglio la Segreteria di Stato della Migrazione ha registrato 1915 domande d'asilo, quasi un quarto in meno del luglio dello scorso anno. Rispetto a giugno 2026 si osserva invece un lieve aumento pari al 7,8%. In estate e autunno le domande d'asilo aumentano regolarmente. Era infatti da inizio anno che le cifre relative all'asilo diminuivano di mese in mese. Rispetto ai primi 6 mesi del 2025 c'è stato un calo di quasi un quinto, con quasi 2.500 domande d'asilo in meno. Per incentivare la manodopera interna, la clausola di salvaguardia negoziata nel pacchetto bilaterali 3 va completata con una tassa di incentivazione sull'immigrazione. Il provento andrebbe distribuito alla popolazione. È quanto ha stabilito la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati. La tassa di incentivazione andrebbe applicata alle persone che lavorano quali dipendenti e riscossa presso i datori di lavoro. Inoltre, i maggiorenni che si ricongiungono ai propri familiari andrebbero assoggettati alla tassa. Oggi e domani tempo generalmente soleggiato in tutto il paese, con possibilità di rovesci dal pomeriggio di domani nelle Alpi.
1: A San Gottardo sulla A2 tra Quinto e Airolo in direzione nord ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. La Cupra, la terza corsia a destra per accedere ai passi e Airolo, è aperta, mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
2: Rete 1.

La voce della non più tra noi Dolores O'Riordan, che era la cantante dei Cranberries, con questa perla, questo ricordo del 1999, Just My Imagination. Sono le 15:07 e dunque di nuovo ben ritrovati se eravate già qui, ben connessi a Rete 1 se invece siete arrivati da poco. Sono Francesca Margiotta con voi insieme alle 18 con notizie interessanti, belle, da cui prendere spunto, perché no? Perché a volte ci sono notizie che arrivano dall'altra parte del mondo che fanno accendere la lampadina nella testa di qualcuno e dice: ma perché non anche da noi? Come viceversa, c'è un sacco di volte in cui da là vedono qua e dicono: perché non fare allo stesso modo, potendolo fare? Ed ecco che saranno le notizie che ci accompagneranno nel corso della prossima ora. Vi dico solo che tra poco parliamo di risparmiare sulla spesa, e in questo caso non è una notizia che arriva dal nostro paese, ma perché non ascoltarla con orecchie ben attente, perché magari qualche cosa di buono lo possiamo trarre. Parleremo di sculture, di delfini e di superstizione, se ce la facciamo, perché ci sono davvero tante cose da fare, eh?

0: c'è un po' di malinconia in questa canzone di Brunori, La vita com'è, una bella canzone della quale ci siamo un po' innamorati.
1: Non cambia poi mica tanto se non riesci a vivere la vita com'è.
0: Dovevo lasciarlo finire, il solito brutto vizio di chi fa il mio mestiere e non si impara mai dopo tanti anni. Comunque, voglio girarvi il mio autoesame di geografia statunitense che mi ha portata più o meno a ricordare dove si trova questo stato, però ho dovuto cercarlo sulla cartina, il Colorado. È uno stato degli Stati Uniti d'America, proprio nel cuore geografico di questo enorme spazio. E sta lì, in mezzo, a sotto il Nuovo Messico, confina con Oklahoma, col Kansas, col Nebraska, col Wyoming, con lo Utah, con l'Arizona in un angolino. È proprio circondato dagli altri e questo ci dice che è proprio un cuore geografico americano. È anche un paese che deve fare conti, come tutti i paesi, con i problemi economici di una larga fetta della sua popolazione, soprattutto in un periodo segnato dal costo della vita che aumenta e dall'incertezza economica. E quindi anche in Colorado risparmiare sulla spesa per molti diventa una priorità. E questo stato ha fatto una cosa da un lato banale, dall'altro interessante e da un altro ancora tutta da vedere, tutta da verificare, perché come dico sempre io, sono i consumatori poi a decidere dove va, dove la bussola ti porta. Allora c'è una nuova iniziativa che si chiama Tamale Act e prende il nome dai tamales, piatto tradizionale diffuso in molte culture dell'America centrale e meridionale, e sono involtini preparati con una base di mais e brodo, farciti con verdure o carne e avvolti in foglie di platano o di pannocchia. E il provvedimento vuole rendere più semplice per i piccoli produttori vendere i propri alimenti. Per questo motivo ha l'obiettivo di ridurre i costi e gli ostacoli burocratici che spesso rendono difficile l'ingresso nel mondo della vendita, nel mercato. Grazie a procedure più accessibili e a un percorso reso più facile per ottenere le certificazioni necessarie, che non sono per questo meno certificate, ristoratori e venditori locali potranno offrire più facilmente cibo fresco e nutriente, con un sostegno maggiore dunque alle attività del territorio e anche a rendere più accessibili alcuni prodotti alle famiglie. Il Tamale Act prevede anche eventi, mercati comunitari, tutto questo per acquistare alimenti preparati localmente, ma anche per rafforzare i rapporti tra gli abitanti e promuovere una maggior consapevolezza sull'alimentazione sana e sostenibile. Insomma, ha tanti scopi lodevoli questo atto, questa legge, il coinvolgimento naturalmente si può estendere a scuole, associazioni, organizzazioni senza scopo di lucro, attraverso laboratori di cucina, corsi di educazione alimentare, iniziative dedicate alla comunità. Insomma, un cibo più accessibile, le conoscenze pratiche sulla preparazione di questo cibo condivise, l'uso responsabile delle risorse e poi meno strada da fare per il cibo, quindi ridurre anche l'impatto ambientale legato al trasporto. Insomma, in un universo in cui entri in un supermercato e trovi cibo da ogni angolo del mondo, questa legge rivoluziona un po' questo principio, sostenendo però agricoltori, produttori, piccoli commercianti, e quindi anche noi in Svizzera questa cosa la sentiamo molto appartenerci, ci risuona parecchio. La legge incoraggia inoltre pratiche commerciali più responsabili e anche tecniche agricole capaci di preservare il suolo e l'ambiente, e non tanto per un principio in sé vuoto, ma anche perché se preservato continua a rendere di più. Dunque la parte che manca è quella di sapere se l'iniziativa vedrà una larga partecipazione dei cittadini, sia come produttori che come consumatori. E dunque, da un lato, il contrasto all'insicurezza alimentare e il rafforzamento dell'economia del Colorado, dall'altro è il comportamento del consumatore, che è ancora tutto da vedere. È una vera scommessa che ci fa in qualche modo tornare indietro a un passato in cui le cose erano più così, per affrontare però le difficoltà quotidiane, cioè il cibo più accessibile.

cose molto diverse che incontrano gusti molto diversi qui su Rete 1. Prima Quincy Jones con Ray Charles, Chaka Khan, mostri sacri della musica internazionale, I'll Be Good to You, e poi un fenomeno decisamente più italofono, italiano, quello dei Tiro Mancino con La descrizione di un attimo.

0: Io non so da quanto tempo non vi fanno un dono d'amore, un dono per così farvi felici puramente, oppure per conquistarvi ancora di più. Se è da tanto tempo che non succede, rivolgetevi ai delfini. Parliamo di corteggiamento e di buone maniere. Prima abbiamo detto che certe raganelle dell'America Centrale hanno la confusione in testa quando hanno troppi pretendenti e quindi scelgono non per forza quello migliore. Invece parliamo invece di animali che popolano altre acque, quelle australiane, quelle dell'Australia occidentale. Allora, studiosi che hanno realizzato delle immagini e lavorano per il Dipartimento della Biodiversità e Conservazione dell'Australia occidentale hanno visto che i delfini gobbi australiani, meglio noti come Susa australiana, si mettono in testa le spugne marine. Si era visto che le orche canadesi se ne vanno ogni tanto in giro indossando dei salmoni che hanno predato. Adesso si scopre che anche questi delfini si decorano con qualcosa di un pochino più decorativo che non il corpo di una preda. I maschi di Susa australiana sfoggiano infatti sulla testa spugne di varie forme e di vari colori che sembrano usare come offerte di corteggiamento verso le femmine. È un fenomeno unico al mondo. Cioè, si sapeva già che certi delfini tursiopi, usano le spugne in modo intelligente per proteggere il muso durante la ricerca di cibo sul fondale e non graffiarsi. È furbetta questa cosa. Ma dei delfini Susa australiani che usano le spugne come funzione sociale ancora non si sapeva. È una funzione non di sopravvivenza stretta, chiaro, si prosegue la specie, però tra i cetacei e altre specie altamente intelligenti e sociali ci sono queste funzioni così di decorazione o di conquista, per esempio negli scimpanzé, lo sappiamo, e pare derivi dalla loro forte spinta all'imitazione, cioè se un individuo fa qualcosa di insolito può accadere che ciò diventi una moda. Anche se non serve a niente, in pratica abbiamo il primo delfino influencer, se lo vogliamo chiamare così, perché per fortuna i delfini non hanno i social e a volte fanno male anche noi, lo sappiamo bene. Intanto, durante l'estate di questo 2026 in Italia sono aumentati gli avvistamenti di delfini lungo le coste, da Venezia a Lampedusa. Alcuni, come ben sappiamo, Venezia ne è un esempio soprattutto, si avvicinano ai porti, alle barche, alle spiagge, alla presenza umana. Dipende dalla specie. Il tursiope, quello che abbiamo nominato prima, che è uno dei delfini più comuni nel Mediterraneo, vive soprattutto nelle zone costiere ed è capace di adattarsi a diverse temperature e livelli di salinità, mentre altri delfini come la stenella preferiscono il mare aperto. Ecco, potrebbe esserci un ruolo del cambiamento climatico, perché l'aumento della temperatura delle acque marine modificano la distribuzione dei pesci di altre prede, quindi forse i delfini arrivano più vicini all'uomo seguendo il cibo. Non è ancora però possibile dire che i delfini stiano spostandosi stabilmente verso le coste. Ecco, una sola estate di osservazioni, come la scienza ci insegna, non basta a confermare questa ipotesi. Tutti pensiamo al delfino Mimmo, che è un delfino che ha fatto grande clamore nella laguna di Venezia, che forse si è fermato lì perché ha trovato condizioni favorevoli, forse ha trovato tanto cibo e sicuramente ha trovato una buona accoglienza, anche se ahi lui ha trovato tanti pericoli nei motori delle barche. Il delfino, questo animale così amato dall'uomo, così rappresentativo nell'iconografia, ci riporta al mito. Tra poco, dai, dopo Carol G e Manu Chao, vi racconto solo una piccola parte di ciò che si narra nella mitologia greca dei delfini. Oggi vi tocca, è così. Mitologia tutto spiano.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

0: eccola qua, Carol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo. Intanto stavo dando uno sguardo ai vostri messaggi, vi saluto, li leggo bene tra un attimo, perché ero tutta impegnata a ricordare come raccontare il delfino attraverso la mitologia antica. Beh, iniziamo parlando un attimo degli Etruschi, che erano conosciuti dai Greci non col nome di Etruschi, ma col nome di Tirreni, ed erano considerati dominatori dei mari e pirati terribili, tanto da essere entrati persino nel mito. Dobbiamo arrivare ai delfini così, con questa storiella che ha come protagonista Dioniso, dio della festa, della sregolatezza, del vino, soprattutto per la versione latina che si chiamava Bacco. In uno degli inni omerici, perché Omero, misteriosissimo autore, forse un collettivo, non ha mica scritto solo l'Odissea, si racconta proprio che il dio Dioniso, che insegnò agli umani metodi per coltivare le viti e produrre il vino, un giorno volle prendere l'aspetto di un giovane e ricco uomo. Mentre si trovava su una spiaggia, venne catturato da un gruppo di pirati tirreni che passava da lì. Lo portano a bordo, è d'aspetto ricco e dunque pensano di farne presto preda. Fu legato all'albero maestro dai naviganti, intenzionati a chiedere un riscatto per la sua liberazione. Dioniso, che comunque era sotto spoglie umane, ma era un dio, e tra l'altro era un dio di quelli un po' pazzerelli, vuole mostrarsi in tutta la sua potenza divina. Inonda la nave di rossa alcolica bevanda, trasforma le vele in viti, i remi in serpenti e assume le sembianze di un leone, terrorizzando i pirati che cercano scampo dalla nave gettandosi in mare. Nel momento in cui si tuffano, Dioniso li trasforma in delfini. Si salva dalla punizione solo il timoniere, che aveva intuito che il prigioniero poteva essere una divinità. Succedeva così spesso nei racconti mitologici che le divinità sovente avevano il vizio di travestirsi da umani e andarsene in giro a scorazzare e a divertirsi, e dunque ogni tanto gli antichi dovevano sospettare. Per via di questo mito, su alcuni vasi e tombe dipinte di Tarquinia sono raffigurati proprio i delfini, che rievocano Dioniso e il mito dei pirati tirreni. Ed è per questo anche che si dice che i delfini accompagnino sempre la prua di una barca. Però ci sono, come dicevo prima, tantissime versioni del mito, o almeno del racconto che riguarda i delfini. Poseidone, cioè Nettuno per i latini, il dio del mare, usava spesso questi mammiferi come messaggeri o fidati servitori. Fu proprio un delfino, secondo leggenda, a convincere la ninfa Anfitrite a sposare Poseidone, e dunque per gratitudine il dio pose il delfino tra le stelle, creando la costellazione del Delfino. Poi Apollo, dio della musica e del sole, era molto legato a questo animale. Secondo un celebre inno sempre di Omero, Apollo si trasformò in delfino per guidare una nave di marinai cretesi verso le coste della Focide, dove fondò un famosissimo santuario, quello di Delfi, il cui nome deriva proprio da lì. Secondo un'ultima leggenda, il patto di amicizia tra delfini e umani era stato suggellato dall'unione di Poseidone, signore del mare, con Melanto, alla quale il dio si era presentato proprio con le sembianze di un delfino, e dunque fu chiamato Delfo il figlio, da cui prese il nome la città di Delfi, che è quella di prima, che ci riporta alla storia della fondazione del tempio più amato da Apollo, appunto quello di Delfi. Insomma, la mitologia spesso è tutta incatenata, inanellata, concatenata, intrecciata, però è sempre bello tirar fuori questi miti e ricordare di quanto siano belli i delfini.
1: Per la mia città ed il vento soffia forte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccontato.

mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Rete 1.

quanto mi piace la musica di Jamiroquai e quanto mi piace ogni tanto andare a scoprire le origini di usanze o superstizioni, ricordandoci che in esse non c'è alcuna base scientifica. Però ce ne sono tante, siamo legati a doppio filo alle superstizioni. Allora qualche tempo fa ve ne raccontavo molte, ma non ero passata attraverso la superstizione, forse la peggiore, quella che si porta dietro la condanna più lunga se non altro, quella secondo cui rompere uno specchio provocherebbe 7 anni di sfortuna. È una superstizione che risale, neanche a dirlo, come moltissime, all'antica Roma. Si diffuse alcuni secoli dopo la comparsa dei primi specchi di vetro realizzati ancora in forma rudimentale attorno al primo secolo d.C. Erano estremamente poco simili agli specchi di oggi, non erano così raffinati. Però già i greci attribuivano al riflesso un significato magico e pensavano che in qualche modo rivelasse l'anima. Però i loro specchi erano generalmente costruiti in metallo levigato e dunque non è che era facile romperli. Con l'arrivo degli specchi in vetro invece il timore acquista una forma più concreta. I romani credevano che le divinità potessero osservarti l'anima mentre ti specchiavi attraverso l'immagine riflessa. Dunque rompere uno specchio significava offendere gli dèi, che avrebbero punito il responsabile con anni di sventure. Il caso più grave, secondo la tradizione, era rompere lo specchio mentre ci si stava guardando, appunto non farlo cadere mentre non ci osservava, ma frantumare la propria immagine equivaleva a danneggiare anche la propria anima. Nessuna base scientifica, lo voglio ripetere, perché se qualcuno si fosse messo in ascolto adesso dice: ma cosa diavolo sta raccontando? Ma perché poi proprio 7 anni? Sono tanti, Allora, sarebbe anche questa di origine romana. Si pensava che la vita si rinnovasse ogni 7 anni e che trascorso questo tempo anche il danno provocato dallo specchio rosso fosse rotto, non rosso, rotto, fosse destinato a scomparire. Alla superstizione si aggiunse probabilmente una cosa più razionale, la motivazione economica. In passato infatti gli specchi erano oggetti preziosi, difficili da reperire, da produrre. Romperne uno dunque voleva dire subire una perdita importante. Solo con la rivoluzione industriale tra il XVIII e il XIX secolo gli specchi cominciano a essere più comuni, più accessibili e diffusi. Comunque, una delle credenze più diffuse sui rimedi allo specchio rotto è quella più sbagliata, che oggi proprio non si fa, cioè raccogliere i frammenti e gettarli in un fiume lasciando che la corrente portasse via il male. Ora, se getti un coccio che taglia in un fiume, vengo io a prenderti, te lo giuro. E dunque, oppure non toccare subito i pezzi, lasciandoli a terra per alcune ore, oppure seppellirli, anche questo non si fa, per impedire che continuassero a riflettere l'immagine di chi li aveva rotti. Uno specchio rotto non porta né fortuna né sfortuna, è un brutto inconveniente oltre a un possibile rischio di ferirsi. Chiaramente i frammenti vanno raccolti con molta attenzione e smaltiti in sicurezza, quindi nessuna paura, nessuna fobia, nessuna superstizione soprattutto. Però è sempre divertente andare a cercare di capire perché.

Abissale, questo è un singolo di Tananai, ma tra poco arriva, cioè adesso, qua davanti a me, ho il nuovo estratto dall'album uscito a marzo di Harry Styles. Mi sono chiesta, ma che cosa di speciale Harry Styles, che al pari di Taylor Swift, solo più povero, ma comunque ricchissimo, è un soggetto di enorme successo? Beh, lui ha avuto una carriera musicale iniziata con gli One Direction e poi, come accade in molti grandi gruppi, ce n'è sempre uno che si emancipa e diventa il più famoso, e dunque Harry Styles è quello che come carriera solista ha ottenuto più risultati, tantissimi premi, quelli da sfoggiare sul caminetto: Grammy Award, Brit Award, Video Music Award, e insomma tantissimi, ma soprattutto ha delle caratteristiche che lo rendono uno che ha da dire molte cose, ha tante passioni, a parte che ha recitato in film piuttosto importanti tipo Dunkirk, ma ha una passione per la moda, per la cucina, ha avuto un passato in panetteria, è uno che racconta molto di sé ed è anche uno che nell'ultimo disco ha messo molti significati legati alle sue canzoni, molte, non dico Easter eggs, cioè uova di Pasqua, e cioè sorpresine, come fa Taylor Swift, in modo che i fan possano trovarle e teorizzarci sopra. Lui ha usato un modo più introspettivo e riflessivo per creare tutte le canzoni dietro a questo nuovo disco che si chiama Kiss All the Time, Disco Occasionally, e che contiene, tra le altre cose, anche questa bella canzone che si chiama Dance No More.

0: Lei si chiama Deborah Monare, arriva da Basilea Città, è una cantautrice. Questa canzone l'abbiamo conosciuta già un paio di anni fa e si chiama No Stop.
1: Rete 1.
0: E sono le 16.
2: In studio Federico Talarico. Le carrozze usate in Valle Rosec saranno sottoposte a controlli tecnici da parte di un'azienda specializzata dopo che un veicolo è rimasto coinvolto sabato in un incidente dove una persona è morta e 12 altre sono rimaste ferite. Lo comunica la ditta responsabile del servizio esprimendo le condoglianze alla famiglia della vittima. Volis, che da decenni conduce l'attività pontresina, si dice cooperativa con le autorità per far luce sulla causa dell'incidente, dopo che la Procura Pubblica Grigionese ha aperto un'indagine sulle cause e ha avviato un'inchiesta penale per omicidio colposo. Restiamo nei Grigioni, dove la nuova ala dell'ospedale cantonale dei Grigioni, a Coira, si appresta ad entrare in servizio dopo 12 anni e un investimento di circa 500 milioni di franchi. Gran parte degli spazi non è ancora attrezzata, ma da settimana prossima inizieranno i test dei vari sistemi. Diverse le novità, tra cui la presenza di pronto soccorso, sale operatorie e reparto di terapia intensiva sullo stesso piano, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione. Dall'estero, l'inviato speciale del presidente americano in Siria, Tom Barrack, ha accusato Israele di essere responsabile dei raid di questa mattina su un aeroporto militare siriano, definendoli un'escalation inutile e un'azione che non favorisce in alcun modo la stabilità regionale. Aerei non identificati hanno colpito l'aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest del paese, dove sono presenti forze del Ministero della Difesa. Restiamo in Medio Oriente, dove sale la tensione nello stretto di Hormuz dopo che una nave in transito è stata colpita e c'è stata un'esplosione. L'attacco arriva a poche ore dalla data di scadenza ufficiale della tregua di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, ovvero ieri. Per Teheran i colloqui si erano già arrestati di fatto nelle scorse settimane a causa delle reciproche accuse di violazione del memorandum, ma ora torna a crescere il timore di una nuova escalation in Medio Oriente. A tal proposito, dal segretario generale dell'ONU Antonio Guterres arriva un appello alla non violenza, dove ribadisce che non esiste una soluzione militare a questo conflitto ed esorta Iran e Stati Uniti a riprendere i negoziati per una soluzione pacifica e duratura il prima possibile. Oggi e domani tempo generalmente soleggiato in tutto il paese, con possibilità di rovesci dal pomeriggio di domani nelle Alpi.
0: Al San Gottardo sulla A2 tra Quinto e Airolo in direzione nord ci sono code di 3 km e attese di almeno 30 minuti. La Cupra, la terza corsia a destra per accedere ai passi e Airolo, è aperta, mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Da Zurigo verso Arau ci sono code per lavori sulla A1 tra Dieticon e la galleria del Bareg. I tempi di percorrenza sono di almeno 45 minuti.
1: Rete 1.

0: 1999, che significa 1999, sembra da quel tempo che non ti vedo, Fabrizio Casati.
1: Sei tornato, Francesca Margiotta, ben trovata.
0: Anni
1: annorum. È vero, però noi stiamo bene, siamo contenti, insomma, di condividere le prossime due ore insieme.
0: Yes, lo facciamo con molto piacere, lo facciamo raccontando cosuzze, come mi piace dire, ascoltando musichine.
1: Tutta roba bella, te lo dico.
0: Sì, tutta, ma molto bella. Senti, ti volevo chiedere una cosa, visto che prima parlavo di questi delfini australiani,
1: certo,
0: che portano le spugne sul muso come decorazione, per, come se portassero i fiori.
1: Per
0: tu porti
1: belli.
0: Spesso i fiori a casa?
1: No, ho deciso di farmi cadere i capelli per,
0: ma cosa? Per mettere una spugna in
1: esattamente.
0: Testa.
1: Esattamente, l'idea è quella, la faccio solo a casa, in giro non mi si vede. Però l'idea
0: tua moglie è
1: quella...
0: felice di questa cosa.
1: Mia moglie piace molto, è stata lei a avere questa grande idea.
0: No, era solo perché facciamo
1: però è carina,
0: un piccolo sondaggio.
1: È carina questa cosa. E tra l'altro sai che fa un po' il paio rispetto ad una notizia che ha fatto molto discutere. Ti parlo in realtà di una tartaruga.
0: Ah beh, siamo sempre lì, oggi lì. Animali, siamo io lì. Ho fatto tanta mitologia oggi che ho stressato tutti perché mi sono riappassionata alla mitologia greca in vacanza.
1: Ma soprattutto così. Faccio notare che anche, ma alza un po' sottofondo, senti un
0: aspetta.
1: Po'. Senti.
0: Certo, è in fondo al mare.
1: Sì, è certo, certo. È lì che parla. Allora, ti parlo di una storia da film.
0: Sì.
1: Nel vero senso della parola. Si chiama Rossi, la protagonista di questa storia, ed è una tartaruga marina, specie grande, quindi la Kampf Ridley, che è una delle specie di tartarughe marine più minacciate anche al mondo. Il suo habitat naturale è soprattutto nella zona del Golfo del Messico. Nel dicembre 2023, quindi dobbiamo andare indietro di 6 anni, è un toc.
0: No, 2023 è 3 anni.
1: E cosa ho detto io?
0: Sei, ma come me che ho detto che era mercoledì oggi, che invece è martedì.
1: Adams.
0: Siamo tutti da... 3 anni fa.
1: È il caldo, è tornato il caldo. Sì. Oggi qua facevamo brillanti ieri, ma oggi fa caldo. Comunque dicevo, 3 anni fa, sta Rossi viene trovata su una spiaggia del Galles, cioè quindi Golfo del Messico, Galles.
0: Cioè Regno Unito.
1: Europa.
0: Mamma mia.
1: Cioè, pensate che roba. Allora... più o meno sono 8000 chilometri lontano da dove avrebbe dovuto vivere, dove dovrebbe essere. A trovarla è un cane, già un'altra storia sì. Da film che torna, che passeggiava sulla spiaggia col suo bel proprietario. La tartaruga pesava lì meno di 1 chilo ed era in condizioni tra l'urendo e l'urendissimo, stava malissimo.
0: Poverina, non aveva mangiato, era magra.
1: In più era talmente raffreddata dall'acqua dell'Atlantico settentrionale che il suo organismo aveva praticamente rallentato tutto fino a non riuscire più a funzionare quasi normalmente, perché rendetevi conto, là dove abita fa caldo. Nel Galles e zone quindi limitrofe
0: poi
1: marine.
0: Poi là dove abita sa dove andare a prendere il cibo, in un mare freddo,
1: ed è un
0: sconosciuto, ciccia.
1: Allora,
0: mi sto intenerendo.
1: Ma mi piace questa cosa, è lì che voglio arrivare. Dopo, come si chiama, Flipper?
0: Sì.
1: Come si chiama quella dell'orca che saltava?
0: Non lo so, piangerissimo.
1: Free Willy, eccezionale.
0: Poi, sì,
1: arriva la storia
0: perdere.
1: Di Rossi.
0: Sì.
1: Ok, sì, così. Dunque, viene portata all'Anglesey Sea Zoo in Galles e lì comincia questa sua riabilitazione. Passano più di 2 anni, da meno di 1 chilo arriva a 21 chili.
0: Ah, è il suo peso normale, cioè era dimagrita
1: sì.
0: Tantissimo.
1: Sausages come non ci fosse un domani.
0: Fagioli e bacon.
1: Certo, quindi recupera forza, torna a nuotare normalmente e finalmente arriva il momento di organizzare il viaggio verso casa. Che però per una tartaruga non è, come avete capito, semplicissimo. Prima un trasferimento in elicottero fino ad Heathrow, che è l'aeroporto grosso di Londra, per un volo transatlantico che la porta a Houston, siamo in Texas, dove arriva il 10 agosto. Una volta lì, i veterinari dello zoo hanno fatto controlli e radiografie, tac, per capire se fosse pronta ad essere riportata a casa.
0: Ma
1: quindi nel Golfo del Messico. Ed è emerso un piccolo problema, perché poi ovviamente le cose non vanno mai come devono andare. Rossi appare forte, attiva, nuota, si immerge, respira normalmente, ma gli esami hanno mostrato segni di una polmonite ancora presente dal viaggio di prima.
0: Certo, si era raffreddata in quell'oceano lì.
1: 2 anni di polmonite, quindi rendetevi conto. Quindi il ritorno definitivo deve aspettare un po', ma a un certo punto oh, ce la fa.
0: E meno male.
1: Torna a casa. E quindi, fondamentalmente, questo è stato un viaggio complicato, una storia da film, tartaruga, cane, zoo.
0: Sì,
1: e
0: davvero,
1: tutto
0: ho già
1: resto.
0: Fatto la trama di un Miyazaki, sì. Così.
1: E a questo punto, visto che poi siamo un po' tutti, o tanti, al ritorno dalle vacanze, a me viene da farvi una domanda. Ma il viaggio più complicato che avete fatto per tornare a casa?
0: Sì, quello che vi ha dato più fastidi.
1: Sì, esatto.
0: Non quello per forza più lungo.
1: A tutti noi, almeno una volta nella vita,
0: certo,
1: abbiamo avuto fastidi, no?
0: Sì, sì.
1: Tipo tu?
0: Io una volta.
1: Cos'è successo?
0: Ritardo all'andata, ritardo al ritorno.
1: Ah, però ritardi.
0: Ma ritardi di quelli grossi.
1: Tipo
0: una volta,
1: un giorno, due.
0: Una volta ho dovuto restare lì a dormire ed è il ritardo al ritorno. All'andata il ritardo mi ha portata a destinazione con molte ore di ritardo e di notte, però non c'era il bagaglio.
1: Ah, no!
0: Quindi per due giorni infradito, spazzolino comprato,
1: certo.
0: E magliettina anche per dormire.
1: Uguale, quella lì. Queste sono veramente dei disagi. In tutti i casi Rossi ti batte.
0: Comunque gliel'hanno chiesto Rossi cosa ci faceva in New England, scusami, in Galles, cosa è andata.
1: Ne ha parlato col cane, ma non.
0: Non si sono capiti.
1: Noi non sappiamo perché.
0: Allora, sai cosa? Ci vediamo a casa, le hanno detto.
1: Esatto, con Dolce Nera che fa da mangiare.
0: Sì.
1: 21 kg in più.
0: Mamma mia.
1: E questa
0: vede che era poverina.
1: Cucina bene.
0: Sì, sì.

0: cantante che si chiama Somber. Sento che my body isn't ready, il mio corpo non è pronto a ciò che mi stai per raccontare.
1: Lo so, sono cose che fanno comunque discutere, ma ne discuteremo insieme. Tanto salutiamo anche Rossana che ci scrive. Grazie Rossana, buon pomeriggio anche a te.
0: Allora, che ci parla anche a volte.
1: Cioè, come? Mi paolano a me. Allora, senti qua.
0: Sì.
1: Allora, facciamo una cosa di sto tipo. Siamo in America. Mettetevi tutti settati. Siamo negli Stati Uniti.
0: Ok, se proprio insisti.
1: Se proprio sì, insisto.
0: Siamo col teletrasporto, tra
1: l'altro. Però in un'America che potrebbe essere anche un bel po' più in là negli anni. Cioè, siamo di fronte alla fantascienza americana.
0: Siamo nel futuro.
1: Potremmo.
0: Ok. Tu, vedi che il mio corpo non era pronto, lo
1: Francesca
0: sapevo.
1: Margiotta. Sì. Ordini qualcosa da mangiare con il tuo telefonino.
0: Sì.
1: Lo fai?
0: No. Però
1: può capitare, quasi potrebbe anche fare,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, beh, se hai la passione per il delivery, cioè consegna a casa, io assolutamente abito anche in una zona che neanche vicini
1: non
0: di casa vengono
1: proprio
0: a portarmi un tozzo di pane.
1: Esatto, neanche con la teleferica. Però, quindi, ordini qualcosa dal tuo telefonino, al ristorante prepara il suo bel sacchetto, ma alla porta non ti arriva il famoso ragazzo del Pony Express con Jerry Calà dei vecchi tempi, non motorino, non bici, non automobile, ma arriva una specie di scatolone su quattro ruote che cammina sul marciapiede.
0: È un drone per terra.
1: Serv Robotics, okay. Si chiama così, ha appena annunciato proprio oggi un accordo con tale Grubhub, che conoscono in tre, tipo qui, però là è famosissima, per utilizzare i propri robot autonomi nelle consegne di cibo. Questo nuovo servizio parte inizialmente a Chicago, poi va a Los Angeles, ad Alexandria, siamo in Virginia, e poi da là dovrebbe prendere un po' tutta la parte di
0: Stati. Io già mi vedo un mucchio di scassinatori di
1: quella roba lì,
0: di
1: pizze. Ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo. Questi robot qua sono piccolissimi veicoli elettrici a quattro ruote, si muovono sui marciapiedi, trasportano il cibo all'interno di un vano chiuso e raggiungono il cliente senza un conducente a bordo. Tu hai a che fare con la pizza, quindi rimane calda, il sushi rimane freddo, quindi funziona.
0: Anche le cose medie restano medie.
1: Vuoi una cosa media? Media ti arriva a casa. È una roba veramente incredibile. Quindi Serv, si chiama così, non è una cosa nuova a questo mondo, ma i suoi robot hanno già effettuato diverse consegne per vari portali, insomma, che vivono e che tra l'altro ci sono anche dalle nostre parti. Ma questa società sta riorganizzando le proprie collaborazioni e ora punta molto su questo accordo del quale vi parlavo, perché sono quasi degli umanoidi, adesso cammineranno anche un po' questi scatoloni, sono una roba assurda. La parte interessante quindi è proprio che questo settore sta accelerando a balla sui marciapiedi. Questa è l'idea. Quindi si stanno espandendo, vogliono andare un po' dappertutto in Europa, anche perché ci arriveranno.
0: Vogliono andare dappertutto perché sanno andare.
1: Dappertutto, esatto. L'idea quindi è rendere un pochettino più semplice questa apertura dei vari servizi a livello mondiale. Partono dall'America e poi dovrebbero arrivare un pochettino dappertutto. Quindi abbiamo già il menu, pizza, può arrivare con un robot.
0: Sì.
1: Sushi, drone. Sì. Tra qualche anno ordino una carbonara e prendi dalla finestra, senti... arriverà qualcosa.
0: Adesso io sto aspettandoti al varco, anch'io ho qualcosa da dire su questa cosa.
1: Il punto serio e interessante è questo: la consegna dell'ultimo chilometro costa parecchio, ok? Funziona così.
0: Lo devi raggiungere.
1: Serve una persona, un mezzo, tempo, benzina, elettricità. Ed è anche il pezzo più difficile da automatizzare, perché una città vera non è un laboratorio, quindi ti può succedere che con questo scatolone a quattro ante tu hai i pedoni, bambini, semafori, cani, marciapiedi che potrebbero essere giustamente occupati dai pedoni, lavori stradali, uno che ha parcheggiato il monopattino esattamente sul punto peggiore
0: una
1: possibile.
0: Una serie di ostacoli imprevedibili.
1: Sì, potevo andare avanti grazie che mi hai bloccato.
0: Niente, avevo la pupù dei cani da dirti che però era
1: anche
0: l'ultimo.
1: Quella che fa sgommare anche il drone, capito? Sì. Quella è un po' l'idea. Però questa cosa già, la domanda è: può funzionare davvero? Soprattutto in certe zone caotiche del mondo? Poi c'è l'altro tema, cioè se questa tecnologia prenderà piede, che cosa succederà al lavoro dei rider?
0: Questa è la vera domanda.
1: Sono in crisi, perché già succede con le casse automatizzate.
0: Ti dispiace che tolga del lavoro, anche se si tratta di una sfera lavorativa dove sappiamo che il lavoro non sempre è pagato adeguatamente.
1: Giusto, però...
0: Quindi, però è comunque un lavoro.
1: Il cliente, secondo me, poi ha quel buonasera, ciao, come vedete arriva Wall-E con il kebab.
0: Se dici Wall-E piango.
1: No, non piange,
0: mi consegna
1: non piange,
0: la
1: però,

0: la faccenda diventa anche un pochettino meno divertente, sì, secondo me. Quindi domanda finale è questa qua, cioè vi piacerebbe ricevere la cena da un robot oppure preferite andare tranquillamente, che ne so, al ristorante, farvi i cavoli vostri e soprattutto organizzarvi con una bella serata in compagnia?
1: Esatto, ma io posso aggiungere una cosa?
0: Ma devi,
1: questa è una cosa americana.
0: Sì, è vero.
1: La Cina è già avanti anni luce. Loro sono avanti anni luce, e degli amici che sono stati in Cina qualche mese fa, in una delle grandi città, quelle super tecnologiche che ormai sono davvero vicine alla fantascienza di cui si scriveva 50-60 anni fa.
0: Sì.
1: Loro hanno ordinato per fare questa prova, hanno ordinato un cappuccino dal telefonino in mezzo a un parco, gli è sceso il drone col cappuccino.
0: Meraviglia.
1: Sì, meraviglia e grande assurdità, perché immagino un mondo in cui i droni si scontrano tra di loro volando perché c'è una richiesta estrema di questo servizio.
0: Stiamo esagerando, però, la domanda è questa.
1: Però loro hanno provato per giocare il cappuccino consegnato col drone nel parco, non un po' di latte è stato versato per questo esperimento.

0: così ridendo e scherzando, anche questa canzone è uscita 26 anni fa,
1: anche il film che ricordo sì. con gioia
0: Le ragazze del Coyote Ugly, di cui
1: anche
0: io
1: loro
0: con,
1: ricordiamo
0: gioia,
1: con gioia,
0: perché era un film con molte fanciulle carine che ballavano sui tavoli in calzoncini corti.
1: Detta così insomma non lo rendi appetibile,
0: ho capito, ma devo tradurla in una maniera che si può dire a quest'ora.
1: Posso però dire una roba? Hai notato come ballavano? Perché faceva molto caldo.
0: Sì.
1: E quindi?
0: Stivali.
1: No.
0: Ah,
1: avevano
0: sopra.
1: Le infradito.
0: Eh sì.
1: Avevano le infradito. Direte uno.
0: Esatto. Potete averle anche voi.
1: Sì, come le ragazze del Coyote Ugly, eppure lo sventolino perché
0: sì.
1: fa caldo.
0: Abbiamo ancora pochissimo tempo, pochissime occasioni di
1: scusa,
0: fare
1: ma
0: questa...
1: mi sto immaginando Piper Pirebo
0: con le infradito. Direte uno.
1: Sì.
0: Cioè io comunque le usate negli
1: beh,
0: ultimi
1: certo.
0: giorni, sono tantissimo,
1: comode,
0: leggerissime.
1: Sono
0: allora,
1: trendy.
0: Dovete scrivere nome, cognome e indirizzo, e prima di scrivere se preferite sventolino o infradito, ricordarvi che il numero di Rete 1 è 076-321-1113.
1: Sì, non vale tutte e due, c'è una cosa
0: no,
1: o un'altra.
0: O sventolino. E poi se per caso scegliete infradito,
1: sì.
0: dovete scrivere la misura.
1: Sì.
0: Quindi dal 36 al 40 la prende la misura M. Se invece avete dal 41 al 43, scegliete una L.
1: Tac.
0: Dopo tutto questo, io chiederò a Fabrizio di dirmi dei numeri a caso
1: sì.
0: e estrarremo, semplicemente.
1: È
0: lui
1: fatta.
0: Non può guardare i messaggi.
1: Zero.
0: Fatta, ti piace?
1: Mi piace molto.
0: Ok, allora in palio ancora due sventolini e due infradito di Rete 1, quelle con cui ballavano le ragazze del Coyote Ugly. Sei tremendo, lo
1: ma
0: sai.
1: No, ma io me le ricordo, cioè le ho viste, io sì. me le ricordo molto
0: proprio
1: bene.
0: Proprio che avevano ancora 26 anni prima che uscisse questo nuovo gadget griffato Rete 1, loro le avevano
1: allora,
0: già.
1: Uno, l'hai mai visto Terminator? L'hai mai visto Ritorno al Futuro?
0: Terminator si sventolava con lo sventolino di Rete 1?
1: Esattamente, anche Robocop era fortissimo.
0: Tornavano indietro nel tempo, ok,
1: certo,
0: va bene. Voi invece non viaggiate nel tempo.
1: 076 321 1113 sventolino o infradito liberi.

0: Stella Lefty con Boston e complimenti a 2 punti.
1: Bravi, bravi.
0: Marisa e Gabriele estratti per l'infradito.
1: Sì.
0: Agata e Marco estratti per i 2 sventolini. Adesso faccio invia, proprio lo sentite qua? Questo
1: l'hai
0: è il
1: fatto,
0: mouse. Faccio invia e sì, sono andati alla nostra Jeanette che provvederà a inviarvi il malloppo.
1: Tutto, tra l'altro, perfetto, preciso, sapete che poi Jeanette...
0: Sì, poi ci scrivono anche che le ricevo, ci scrivete in tanti, abbiamo ricevuto, grazie, no vabbè magari...
1: No, cos'è? Siamo
0: non ho ricevuto, oppure abbiamo ricevuto, era orrendo, invece sono tutti contenti, anche perché a cavallo donato...
1: Non si guarda in bocca, ti arriva gratis, bella, bella
0: perché
1: cosa.
0: Perché tutti pensavamo che il cavallo si chiamasse...
1: Donato.
0: Così
1: no,
0: da bambini.
1: Invece no, il cavallo che è regalato.
0: Che è dato in dono.
1: Esattamente.
0: Vabbè, ma parliamo d'altro.
1: Sì, anche perché vorrei raccontarti di una storiellina che è comunque carina e dovrebbe aprire un po' le menti, mettila così. Allora, storia secondo me molto bella, come ti dicevo, di confini, storia e anche un po' di identità, mettila così.
0: Mamma mia, come me la stai mettendo giù dura.
1: Siamo in Spagna.
0: Ok.
1: Ok. C'è questa cittadina che si chiama Olivenza. Olivenza, è già stata l'Olivenza?
0: No.
1: Non ancora? Si
0: fanno
1: trova vicina, ma poi potrebbe, d'altronde in Spagna poi ci sta. Comunque, vicino al confine con il Portogallo, giusto per geolocalizzarci un po'. Se però ci arrivate senza sapere dove vi trovate, potreste tranquillamente pensare di essere già dall'altra parte della frontiera, già in Portogallo. Nella parte vecchia della città ci sono le tipiche pavimentazioni portoghesi, quelle bianche e nere per intenderci, edifici che ricordano davvero il Portogallo fino in fondo, e una presenza culturale portoghese fortissima. E c'è un motivo, perché Olivenza è stata portoghese fino a 5 secoli fa. Okay.
0: Okay, gli anni in cui provvedevano ad attrezzare di tutte quelle cose che sono rimaste nel tempo, la pavimentazione per esempio.
1: Quindi poi per tanti anni lo è stata, quindi ci sta. La dominazione portoghese è iniziata nel 1297 e solo nel 1801 la città è passata alla Spagna dopo la cosiddetta guerra delle arance e poi il successivo trattato di Badajoz. Allora, la parte curiosa però è questa, è che il Portogallo non ha mai del tutto digerito la vicenda. Ci sono, no? Tante cittadine di confine che vivono un po' di qua, un po' di là, c'è chi più contento e chi un po' meno.
0: Si trascina per decenni.
1: Assolutamente vero, e c'è proprio ogni tanto questa questione che riemerge. 2 anni fa c'è stato il ministro della difesa spagnolo che disse pubblicamente che Olivenza con la grafia portoghese da scrivere così, il portoghese dovrebbe essere restituita perché il Portogallo la rivuole, e quindi è diventato tutto un po' un disastro da questo punto di vista. E uno potrebbe pensare, ho capito, roba un po' da bandiere, tensioni, un po' di nazionalismo, e invece gli abitanti sembrano viverla con molta tranquillità. Molte famiglie hanno origini portoghesi, fino alla generazione dei nonni si parlava portoghese, o addirittura Portenhul, che è un miscuglio tra portoghese e spagnolo. Durante la dittatura di Franco la lingua portoghese diminuì molto perché nelle scuole era ammesso soltanto lo spagnolo. E qui arriva il dettaglio fantastico.
0: Sì.
1: Oggi chi dimostra di discendere da famiglie portoghesi della zona può ottenere anche la cittadinanza portoghese. Molti abitanti infatti lo hanno fatto, e sta roba apre dei mondi.
0: Eh sì,
1: perché non è una roba che succede dappertutto.
0: Prima di tutto sull'ufficio sulla scrivania dell'ufficio anagrafe la pigna di fogli aumenta tantissimo.
1: Questo
0: è il povero impiegato.
1: Sì, però è una cosa che ci piace dire. Quindi ci sono dei posti dove si sta bene da una parte e dall'altra,
0: oh,
1: e va bene che sia così. E noi in Svizzera guarda che li viviamo, perché tipo Bien,
0: sì.
1: Biel.
0: Sì, certo, con i cantoni, ma sia all'interno dei cantoni che tra di loro confinano, sia tra le parti della Svizzera che confinano con i paesi esterni. L'abbiamo detto?
1: L'abbiamo detto.
0: Ok. Qua senti che schitarrata.
1: Ma sarà mica Neck.
0: Lo è, però la canzone non è proprio sua,
1: No.

0: Stai telefonando?
1: Sì, e rispondendo invece a Meteo Svizzera, capito?
0: Bravo!
1: Mamma mia!
0: E ti dirò di più, rispondendo, sì. Lorenzo Di Marco.
1: Grande.
0: Ciao Lorenzo.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: È inutile, oggi siamo così, siamo un po'...
1: Oggi.
0: Siamo sempre un po'
1: oggi.
0: Così. Allora, qua le cose si sono sbloccate da un po' di giorni, almeno apparentemente, adesso di cose da raccontare ne avrete un po' di più.
2: Esatto, diventa anche un po' più interessante fare previsione, che per noi è molto bello, però di solito per chi ci segue quando un meteorologo dice situazione
1: bravo,
2: interessante, magari state un attimo attenti perché c'è qualcosa che arriva. Niente, scherzi a parte, allora oggi e domani anche siamo ancora sotto condizioni anticicloniche, al sud delle Alpi è ancora attiva l'allerta canicola di livello 3, però l'abbiamo già detto, è un altro tipo di canicola. Formalmente siamo dentro con le soglie, però è decisamente più gestibile rispetto che settimana scorsa, e è confermato anche il termine dell'allerta canicola domani sera, perché poi giovedì abbiamo il transito di una perturbazione che interesserà tutta la Svizzera, portando precipitazioni a tratti anche estese al sud delle Alpi, in particolare nelle Alpi anche di carattere temporalesco, con temporali che potranno essere anche forti. È una situazione che stiamo già monitorando, domani poi verranno prese delle eventuali decisioni per preallerte, per temporali o allerte addirittura per pioggia.
0: È un passaggio, hai detto?
2: È un passaggio, sì, però è l'inizio di una serie di giorni con correnti sud-occidentali instabili, quindi dopo praticamente a partire da giovedì, a parte che c'è un netto calo delle temperature a sud delle Alpi perché abbiamo finalmente il ricambio della massa d'aria anche al sud, dunque da giovedì 25-26 gradi di massima e non più 30 o 34 come
1: che
2: oggi
1: meraviglia.
2: Per esempio
0: Abbiasca. Hai fatto felice uno.
1: Grazie, sei un amico.
2: sì, però abbiamo ecco. Anche più instabilità e tempo più variabile. Come detto, il passaggio più marcato della serie adesso è tra il giovedì pomeriggio e il venerdì mattina, poi venerdì, sabato e domenica ancora sì, tempo da sud-ovest con nuvolosità variabile, qualche schiarita, rovesci temporali un po' sempre possibili, poi sul lunedì potrebbe esserci un altro passaggio un po' più deciso, però dettagli a seguire. Il succo
0: grazie,
2: del discorso
0: giusto.
2: È che è più fresco, ci sono più rovesci temporali, che da un lato va bene, dall'altro però non vogliamo tutta l'acqua che ci manca in un colpo. Ecco.
0: Esatto, questa è una saggia considerazione da uomo della strada, e tutto questo comunque si vale per tutta la Svizzera. Così perché ci siamo un po' di...
2: Sì, per tutta la Svizzera, però il passaggio di giovedì è particolarmente critico per il sud delle Alpi, quindi giovedì pomeriggio soprattutto temporali rischiano di essere veramente forti. Come detto, non allarmatevi ancora, seguiranno dettagli poi domani sicuramente, tra l'altro sono ancora io di turno previsto.
0: E allora ci aggiorniamo.
2: A raccogliere.
1: Ti tocca prendere decisioni, insomma.
0: Grazie
2: esatto,
0: Lorenzo
2: esatto.
0: Di Marco, sei stato super preciso e ovviamente con gli aggiornamenti dei prossimi giorni capiremo meglio l'evoluzione della situazione. Buon lavoro a te e ai colleghi di Locarno Monti.
2: Grazie altrettanto.

0: Rete 1. Sono le 17.
1: In studio Federico Talarico. Da oggi, 18 agosto, nella regione Moesa, dove risiedevano quattro stranieri arrestati in febbraio nell'ambito di un'operazione antimafia, viene richiesto l'estratto del casellario giudiziale ai cittadini dell'Unione Europea che presentano domande di nuovi permessi per dimora, temporanei non, e per i frontalieri. Sentiamo Stefano Barbusca.
2: Dopo più di 5 mesi di vivaci polemiche che hanno coinvolto istituzioni e partiti, oggi entra in vigore il cambio della procedura annunciato dal Canton Grigioni all'inizio di agosto. In Mesolcina e in Calanca le domande di permessi di dimora devono così essere accompagnate dall'estratto del casellario giudiziale, proprio come avviene da anni in Ticino. Non basta più, quindi, l'autodichiarazione sui procedimenti penali pendenti e sui precedenti penali introdotta a livello cantonale a metà maggio. L'ipotesi di richiesta del casellario per il Moesano, prospettata in giugno dal consigliere di Stato Peter Paier per combattere la criminalità organizzata, diventa così realtà e lo sarà almeno fino al 31 dicembre nel territorio a sud del San Bernardino, regione dove Decio Cavallini, vice sindaco di Roveredo, auspica l'estensione di questa procedura a tutto il territorio cantonale.
3: Perché dal momento che l'ufficio che rilascia i permessi è un ufficio cantonale, ha senso che tutto il cantone lo applichi, così evita che qualcuno che non risiede in Mesolcina ma che va a chiedere il permesso altrove e poi viene in Mesolcina, se lo chiede altrove fuori dalla regione Moesa, evidentemente questa verifica non viene fatta. E a certe persone, come si usa dire in buon dialetto, non bisogna insegnare ai gatti a arrampicare.
2: L'efficacia dell'adeguamento della prassi sarà valutata alla fine dell'anno dal cantone.
1: OpenAI lancia ChatGPT for Teens, una versione del suo chatbot rivolta ai ragazzi tra i 13 e i 17 anni. La mossa è volta a favorire un utilizzo sicuro con controlli parentali potenziati. Il lancio di questa versione avviene in un momento in cui l'azienda è oggetto di crescente attenzione sull'impatto dei suoi prodotti sulla salute mentale e sullo sviluppo cognitivo dei giovani utenti. L'azienda aveva già aggiornato le misure di sicurezza del chatbot lo scorso agosto, dopo che i genitori di un utente di 16 anni avevano fatto causa alla società, sostenendo che la sua tecnologia avesse contribuito a pianificare il suicidio del ragazzo avvenuto nell'aprile del 2025. La Svizzera è un paese di sportivi, è quello che risulta dal sondaggio Sport Svizzera, che coinvolge 15.000 persone. Oltre la metà della popolazione ama trascorrere del tempo all'aria aperta praticando sport. I preferiti: l'escursionismo, seguito dal ciclismo, il nuoto, lo sci e la corsa. Molto apprezzati negli ultimi 6 anni anche la muscolazione e lo yoga. Meno del 20% della popolazione afferma invece di non praticare attività sportive. Nella Svizzera italiana questa percentuale è più alta, il 28%, mentre gli sportivi irregolari sono il 42% degli intervistati, sotto la media svizzera. Cifre negative rispetto a 6 anni fa e per la prima volta in calo dal 2000. Dal sondaggio emerge anche come in Svizzera l'accesso allo sport sia una questione ancora fortemente legata alla classe sociale. Nonostante gli sforzi di promozione dell'attività fisica rispetto al precedente studio del 2020, i divari sociali si sono addirittura leggermente accentuati. Chiudiamo con la notizia di un incidente. Un 45enne domiciliato nel Canton Friburgo ha perso la vita ieri pomeriggio sull'autostrada A1, poco prima dello svincolo di Glon. Viaggiava come passeggero su un'auto che si è schiantata contro una base in cemento. Il Ministero Pubblico ha aperto un procedimento penale. Oggi e domani tempo generalmente soleggiato in tutto il paese, con possibilità di rovesci dal pomeriggio di domani nelle Alpi.
0: Al San Gottardo sulla A2 tra Quinto e Airolo in direzione nord ci sono code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. La Cupra, la terza corsia a destra per accedere ai passi e Airolo, è aperta, mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
4: Rete

0: Marina Ray non è che se l'ha inventata questa. Questa era la versione originale dei Real Thing, che si intitolava You to Me Are Everything.
1: Cioè, prima Neck che prende se telefonando, dopo Marina Ray che si è una vita così.
0: Fabrizio Casati, Francesca Margiotta, 17:08 minuti e siamo ancora qua.
1: Senti che bomba, ti sto per dare la notizia delle notizie, perché in Svizzera siamo sportivissimi, questo è quello che risulta, ma a 40 anni arriva il bucone. Cioè,
0: ma
1: c'è
0: come?
1: Cioè
0: io che conosco un sacco di gente che a 40 ha cominciato a correre.
1: E invece non è così secondo le statistiche, perché è uscita oggi la nuova grande fotografia di quella che sono, di quelle che sono le abitudini sportive di noi svizzeri.
0: E infatti se ne parlava prima, brevemente però.
1: Sport Schweiz 2026 è questo studio appunto dell'Ufficio Federale dello Sport. Allora, entriamo però davvero dentro la notizia. Sì. Siamo un popolo decisamente sportivo. Già sta roba a me piace.
0: Sì, sì, beh, anche perché le condizioni sociali spesso lo permettono.
1: Facciamo i numeri: 52% della popolazione appartiene alla categoria dei molto attivi.
0: Addirittura, qua non ci siamo dentro noi.
1: Io non ci so, non ci so. Significa fare sport più volte alla settimana per almeno 3 ore complessive, quindi comunque è un bel giro.
0: Sì, non infattibile.
1: Giusto.
0: Però sì.
1: Solo il 17% dice invece di non praticare alcuna attività sportiva.
0: Qua dentro qualcuno sta per alzare la mano.
1: Ah, okay. Nel confronto europeo la Svizzera continua quindi a essere veramente molto in alto. Ma la cosa divertente è vedere che cosa facciamo, perché è là che vogliamo andare.
0: Sì, è importante questa cosa.
1: Si è messa in mezzo anche la nostra sorellona l'SRF, che chiama il nostro modo di fare sport pentathlon elvetico. Perché c'è escursionismo, bicicletta, nuoto, sci e jogging.
0: Quella là. E sono molto diversi tra di loro.
1: Cinque,
0: perché hanno costi diversi.
1: Passioni svizzere che hanno passioni che sono più costose e meno costose.
0: Esatto.
1: Brava, è vero. Cioè lo sci adesso costa tantissimo.
0: È certo.
1: Fino a quando si potrà farlo?
0: Certo,
1: noi,
0: è più
1: in questo
0: facile
1: modo.
0: Andare a correre perché ti servono solo un paio di scarpe giuste.
1: Sì, con l'escursionismo per esempio.
0: Sì, insomma, esatto. L'idea mentre quella. Invece, ecco, hai detto
1: lo sci,
0: la
1: nuoto, bicicletta,
0: ecco.
1: Jogging, insomma lo sci è quello più costoso. Sì, mi aspettavo il calcio anche con gli ultimi exploit.
0: O il tennis io mi aspettavo, vista la tradizione
1: federeriana. Invece questo è. Allora, negli ultimi 6 anni però queste attività hanno perso un po' di terreno, 2 invece stanno crescendo chiaramente. Tu hai detto?
0: Tennis.
1: E?
0: Lancio del coriandolo, che no. Ho detto tennis e? Mi ricordo già più.
1: E quel che è.
0: Mi invento il paddle, che è uno di quelli super.
1: Esatto, ma non è. Allora, allenamento di forza, quindi alzata di pesi
0: muscoli.
1: Importanti e yoga.
0: Ma quello lì è lì sempre che ti frega, è in agguato. Tante persone fanno. Poi lo yoga fa bene corpo, mente.
1: Tutto, io non ce la faccio, non riesco a concentrarmi. Ho dei problemi di.
0: Perché tu hai la scimmietta nella testa estremamente attiva.
1: Mm-mm. Sì, esatto. Io mi ricordo l'ho fatto una volta sola con un'amica. E a un certo punto il finale è stato un di perché non c'era tanta gente, e io ho iniziato a ridere.
0: Okay.
1: Ce la facevo. Però,
0: non
1: però,
0: fa per te. Ognuno deve capire cosa non fa per sé.
1: Quindi, di base, stiamo lentamente passando dal prendo gli scarponi e vado in montagna a oggi petto, tricipiti e domani saluto al sole. Questa è un pochettino l'idea. Ma il dato che secondo me è ancora più radiofonico, proprio da dire a tutti i nostri ascoltatori, riguarda l'età. Perché, come così riprendiamo l'inizio, allora, sapete quali sono le due fasce che fanno più sport?
0: Sicuramente l'età scolare.
1: Quindi
0: o almeno
1: 15-24.
0: L'adolescenza, tarda adolescenza.
1: 15-24,
0: sì.
1: Corretto, niente di strano fino a qui.
0: Però appunto mi piacerebbe pensare agli ultra quarantenni.
1: E invece 65-74 è quella fascia lì.
0: È
1: quindi
0: vero.
1: Pensate, quindi giovani e meno giovani.
0: Allora,
1: questa è la base.
0: Mia suocera quando diceva da fare ginnastica.
1: Lei fa ginnastica e faceva bene, quindi faceva parte della base. Allora, e invece chi ne fa meno sono quelli tra i 35 e i 54.
0: Ma
1: io anch'io non l'avrei mai detto.
0: Siamo i pigri, insomma,
1: nel momento in cui la vita tu hai finito il lavoro, figli, spesa, sono tutti a posto e ricominci a fare sport.
0: Sì, non hai tempo, hai meno tempo e non tutti sono bravi a gestirlo.
1: E tu ti dici ci vediamo tra 20 anni, caro mio amico sport.
0: Insomma, però
1: l'idea è quella lì.
0: È bello, non è mai persa la speranza, si può sempre fare.
1: Sì, si fa e si farà. E un'altra cosa che hanno analizzato, e questa è un'altra cosa interessante, è anche il fattore economico. Tu già l'hai già percorso prima. Però chi ha redditi e livello di formazione più alti tende a fare più sport, molti di più, quindi più discipline. In alcune discipline, quindi è là: tennis, golf,
0: sono quelle
1: squash,
0: anche sociali,
1: paddle,
0: certo,
1: hockey, windsurf, sono nettamente sovrarappresentate le persone con redditi familiari superiori ai 7.000 franchi mensili. Quindi questo sono sport tra virgolette da ricchi, che fanno rete tra ricchi. E cambia anche il motivo per cui facciamo sport: risultato e competizione contano meno. Tra gli sportivi la partecipazione alle competizioni è scesa dal 20 al 16% in 6 anni. Oggi contano soprattutto salute, forme fisiche di generali,
0: forme fisiche,
1: esatto,
0: Botero,
1: esatto. Sì, io sono Botero. Piacere stare nella natura, questo è quello,
0: beh,
1: che
0: ma
1: si...
0: quello fa bene a, vedi, fa, sì, bene a, poi a 300, anzi fa bene in modo olistico, ti piace
1: ma,
0: questa
1: ma,
0: parola?
1: Ma vale però camminare dal parcheggio fino a qua
0: è già qualcosa, già come qualcosa, direbbe qualcuno.
1: O sono olistico,
0: sei,
1: anch'io,
0: sei, sì, olistico.
1: Siamo
0: io, sono più oliata che olistica. Amante dell'olio, sì, sì, sì, bruschetta.

0: Questa canzone è fatta per chi cavalca il vento, come sì, diceva Christopher Cross. E quindi,
1: tra l'altro, te lo ricordi il video? C'era Raniero Madera che andava in moto con la canotta, era eccezionale.
0: Sì, era col vento nei capelli. Bellissimo. Che tu sia in moto, su un cavallo, che tu stia correndo sui pattini.
1: Sì, sei Raniero Madera.
0: No, però sul trottinetto col vento nei capelli
1: non è
0: così epica, però.
1: No, però noi eravamo avanti perché c'era il gatto Arturo col suo bel trottinetto.
0: Sì.
1: E quindi ci siamo.
0: Il vento nelle orecchie,
1: sì,
0: aveva lui.
1: Ti porto in Cina.
0: Andiamo, perché ci siamo andati prima per citare il cappuccino consegnato col drone.
1: Vero.
0: Vediamo.
1: Adesso invece
0: se ora
1: ti dico che sta succedendo qualcosa che dovrebbe preoccupare parecchio chi lavora nel marketing, mettila così. Perché c'è un film talmente brutto che tutti vogliono vederlo. Cioè tutti si domandano, ma come può essere così brutto? Cioè non è possibile.
0: Mio nonno diceva, è tan brut che le belle.
1: Che le belle, esatto, è proprio così. Perché questo film dimostra che a volte la peggior pubblicità possibile può diventare la migliore pubblicità possibile.
0: Viviamo è nel così. Tempo del virale, nel senso tecnologico.
1: Vero, esatto.
0: Nel senso che c'è questa esplosione di eccitazione per cose che in altri tempi
1: mai ti sarebbe venuto in testa di andare
0: a
1: cercare.
0: Racconta che film è.
1: Si chiama New Lie, scritto proprio così, New Lie. È un cartone animato in 3D che racconta la storia di un vitellino e della sua crescita con l'aiuto della famiglia. Già come concetto,
0: okay,
1: è lo script è quello.
0: Una cosa per bambini.
1: Sì, è andata così. Era il 5 agosto, esce il film. Praticamente non lo vede nessuno, cioè ma zero, è andata malissimissimo. Nei primi 10 giorni
0: neanche i parenti di chi ci ha lavorato,
1: neanche quelli del vitellino della famiglia, pensa te, nei primi 10 giorni ha incassato 10.000 yuan, che sono tipo 1.500 dollari, ma è uscito in tutta la Cina, e in Cina
0: sono
1: non è che gli è pochissimo, gli è tantissimissimo. Quindi questo è quanto. In alcune giornate gli incassi scendono addirittura intorno ai 30 dollari.
0: E praticamente non ci paghi neanche il cinema.
1: Zero. Per un film distribuito, come dicevo, nei cinema è praticamente niente, è nulla. Poi però internet lo scopre e da là parte la viralità della quale parlavi. E quindi cominciano le recensioni. Il problema è che le recensioni sono temibili, terribili, orrende.
0: Lo massacrano.
1: Ma ucciso proprio. E i personaggi vengono definiti, lo leggo qui,
0: sì,
1: cito, brutti, inquietanti, e l'animazione viene presa in giro. Cioè sulla piattaforma cinese che si chiama Douban, che è una di quelle enormi, che per noi non esiste ma per loro è enorme, iniziano a comparire commenti che iniziano a essere anche divertenti, un po' ironici. Mm-hmm. Ci sono dei meme. Questa è un
0: vai
1: po'
0: a
1: l'idea.
0: Vederlo per ridere.
1: A quel punto succede il miracolo, come diceva Buffa, il
0: sì,
1: miracolo. Cioè, dato così, cioè la gente comincia ad andare al cinema proprio per vedere quanto sia brutto. Lunedì questo, cioè pochi giorni fa,
0: ieri era lunedì questo,
1: era già ieri,
0: era già, ho detto che era mercoledì, ma oggi è martedì.
1: Come passa il tempo quando ci si diverte, incredibile. Il film ha incassato 8,2 milioni di yuan in una sola giornata, 1,2 milioni di dollari, con quasi 300.000 spettatori. L'incasso totale ha superato i 17 milioni di yuan.
0: Cambia un po' l'andazzo.
1: Sì, secondo un giornale cinese che è AP, si chiama così, precisa di non aver potuto verificare indipendentemente, dice, il film sarebbe stato realizzato nell'arco di 5 anni, praticamente da due persone, due, cioè il regista e sua madre.
0: I ritagli della regista e la mamma,
1: che stanno però guadagnando un fracco di soldi.
0: Come il vitellino e la sua mamma,
1: è quella roba lì,
0: la loro storia
1: fa impazzire. E adesso persino il marketing ha deciso di cavalcare la cosa, cioè sui poster compare questo vitello disegnato semplicemente con una penna. Cioè che un bambino potrebbe averlo fatto. Insieme allo slogan del tipo: se vi piacciono le cose bizzarre, venite. E soprattutto c'è scritto niente rimborsi.
0: No.
1: Cioè, sono dei geni.
0: Sono dei geni totali. Sì,
1: sì, questo fenomeno è diventato veramente una specie di scherzo collettivo, ma devo dirti la verità, stanno funzionando molto bene.
0: È una bella idea, dai.
1: Secondo me sì, nessun rimborso.
0: È bella anche l'idea di rendere una cosa oggettivamente brutta
1: bella.
0: Bella.
1: E le tan brut?
0: Che le belle.
1: Che le belle.

0: Questo coretto sai per chi è?
1: Lo so.
0: Questo è il coretto che abbiamo chiesto a Fiorella Mannoia di mettere all'interno delle parole perdute per dare il benvenuto a Giordano De Lucia.
2: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
1: Ben Giordi, arrivato.
0: Sport, si parla di sport?
2: Sì.
0: Oggi c'è più roba di ieri, ti vedo più...
2: Ormai dopo il Bailam e il grande festival di sport e emozioni che abbiamo vissuto recentemente, c'è un momento di calo, però noi siamo sempre
0: sul pezzo. Esatto, allora, tipo.
2: L'Hockey Club Ambri Piotta ha annunciato oggi i suoi nuovi leader e fa un po' notizia perché sono tutti molto, molto giovani, perché il nuovo capitano sarà il giovanissimo talento italiano Tommaso De Luca e sarà affiancato dagli assistenti Nathan Borradori e Nate Schnarz. Insomma,
0: cambia
2: linea verde.
1: Vabbè,
2: linea verde.
1: Giovani
2: poi
1: vuol dire
2: cercheremo,
1: tanto.
2: Cerchiamo anche di capire perché si dà subito così importanza alla linea verde per rappresentare il club, perché di fatto il capitano è colui che rappresenta la squadra sul ghiaccio e anche fuori. E tra l'altro entrambi, Borradori e De Luca, entrambi cresciuti nel vivaio bianco-blu, incarano un po' una nuova strategia sportiva del club. Per quanto riguarda un po' soprattutto la cultura italiana dello sport, è morto Varenne.
1: Sì, il cavallo.
2: Fa notizia
1: famoso
2: da noi, anche se da noi il trotto è poco praticato, però va oltre la figura sportiva di questo cavallo, perché oltre ad essere il più grande di tutti i tempi, proprio per questo di lui si parlava ovunque, sì. Era un fenomeno davvero impressionante in Italia, la storia di un mito praticamente. A lui sono stati dedicate canzoni, film, documentari, anche un francobollo. La Rai addirittura organizzava trasmissioni speciali con il quadrupede, lui e Varenne ospite in studio.
1: Adesso non fatemi dire niente.
0: Pesa mangiata c'è a me.
2: Tra l'altro c'è anche una canzone di Iannacci, se non sbaglio.
1: Beh, un cavallo che è durato 31 anni e dunque si è inserito nella cultura popolare non solo per i suoi prodigi, ma anche perché è stato abbastanza longevo da dare
2: oltre 2000 eredi.
1: Figli.
0: Pensate.
2: Per questo
1: capitano.
2: Ma appunto impressiona proprio la notizia che oggi campeggia su tutte le più grandi siti di informazione italiani. Per noi invece è molto più importante quello che succederà da qui sgrana a livello di sport equestri, perché si aprono i campionati del mondo di equitazione e la Svizzera è tra le squadre più in forma, tra le favorite, trascinate soprattutto da Stig Gerda, la leggenda del nostro sport equestre, e riduce da qualche a due operazioni se non sbaglio la schiena, però adesso in forma smagliante ha ritrovato questo grande cavallo Dynamics, insomma insieme a lui Martin Fuchs si punta alle medaglie.
0: Forza ragazzi.
1: Grazie.
0: Aspetta che grazie, c'è un'altra notizia che vorrei commentare con Giordi. Ho visto a un certo punto durante l'estate che tutti, soprattutto le squadre italiane tipo Napoli e Milan, volevano il nostro Brele Embolo.
2: Sì.
0: E invece
2: è finito, finirà tra poco.
0: È in Premier. In Premier. Ho visto adesso, dice Embolo rifiuta, è uscito adesso. Embolo rifiuta la MLS e cerca di approdare in Premier League. Sì, ma perché è in trattativa quasi fatta col neopromosso Ipswich Town. Ma che scelta.
1: Ma di dove sono questi?
2: Ipswich.
1: Giusto.
2: Diciamo che la MLS è un campionato che ancora deve decollare
0: ricco,
2: a livello
0: cioè,
2: è un
0: campionato
2: molto
0: là.
2: Ricco. E, tra l'altro, stiamo assistendo a dinamiche abbastanza singolari in quest'ultimo anno di calciomercato. Perché, ad esempio, c'è la Turchia che sta tirando tantissimi campioni.
0: Vero, poi sono due squadre
2: Salah,
0: forti, insomma,
2: sono tantissimi. Sì, Fenerbahce che giocherà questa sera i preliminari di Champions League dentro una squadra di nove. E allora insomma è un campionato, è un calciomercato che ci può riservare tante sorprese.
0: Speriamo
2: di vedere Embolo in Premier League, il
0: sarebbe
2: campionato
0: bello.
2: Più importante al mondo.
0: Ma che bello, c'ha 29 anni, vuoi già andare in America? Dai, aspetta un attimo. Ha fatto male.
2: Non so, non è una trattativa.
0: Però è quasi fatta. C'è sito RSI Sport, è appena uscita praticamente. Quindi chi lo sa? Molto
1: ma
0: bene.
1: Quante ne sapete? Grazie Giordano.
2: Grazie a voi.
1: E adesso andiamo a Bienne per scoprire la situazione relativa al traffico. E a Bienne ci aspetta Mario Boldini. Buonasera Mario.
3: Buonasera.
1: Allora Mario, che situazione ci aspetta?
3: Decisamente tranquilla in Ticino, molti disagi invece in Romandia e nella Svizzera tedesca. Iniziamo dal San Gottardo, sulla 2 tra Quinto e Rolo in direzione nord, dove rimangono code di poco più di un chilometro. La corsia Cupra è ancora aperta, mentre l'entrata di Rolo è chiusa. Code per incidente a Winterthur, sulla 1 in direzione San Gallo tra Tös e Oringen, e sul resto della rete viaria i maggiori rallentamenti sono sui seguenti tratti. A Zurigo davanti alla Galleria del Gubrist in direzione San Gallo, sulla 1 da Dietikon, quindi anche sul Westring, da Urdorf Sud, poco oltre tra Sebach e Wallisellen, prima del Nordring in direzione Berna da Ifretikon, ancora verso Berna sulla 1 tra Lima Thalerkreuz e la Galleria del Bareg, nella Svizzera centrale sulla 14 in direzione Lucerna da Rutiof e sulla 2 verso Lucerna da Ergisville, a Basilea sulla 2 in direzione della Germania da Pratteln, nella regione di Soletta sulla 1 tra Krickstetten e Oensingen in direzione Zurigo, nella direzione opposta tra Oensingen e Lutterbach e a Ginevra sulla 1 in direzione della Francia dall'aeroporto.
1: Grazie Mario Boldini, buon lavoro a te e colleghi di Via Swiss.
3: Buon viaggio.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Saif è uscito a maggio con un disco nuovo, ma questa canzone che si chiama Parlar d'amore temo che finirebbe benissimo con uno sì. Zan Zan.
1: Lo cercano
0: però...
1: ancora, tra l'altro, è uscito a maggio, mai.
0: Basta. Senti, devo dire che andiamo verso il gelo,
1: sì,
0: invernale,
1: verso
0: il maltempo di giovedì,
1: esatto.
0: Tu arrivi perfetto.
1: Stiamo arrivando là.
0: Sì.
1: Però io vorrei parlarti di un caso giudiziario. Vorrei andare
0: Il true crime che tanto ci appassiona.
1: Esatto, l'imputato però non può chiamare il proprio avvocato.
0: Perché?
1: Siamo in Virginia, Stati Uniti, dove capitano spesso delle cose un po' particolari. Là c'è un pitone. Serpitone.
0: Sì.
1: Che si chiama Nanner ed è accusato dai vigili del fuoco di aver contribuito a provocare un incendio in una scuola media.
0: Ok, gli incendi sono bruttissimi, ma cosa c'entra il povero pitone?
1: Allora, fatto accaduto il 13 di agosto alla Forest Middle School, andate a dare un'occhiata perché poi capirete, verso mezzanotte più o meno, scatta l'allarme antincendio. I pompieri entrano nell'edificio e arrivano nell'aula di scienze piena di fumo. Dentro trovano le fiamme. È un pitone lungo circa 2,40 m che se ne va tranquillamente in giro fuori dalla
0: con
1: sua
0: un accendino.
1: Quello penso di no. L'incendio viene spento, non era niente di grave, l'avrete capito, ma diverse aule subiscono comunque danni di fuoco e anche acqua, perché ovviamente è partito anche tutto il sistema antincendio delle scuole. Purtroppo una tartaruga non ce l'ha fatta.
0: No.
1: Colpa di pitone, sì, che viveva nella stessa classe del pitone, sì. Questa è l'unica cosa che purtroppo è brutta. Sì. A quel punto però parte l'indagine, il responsabile dei vigili del fuoco sostiene che il serpente avrebbe fatto cadere un dispositivo riscaldante in testa a questa tartaruga.
0: Ma povera.
1: Scusa, è un po' tragica la cosa.
0: Davvero, ma questo serpente era in giro libero, scusa.
1: È uscito dalla teca, non si sa come.
0: È astuto.
1: È fortissimo, il Nanner, si chiama così. Contribuendo appunto a provocare questo incendio. Ha anche precisato, e questa è una frase notevole, che non ritiene ci fosse malizia da parte del serpente.
0: Grazie,
1: cioè,
0: tante.
1: Il capo dei pompieri ha detto questa cosa.
0: Anche loro, anche il
1: grazie.
0: Capo dei pompieri di questa località, sì, della Virginia, fa delle dichiarazioni.
1: Nanner, torniamo a lui, può almeno evitare l'accusa di incendio doloso e qua siamo tranquilli, ma la sua insegnante, perché esiste la professoressa di scienze della Virginia, si chiama Brittany Jacobs, non ci sta. Lei non ci sta, un po' come Scalfaro, non ci sta.
0: Io dico no. Così.
1: Esatto. Allora, dice che il pitone non ha provocato l'incendio. Secondo lei è uscito dalla teca proprio perché stava cercando disperatamente di scappare dalle fiamme. E porta anche degli elementi. Quindi, Perry Mason, spostati.
0: Sì.
1: Senti la Jacobs, dice che le lampade riscaldanti erano fissate correttamente e che erano nella stessa posizione da anni. Inoltre le telecamere del corridoio mostrerebbero il fuoco già visibile dalla porta dell'aula circa 20 minuti prima che Nanner uscisse dalla teca. La prof racconta anche che il calore era talmente intenso da aver deformato parti metalliche delle teche e quindi il serpente dovrebbe essere uscito proprio per questo motivo, spinto dalla forza di me ne vado,
0: scappo. Disperazione.
1: Esattamente. Insomma, abbiamo due versioni. Versione pompieri: il serpente ha contribuito all'incendio. Versione difesa: il serpente è una vittima e stava solo cercando di salvarsi. Io sono già prontissimo a vedere su Netflix
0: una serie
1: Nanner, anatomia di un incendio, tipo una roba così. E a questo punto vi chiedo anche da che parte state, cioè pompieri o team pitone?
0: Vabbè, però così team è
1: pitone.
0: Facile.
1: Io sto a team pitone.
0: È facile stare col pitone, poverino. Sì. Al massimo in una giustizia che guarda gli oggetti sarebbe chi doveva provvedere che la teca fosse inapribile.
1: In teoria,
0: però poi
1: la,
0: se no Nanner ci rimaneva, però
1: Nanner ci rimaneva,
0: almeno si è salvato
1: lui. Sì, la tartaruga
0: no. È una triste storia,
1: breve storia triste,
0: però con tutti gli incendi che
1: Free Nanner,
0: sì, almeno questo incendio è finito in fretta.

0: E così il filo dell'estate ritorna, almeno con questa canzone di Brand New Avis, La mezzanotte nell'oasi. Se non è un oasi in mezzo al deserto a fare l'effetto estate, c'è anche la nostra regione che non è mancata.
1: No, tutt'altro.
0: Di temperature tutt'altro. Da deserto.
1: Oggi poi devo dire che è tornato, è il caldo, però come sappiamo qualcosa cambierà. Allora, oggi abbiamo parlato di tutto. Di tutto, tanti animali,
0: ma sai che poi prima di te i delfini ho messo in mezzo.
1: Per quello dicevo.
0: Oggi dai delfini alle raganelle, che sono sempre io,
1: tartarughe,
0: pitoni.
1: Sì.
0: Basta, ce n'erano ancora. No, la tartaruga, no. Poi la tartaruga, quella lì che si è fatta tutto
1: Rossi.
0: Il mare, dal Messico all'Oceano Atlantico all'Inghilterra, trovata un chilo e portata in forma a 21, vuol dire che è stato proprio un atto eroico il suo di sopravvivenza. Però non
1: sono,
0: tanto
1: sono
0: di arrivare
1: d'accordo con te, però il pitone Nanner secondo me ha lasciato
0: il
1: segno.
0: È quello il tuo preferito?
1: Sì, è il mio preferito, ma anche dei nostri ascoltatori. Uno in particolare ha trovato la terza versione di quello che è successo. Flavio numero uno, farò il tuo nome, e dice: il pitone in realtà ha cercato di spegnere l'incendio.
0: Certo,
1: questa
0: come,
1: è la terza versione dei fatti, quella vera.
0: Dice visto lui. Che è possibile tutto, mettiamo che è possibile anche questo.
1: Ma sai che sarà possibile ritrovarci anche domani pomeriggio?
0: Fortunati loro.
1: Tantissimo. Però torneremo con dei premi. Ancora una volta ci saranno Sventolino e Zibrette.
0: Sì, poi torniamo con Zibrette. Sì, è un bellissimo termine che fa il paio con la mia nonna, che chiamava il flauto dolce soprano piffero.
1: È il piffero.
0: Piffero, non il flauto.
1: Tutti, no?
0: Sì, però quando vai a scuola ti dicono si chiama flauto dolce soprano e tu arrivi a casa la nonna sta suonata al piffero.
1: Ed
0: è così, con un po' di battute del piffero, che noi vi salutiamo. Vi ringraziamo.
1: Grazie davvero.
0: Fabrizio, grazie.
1: Grazie Francesca, domani allora.
0: Tra poco il tempo e poi sei di sera domani. Io dalle 14, tu dalle 16.
1: Quando voglia.
0: Ah, ok, vabbè, allora come non detto.

0: Buonasera a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per domani, mercoledì 19 agosto. In tutta la Svizzera avremo una giornata generalmente soleggiata, poi dal pomeriggio sulle Alpi sarà possibile qualche rovescio o temporale isolato. Le temperature massime raggiungeranno i 31 gradi al sud e i 26 al nord. Rimangono attivi il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il sud delle Alpi e l'allerta canicola di livello 3 valida fino a domani. Per oggi è tutto. A voi come sempre una serena continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Di sera.
2: Gli svizzeri sono grandi sportivi, sono tra i più attivi in Europa, ma con differenze regionali anche importanti. Tra chi si muove di meno ci sono i ticinesi, dove le persone inattive sono aumentate, tanto che il consigliere federale Martin Pfister vuole trovare una soluzione con le autorità cantonali. Allora sentiremo anche la replica di queste ultime. Intanto bentrovati a 6 di sera da Luca Berti. Dunque, l'attività fisica è in primo piano stasera sull'onda di uno studio federale aggiornato ogni 6 anni, e tra gli spunti di riflessione che offre c'è anche un aumento importante dell'allenamento per i muscoli. Allora cercheremo di capire come mai. Andremo poi in Iran, dove prosegue il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz con Iran e Oman, che stanno cercando un'intesa tagliando di fatto fuori gli Stati Uniti. Per noi è anche l'occasione di parlare di repressione interna da parte del regime iraniano, e lo faremo con la relatrice speciale dell'ONU. In Ticino la prossima partenza del consigliere di Stato Claudio Zalli non dovrebbe cambiare i piani sul passaggio della navigazione sul lago Verbano dalla SNL di Lugano alle FART di Locarno, ma ci sono tempi stretti, lo vedremo, e poi i lupi che continuano a far discutere.
3: Sicuramente in Ticino oggi come oggi ce ne sono troppi, sia di branchi sia di lupi circolanti.
4: Abbiamo al momento 8 branchi e 4 coppie in Ticino, quindi fondamentalmente la situazione non è particolarmente diversa dall'anno scorso.
2: Queste erano le voci di Roberta Soldati, presidente dell'Associazione per la protezione del territorio dai grandi predatori, e di Gabriele Cozzi dell'ufficio Caccia e Pesca. L'ultima predazione in ordine di tempo in Ticino è quella sul tamaro, eppure in Svizzera il numero di attacchi sta diminuendo. Ci occuperemo anche del processo a Meta, il gigante dei social, che si aprirà negli Stati Uniti. L'accusa è di creare volontariamente dipendenza. Vedremo quali sono le implicazioni potenziali anche da noi. Intanto questo era il sommario, possiamo iniziare. C'è chi lo fa per restare in salute, chi per l'aspetto fisico, chi per combattere lo stress, mentre la competizione non è necessariamente la principale motivazione. Comunque sia, la popolazione svizzera rimane bella attiva, tra le più attive in Europa insieme con le nazioni scandinave. La buona notizia non riguarda però il Ticino, che dopo anni di crescita ha fatto passi indietro, e questo quanto risulta dall'ultima indagine federale su sport e popolazione. Per noi l'ha letta il corrispondente da Berna, Giampaolo Driussi. Allora Giampaolo, partiamo da una panoramica nazionale intanto.
5: Allora, tanto sport, tanto movimento, soprattutto all'aria aperta, escursionismo, ciclismo, nuoto, sci e jogging restano le discipline più amate, anche se la loro popolarità sta un pochino perdendo terreno a vantaggio degli allenamenti di forza, quindi la muscolazione, e dello yoga. È quanto dichiarato dai 15.000 partecipanti all'ultimo rilevamento dell'Ufficio Federale dello Sport. È uno studio condotto ogni 6 anni, oggi sono stati presentati i risultati 2026, e si tratta nel complesso di una stabilizzazione. La quota di persone molto attive, il 52%, e di non attive, il 17%, sono rimaste identiche al 2020. Stabilizzazione perché negli anni precedenti la tendenza era sempre stata all'aumento, ed è un consolidamento che riguarda anche le fasce d'età. A praticare più sport sono i più giovani e i più anziani. I più sedentari si trovano nella fascia 35-54 anni.
2: Allora, abbiamo accennato a un passo indietro del Ticino, ne parliamo tra poco. A parte questo, quali le altre variazioni, Giampaolo?
5: È uno studio molto approfondito che presenta parecchie micro tendenze. Per rendere l'idea si va dalla passeggiata col cane al rafting passando per la slittata. Tornerei su yoga e muscolazione, i quali hanno avuto sviluppi differenti. Il primo, indicato dal 16% dei partecipanti, segna negli anni un aumento costante, mentre la seconda, praticata dal 20% degli interpellati, ha avuto un boom fra il 2014 e il 2026. Qualche paragone, l'escursionismo è praticato da metà del campione, il nuoto dal 25%, il 23% fa jogging. Da notare anche che per la prima volta le iscrizioni ai centri fitness hanno superato le affiliazioni alle società sportive.
2: Allora, su boom della muscolazione legata ai centri fitness arriviamo tra poco, abbiamo un servizio anche su quello. Ora però, Giampaolo, veniamo per così dire al caso ticinese, all'inversione di tendenza.
5: Beh, è un aspetto messo in evidenza e per più motivi. Chi pratica sport più volte alla settimana è sceso dal 48 al 42%, chi si dichiara completamente inattivo è salito dal 21 al 28%, ma c'è anche un altro dato interessante. Fra il 2014 e il 2020 il sud delle Alpi aveva fatto un balzo definito epocale che aveva eguagliato la popolazione romanda e ridotto lo scarto con gli svizzero-tedeschi. Una possibile spiegazione allora ricondotta alle stringenti misure anti-Covid che avrebbero smorzato l'attività fisica e lasciato ancora strascichi. Ho quindi chiesto su cos'altro si basa questa interpretazione e Markus Lamprecht, uno degli autori dello studio, ha risposto: non abbiamo posto domande su questo tema, esiste però un altro studio specifico del 2022 riguardante il periodo pandemico, l'attività sportiva era risultata maggiormente ridotta rispetto ad altrove e non si era poi ripresa nella stessa misura della Svizzera tedesca. C'è quindi stato anche un intervento politico al riguardo del consigliere federale Martin Pfister, il quale ha detto: dobbiamo ancora valutare insieme alle autorità cantonali come riuscire a raggiungere nuovamente il livello precedente. Il nostro obiettivo è fare in modo che anche in Ticino si torni a praticare sport in una misura analoga al resto della Svizzera. A voi studio.
2: Queste dunque le dichiarazioni di Martin Pfister. Allora noi coinvolgiamo subito l'autorità cantonale ticinese su questo tema. Buonasera Alessandro Lava, capo dell'ufficio dello sport del Canton Ticino.
6: Buonasera a voi.
2: Allora, abbiamo visto, secondo questo studio svizzero, Ticino maglia nera per quanto riguarda l'attività sportiva con un peggioramento. È rimasto sorpreso nel vedere questi risultati?
6: Beh sì, è un attimino sorpreso sì, anche perché noi a febbraio di quest'anno abbiamo lanciato un sondaggio dove si cercava di testare un attimino quello che era l'andamento dello sport a livello cantonale, e i risultati che abbiamo noi dal nostro sondaggio sono leggermente diversi, sono un po' più in movimento rispetto a quelli ricevuti adesso dallo Sport Studio Svizzera 2026. Posso però da questo studio raccogliere alcune informazioni, alcuni dati molto interessanti. A livello europeo la Svizzera in generale è ancora posizionata bene dietro Finlandia e Svezia, il Ticino, come diceva lei, citava lei, è meno attivo rispetto al resto della Svizzera, notiamo che meno persone sono attive o sono presenti nelle società sportive, mentre abbiamo più persone che praticano l'attività nei centri fitness, nelle palestre. Abbiamo un aumento di quelle che sono le disuguaglianze sociali, quindi chi ha un maggior reddito, chi ha una formazione maggiore è molto più attiva rispetto agli altri, e anche questo è un dato molto interessante, diminuisce quello che è l'interesse verso una dimensione agonistica dello sport.
2: Ecco, come si spiega queste differenze?
6: Io vedo due distinzioni da fare. La disuguaglianza sociale sicuramente è un punto che è molto importante. Si discute a destra e a sinistra del fatto che in Ticino il reddito medio è più basso rispetto alla Svizzera interna, e beh, questo potrebbe essere una chiave di lettura. Sulla questione che lo sport sta diventando sempre più individuale, beh, è dovuto sicuramente ai turni, ai lavori, al fatto di conciliare famiglia, lavoro, sport, attività extra, e beh, qui chiaramente lo sport organizzato, lo sport societario dà dei ritmi, indica quando inizia un'attività e quando finisce. Le persone hanno delle necessità diverse e difficilmente riescono sempre ad essere allo stesso orario, nello stesso luogo per praticare attività sportiva.
2: Senta, come reagisce invece alla, chiamiamola, sollecitazione del consigliere federale Martin Pfister, che lo abbiamo sentito, diceva, vuole intavolare una discussione col Canton Ticino con l'obiettivo di far crescere di nuovo lo sport, di tornare a un livello analogo a quello della Svizzera?
6: Più che volentieri, abbiamo notato che noi come Canton Ticino siamo meno in movimento rispetto al resto della Svizzera. Beh, il mio ufficio sicuramente deve chinarsi sul problema e andare a fondo, riuscire a capire cosa si può fare, dove bisogna investire per riuscire ad avere un'attrattività verso lo sport, o l'attività fisica o il movimento che verosimilmente dall'altra parte del Gottardo c'è e in Ticino meno.
2: Senta, e cosa in concreto potete fare per dare uno stimolo ulteriore per migliorare questi risultati?
6: Ma sicuramente migliorare quelle che sono le infrastrutture messe a disposizione della popolazione è un punto di partenza, riuscire a sostenere maggiormente quelle che sono le attività, quindi anche le manifestazioni, promuovere maggiormente le manifestazioni a favore di tutta la popolazione. Questo sicuramente avvicinerebbe o migliorerebbe un attimino quello che è il senso di appartenenza al mondo sportivo delle persone.
2: Alessandro Lava, capo dell'ufficio dello sport del Canton Ticino, grazie mille per essere stato nostro ospite, buona serata.
6: Grazie mille a voi, buona serata.
2: E un altro spunto offerto da questo studio, lo diceva adesso anche Alessandro Lava, ce lo ricordava anche il nostro corrispondente Giampaolo Driussi, è che per la prima volta gli iscritti ai centri fitness hanno superato quelli delle società sportive e che è in aumento l'interesse per costruire muscoli, sviluppare la forza e parallelamente anche la ricerca di altri obiettivi con lo yoga. Delle tendenze a cui assiste anche chi lavora nel settore in Ticino. Allora, come sentiamo nel contributo di Cristian Gilardoni.
7: Gli anni presi in considerazione sono segnati dalla pandemia che, stando allo studio, ha colpito di più le abitudini in Ticino, dove le restrizioni sono state maggiori. Lorenzo Brasi, assistente club manager di Active Fitness Ticino, come sono cambiate le dinamiche nelle vostre palestre da quando sono tornate piene di persone dopo che il coronavirus le aveva svuotate?
8: In particolare nel post-Covid, complice anche un po' la sensibilità maggiore sull'attività fisica, abbiamo visto che la popolazione svizzera tende a ricercare quello che è l'allenamento della forza, in particolare, che come sappiamo ha diversi benefici sia dal punto di vista fisico che anche psicologico, ma in tutte le fasce d'età. E anche la richiesta dei corsi di gruppo, abbiamo dei corsi di gruppo che sono molto molto partecipati e anche davvero tanto apprezzati.
7: Prima della pandemia si assisteva a un forte interesse verso il sollevamento pesi da parte dei giovani che parallelamente agli allenamenti iniziavano ad assumere integratori. È un fenomeno che si è spento col virus?
8: No, secondo me al contrario, c'è stata maggiore richiesta anche da parte di molto giovani, quindi parlo addirittura di ragazzi dai 15 anni in su.
7: I più appassionati in quel periodo si erano attrezzati costruendo delle vere e proprie palestre casalinghe. Oggi notate che c'è chi continua ad allenarsi anche a casa.
8: Spesso ci capita di sentire diversi clienti che ci dicono di fare qualcosa a casa a corpo libero e appunto chiedono di fare qualcosa qui per completare questo, quindi aggiungere magari dei carichi piuttosto che sì, sempre lavorare a corpo libero, che è una cosa che comunque è molto richiesta, magari con l'aggiunta di una resistenza.
7: Voi notate un forte aumento della richiesta di allenamenti a corpo libero. Questo vale anche per gli allenamenti di forza, quelli per i quali in passato si puntava di più sulle macchine?
8: Certamente anche corpo libero è un ottimo modo per rinforzare e rendere anche più funzionale alla vita di tutti i giorni il proprio allenamento.
7: E se prima ci siamo focalizzati sui giovani, lo stesso discorso vale anche per chi ha qualche anno in più e vuole invecchiare al meglio grazie all'allenamento della forza.
8: Sicuramente andiamo a lavorare su quella che è la perdita di massa muscolare che con l'aumentare dell'età si va incontro, e anche a livello osteoarticolare comunque un miglioramento di quello che è la densità ossea. E in più non dimentichiamoci comunque l'aspetto anche psicologico che l'attività di rinforzo e comunque l'attività fisica contribuisce a migliorare anche sul piano sociale.
2: Noi lasciamo la Svizzera, veniamo alla pagina estera con il conflitto in Iran in primo piano. Oggi si è chiusa, ieri si è chiusa la finestra di 60 giorni che Stati Uniti e Iran avevano concordato per procedere con i negoziati e raggiungere un'intesa definitiva che mettesse fine alla guerra in Medio Oriente. L'accordo non è stato raggiunto e anzi aumenta la pressione attorno alla questione dello stretto di Hormuz, in cui oggi una nave è stata colpita. Allora, partiamo dagli aggiornamenti con Sofia Stroppini.
9: Gli effetti dei due mesi da dedicare ai negoziati si sono visti, semmai, perlomeno in una fase iniziale, sul terreno, con una diminuzione significativa dei bombardamenti sull'Iran e rispettivamente degli attacchi iraniani nei confronti dei paesi del Golfo. Nelle ultime settimane sono ripresi gli attacchi e ora, scaduto il termine di 60 giorni, cresce ancora il rischio di un'escalation, mentre sul piano della diplomazia non ci sono novità. Le trattative tra Stati Uniti e Iran per quanto riguarda la navigazione nello stretto di Hormuz sono ferme, mentre procedono quelle tra Iran e Oman. I due paesi stanno valutando una gestione condivisa dello stretto, fondamentale per il commercio globale. Questo ha provocato l'ira del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha minacciato di attaccare l'Oman nonostante sia suo alleato, se dovesse continuare a interferire tra i negoziati tra gli Stati Uniti e l'Iran, ostacolando, secondo Trump, la fine del conflitto. Il protrarsi della guerra in Iran è sicuramente un'eventualità che Trump vuole evitare, con le elezioni di metà mandato imminenti e gli indici di gradimento nei suoi confronti che scendono. Secondo un sondaggio di Reuters, il sostegno a Trump è ai livelli più bassi della sua presidenza e uno dei motivi è proprio la preoccupazione della maggioranza dell'elettorato rispetto a un conflitto di lunga durata in Medio Oriente.
2: Questa dunque la prospettiva dal punto di vista della politica internazionale sul conflitto in Medio Oriente. Sappiamo invece poco delle ripercussioni della guerra sugli iraniani, e questo anche a causa del blocco delle informazioni dal paese. La persona meglio informata sull'impatto della guerra nel paese è Maya Sato, la relatrice speciale dell'ONU per i diritti umani in Iran. Allora, l'abbiamo interpellata partendo dalle vittime civili del conflitto. L'intervista è di Bettina Miller.
10: The impact of the US and Israel military operations have resulted in significant civilian casualties.
11: I dati riportati dalle autorità iraniane fino all'inizio di aprile dicono che i morti sono stati più di 3.000. Da quando poi sono riprese le ostilità, a luglio si contano ancora più di 50 morti e 500 feriti. Ma devo anche precisare che questa cifra fornita dalle autorità iraniane non distingue tra vittime civili e militari. Ci sono poi molte vittime non identificate, quindi preferisco non fornire una cifra definitiva. Penso poi che l'impatto della guerra vada oltre le vittime civili e riguardi soprattutto la distruzione delle infrastrutture, comprese le scuole e i luoghi culturali e religiosi. Recentemente sono stati colpiti anche diversi porti e delle linee ferroviarie. C'è stato anche un attacco vicino a un ospedale oncologico pediatrico che ha portato all'evacuazione dei pazienti. Quindi l'impatto è stato molto grave, non solo per il numero di persone morte, ma anche per i feriti e le infrastrutture civili distrutte, che hanno generato un massiccio sfollamento interno di massa.
10: Not only just the number of people died, but people injured and the civilian infrastructure.
12: Diverse fonti indicano che gli iraniani, di fronte all'aggressione esterna di Stati Uniti e Israele, si sono uniti attorno alla bandiera. Insomma, che l'opposizione alle autorità della Repubblica Islamica si sarebbe indebolita con la guerra invece che rafforzata. È così.
10: So I think I'll be very cautious in reaching that conclusion.
12: Bisogna essere molto cauti prima di arrivare a delle conclusioni. L'Iran è un paese di 90 milioni di abitanti, estremamente diversificato per etnia, religione, cultura, ma anche per strati economici e ideologie politiche, quindi non si può generalizzare. Ed è importante ricordare che ci sono grandi restrizioni al flusso di informazioni, con ripetute interruzioni di internet. La popolazione iraniana, insomma, è intrappolata tra la repressione interna e l'aggressione esterna, che si alimentano a vicenda.
10: The people in Iran are caught between both internal repression and external aggression, and they exacerbate each other.
12: Cosa sta succedendo in questo momento nel paese? Le proteste continuano e anche la repressione?
10: I continue to receive reports of arrests, enforced disappearances, harsh penalties.
12: Io continuo a ricevere segnalazioni di arresti, sparizioni forzate, pene severe, compresa la pena di morte. Secondo le informazioni che ho ricevuto, almeno 26 persone sarebbero state giustiziate per aver partecipato alle proteste e due di queste, almeno due, sono state esecuzioni pubbliche. Quindi sì, sono state emesse sentenze severe. E vorrei anche sottolineare la nuova legge sullo spionaggio, approvata lo scorso anno. Lo spionaggio era già un reato punibile con la pena capitale, ma la nuova legge ha ampliato la definizione, includendo anche, ad esempio, il fornire immagini o informazioni ai media stranieri, e ciò può essere punibile anche con la pena di morte. Stiamo quindi assistendo al continuo ricorso alla legge sullo spionaggio per emettere condanne a morte. Le proteste che ci sono state in gennaio e che hanno coinvolto tutte le regioni del paese e tutte le fasce sociali sono state represse con estrema violenza. Quante persone sono morte per mano delle autorità iraniane? C'è chi parla di 30.000 morti.
10: I think it is important to continue talking about the January protests because I think we haven't really.
12: È importante parlare delle proteste di gennaio perché la guerra è iniziata in febbraio e ha in gran parte oscurato l'impatto delle proteste sui diritti umani. La risposta delle autorità iraniane alle proteste pacifiche iniziate per il caro vita è stata estremamente violenta. Molte persone uccise, incursioni negli ospedali, violazioni della neutralità medica, arresti di massa, sparizioni forzate e confische di beni. E continuiamo a vedere persone giustiziate per avervi preso parte. Le cifre riportate sono diverse. Le autorità stimano il numero totale dei morti a oltre 3.000, ma secondo le organizzazioni della società civile sono molto di più. Una stima prudente si attesta oltre 7.000, ma non sappiamo ancora con esattezza quante persone siano morte. Ma un punto fondamentale è che erano proteste

0: di una minorenne, un 14enne, figlio di una sua conoscente. Un caso su cui sta indagando per abuso di autorità e tentata coazione la procura e anche due sottocommissioni del Gran Consiglio chiamate a svolgere il loro ruolo di alta vigilanza. Proprio le due sottocommissioni oggi hanno deciso di unire gli sforzi e lavorare in modo coordinato anche a seguito, e citiamo, di alcune incongruenze rilevate durante le audizioni. Ma ci dice di più Gian Robiani.
1: Da una parte la sottocommissione giustizia e diritti coordinata da Cristina Maderni della PLR, dall'altra la sottocommissione della gestione coordinata da Fiorenzo Dadò del centro. Entrambe chiamate a far luce, politicamente perlomeno, sul caso Zali. Capire l'impatto sulle istituzioni di quell'incontro voluto dal consigliere di Stato in cui si è discusso dello stato di detenzione del figlio 14enne di una conoscente di Zali. 14enne che Zali a un certo punto si sarebbe perfino offerto di ospitare a casa sua. All'incontro erano presenti la direttrice della divisione della giustizia Frida Andreotti, il responsabile delle carceri ticinesi Stefano Lafranchini, la magistrata dei minorenni Fabiola Niesa e la direttrice del servizio di medicina penitenziaria dell'EOC Teresa Salamone. Tutte persone che sono tra l'altro già state sentite in audizione, così come Claudio Zali, dalle due sottocommissioni. Ma sentiamo Fiorenzo Dadò.
2: Da queste audizioni sono emerse delle congruenze, dobbiamo sicuramente approfondire alcuni aspetti e poi ci sono altri aspetti che richiederanno ulteriori audizioni di persone che non abbiamo ancora sentito.
1: Incongruenze che sono uno dei motivi che hanno portato le due sottocommissioni a decidere di lavorare assieme.
2: Abbiamo messo assieme tutto questo materiale, queste dichiarazioni, e dal rapporto congiunto che è emerso abbiamo valutato che è molto meglio lavorare assieme.
1: Incongruenze. Cosa si può dire di più? Cosa inizia ad emergere? Lo chiediamo anche a Cristina Maderni.
3: Oggi abbiamo analizzato le varie audizioni, le risposte su alcuni punti e abbiamo rilevato delle divergenze e su queste andremo avanti a fare degli approfondimenti.
4: Dobbiamo aspettarci che qualcosa è successo in quella riunione?
3: Guardi, non posso darle maggiori dettagli, stiamo analizzando tutto il materiale.
4: Qualcuno si è rimangiato la parola? Versioni non confermate?
2: Non è che posso dire molto, posso solo dire che ci sono delle versioni su alcuni aspetti puntuali e anche importanti che non concordano. O la percezione è stata diversa o persone hanno interpretato questi aspetti con un'importanza diversa.
4: Senza voler anticipare i risultati, ci si deve aspettare che qualcosa durante quella riunione è successo.
2: Ma questa riunione è stata evidentemente problematica e bisognerà capire esattamente di quali problemi stiamo parlando e anche della loro eventuale gravità.
0: Adesso continuiamo a parlare, diciamo così, sempre di Claudio Zali, perché Claudio Zali il 3 luglio scorso aveva annunciato la decisione del governo di non più avvalersi da dicembre della SNL, la società di navigazione del lago di Lugano, e affidare la navigazione sulle acque svizzere, in particolare la linea di trasporto pubblico 351 Lugano-Magadino alle Locarno-Magadino alle FART, le ferrovie autolinee regionali ticinesi. Ci siamo chiesti a che punto stanno le cose e se l'annunciata partenza di Zali possa in qualche modo influire sull'esito di questo dossier. Allora, Lelma Elchionda, in questa storia anche piuttosto complessa, da dove cominciamo?
5: Cominciamo dal tempo, perché in questo momento, dalle informazioni che sono riuscito a raccogliere, sembra essere il fattore decisivo e anche l'incognita più grande. L'Ufficio Federale dei Trasporti chiede che l'avvicendamento sia chiuso entro la fine di settembre e a noi risulta che le FART, questa certezza, vorrebbero averla già per fine agosto e due settimane passano in fretta.
0: Quindi l'annuncio del 3 luglio è stato fatto, diciamo così, a bocce ancora non ferme.
5: Sì, possiamo dire così. Zali aveva in mano diverse garanzie, delle dichiarazioni di intenti, ma non ancora in tasca il risultato. La sua idea, scaricare SNL, far subentrare le FART per la linea di trasporto pubblico 351 alla Locarno-Magadino, tutti hanno sempre detto da dicembre, ma in sostanza sarebbe a partire dall'anno nuovo.
0: Allora, cosa manca ancora per poter dire che la Rocco SNL FART si farà?
5: Detto in due parole, una firma e un timbro che devono essere sottoposti, apposti da Roma. Ma prima di parlare di cosa non c'è, vorrei mettere in rilievo quello che

0: Invece c'è, a partire dalla volontà comune del Canton Ticino, delle FART e, da nostra informazione, anche il favore dell'Ufficio Federale dei Trasporti. Sempre da nostra informazione, anche la Società Italiana Gestione Governativa Navigazione Laghi e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quello di Salvini per capirci, vedrebbero di buon occhio il cambiamento. A questo va però aggiunta un'osservazione tutt'altro che secondaria. SNL, sulla volontà del governo di cambiare, ha interposto ricorso al Tribunale Amministrativo Cantonale e l'esito del contenzioso, è facile capirlo, rappresenta un'altra incognita non di poco conto.
1: Quindi possiamo dire che è la causa in tribunale che tiene tutti in scacco?
0: Non esattamente. Allora, secondo la convenzione del 1992 fra Svizzera e Italia, la navigazione sul Verbano spetta agli italiani. Nello specifico, è la società dello Stato chiamata Gestione Governativa Navigazione Laghi ad avere la concessione. Affinché un altro operatore possa gestire una linea di navigazione pubblica, invece, questi deve stipulare un contratto di gestione con la GGNL, quello che a suo tempo, per capirci, era stato fatto con SNL. E che ora si vorrebbe fare con le FART. Roma deve dare l'ok e per ora ha dato il suo assenso a un tavolo di lavoro e l'Ufficio Federale dei Trasporti deve essere informato.
1: Si sta insomma aspettando il via libera anche da Roma. Ci hai detto che anche a loro vedono di buon occhio questo cambiamento, allora perché non arriva?
0: Da informazioni da noi raccolte, il Ministero vorrebbe evitare di entrare in un contenzioso legale e presentarsi a dicembre in legge di bilancio con una causa aperta, quindi una questione tutta italiana.
1: Come si esce da questo stallo, Alen?
0: Beh, da una parte si sta lavorando affinché sia la stessa società Navigazione Lago di Lugano a disdire il contratto. Dall'altra, comunque, e questo è anche importante, il finanziamento di 1.300.000 franchi all'anno da parte del Cantone per la tratta di trasporto pubblico è in scadenza. Il Cantone, appunto, ha già deciso, non lo rinnoverebbe, togliendo de facto l'acqua sotto le chiglie, mi sia permessa la licenza, a SNL. Una posizione, quella di chi non può più ordinare il servizio a SNL, internamente già confermata anche dallo stesso Ufficio Federale dei Trasporti.
1: Non abbiamo detto in apertura, è un bel rompicapo.
0: Sì, e qualcosa si potrebbe muovere già domani a livello di governo ticinese. C'è comunque, termino, una data di riserva, chiamiamola così. La vera necessità del servizio è legata all'alta stagione, quindi non da dicembre. Alta stagione che parte da Pasqua e questo darebbe 4 mesi in più per portare in porto l'operazione.
1: Vedremo se qualcosa si muove già domani. Intanto grazie mille Alen Melchionda in diretta. Noi restiamo in Ticino, dove 9 capre morte, 5 ferite e 7 disperse costituiscono il dato aggiornato della recente predazione, siamo a sabato scorso, da parte di un lupo a danno di un gregge sul Monte Tamaro. Un attacco che ha riaperto discussioni e polemiche sulla gestione di questo predatore in un anno in cui comunque il numero di predazioni è calato, in media è dimezzato, e questo sull'insieme del territorio nazionale. E le cifre dicono che una diminuzione di questa minaccia è stata registrata anche in Ticino. Allora, una situazione di cui Roberto Porta ha parlato con 2 addetti ai lavori. Sentiamo.
2: Il gruppo Lupo Svizzera, che si schiera in favore della convivenza con questo predatore, ha di recente fatto di conto ed è arrivato alla conclusione che fino allo scorso 31 luglio le predazioni in Svizzera sono diminuite del 50% rispetto a 12 mesi fa, una tendenza registrata anche in Ticino, dove nel 2025 c'erano state 233 predazioni, al momento quest'anno se ne sono registrate 96.
3: Mi sentirei di dire che la tendenza è al ribasso, sì, però il 2025 in realtà aveva numeri che erano addirittura leggermente più alti del 2022, che era un po' passato come l'anno sorridi. Da quel momento sicuramente i numeri sono scesi un pochettino, sicuramente perché c'è stato un potenziamento delle misure di protezione e anche perché c'è stata una gestione un po' più mirata del lupo.
2: Così ci dice Gabriele Cozzi dell'Ufficio Caccia e Pesca del Canton Ticino per spiegare il calo delle predazioni. Una diminuzione che per Roberta Soldati, presidente dell'Associazione per la protezione del territorio dai grandi predatori, è dovuta anche ad un altro fattore.
4: Noi abbiamo evidenza che tanti allevatori quest'anno hanno desistito dal notificare le predazioni. Dopo una predazione / due c'è l'obbligo di scarico dell'alpeggio. Di conseguenza, questo ha sicuramente costituito un deterrente per notificare le predazioni da lupo.
2: Insomma, gli allevatori vogliono evitare di porre fine prematuramente alla stagione in corso. Ci sarebbe anche questo fattore a spiegare il calo delle segnalazioni relative alle predazioni di quest'anno. Non la vede così Gabriele Cozzi dell'Ufficio Caccia e Pesca.
3: Voglio sperare che ci venga segnalato tutto, a prescindere poi dalla burocrazia o da quant'altro. Sono comunque informazioni importanti che ci permettono di valutare un po' meglio la situazione. Io non ho la sensazione che ci siano tanti casi che non vengono segnalati e spero che continui così, ecco.
2: Per quanto riguarda la presenza del lupo, a livello federale sono in discussione due atti parlamentari di Alex Farinelli e Fabio Regazzi che mirano a contenere maggiormente la presenza del predatore sul nostro territorio. In Ticino però il numero di lupi abbattuti è ben al di sotto di quanto legalmente possibile.
3: Non va dimenticato che abbattere un lupo è comunque un esercizio estremamente complicato e dipende da svariati fattori. Se abbiamo degli inverni particolarmente miti con poca neve, i lupi tenderanno a stare in altura un po' più a lungo e chiaramente andare a intervenire su dei lupi a 2000 metri è più complicato che andare a intervenire se i lupi scendono sul fondovalle perché è arrivato l'inverno. Quindi la logistica è estremamente complicata.
2: A livello dei branchi se ne registra uno in più, il branco molare, un aumento compensato da una diversa composizione del branco che si muove in Valcolla. In sostanza quindi si registra un certo equilibrio nella presenza dei lupi.
4: Ricordo che la strategia svizzera prevede che per mantenere la specie ci debbano essere 12 branchi sul territorio, di cui 3 nel territorio Ticino, Grigioni e San Gallo, per cui in Ticino dovrebbero esserci, a mio modo di vedere, massimo un branco, oppure rispettivamente 0, calcolando l'ampiezza del nostro territorio.
2: Parole di Roberta Soldati, presidente dell'Associazione per la protezione del territorio dai grandi predatori. Una posizione destinata a rilanciare il dibattito politico sulla presenza del lupo al sud delle Alpi.
1: Tra poco parleremo di Meta, il gigante dei social media che gestisce tra gli altri Facebook, Instagram e WhatsApp. Ebbene, negli Stati Uniti si sta per aprire un processo a suo carico con l'accusa di volutamente creare dipendenza negli utenti, soprattutto in bambini e adolescenti. Qual è la portata di questo caso? Lo vedremo tra poco. Ora ci sono altre notizie di giornata con Veronica Lippi.
5: Un uomo di 72 anni, residente nel Gambaronio, è annegato ieri nel lago Verbano, alla foce della Maggia. L'allarme era giunto attorno alle 15, poco dopo erano intervenuti Polizia Cantonale e Salvataggio Sub Gambaronio. Il corpo dell'uomo è stato individuato e recuperato oggi, poco prima di mezzogiorno, si trovava a 20 metri dalla riva, a una profondità di 10 metri. Le carrozze usate in Val Rosece saranno sottoposte a controlli tecnici da parte di un'azienda specializzata dopo l'incidente di sabato che è costata la vita a una persona e il ferimento ad altre 12. Lo comunica la ditta responsabile del servizio che da decenni conduce questa attività a Pontresina e che si dice pronta a cooperare con le autorità per far luce su quanto successo. Ieri la Procura Pubblica grigionese ha aperto un'indagine per omicidio colposo. È morto Varenne, il più grande cavallo trottatore di tutti i tempi. Il capitano, come veniva soprannominato, aveva 31 anni, un'età davvero riguardevole per un cavallo, ed era nato in un allevamento del Ferrarese. Dal 1998 al 2002 ha trionfato in tutte le gare più prestigiose del mondo, conquistando oltre 6 milioni in montepremi. I suoi proprietari hanno però guadagnato ancora di più, molto di più, al momento del suo ritiro, quando è diventato stallone da riproduzione. Alcuni dei suoi oltre 2000 figli hanno già ottenuto grandi risultati.
1: Negli Stati Uniti inizia oggi a Oakland, in California, il mega processo che potrebbe, in caso di condanna, cambiare per sempre le piattaforme social. Sul banco degli imputati non c'è una persona, bensì, lo dicevamo, un'azienda, Meta, e l'accusa nei suoi confronti, la società di Mark Zuckerberg, è quella di usare nei suoi social media algoritmi e strumenti che creano dipendenza tra bambini e adolescenti. Andrea Vosti, nostro corrispondente negli Stati Uniti, per prima cosa spiegaci un po' più in dettaglio di cosa si tratta.
6: Dunque, Meta, che è la società proprietaria di social immensamente popolari come Facebook e Instagram, ciascuno con circa 3 miliardi di utenti a livello globale, è accusata da 29 stati americani di avere consapevolmente progettato le sue piattaforme per creare dipendenza. L'azione legale è promossa dai procuratori generali di 4 stati, California, Colorado, Kentucky e New Jersey, tutti stati con governatori democratici. Ed è sostenuta da altri 25 stati nei quali l'azienda di Zuckerberg potrebbe essere costretta in futuro a subire analoghi processi. Nel dettaglio, Meta è accusata di avere deliberatamente sviluppato strumenti come gli algoritmi che personalizzano e indirizzano la ricerca, concepiti proprio per stimolare un utilizzo compulsivo da parte dei minorenni, adolescenti ma anche bambini. Una strategia commerciale voluta proprio per privilegiare il tempo di utilizzo, l'esposizione e quindi i ricavi pubblicitari rispetto alla salute mentale dei minori. Meta respinge tutte queste accuse, ma per l'azienda di Mark Zuckerberg, che sarà con tutta probabilità chiamato a testimoniare, quella che parte oggi è una delle maggiori sfide legali della sua storia, con ripercussioni finanziarie, ma non solo, di portata davvero enorme.
1: Ecco, Andrea, hai detto che Meta intende difendersi dalle accuse. L'onere della prova però spetta ai querelanti, quindi agli stati. Che cosa devono riuscire a dimostrare?
6: Sì, come dicevo prima, l'accusa non si limita ai contenuti che appaiono sulle piattaforme, bensì si concentra sul fatto che Facebook e Instagram sarebbero stati concepiti e progettati con la deliberata intenzione di alimentare un consumo compulsivo e di creare una sorta di dipendenza, con l'aggravante di aver ingannato il pubblico sui potenziali rischi per la salute dei minori. Ecco perché questo processo ricorda un po' quanto era avvenuto negli anni 90 e primi 2000, all'epoca dei grandi processi contro le big del tabacco, costrette poi a pagare centinaia di miliardi di dollari per avere deliberatamente nascosto i danni del fumo per la salute. Nel caso di Facebook e di Instagram non si tratta ovviamente di nicotina, bensì dei pulsanti mi piace, degli algoritmi di raccomandazione e dello scorrimento infinito, tanto per citare alcune delle funzioni al centro della causa legale. Infine, Meta è accusata di aver raccolto per scopi commerciali, senza il consenso dei loro genitori, i dati personali di minori sotto i 13 anni, fatto questo che, se confermato, rappresenterebbe una violazione della legge, nello specifico del Children Online Privacy Protection Act.
1: E Andrea, quando arriverà una sentenza e soprattutto cosa succederà in caso di condanna?
6: Dunque, secondo le previsioni, il processo dovrebbe durare tra 6 e 7 settimane, quindi la sentenza è attesa verso fine settembre, inizio ottobre. Per Meta la posta in gioco è altissima, non soltanto per l'ammontare astronomico delle richieste economiche di indennizzo, che superano complessivamente i 1.400 miliardi di dollari, ma anche perché in caso di condanna l'azienda californiana sarebbe costretta a intervenire sui meccanismi di funzionamento stessi dei suoi social, che sono una delle ragioni del loro successo planetario. Impossibile ovviamente fare delle previsioni, però è giusto ricordare che per Meta ci sono già state delle condanne. Lo scorso mese di febbraio un tribunale di Los Angeles aveva costretto l'azienda a risarcire una giovane che aveva sviluppato da bambina una dipendenza da Facebook. E poi ancora in marzo una giuria in New Mexico aveva ritenuto Meta colpevole di pratiche ingannevoli e sleali riguardo alla sicurezza per i minorenni di Facebook, Instagram e WhatsApp. E appena qualche giorno fa un giudice ha quindi ordinato all'azienda di investire 567 milioni di dollari in programmi di prevenzione nello Stato. Meta ha annunciato che farà ricorso contro la decisione.
1: Meta che rischia molto in tribunale, lo abbiamo capito. E allora, per inquadrare la questione, saluto al telefono Innocenzo Genna, che è avvocato esperto di regolamentazione digitale europea. Buonasera.
7: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Dunque, indennizi astronomici, cambiamenti di algoritmi, ma concretamente quali sono i rischi per Meta in caso in cui venisse giudicata colpevole delle accuse che le vengono mosse?
7: Beh, in qualche modo l'avete anticipati. L'aspetto dei risarcimenti, delle sanzioni è elevatissimo, ma non si può quantificare con precisione in anticipo, perché appunto si tratta di richieste separate che poi vengono cumulate nello stesso procedimento giudiziale, ma restano comunque distinte tra risarcimento danni e sanzioni. L'aspetto del risarcimento danni è certamente quello più delicato, che è molto particolare negli Stati Uniti, perché lì vi è una grande tradizione appunto di azioni giudiziarie portate avanti dai consumatori, soprattutto collettive, mentre in Europa abbiamo una minore familiarità con questi strumenti, dove abbiamo ad esempio lo stesso tema è centralizzato attorno alla Commissione europea, che agisce di sua iniziativa e non necessariamente sulla base di procedimenti portati avanti da consumatori. Comunque stiamo parlando di effettivamente oltre 1.000 miliardi, se ne parla. Ricostruzioni più moderate parlano dell'ordine dei 200 miliardi, si tratta comunque di somme che in questo momento di cui si parla non c'è niente che un giudice abbia già accettato.
1: Senta, e per i, diciamo così, per chi utilizza i social, Meta, lo dicevamo, casa madre di WhatsApp, Facebook, Instagram, per citarne solo tre, cosa cambierebbe? Cosa cambierebbe nei social come li conosciamo oggi, in caso di condanna, evidentemente?
7: Beh, allora, vi sarebbe proprio un impatto sull'interfaccia e sulle impostazioni predefinite, sul modo con cui noi veramente dialoghiamo fin dall'inizio con questi social. Quindi verrebbero meno, soprattutto nei confronti dei minori, tutta una serie di funzioni come lo scrolling infinito, l'autoplay, le notifiche che ti richiamano mentre tu magari sei fuori dell'app, ma ti dicono guarda, ci sono degli aggiornamenti importanti, il feed personalizzato, che è quello che è basato sulla profilazione dei dati, anche questo è particolarmente grave nei confronti dei minori. Pensiamo anche per quanto riguarda le impostazioni predefinite, se l'utente parte con un profilo privato, cioè accessibile solo ai suoi contatti, o pubblico, quindi accessibile a tutti. Quindi vi potrebbe essere un intervento molto importante su queste modalità di funzionamento, che poi avrebbe delle conseguenze importanti sul modello di business di questi social, che sono basati proprio sul prolungamento dell'attenzione degli utenti.
1: Lei lo diceva, in Europa sono più le autorità, diciamo, che hanno l'iniziativa. Ecco, in caso di condanna, come pensa che reagiranno le istituzioni europee?
7: Allora, in Europa già ci sono dei procedimenti paralleli e del tutto speculari a quello che sta accadendo negli Stati Uniti, però come dicevo non sono portati avanti direttamente dai consumatori o dai giudici, ma dalla Commissione europea, che è competente per tutti i 27 Paesi membri sulla base di un atto europeo che è il Digital Service Act. E vi sono già due procedimenti importanti in corso, che sono uno contro la stessa Meta e un altro contro TikTok, e entrambi sono pendenti, ma già nel corso del 2026 la Commissione ha adottato degli atti preliminari in cui sostiene di ritenere che effettivamente le due piattaforme social siano colpevoli di questo punto della creazione di questo design addictive. Quindi già le istituzioni europee vanno avanti su questa strada, e quello che accadrebbe in caso di una condanna da parte invece dei giudici americani negli Stati Uniti, beh, tutto ciò non farebbe che sostenere in qualche modo, irrobustire questa azione, anche tenendo conto di un fatto che già fino a poco tempo fa, ogni volta che l'Unione Europea condanna qualche grande big tech americana per fatti accaduti in Europa, l'amministrazione americana reagisce minacciando delle retaliation, insomma, delle rappresaglie. Ora è evidente che se l'Unione Europea condannasse Meta per questi fatti, nel momento in cui per gli stessi fatti la stessa Meta è stata condannata anche negli Stati Uniti, beh, sarebbe molto più difficile per l'amministrazione americana di minacciare con delle rappresaglie.
1: Perfetto, Innocenzo Genna, lo ricordo, avvocato ed esperto di regolamentazione digitale europea, grazie per queste sue considerazioni, buona serata.
7: Arrivederci, grazie.
1: Con questo noi chiudiamo la puntata di stasera, una puntata che è stata preparata assieme a Veronica Lippi. Adesso ci sono i colleghi dello sport, da parte mia, Luca Berti, di tutta la redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Sport. Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con l'Hockey Club Ambri Piotta, che ha annunciato i suoi nuovi leader in pista per la prossima stagione. Il nuovo capitano sarà infatti Tommaso De Luca, affiancato dagli assistenti Nathan Borradori e Nate Schnarr. Stando ad un comunicato del club, la scelta di De Luca e Borradori soprattutto, entrambi cresciuti nel vivaio bianco-blu, incarna la nuova strategia societaria improntata sulla linea verde, dando fiducia e responsabilità ai giovani del territorio. Per il ciclismo, Primož Roglič ha sciolto le riserve e sarà al via del Giro di Spagna meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Allo sloveno è riuscito allora il recupero che gli permetterà di correre da leader della sua squadra, che in Spagna non potrà contare su Remco Evenepoel. A Roglič è dunque il compito di rivaleggiare da sabato prossimo con il grande favorito, il connazionale Tadej Pogačar, lui a caccia del suo primo trionfo alla Vuelta. Per il calcio, Brel Embolo è vicino alla Premier League dopo aver rifiutato un'offerta giuntagli dal campionato nordamericano. Il 29enne rossocrociato sarebbe vicino ad un passaggio all'Ipswich Town, formazione neopromossa nel massimo campionato inglese. Ancora calcio nel prossimo contributo, con una storia tutta particolare che ci arriva da Losanna, dove fa ancora discutere l'addio lampo della giovane promessa Ilija Despotović.
9: Despotović di nome, despota di fatto, almeno nella scelta con cui il 18enne attaccante ormai ex Losanna ha deciso di prendere in mano il proprio destino, di cui vuole essere l'unico sovrano. La storia è curiosa. Venerdì scorso, 3 ore e mezza prima di una partita di Coppa Svizzera, Ilija Despotović ha dato le dimissioni con effetto immediato. Sì, le dimissioni, come un normale dipendente, solo che Despotović è un calciatore professionista e aveva appena rinnovato fino al 2029. E qui arriva il dettaglio che rende il caso molto meno folcloristico e molto più interessante. Il giovane attaccante aveva giocato 2 volte con la maglia della prima squadra contro Basilea Young Boys. Una terza presenza avrebbe modificato le condizioni previste per lasciare il Losanna. Convocato per la Coppa, Despotović ha quindi detto stop prima di scendere in campo. Ma basta una lettera di dimissioni per liberarsi da un contratto nel calcio? Non proprio. Il diritto del lavoro, i regolamenti del calcio si intrecciano e una rottura unilaterale può avere delle conseguenze economiche importanti. La storia offre 2 precedenti celebri, da Andy Webster fino a Matusalem, casi arrivati davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport diventati riferimenti nelle controversie tra giocatori e club. E infatti il Losanna ha già fatto sapere di riservarsi azioni legali. Despotović ha scelto di fare il despota del proprio destino, adesso però saranno probabilmente gli avvocati a stabilire chi comanda davvero.
8: Ed era un servizio di David Conti. Chiudiamo con la morte di Varenne, il cavallo trottatore più grande di tutti i tempi. Aveva raggiunto la straordinaria età di 31 anni. In Italia la sua storia è stata quella di un mito andato oltre gli sport equestri. Gli sono infatti stati dedicati film, canzoni, un francobollo e trasmissioni speciali con lui, quadrupede, ospite in studio dal vivo. Con questa notizia è tutto, grazie dell'attenzione, buona serata.
10: Buonasera e buon viaggio. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi particolari da segnalare. A Zurigo ci sono code per veicolo in avaria ora rimosso sul Nordring e sul Westring da Folterna a Urdorf Sud in direzione Coira. Code per un altro veicolo fermo, anche in questo caso rimosso, sulla 4 tra Folterna Malbis e la galleria dell'Islisberg in direzione Zurigo. Per i cantieri vi ricordo che la Galleria del Sangue Tardo verrà chiusa durante la notte tra le 23 e le 5 e questo fino al 28 agosto. Le notti tra venerdì e domenica la galleria resterà aperta. Da Bien, Mare Boldini.
11: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Prigioni Sera.
1: Niente permesso di dimora senza casellario giudiziale. Da oggi nel Moesano è in vigore la nuova procedura. Misure contro il traffico parassitario da estendere in Domigliasca. Buonasera da Patrick Colombo. Vuoi il permesso di dimora? Portaci l'estratto del casellario giudiziale. Da oggi in Mesolcina e Calanca le procedure sono cambiate. A quasi sei mesi dall'arresto di quattro stranieri residenti a Roveredo nell'ambito di un'operazione internazionale antimafia, scatta l'adeguamento della prassi per i permessi LB e G. Stefano Barbusca, concretamente chi rischia di vedersi rifiutare il permesso?
2: Come ci è stato spiegato dall'ufficio della migrazione, non è possibile fornire una risposta generalizzata. La valutazione richiede sempre un esame del caso concreto. Dai reati commessi deve emergere che la persona in questione rappresenta un pericolo attuale per la sicurezza e l'ordine pubblico. A tal fine sono determinanti, in particolare, la natura e la gravità dei reati, oltre alla probabilità che ne vengano commessi altri. In caso di procedimenti penali pendenti, ovvero in assenza di una sentenza di condanna definitiva, dimostrare l'esistenza di minacce reali è ancora più difficile, soprattutto quando i fatti non sono ancora del tutto chiariti. In ogni caso, per il cantone tutto questo vuol dire più burocrazia, più lavoro e, a conti fatti, possibili ritardi nel rilascio dei permessi non solo in Mesolcina, ma anche in tutto il resto del territorio grigionese.
1: A sud del San Bernardino, dove i cambiamenti riguardano direttamente gli uffici comunali, cosa ne pensano?
2: Per quanto riguarda i carichi di lavoro, il vice sindaco di Roveredo, Decio Cavallini, non prevede compiti supplementari per i dipendenti comunali.
3: Credo che piuttosto il ruolo dei comuni sia quello di diventare parte attiva nella verifica preliminare. Quindi in fondo devono compilare un modulo standardizzato con le constatazioni e le valutazioni che si fanno nei confronti della persona che inoltra questa richiesta.
2: Tutto questo, aggiunge Decio Cavallini, fa comunque parte di una prassi amministrativa
3: che in buona parte si svolge comunque quando uno richiede il domicilio su un territorio comunale.
2: Il comune di Roveredo, insomma, la pensa diversamente dal cantone.
1: E non è l'unica divergenza. Nel Moesano, Stefano, ci sono delle forti perplessità sull'efficacia della nuova prassi.
2: Sì, perché questo provvedimento, richiesto a gran voce dal comune e dal patriziato di Roveredo subito dopo gli arresti, riguarda solo Mesolcina e Calanca. Secondo Decio Cavallini deve essere esteso a tutto il cantone.
3: Perché dal momento che l'ufficio che rilascia i permessi è un ufficio cantonale, ha senso che tutto il cantone lo applichi. Così evita che qualcuno che non risiede in Mesolcina ma che va a chiedere il permesso altrove e poi viene in Mesolcina, se lo chiede altrove fuori dalla regione Moesa, evidentemente questa verifica non viene fatta. E a certe persone, come si usa dire in buon dialetto, non bisogna insegnare ai gatti a arrampicare.
2: Arrampicare in questo caso vuol dire mettersi in tasca il permesso in un'altra regione del cantone, ad esempio a Coira, per poi scendere in Mesolcina, proprio come aveva fatto nel 2021, quando di casellario nei Grigioni non si parlava ancora. Il 53enne campano, residente a Roveredo con permesso B, è arrestato in Francia alla fine di febbraio.
1: Soffermandoci su questa persona, possiamo ricordare che per trovare i suoi precedenti penali bastava inserire le generalità in un motore di ricerca.
2: Sì, noi ci abbiamo messo meno di 5 minuti. E proprio per questo motivo c'è anche Google nell'elenco delle carte a disposizione dei comuni, una carta che l'amministrazione comunale di Roveredo intende giocare da subito, precisa Decio Cavallini.
3: Anche perché lei ha fatto l'esperienza a fare una ricerca sui motori di ricerca, anche solo su due o tre, non è che non richiede molto tempo. Nel giro di un minuto o due hai tutte le risposte, non è un carico di lavoro enorme, quindi è fattibile. E abbiamo già delle indicazioni che permetterebbero poi di svolgere altri approfondimenti.
2: Tutto questo con l'obiettivo di alzare un muro contro la criminalità organizzata.
1: Stefano, in maggio era stata introdotta un'altra misura in tutto il cantone, l'autodichiarazione sui procedimenti penali pendenti e sui precedenti penali da parte di chi richiede un permesso di soggiorno. È possibile tracciare un primo bilancio?
2: Finora, come ci ha comunicato l'ufficio della migrazione, non è stato negato alcun permesso di soggiorno sulla base delle informazioni fornite nell'autodichiarazione. E questo induce a una riflessione. Come ci hanno fatto notare gli esperti di lotta alle mafie che negli ultimi mesi hanno analizzato i provvedimenti introdotti dal governo retico, queste misure restrittive rappresentano sicuramente un segnale importante, ma potrebbero non essere sufficienti. Si tratta infatti di ostacoli che le mafie potrebbero dribblare abbastanza facilmente, facendo leva sulla fitta rete di collusi incensurati che hanno a disposizione. Alla fine dell'anno, dopo 4 mesi di prova della nuova procedura nel Moesano, il cantone tracerà il primo bilancio.
1: Rientri dalle vacanze estive terminati. Con la ripresa ieri dell'attività scolastica in tutte le regioni germanofone e romanciofone del cantone, il traffico è tornato più scorrevole sui principali raccordi grigionesi. Possono essere così spenti, probabilmente fino alle prossime festività pasquali, i semafori installati tra Zizers e Rotenbrunnen per combattere il traffico parassitario, quello generato dai vacanzieri in transito, sulla strada cantonale. Strategia che in futuro potrebbe essere affinata con misure puntuali, come rivela il responsabile per la gestione del traffico dell'ufficio tecnico retico Andreas Spöhl.
0: Was wir beim Rückreiseverkehr festgestellt haben, dass im Raum Domleschg vermehrt auf noch weitere Straßen ausgewichen worden sind, wir werden den Fokus auf diesen Raum künftig auch legen.
1: Nei giorni di controesodo, ossia quelli dei grandi rientri verso nord, abbiamo constatato che molti vacanzieri hanno deviato dall'autostrada per evitare le colonne. Soprattutto in Domigliasca, prosegue Pöhl, i veicoli si sono riversati su collegamenti locali. Su questa regione si concentrerà dunque l'attenzione delle autorità cantonali, con provvedimenti volti ad osare i passaggi dai centri abitati e a scoraggiare deviazioni dalla 13. Dall'anno prossimo potrebbero dunque essere installati altri impianti semaforici in grado di contare i transiti e far scattare il rosso non appena raggiunta una soglia prestabilita.
0: Es werden auch noch künftige zusätzliche Anlagen kommen. Wir streben eine Automatisierung der Anlagen an.
1: L'ufficio tecnico, aggiunge Andreas Pöhl, intende inoltre ricorrere a impianti totalmente automatizzati, ciò nella consapevolezza che ricette miracolose non esistono. Ne sono prova i momenti di paralisi viaria vissuti durante l'estate in un paio di occasioni. A seguito di incidenti nel tunnel Islabella, sulla 13 alle porte di Domatems, tutto il traffico si è riversato sulla cantonale. Situazioni puntuali di caos che dimostrano come il sistema nei grigioni, con una sola strada cantonale, sia poco flessibile.
0: Da zeigt sich einfach wie wenig flexibel das System ist. Mit einer Kantonstraße, mit dieser Verkehrsmenge, dann dauert es bis der ganze Raum wieder geleert ist.
1: Con le considerazioni di Andreas Pöhl, responsabile per la gestione del traffico dell'ufficio tecnico cantonale, si chiude questa puntata. Grazie della compagnia e buona serata.

0: Get ready, preparati, cantava Rochford. Disco giusto per iniziare la nostra serata insieme. 19:12 minuti, siete all'ascolto della Rete 1. Voi siete pronti per così gradire la nostra compagnia sino alle 22? Speriamo di sì. Lui è Nicola Colotti, io sono Marco Trovesi e questo è Effetto Sera. Buonasera Nicola.
1: E dovremmo dire anche noi grazie per la compagnia.
0: Grazie per la compagnia.
1: No, soprattutto per la fedeltà in questo caso, forse più che per la compagnia.
0: Che ci dimostrate via WhatsApp regolarmente, sì. Lo 076 321 1113.
1: 26, 27, 28, 29, 30, crescono le unità. E questo è un bel segnale.
0: Fa molto piacere.
1: Che è un bel segnale radiofonico e quindi sì, state con noi, un po' di cose da raccontare le abbiamo. Siamo tutti e due un po' stremati perché veniamo da, almeno io personalmente vengo comunque da una settimana abbastanza bizzarra, perché stavo pensando che era mercoledì scorso che c'è stata l'eclissi di sole,
0: sì.
1: E mi sembra passato un mese dalla quantità di cose che si sono succedute nel frattempo. Però sì, le eclissi diciamo che sono un tema che non scade mai, e quando si parla di cielo, di stelle, poi si possono fare anche riferimenti legati alla storia. Tu ne hai scovato uno che naturalmente mi hai rifilato e mi hai detto mo arrangiati te a spiegare cos'è
0: questa roba, per
1: di cosa
0: te
1: si tratta. e quindi io vabbè farò dei maldestri tentativi, ma poi ci sono altre notizie e come sempre cerchiamo di dare spazio alla musica,
0: che adesso è quella di, almeno nella sua versione originale, della colonna sonora del tema principale di Un uomo da marciapiede, Midnight Cowboy. La cantava Harry Nilsson negli anni 60. La riprendono i Beautiful South. Everybody's talking. Everybody's talking at me.

0: La Luna è tornata d'attualità con il progetto Artemis. Elina Duni le dedica il nuovissimo Reaching for the Moon, disco atmosferico e fascinoso con un repertorio eterogeneo. Il sassofonista Ben Wendel torna con il progetto Barcode, un viaggio tra musica da camera, jazz ed elettronica sperimentale. Un altro sassofonista, James Brandon Lewis, firma a quattro mani il nuovo progetto con il trio Mastetics, The Faced Currency. Quarto capitolo per il quartetto della violoncellista americana Tomika Reed. Dance, Skip, Hop è un disco avvincente e originale. Il pianista sudafricano Nduduzo Makatini anticipa The Myth We Choose, un album che si propone di plasmare i miti del futuro, suggerendo un possibile domani con le azioni di oggi. Reaching for the Moon, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, domani alle 14:30.
1: Rete 2.

0: rock statunitense. Sto parlando di Slippery When Wet dei Bon Jovi.
1: Troviamo dei sinonimi invece che importante. Sai che c'ho io la fissa dell'importante.
0: Sì.
1: Allora, è stato un album significativo, potremmo dirlo?
0: Sì, il terzo e più famoso di questo gruppo, che comunque nella sua storia ha venduto quasi 150 milioni di dischi, che comunque non sono noccioline. E solo questo disco, il terzo loro, ne vende 33 milioni. Il video della canzone che ascolteremo tra poco ha raggiunto 3 anni fa su YouTube la ragguardevole cifra di 1 miliardo di visualizzazioni.
1: Alla faccia!
0: Che non sono poche.
1: E non direi.
0: È stato l'inizio per i Bon Jovi di una svolta artistica, soprattutto di un sodalizio con tale Desmond Child. Se non vi dice niente, Desmond Child è uno dei produttori discografici e autori più prolifici e danarosi della storia della musica pop e rock. Suoi lavori in totale, insomma, hanno venduto 500 milioni di dischi. Ci ha messo il tocco su 500 milioni di dischi. Tra questi, If I Could Turn Back Time di Cher, ma anche Living La Vida Loca, non lo sapevo, di Ricky Martin, canzone che è stata addirittura inserita nel registro nazionale della Biblioteca del Congresso americana per il suo impatto culturale.
1: Quel brano lì.
0: Living La Vida Loca, sì.
1: Beh, oddio, adesso non bisogna avere la puzza sotto il naso. È vero che è un brano un po' chewing gum dal mio punto di vista, però diciamo che la masticazione può durare a lungo.
0: Sì, ha aperto forse le porte in modo definitivo alla musica latina, mm-hmm. anche nelle classifiche non necessariamente, diciamo, di settore.
1: Mm-hmm.
0: Da dire ancora sulla canzone che stiamo per ascoltare, Living on a Prayer, che fa utilizzo di uno strumento particolare che si chiama Talk Box. È un dispositivo elettronico che permette a un chitarrista di produrre dei suoni distorti, ma utilizzando la bocca. L'aveva già utilizzato Peter Frampton nel suo album storico dal vivo Comes Alive. Questa tecnica poi non ebbe grande successo, fino a questo disco dei Bon Jovi, che lo riprende circa 10 anni più tardi. Il top box è un effetto per chitarra che praticamente reindirizza il suono dello strumento attraverso un tubo flessibile che viene inserito nella bocca del musicista, il quale non deve cantare ma mimare le parole, e quindi utilizzare la bocca come cassa armonica e effetto. Insomma, tiene un effetto un po' particolare alla Rockets, se vogliamo, ma è ancora più distintivo.
1: Ma le vie della musica sono infinite. Poi vengono in mente, non so io, strani strumenti come il kazoo, quello che
0: sì. O come lo scacciapensieri.
1: O lo scacciapensieri.
0: Perché anche in questo caso diciamo che la bocca viene utilizzata come cassa armonica, come sì, cassa di risonanza. Ne sentiamo un esempio abbastanza
1: significativo,
0: o potremmo dire anche importante. In Living on a Prayer, i Bon Jovi da Slippery When Wet, il loro album più importante, pubblicato il 18 agosto del 1986.

0: Living on a Prayer, canzone che racconta di due personaggi fidanzati, Tommy e Gina, una coppia che fatica un po' a sbarcare il lunario, come si dice. Tommy perde il lavoro come operaio portuale a causa di uno sciopero, mentre lei lavora come cameriera in una tavola calda. Trama, diciamo liberamente, basata su eventi reali che il chitarrista dei Bon Jovi, Richie Sambora, John Bon Jovi il cantante e l'autore e produttore Desmond Child videro e vissero negli anni 70, quindi una quindicina d'anni prima della pubblicazione appunto di questo album Slippery When Wet, il 18 agosto del 1986. Tra le canzoni di grande successo che fanno parte di questo disco, oltre a Living on a Prayer che abbiamo ascoltato, anche You Give Me Love a Bad Name e Wanted Dead or Alive, che in realtà doveva essere il titolo originale dell'album, ma la cosa fu cambiata, così come la copertina, che inizialmente mostrava una ragazza piuttosto prosperosa con una t-shirt bagnata, ma i produttori pensarono che questo potesse ostacolare in qualche modo le vendite del disco, quindi la copertina sarà cambiata semplicemente con un sacco della spazzatura umido. Ricordiamo che slippery when wet significa viscido se bagnato, tipica dicitura di un cartello stradale, per esempio. Ma quella copertina con quella ragazza sarà mantenuta nella sua versione integrale per l'edizione del disco venduta per il mercato giapponese. Non chiedermi il perché.
1: Mi fa venire in mente, a proposito di cartelli stradali, sul fare attenzione quando il campo stradale è viscido, c'è il rischio di scivolare, che ho riguardato in queste sere un film che credevo di conoscere, ma in realtà riguardandolo mi sono reso conto di quanto poco me lo ricordassi e quanto poco l'avessi riconosciuto, che per quanto riguarda la circolazione stradale rimane forse una pietra miliare nella storia del cinema, che è Il Sorpasso.
0: Ne ho parlato domenica pomeriggio, sabato pomeriggio, perché era Ferragosto, e quindi pensando al Ferragosto mi è subito venuto in mente Il Sorpasso, e sì.
1: Grande film, è vero che ha abusato proprio a Ferragosto, perché il film narra la vicenda dei due protagonisti, che sono Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, proprio in una giornata di Ferragosto romano e toscano.
0: E deserto. Per la città.
1: Sì. In un'ambientazione straordinaria, con la regia straordinaria di Dino Risi, è un film, diciamo, che fa parte della storia del cinema. E riconosco che sì, ne avevo delle immagini, diciamo, presenti nella memoria, ma non ricordavo le sottigliezze, le sfumature, soprattutto direi dell'interpretazione di Jean-Louis Trintignant nella parte di questo giovane laureando che viene trascinato in fondo controvoglia dal protagonista guascone, che è Vittorio Gassman.
0: Una parte perfetta per lui, tra l'altro.
1: Sì, anche se secondo taluni critici, come sempre, un po' sopra le righe, perché poi diventa un po' guitto a tratti, un po' troppo guascone. Ma il film, per come rappresenta quell'Italia, alla quale peraltro abbiamo fatto anche più volte riferimento, e che è un'immagine anche speculare di ciò che la Svizzera italiana ha recepito dell'Italia di quegli anni, perché con l'inaugurazione dell'autostrada del Sole arrivavano le frotte di turisti anche dalla Svizzera italiana, che andavano scoprendo le località turistiche più gettonate della Versilia, della Toscana, Lazio, ma poi ovviamente
0: anche della Riviera Romagnola.
1: E quindi era una grande trasformazione che abbiamo appunto evocato anche parlando delle Olimpiadi di Roma del 1960, la dolce vita. Erano quegli anni 60 che però stavano chiudendo, e forse proprio il film Il Sorpasso rappresenta in questo senso un momento di cesura e di cambio di visione anche di una certa realtà fin troppo scanzonata, perché poi è l'Italia del boom economico iniziato a metà degli anni 50 e poi con il passare degli anni e dei lustri, cambieranno molte cose. Il film rimane comunque splendido, e splendida direi anche
0: la colonna sonora.
1: La colonna sonora, certo, che è di Trovajoli, ma anche di altri.
0: Sì, poi c'erano i successi dell'epoca. Quando ho parlato sabato, ho trasmesso Guarda come dondolo.
1: Ma come dimenticarlo? mi vengono i brividi, perché effettivamente sono così presenti questi brani, così come è presente il suolo tritonale del clacson, della bellissima Lancia,
0: Lancia Aurelia.
1: La Lancia Aurelia.
0: E non a caso fu scelto quel modello di Lancia.
1: Sì, perché
0: Aurelia, perché loro percorrono
1: tutta l'Aurelia.
0: Sì.
1: E questa macchina straordinaria, che poi è diventata essa stessa un'icona di una certa epoca, e ovviamente il film ha contribuito a trasformarla in un oggetto indimenticabile. E poi vabbè, non raccontiamo il finale, perché per chi non l'avesse visto non lo spoileriamo, però effettivamente questo scorrazzare a tutta velocità su queste strade che, viste oggi, fanno persino sorridere, perché il sorpasso appunto è quello che Gassman fa in maniera compulsiva, non preoccupandosi neanche delle macchine che incrocia in senso contrario, perché le righe non sono quasi neanche tratteggiate.
0: E quindi, prendendo in giro tutti quelli che sorpassano, che rappresentano l'Italia di quel periodo, un po' legata ancora alla tradizione, e che sta comunque vivendo anche il boom economico.
1: Sì. Film splendido, ambientazioni e scenografie paesaggistiche straordinarie, strade potenzialmente sdrucciolevoli, aggiungo altro, ma insomma il film, se avete occasione di guardarlo, di rivederlo, vale sicuramente la pena. Ecco,
0: i prossimi minuti con una canzone che sembra fatta apposta, si intitola Litoranea.
1: Ah beh.
0: 6 anni fa la cantavano Elisa e Matilda De Angelis.

0: La Svezia, musicalmente parlando, ha prodotto dei fenomeni, posso dire, importanti, Nicola?
1: Io aggiungerei storicamente importanti.
0: A partire dagli ABBA.
1: Sai che io ho, diciamo, tra i miei...
0: L'amore segreto per gli ABBA.
1: Ma mica poi tanto alcune canzoncine non sono male, direi.
0: Poi ci sono stati i Roxette.
1: Che conosco poco, di fama, di nome, però non ammetto che magari poi sentissi un brano direi guarda, lo riconosco subito.
0: Sì, sicuramente, e anche questi Ace of Base che abbiamo ascoltato in questi ultimi minuti con Don't Turn Around, insomma, hanno venduto 50 milioni di dischi, che non sono pochi, e hanno dominato parte delle classifiche degli anni 90.
1: Ma quando è che me la fai sentire?
0: Sai che Chiquitita degli ABBA?
1: Sì. Ma ti ho detto che Chiquitita è un brano particolare, anche perché c'è quella bellissima versione della cantante irlandese, quella con gli occhi grandi blu, che è morta.
0: Sinéad O'Connor.
1: Sinéad O'Connor. Sì. Ne ha fatto una versione molto easy, molto sciallamente irlandese, e secondo me la versione, dopo è chiaro, Chiquitita ormai è diventata un po' un tormenton, forse anche un po' tanto lunga e forse anche un po' più spumeggiante nella versione degli ABBA, però quando avevo sentito la versione fatta da Sinéad O'Connor mi sono interrogato, per dire come gli ABBA, che poi sono diventati icona, diciamo, anche non soltanto legata alla storia della musica, ma ci sono state anche, no, delle versioni cinematografiche, insomma hanno segnato comunque un'epoca. Dopo sarebbe interessante capire perché la Svezia, che non è necessariamente uno dei paesi più centrali, no? Sì. Però è vero che c'è comunque una contaminazione anglosassone sicuramente, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti.
0: Ma perché non la Norvegia, rimanendo da quelle parti?
1: Siamo pur sempre in Scandinavia, quindi sì, ci possono essere. Però è vero, forse i norvegesi hanno scelto altre forme
0: d'arte
1: di consumo. Mm-hmm. Però è vero, sì, ecco, che questo ammetto, lo sai tu meglio di me, quindi mi taccio. E poi è vero che ci sono gli ABBA, che sono effettivamente, insomma, un gruppo che è diventato di dimensioni talmente globali che ovviamente ha fatto diventare la Svezia un paese estremamente significativo. Vabbè, chiuso questa parentesi, poi eventualmente, se ci sarà l'occasione, riparleremo degli ABBA. Sì.
0: Ma a proposito di dimensioni globali, Instagram e Facebook sono destinati comunque a lasciare un segno nella storia, beh, possiamo dire dell'umanità, ma anche alla luce di questi ultimi giorni, degli avvenimenti di questi ultimi giorni, se ne sta parlando parecchio.
1: Sì, potremmo dire, è un'ennesima notizia del coinvolgimento di Meta, che è la grande azienda,
0: la casa madre
1: tecnologico digitale, di cui il CEO, Chief Executive Officer, il padrone, creatore, non so come altro definirlo, poi lo usiamo il termine tycoon, è Mark Zuckerberg, e a Meta afferiscono in particolare i due più diffusi social media sociali tecnologico digitali al mondo, che sono Facebook e Instagram, e poi aggiungeteci anche WhatsApp e poi tutta una serie di altre possibili applicazioni, declinazioni. Perché dico che è un po' un ennesimo capitolo? Perché è una storia che ormai si protrae da diversi anni, però è vero che, se lo avete sentito anche nelle notizie di 6 di sera, questa volta la scoppola che rischiano di beccarsi è parecchio pesante, perché, diciamo, a citare in giudizio Meta sono addirittura 29 stati dell'Unione degli Stati Uniti d'America.
0: 29 su 50
1: con 4 stati che si sono, diciamo, fatti avanti per primi, che sono la California, Colorado, New Jersey e Kentucky, e si sono fatti capofila di una richiesta che potrebbe arrivare davanti al giudice di Oakland in California fino ad indennizzi per 1.400 miliardi di dollari e anche multa, quindi non si capisce quanto indennizzo, quanto multa, ma insomma 1.400 miliardi di dollari sono parecchi.
0: Sono più o meno il valore della capitalizzazione dell'intero Meta.
1: Allora, qui adesso non si sa ancora ovviamente come andrà a finire, perché il processo durerà diverse settimane, si parla della fine di settembre, inizio di ottobre, e capisco che un giudice che deve tentare di spacchettare una causa come questa avrà il suo bel da fare. Ricorda un po', qualcuno diceva, la famosa class action, come le chiamano negli Stati Uniti, cioè queste cause collettive che riguardarono negli anni 90 le grandi aziende del tabacco,
0: sì,
1: accusate di aver taciuto per troppo tempo che il fumo provocava dipendenza e gravi danni alla salute. Allora, se per il tabacco, diciamo, da questo punto di vista non ci sono grossi margini di manovra, cioè l'accusa era chiara, le prove a disposizione erano
0: concrete,
1: altrettanto chiare, alla fine si arriva a una decisione. Per quanto riguarda invece le reti sociali, la cosa
0: si parla di dipendenza, sì, ma psicologica.
1: Eh sì,
0: che quindi anche forse un po' più difficile da dimostrare in concreto.
1: Sì, perché ovviamente vabbè, c'è stato il caso di una in California, il caso di una giovane ventenne che aveva fatto causa per, in questo caso per Instagram, che è stata anche risarcita con 3 milioni di dollari perché era riuscita a dimostrare che la sua dipendenza, no, in questo caso da Facebook, non da Instagram, chiedo scusa, aveva provocato dei gravi danni alla sua personalità, alla sua psicologia. Ma senza entrare nel merito di questioni che sono anche un po' sottili, perché poi è sempre difficile stabilire con certezza quali sono i gradi di dipendenza che ciascun utente, qui stiamo parlando di miliardi di persone, può sviluppare, quali possono essere le conseguenze e gli effetti. La questione in realtà ruota intorno a una sorta di dicotomia che porta fatalmente le parti a trovarsi in un dialogo tra sordi. Perché chi accusa i prodotti di Meta, quindi fondamentalmente Instagram e Facebook, di creare di dipendenza, ha l'onere della prova, deve dimostrarlo, e dalla parte diciamo opposta, Meta e quindi Zuckerberg, in realtà si pongono la questione se le loro piattaforme veicolino contenuti potenzialmente dannosi, quindi violenti, quindi legati alla disinformazione, quindi legati agli abusi sui minori, insomma tutta la questione diciamo del paravento che Meta ha già cercato da parecchio tempo di mettere in campo e dire no, guardate, siamo virtuosi, facciamo attenzione a che non vengano diffusi e propagati contenuti potenzialmente dannosi soprattutto per i minori. Ma è un dialogo tra sordi, appunto, perché nel momento in cui ci si preoccupa dei contenuti ovviamente si perde di vista la questione che invece viene posta dagli accusatori, cioè dagli stati che si sono riuniti in questa accusa gigantesca, e cioè il non fare nulla, anzi fare esattamente il contrario per creare invece una dipendenza psicologica verso l'uso di queste reti sociali. Tanto per essere chiari, ovviamente stiamo parlando dei sistemi di fruizione che sono relativamente liberi, con relativamente pochi controlli, ma soprattutto che inducono a un utilizzo compulsivo attraverso tutte delle tecniche che ovviamente gli ingegneri, diciamo, digital informatici di Meta hanno elaborato nel corso degli anni, e cioè se voi aprite la vostra pagina Facebook / Instagram e cominciate a fare il cosiddetto scrolling, cioè questo scorrimento continuo, finisce per diventare una cosa infinita. Ed è vero che a un certo punto crea una sorta di dipendenza. La testo io stesso, mi capita talvolta di aprire Instagram e poi cominciare a scorrere compulsivamente, perché mi vengono fuori tutta una serie di contenuti che ovviamente sono profilati anche sui miei gusti, sul mio accesso alla piattaforma.
2: Poi Instagram. Uno rimanda all'altro e da qui la dipendenza.
1: Il problema è che io poi, avendo interessi in diversi ambiti che vanno dalla scienza al cinema, alla fotografia, alla musica classica, e alle belle attrici talvolta,
2: ma anche
1: i begli attori, perché poi ci sono comunque anche delle icone del cinema che seguo con attenzione, perché poi seguo per esempio tutte le contaminazioni che vengono generate oggi con l'intelligenza artificiale, finisce che ci rimango attaccato. Ora, se succede a una persona adulta e financo matura, forse anche troppo, immaginate a un adolescente, a un bambino.
2: Certo.
1: Qui si gioca una partita che ovviamente avrà delle possibili conseguenze future a dipendenza dalle decisioni che verranno prese, ma anche a dipendenza dalle decisioni che non verranno prese al termine di questo processo.
2: Sì.
1: Perché la questione rimarrà come un elefante nella stanza. Poi se si beccano una multa da 1.400 miliardi, vabbè ragazzi, pensate che magari domani non avrete più né Instagram né Facebook, che anche quello non sarebbe questione di poco conto.
2: E ci potrebbe rimetterci anche WhatsApp.
1: E potrebbe diventare un problema anche l'utilizzo di WhatsApp, che non sarebbe più né gratuito né così facilmente accessibile. Quindi immaginate quante questioni sono sul tavolo di questa povera giudice che si chiama Yvonne Gonzalez Rogers. Auguri.
2: Auguri. E ricordiamo ancora il nostro numero WhatsApp 076321.
1: Scusa, hai detto WhatsApp? Ah, sì.
2: Sì.
1: Va bene. No, sì, no, battuta. Vai.
2: Ah, ok. 076-321-1113. 19:56. Raggiungiamo le ultime notizie con un classico di Claudio Baglioni che ci riporta al 1978 da un album e anche canzone stracelebri, E tu come stai? Questa è Con te.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Lino Bini. Proseguono le trattative per giungere alla fine delle ostilità nella striscia di Gaza. Poche ore dall'incontro con l'emissario della Casa Bianca, Hamas ha dichiarato di rimanere fedele all'accordo di pace sostenuto dagli Stati Uniti, accordo che prevede tra l'altro il disarmo del gruppo islamista palestinese. Intanto sull'altro fronte caldo del conflitto, quello siriano, le autorità di Damasco hanno accusato Israele di aver colpito un aeroporto nella provincia di Lib e nel nord-ovest del paese, una struttura militare in disuso colpita a più riprese da alcuni aerei. Attacco questo criticato anche dall'inviato speciale del presidente americano in Siria, Tom Barak, che ha parlato di un'escalation inutile e di un'azione che non favorisce la stabilità nella regione. Dall'interno, nuovo annegamento in Ticino. A perdere la vita questa volta nel lago Verbano alla foce della Maggia è stato un 72enne residente nel Gambarogno. A darne notizia è la polizia ticinese, stando alla quale l'incidente è avvenuto ieri verso le 15, ma il corpo senza vita dell'uomo è stato recuperato solo oggi ad una ventina di metri dalla riva. Incidente mortale ieri sulla 1 a Glan, nel canton Vaud, un'auto con tre persone a bordo è uscita di strada finendo contro una struttura in cemento. Uno dei passeggeri, un 45enne domiciliato nel canton Friburgo, è morto. Ancora da chiarire circostanze ed eventuali responsabilità. La perdita ieri di olio da un trasformatore, olio finito nel fiume Inn, ha imposto il fermo temporaneo delle centrali elettriche di Pradella e Martina nei Grigioni. Nella notizia oggi la società elettrica ingadinese, che ha risolto il guasto e contenuto i danni recuperando gran parte del liquido fuoriuscito e altamente inquinante. Nonostante la bocciatura dell'iniziativa popolare che intende vietare l'importazione di pellicce ottenute con sofferenze per gli animali, la Commissione della Scienza, dell'Educazione e della Cultura degli Stati si è detta pronta a sostenere il controprogetto indiretto del Consiglio federale, che prevede comunque un giro di vite per l'importazione di tali articoli. Se anche gli Stati dovessero muovere un passo in tale senso, pellicce, negozi di abbigliamento e rivenditori online svizzeri dovranno al momento dell'acquisto chiarire il metodo di produzione di tali prodotti. Domani in tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato, a partire dal pomeriggio sviluppo di cumuli sulle Alpi seguito da qualche possibile rovescio temporale.

fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144-144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

ancora importante. Tu dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby, ripensaci.

0: Dammi 5 minuti.
1: Perché?
0: Perché il tempo scorre velocemente. Siamo entrati nella seconda ora di Effetto Sera qui sulla Rete 1 con Baby Bird di You're Gorgeous, mentre Dammi 5 minuti era il titolo della canzone degli Stadio di Gaetano Curreri.
1: Che semmai sono io quello che dice dammi 5 minuti che
0: per
1: poi...
0: parlare ancora.
1: Sì, che tra l'altro non ne bastano mai 5. E ammetto, tendo un po' ad essere logorroico, ma spero che i nostri ascoltatori apprezzino almeno una parte della mia logorrea.
0: E lui è Nicola Colotti e io sono Marco Trovesi.
1: Grazie per averlo ricordato, perché c'è pure caso che i nostri ascoltatori magari intanto se lo dimentichino o magari ci confondano. Perché questa cosa che abbiamo le voci simili, io la contesto, ma sto pensando che un rimedio ce l'avrei. Mi sparerei in bocca un po' di elio.
0: Elio il cantante?
1: No, Elio il gas.
0: Elio il gas.
1: Ma dopo ci veniamo, perché te l'ho raccontata la storiella, no? Che se respiri un po' di elio...
0: Ecco, questo non lo sapevo.
2: Ti viene la voce tutta lì.
1: Vabbè, ti viene la voce un po' alla Paperino, ecco, non fatela la prova, cioè sì, ci sono i palloncini riempiti di elio, potete anche snodarli e poi magari respirare un po' e dopo vedere l'effetto che fa. Alcuni lo fanno per divertirsi.
0: Ma elio gas che è legato, ma poi lo scopriremo, ecco, alla data di oggi, 18
1: agosto. Sì, perché
0: agosto.
1: Tu come al solito mi hai tirato questa tegola e mi hai detto adesso arrangiati, vedi te di spiegare di che cosa si tratta, allora io la prendo invece alla lontana. Perché? Perché in realtà c'è un'altra notizia che mi ha... Non so come definirlo il sentimento, se mi ha colpito anche un po' per forse ragioni direi persino biografiche, cioè la notizia che trovate anche sul nostro sito RSI, ed è la notizia della scomparsa di Varenne, che è considerato il più grande cavallo da trotto della storia dell'ippica.
0: E ne hanno parlato parecchio i media in questi giorni, sì.
1: Beh sì, perché effettivamente ha rappresentato uno dei più grandi, insomma, puro sangue per chi è appassionato di ippica, ovviamente, mentre chi non lo è magari ne vede soltanto il lato un po' deleterio legato alle scommesse. Ma qui le digressioni sarebbero molte, perché pensate per esempio che cosa rappresentano le corse dei cavalli in Gran Bretagna, in Inghilterra in particolare. Ascot è una sorta di salotto buono della nobiltà britannica, e quindi c'è tutto un immaginario anche legato a questo genere di raduni. Ma è la vicenda, la storia, non sto qui a raccontarvela tutta, quella di Varenne, ma è soprattutto l'età, l'età molto importante raggiunta.
0: 31 anni, io non so quanto vive mediamente un cavallo, ma comunque 31 mi sembrano tanti.
1: Allora, sono sicuro che tra i nostri ascoltatori c'è chi ne sa molto più di noi. Io faccio una stima che un cavallo può vivere tra i 12, 18, 20 anni, anche superarli. Ora, nel caso di Varenne, 31 sono parecchi, perché comunque... non credo, poi teniamo conto che stiamo parlando di un puro sangue che probabilmente è stato sempre tenuto come se fosse dentro in una campana di vetro, ovviamente per avere il massimo della sicurezza, del controllo di ogni suo parametro.
0: Vogliamo dire anche della redditività?
1: Tu sei il solito venale, sì, dillo.
0: Beh, insomma, da quello che ho visto, Varenne ha guadagnato montepremi per più di 6 milioni
1: di
0: euro, franchi, insomma, più o meno siamo lì.
1: Sì, tanta roba. Soprannominato il capitano, è stato indubbiamente un simbolo, proprio di un certo modo di guardare a questi grandi campioni dell'ippica, tant'è che poi sono andato a rivedermi un po' di nomi anche perché è bella anche la storia dei nomi, no? C'hanno questi nomi molto, molto particolari, mm-hmm. e alcuni mi sono tornati in mente. Ammetto, lo confesso, abbiate pazienza, ma non c'erano i tempi tecnici, ho dovuto chiedere un po' di aiuto anche al sistema di intelligenza artificiale per farmi dare i nomi dei più grandi trottatori della storia dell'ippica mondiale, escludendo ovviamente Varenne, e per quanto riguarda, diciamo, la Francia, e quindi riferimento all'ippodromo di Vincennes, che è uno dei luoghi, diciamo, di riferimento per quanto riguarda l'ippica a livello europeo, ci sono grandi nomi come Urasi, che era tra l'altro soprannominato il re fannullone per un carattere pigro. Ora immaginare che un cavallo possa avere un carattere pigro. Mi fa venire in mente una serie di film che forse i nostri ascoltatori ricorderanno e che ho ritrovato recentemente su YouTube, quindi se avete voglia di fare un tuffo nel passato un po' divertente, ironico e adolescenziale, andate a rivedervi alcuni dei film della serie del Mulo Francis. Te lo ricordi?
3: Oh sì, il Mulo Parlante, certo.
1: Sì. Perché ce n'è uno degli episodi che si svolge proprio alle corse dei cavalli.
3: Sì.
1: Perché a un certo punto il Francis suggerisce al suo giovane padroncino, insomma amico, come fare a ottenere notizie insider sulle quotazioni dei cavalli alle corse, perché Francis, che è un mulo, ma è cugino e imparentato alla lontana con uno dei puro sangue che, ovviamente, con i quali lui comunica il linguaggio equino, che gli dice esattamente chi sono i puro sangue favoriti per le imminenti corse, e poi gli racconta la storia della sua cugina che invece è depressa perché è stata, diciamo, sedotta da uno stallone, però poi lei avrebbe voluto, insomma, tutta una storia molto divertente legata al fatto che poi c'è tutta una psicologia anche legata a questi animali. Tra l'altro è notizia di questi giorni del continuo rinvio, non so se poi l'hanno fatta oggi,
3: il del palio di Siena per la pioggia, sì
1: perché hanno continuato a rinviarlo, dovevano rinviarlo forse ancora oggi, che anche lì immaginate, questi cavalli ovviamente vengono tenuti come
3: poveri, tra l'altro, perché comunque spesso sono vittime di incidenti.
1: Sì, anche se oggi adesso le regole sono diventate un po' più severe, si evita appunto di fare la corsa quando le condizioni meteo sono potenzialmente pericolosi, il famoso slippery
3: When wet,
1: cioè sì, evitare di farli scivolare, perché poi ovviamente le cadute al Palio di Siena possono essere rovinose e per i cavalli e per i fantini, e purtroppo l'abbiamo visto in passato. E anche le gare di ippica, invece quelle titolate da ippodromo, ovviamente hanno suscitato in passato anche ovviamente risentimento, poi gli animalisti che dicono perché sfruttare questi animali soprattutto per trarne profitto. Ma rimane il fatto che la morte di Varenne rappresenta davvero un capitolo della storia dell'ippica che si chiude, e così, appunto, riguardando i nomi di questi altri grandi stalloni, come dicevo appunto Urasi, ma me ne è tornato in mente uno che ha un nome particolarmente eufonetico, mi verrebbe da dire, che si chiamava Ideal du Gazo, campione degli anni 70-80, vincitore di Prix d'Amérique e altri concorsi, e poi vabbè, ce ne sono tutta una serie di altri che hanno questi nomi molto, molto evocativi. Uno si chiamava Greyhound, un altro Moneymaker, ha scritto
3: un nome è una garanzia.
1: Una garanzia fenomenale, femmina statunitense degli anni 90, ha vinto ovunque nel mondo, compresi il Prix d'Amérique e l'Elite Open, battendo regolarmente i maschi, perché poi dopo ci sono differenze tra femmine e maschi, e poi altri del trotto legati agli Stati Uniti, con appunto, dicevamo, Muscle Hill, McLobel, e poi al mito italiano c'è stato il famoso Tornese, questo me lo ricordo, detto il Sauro Volante, e Delfo, celebre cavallo, diciamo, indigeno italiano degli anni 70. E questo mi ha fatto tornare in mente che molti anni fa Mi trovavo nelle Franche Montagne, nel Giura, svizzero, quindi, nel canton Giura, che è terra di cavalli, perché lì ce ne sono molti, al pascolo, è un territorio straordinario, bellissimo, dove peraltro ci sono anche grandi fiere proprio dedicate anche ai cavalli. Mi ricordo c'era Saint-Léger, mi pare, c'è una famosa fiera dove sono protagonisti i cavalli. E mi ricordo che giravo con mia zia, che viveva da quelle parti, perché aveva sposato un giurassiano, tra l'altro orologiaio, quindi c'è tutto un connubio tra territorio, storia, natura. E mi ricordo che a un certo punto mi disse: ti porto a vedere l'ospizio dei cavalli. E mi fece molta tenerezza questa cosa, di immaginare che

0: che era nato il mio stesso anno. E la cosa mi colpì molto perché io all'epoca avrò avuto 28, 29 anni, adesso non ricordo più esattamente, però ero ancora abbastanza giovincello.
1: Parliamo di un'altra era geologica.
0: Ecco,
1: quindi...
0: allora sul piano umano, sul piano equino invece, decisamente le tempistiche sono un po' diverse. E rimasi molto colpito da questa cosa di vedere un cavallo mio coetaneo. Mi sono detto... Questo cavallo è venuto al mondo lo stesso anno in cui sono nato io e mi sono attardato ad osservarlo, che nonostante l'età avanzata, dopo io non so fare i calcoli, sai, anni equini, anni umani, insieme con gli altri animali, però doveva essere paragonabile direi all'età di un novantenne probabilmente, aveva ancora una sua eleganza e un suo portamento. Ecco, mi è tornato in mente questo leggendo di un Varan morto a 31 anni e probabilmente c'è da augurarsi che sia morto tranquillamente e felicemente. Muoiono decisamente meno felicemente e meno tranquillamente invece animali che tendono ad invecchiare e che poi vengono mandati al macello. Ci sono storie infinite, anche romanzate, legate per esempio ad animali da circo che sono stati magari protagonisti di spettacoli che hanno anche fatto la storia del circo, che poi a un certo punto, o perché si sono feriti o perché sono invecchiati, hanno dovuto essere soppressi, talvolta anche macellati, o, come si dice con un eufemismo, addormentati. E però, ecco, sì, immaginare che... Dopo qualcuno potrebbe dire c'è del classismo anche negli animali, perché lo stallone che ha fruttato guadagni per oltre 6 milioni di euro probabilmente sarà morto in un box allestito...
1: E circondato di tutte le attenzioni.
0: Di tutte le attenzioni, mentre se sei un povero ronzino o ronzinante, come si chiama, se non ricordo male, il cavallo di Don Chisciotte... Ecco, se finisci a portare un vecchio cavaliere che va in cerca di mulini a vento, magari conquisti un po' di storia. E poi come non pensare a grandi cavalli della storia, a cominciare dal celebre Bucefalo di Alessandro Magno, e diventa protagonista quasi, come se fosse una sorta di centauro che si confonde con il suo cavaliere. O il famoso cavallo... era di Caligola che lo nominò senatore. Vabbè, storie di cavalli che hanno segnato qua il trotto della storia. Ecco, quindi omaggio a Varan e ai suoi epigoni e poi ripeto, a chi piace l'ippica la notizia magari suscita qualche tristezza e qualche malinconia. Chi l'ippica la detesta, tra l'altro ricordiamo che la Svizzera ha anche una bella tradizione nell'ippica, l'abbiamo ricordato parlando di Olimpiadi, perché parlavamo dei fratelli Dinzeo, grandi vincitori di medaglie alle Olimpiadi, ma non dimentichiamo la grande Christine Stückelberger, che di medaglie alle Olimpiadi, facendo quella difficilissima disciplina del... ecco il pesce rosso.
1: Salto ostacoli?
0: No. Quello in cui devi fare questi passi molto controllati, il dressage, ecco, che è un'arte di una grandissima complessità sportiva e tecnica. Ecco, la Svizzera annovera probabilmente una delle più grandi interprete del dressage alle Olimpiadi, che è Christine Stückelberger.
1: Che ha una notevole abilità non solo da parte del cavallo, ma anche
0: del cavaliere, che si dice impropriamente amazzone quando si tratta di una donna, ma in realtà non è corretto perché le amazzoni magari, vabbè, è una storia complicata. Vabbè,
1: questo comunque a dispetto del famoso adagio datti all'ippica.
0: Sì, o campa cavallo che l'erba cresce, ecco. Perché nel caso di Varan l'erba è diventata bella alta. Sì, datti all'ippica effettivamente è un po'... non ha molto senso come...
1: Sì, perché erroneamente l'ippica viene considerata una disciplina semplice che non richiede un grande sforzo.
0: Ma ti voglio, ecco. ma proprio no, perché anzi l'ippica poi... Allora, ci sono le corse che sono una cosa e lì i Fantini fanno un lavoro... di grande difficoltà e anche di grande potenziale pericolo,

0: ma l'ippica quella olimpica nel box, con appunto il salto degli ostacoli, il dressage, sono veramente delle discipline che potremmo definire quasi tecnico-artistiche, ma poi con una bravura e una straordinaria intesa tra il cavallo,
1: certo,
0: e il suo cavaliere. E quindi ecco, di storie di cavalli se ne potrebbero fare molte, ma per il momento fermiamoci qui perché abbiamo reso omaggio comunque all'appena scomparso Varenne.

0: E già, noi siamo ancora qua, come cantava Vasco Rossi, fino alle 22 per effetto sera qui sulla Rete 1. Abbiamo fatto le 20 e 34 minuti.
1: E nonostante il trascorrere del tempo che ci dovrebbe spingere ad andare al galoppo, noi cerchiamo di andare al piccolo trotto, visto che i nostri ascoltatori hanno reagito al riferimento
0: ippico
1: e non ittico, mi raccomando, perché sennò rischiamo di fare degli equivoci divertenti.
0: Allora, io avevo tra l'altro fatto una ricerca sugli anni equini in rapporto a quelli umani. Ci sono diverse scuole di pensiero, però pare che i primi due anni equini equivalgano a 13 anni umani. In seguito, ogni anno del cavallo corrisponderebbe a 2/3 anni umani. E l'aspettativa media di vita di un cavallo sono 25-30 anni, ma è considerato anziano già a 18.
1: Sì, adesso calcolare a quanti anni umani corrispondono i 31 di Varenne comincerebbe a diventare un po'
0: complicata.
1: Se volete farlo voi al posto nostro, facciamo poi dopo a vedere a chi la zecca.
0: Ecco, un saluto a Flavio che ci scrive: dati all'ipica si intende però darsi alle scommesse. Io ho trovato altre due origini. Una risale all'Italia del 1931, quando il segretario del partito fascista di allora si presenta con parecchio ritardo a un convegno medico per giustificarsi. Disse che non poteva rinunciare in nessun modo alla sua quotidiana cavalcata e, rivolgendosi ai medici che erano un po' arrabbiati insomma per questo ritardo, pare gli disse: fate ginnastica e datevi all'ippica invece di fare solo medicina.
1: Stiamo parlando di Achille Starace, che sì, è noto per essere stato un personaggio abbastanza sopra le righe del regime fascista, sì, noto anche per i suoi atteggiamenti piuttosto insomma prorompenti, quindi ci può stare. Effettivamente non ci sono riferimenti al darsi all'ippica per quanto riguarda le scommesse, secondo almeno i dati che siamo riusciti a leggere spigolando, sì, online.
0: Un'altra origine si fa risalire al XVII secolo, quando un poeta, Giovan Battista Marino, consigliava ai poeti rivali concorrenti di darsi all'ippica perché incapaci di comporre dei versi intelligenti, perché all'epoca lavorare con i cavalli era ritenuto un mestiere piuttosto umile e che si poteva svolgere senza grandi doti intellettuali. Ecco, questo è un po' quello che abbiamo
1: ritrovato. Sì, che sarebbe un po' come dire a qualcuno datti all'arte del maniscalco più che all'arte del cavaliere.
0: Esatto.
1: Però insomma i fabbri, ferrai che ferravano i cavalli, li vediamo spesso nei film western, di solito sono quelli che vengono un po' maltrattati e bistrattati, ma se pensiamo all'importanza che i cavalli hanno nella cinematografia ne potremmo parlare per ore.
0: Beh, come il Dago, che ci segnala Isabella, buonasera anche Isabella, film che vede protagonista un cowboy che si esibisce nello show di Buffalo Bill insieme al suo fidato cavallo, e i due affronteranno una gara particolarmente impegnativa, Oceano di Fuoco, che è anche il sottotitolo italiano del film, che è una corsa di resistenza attraverso il deserto, corsa storicamente riservata solo a cavalli arabi di razza purissima. E ancora Isabella ci scrive: e poi parlerei del fatto che l'ippica è uno dei rarissimi sport in cui non c'è nessuna distinzione di genere.
1: Allora, qui è interessante perché si potrebbe fare riferimento al genere del cavaliere, ma anche al genere del cavallo, perché è vero che in gran parte si cercano, diciamo, stalloni, quindi maschi, però ci sono appunto anche grandi puledre diventate grandi cavalle che hanno comunque fatto un po' la storia dell'ippica. Però è vero che effettivamente l'ippica intesa come disciplina sportiva olimpica effettivamente tenderebbe a sopprimere le differenze, però c'è sempre comunque, credo, il torneo maschile e quello femminile. Però è vero che quando si sa andare a cavallo e si riesce a cavalcare con grazia, effettivamente le differenze di genere, almeno nell'arte proprio cavallerizza, vengono diciamo riducendosi. Poi ai tempi si disquisiva sul fatto che, per esempio, per le donne andare a cavallo, soprattutto appunto per la disciplina come l'ippica, il salto a cavallo poteva creare qualche problema al famoso pavimento pelvico e creare eventualmente problemi, però questo mi sembra anche agli uomini, però d'altronde sì, potrebbe creare qualche problema, è come andare in bicicletta, insomma. No, volevo fare invece un riferimento a un film che ho già citato più volte.
0: Permettimi solo un attimo,
1: sì,
0: perché
1: mi chiedo scusa.
0: C'è chi ha fatto i conti per noi.
1: Oddio.
0: Ecco,
1: non sapevo io.
0: L'equivalenza tra anni equini e anni umani. Flavio, quindi, ha fatto questo calcolo: minimo 13 più 29, parlando dell'età di Varenne, 15 più 29 più 2, 71, minimo, massimo 13 più 29 più 3, 100.
1: Flavio, encomiabile.
0: Encomiabile, anche Ore.
1: Mamma mia. Io questa la fatico ad interpretarla, mi sono mandato una tabella e adesso qui interpretarla correttamente ho barato, ma...
0: Allora, Orecchia che ci scriveva 88-90 anni, chiedendo uno sventolino al ventaglio di Rete 1 che stiamo regalando in queste settimane in caso di pronostico esatto, e poi appunto ci ha mandato una tabella, un anno corrisponderebbero a 6...
1: Ma qui adesso sono un po' opinabili questi calcoli, perché ovviamente poi come si fa a dire a cosa corrispondono, perché poi un anno da cavallo in un box per allenarsi per le corse, a quanti anni corrisponderebbe di invece un cavallo lasciato libero al pascolo?
0: In Camargue, per esempio.
1: Ecco, quindi o ad altri cavalli, visto che tu citavi cavalli di origine araba, europea o araba, che poi vennero portati in Spagna,
0: sì,
1: creando la razza Mustang, che è effettivamente credo di origine araba,
0: che è protagonista del film di cui parlavamo,
1: e cioè
0: di razza Mustang, il film Hidalgo.
1: Sì, perché è anche protagonista di un altro film che io ti ho citato fino allo sfinimento, perché ne abbiamo già parlato altre volte, e tu mi dici tutte le volte, ah sì, quel film lì, Gli Spostati,
0: ok,
1: che è l'ultimo film di Clark Gable,
0: sì,
1: una delle migliori interpretazioni di Marilyn Monroe,
0: sì,
1: e di uno straordinario Montgomery Clift assieme a un grande Eli Wallach, quello, il brutto del film Il buono, il brutto e il cattivo, è famoso Eli Wallach, caratterista notevole, che in questo film Gli Spostati fa una parte anche piuttosto subdola. Il film è molto bello, innanzitutto perché emerge la fragilità del personaggio di Marilyn Monroe e anche l'aspetto così un po' ormai declinante di un vecchio Clark Gable, che ricordiamo è il protagonista indiscusso assieme a Vivien Leigh del film Via col vento, ma i due personaggi alla fine si compenetrano bene, ma la vicenda è legata effettivamente a questi spostati, questi misfits, che vanno cercando di catturare dei cavalli Mustang nel deserto, credo che si svolga in Arizona da quelle parti, vanno cercando cavalli selvaggi, e quando Marilyn Monroe si unisce a loro quasi si esalta nel vedere qual è la tecnica che loro adottano per catturare questi cavalli, che è una tecnica pazzesca ad immaginarla, e cioè loro legano praticamente dei grossi copertoni a dei lazzi e poi prendono al lazzo i cavalli in questa enorme distesa e lasciano cadere il copertone.
0: Il copertone.
1: E il cavallo praticamente lo sfiancano, perché tirarsi dietro
0: per il peso,
1: il peso di questi grossi copertoni, alla fine poi i cavalli rimangono lì fermi e loro li possono catturare. Ma tutto cambierà nel momento in cui la giovane protagonista Marilyn Monroe scopre la ragione di queste catture.
0: Che non è per domarli.
1: No, no. Ma in realtà è per farne carne da macello per
0: Cibo per cani.
1: Cibo per cani, che è una cosa terribile. Sì, sì. Che poi, tra l'altro, è legato anche al famoso film Frankenstein, sì, Junior,
0: Frau Blücher.
1: Frau Blücher, che tutte le volte che i cavalli sentono quel nome
0: nitriscono
1: impazziti, perché gli ricorda il nome
0: di una carne in scatola di cavallo.
1: Di cavallo.
0: Blücher.
1: Ecco, quindi vedete quante storie legate al cavallo, che poi, vabbè, è stato un mezzo di locomozione per secoli, per non dire forse millenni, e poi è stato sostituito, sì, dall'automobile. E oggi, se avessimo le strade magari più affollate di cavalli e meno di automobili, ne trarremmo vantaggio tutti, ma questa è un'altra storia.
0: Automobili la cui potenza è espressa in cavalli.
1: Cavalli, beh, certo, i cavalli vapore sono appunto il calcolo che veniva fatto di quanti cavalli ci volevano per trainare un certo carico, e ovviamente cavalli vapore era riferito anche alle macchine a vapore. Però sì, ecco, questo a quanto dobbiamo ai cavalli è la storia stessa della nostra civiltà umana che ce lo dice, e il fatto di averli poi portati anche in un continente, in America, dove i cavalli non erano presenti, e quindi la scoperta del cavallo, cioè un famoso film, tra l'altro western, Un uomo chiamato Cavallo.
0: Sì.
1: Vabbè, adesso qui
0: c'è anche il cavallo dei pantaloni.
1: Sì, c'è anche il cavallo ad ondolo, che è quello che vorrei fare io in questo momento, o il cavallo di Troia, se avete visto l'Odissea di Nolan e le altre Odissee. E anche lì c'è tutta una storia legata al cavallo, se è un cavallo davvero oppure è una rappresentazione metaforica di qualcos'altro. Però mi fermerei qui, perché sennò tra un po' mi metto a nitrire.
0: Salutiamo.
1: Che nitrito non c'entra con il nitrato,
0: è un'altra
1: cosa.
0: Lì
1: non facciamo confusioni chimiche.
0: Ecco, un saluto anche a Ciro, a Danilo, che dice: di cavalli non so niente, ma ho piacere di sentirne parlare. Grazie Danilo. E ancora Isabella.
1: Non confesso che ne sappiamo poco anche noi, andiamo un po' per così, un po' per esperienza, un po' per narrazione di collegamenti che abbiamo fatto.
0: Musica con Robin Evil e C'est la vie.

0: Sienna Spyro e Material Lover dalla corona sonora di Il Diavolo Veste Prada, capitolo 2, che è uno dei film più visti della, è stato uno dei film più visti della stagione. Effetto sera sulla Rete 1, ci avviciniamo al galoppo, per rimanere in corrente ma equino, al notiziario delle 21. Flavio ci scrive con i nostri giochi di parole, sui cavalli c'è pure il cavillo. Gerti o Gerti ci ricorda della coda di cavallo. Adesso sentiremo una canzone che ha cavallo come protagonista, insomma come coprotagonista, la celeberrima canzone di Roberto Vecchioni.
1: Sì, volevo ringraziare Isabella per averci ricordato, e ammetto che qui la mia memoria ogni tanto fa cilecca, che mi sono dimenticato di citare comunque la grande anche cavallerizza svizzero-italiana Heidi Robbiani, che ha pur sempre vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles dell'84. Io ho ricordato però Christine Stückelberger, che di medaglia alle Olimpiadi ne ha vinte 5. Mm-hmm. Quindi insomma, comunque stiamo parlando di una delle grandi, e poi anche per quanto riguarda la longevità anche di partecipazione, però è giusto ricordare anche appunto una protagonista della Svizzera italiana. Quanto invece alla questione degli eventuali danni alle parti del busto o più in basso che possono derivare dall'andare a cavallo, ho precisato che si trattava probabilmente di un'esagerazione soprattutto riferito alle donne, e che questo ovviamente avrebbe comunque anche delle conseguenze per gli uomini, ci mancherebbe altro. Probabilmente l'equitazione può generare semmai dei problemi alla schiena alla lunga per chi fa questa attività con grande impegno e grande dedizione. Poi dipende sempre da che tipo di disciplina si pratica, ma ovviamente in riferimento ad eventuali problemi, credo ai tempi se ne ha fatto accenno anche riferito alla secondogenita regina Elisabetta Anna d'Inghilterra, che aveva partecipato anche ad alcune edizioni delle Olimpiadi come cavallerizza, che poi ha dovuto smettere a un certo punto perché aveva dei problemi. Però sì, ecco, non farei effettivamente distinzioni tra uomini e donne in questo senso.
0: Isabella comunque ci scriveva che ha cavalcato per anni ma non ha mai avuto problemi di questo tipo.
1: Beh sì, poi effettivamente, ma anche chi va in bicicletta
0: non necessariamente
1: certo. Però possono, alla lunga si possono effettivamente avere problemi alla schiena. Poi l'ippica o comunque l'andare a cavallo è sicuramente una disciplina bellissima, fatta nella natura, poi è qualcosa di veramente poetico.
0: Certo. E infine Anita ci scrive: devo ammettere che fin con Gable e Monroe, dove catturano i cavalli, fa capire quanto davvero può essere crudele l'uomo. D'accordo.
1: Sì, ed è una crudeltà che però alla fine finisce per essere quasi salvifica, quasi catartica. Poi è chiaro, è tutto ruota intorno alla sensibilità di Marilyn Monroe, che indubbiamente, secondo me, in questo film dà una delle migliori prove di sé.
0: Roberto Vecchioni si ispira a una vecchia leggenda medio orientale che racconta di un soldato che vede la morte, che lo guarda con uno sguardo maligno. Il soldato chiede al suo sovrano il cavallo più veloce per scappare il più lontano possibile dalla morte, che peraltro incontrerà ad aspettarlo là, il più lontano possibile, in quel luogo chiamato Samarcanda.
1: Che città splendida!

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Lino Bini. Gli Emirati Arabi Uniti hanno accusato l'Iran di aver lanciato due missili balistici contro il loro territorio, fortunatamente finiti in mare senza causare danni. Una prova di forza che giunge a poche ore dalla fine della tregua concordata tra Teheran e Washington, ai ferri corti soprattutto per il controllo della navigazione commerciale nello stretto di Hormuz. E intanto il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha esortato Stati Uniti e Iran a riprendere i negoziati, e questo per porre fine alle ostilità ed evitare nuove violenze definite inutili. Ci vorranno almeno 9 miliardi e mezzo di dollari per ricostruire le aree della Colombia flagellate dal devastante terremoto di magnitudo 7.4 del 10 agosto scorso. A fornire le prime cifre è stato il presidente colombiano Abelardo de la Espreia, che ha dichiarato lo stato d'emergenza per le regioni colpite, regioni che potranno così far capo ad un fondo speciale. Una emergenza che interessa un terzo del paese, che ha causato quasi 300 morti, migliaia di feriti e lasciato senza tetto migliaia di famiglie. Dall'interno, dopo quasi 4 anni e mezzo di stallo, la Svizzera si appresta a riprendere i rimpatri dei richiedenti l'asilo giunti dall'Italia, la cui domanda è stata respinta. A darne notizia attraverso la SRF e la portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, secondo la quale i primi trasferimenti sono previsti a fine agosto, al momento si tratta comunque solo di pochi casi isolati. Le due iniziative che saranno sottoposte al voto popolare il 27 settembre si avviano verso la bocciatura. Questo in sintesi è quanto emerge dal secondo sondaggio realizzato dall'istituto YouGov. A circa 5 settimane dal voto, infatti, secondo l'indagine, il fronte del no prevale sia per l'iniziativa sulla neutralità sia per quella sull'alimentazione. Parliamo ora della settima arte, questo perché a 84 anni Harrison Ford ha deciso di indossare ancora una volta i panni di Indiana Jones. Stando a quanto annunciato dallo stesso attore americano, questa per lui sarà l'ultima volta nelle vesti dell'archeologo avventuriero protagonista di molte peripezie e imprese. Domani in tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato, a partire dal pomeriggio sviluppo di cumuli sulle Alpi, seguito da qualche possibile rovescio temporale.
0: Rete

umane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.

0: Personalmente ritengo che Rise Vibration del 2018 sia stato l'ultimo bel album di Lenny Kravitz, dal quale abbiamo sentito Five More Days Till Summer. Tempo passa, perché appunto era il 2018, sei anni fa, lui cantava ancora cinque giorni fino all'estate, ci separano dall'estate, mentre l'estate, qualcuno dice, dopo Ferragosto comincia a finire, e finirà anche per la nostra programmazione estiva, che riprenderemo quella autunnale dal primo di settembre, e per quanto riguarda lui, Nicola Colotti, e me, Marco Trovesi, ritorneremo a far tardi insieme, se lo vorrete, tra le 22 e le 24, dal primo di settembre.
1: Grazie di averlo ricordato. Noi ormai abbiamo praticamente dei fusi orari cangianti,
0: sì,
1: per cui ci adattiamo a qualunque
0: Ci sarà magari qualche attimo di jet lag all'inizio. Questo è d'altro.
1: Non andremo al galoppo, ridurremo, andremo al passo, al piccolo trotto. Vabbè, insomma, vedo che comunque il tema cavalli ha suscitato interesse e reazioni da parte del pubblico, e quindi ben contenti di sapere che sono soprattutto animali amati, che è la cosa più importante, questo sempre e comunque.
0: Licia ci scrive: il rapporto che si instaura tra cavallo e cavaliere è qualcosa di emozionante, se fatto nella natura e nel rispetto dell'animale, non certo in certi maneggi snob dove gli animali vivono chiusi nei box. I miei ragazzi hanno avuto la possibilità di farlo, ne servono un ricordo bellissimo. Grazie Lucia. E Roby ci scrive: ci sono anch'io e vi ascolto, quindi si aggiunge ai 26-27 nostri ascoltatori abituali.
1: Perché peraltro un mio grande rammarico quello di non aver mai imparato ad andare a cavallo come si deve, cioè sono già salito in groppa ad un cavallo ma non ho mai avuto occasione di imparare.
0: Io ne ho sempre avuto paura.
1: Però vabbè, adesso non continueremo con questo rumor di zoccoli perché sennò non riusciamo più a parlare dell'altro tegolone che mi hai tirato.
0: Sì, perché in questo giorno
1: allora, mentre tu ricostruisci, sì, troviamo l'aggancio, perché sennò uno pensa che è una cosa un po' telefonata. In realtà effettivamente c'è una ricorrenza, quindi è giusto prendere spunto da quella. Però siccome finiremo per parlare comunque di eclissi, visto che siamo
0: reduci dall'ultima,
1: sì, soprattutto dalla delusione,
0: ecco, reduci in questo senso, anche in questo senso,
1: però avendo visto le decine, centinaia e migliaia di fotografie pubblicate su qualsivoglia piattaforma, e avendo visto fotografie che anche mi hanno mandato degli amici, in particolare un carissimo amico che si chiama Roderick, che saluto.
0: Anche i nostri ascoltatori quella sera ce l'hanno mandato.
1: Sì, e chi ha potuto assistere ovviamente alla fase della totalità nella zona, diciamo, più proficua, ha potuto fare delle fotografie straordinarie, e quando abbiamo ricordato l'eclissi di sole abbiamo ricordato che le eclissi di sole sono importanti non soltanto per la bellezza intrinseca del fenomeno che si verifica, ma anche perché servono da un punto di vista scientifico per delle osservazioni molto particolari che altrimenti non sarebbero possibili, a cominciare per esempio dalla identificazione della corona solare, che è quella parte che sta intorno al Sole, che noi non vediamo ovviamente, ma che durante l'eclissi, con la copertura totale della Luna, appare nella sua luminosità così molto irregolare e decisamente interessante anche dal punto di vista fisico, perché è comunque un elemento della nostra stella che ancora oggi facciamo un po' fatica a decifrare totalmente. Sì. Così come diventano visibili alcuni archi, per esempio, delle eruzioni solari, del plasma che sta a ridosso della cromosfera, quindi della parte centrale del Sole. E quindi questo ci dice che le eclissi di Sole hanno anche rappresentato nella storia dei momenti importanti dal punto di vista scientifico.
0: E c'è chi ha fatto dell'altro ancora. Durante un'eclissi totale del 18 agosto del 1868.
1: E quindi sono passati esattamente 100... fai un po' i conti.
0: 30, 32, più è troppo complicato.
1: 70, 2000 sarebbero... Oh, mamma mia. sto facendo anch'io un po', 142 anni. Una cosa così. Ecco, beh, insomma,
0: 1868,
1: l'anno della pubblicazione. L'anno della pubblicazione del credo che il 1868 è quando venne presentata per la prima volta l'Anello del Nibelungo, la tetralogia di Richard Wagner. Vado a memoria, okay. Però potrei, magari mi sbaglio. Vabbè,
0: a Guntur in India, in quel giorno, nel 18 agosto di quell'anno, un astronomo francese di nome Pierre-Jules César Janssen,
1: che direi a questo punto Janssen, perché lo pronuncierei alla francese, sì, anche se sì. Mi sembra che l'origine
0: sia diversa,
1: abbastanza nordica, insomma.
0: Quindi, studiando questa eclissi solare totale, scopre l'elio.
1: Che non è l'elio, le storie,
0: quello delle storie tese, no?
1: Le storie tese. È una storia abbastanza complicata, che adesso non staremo qui a riassumere totalmente perché è piena di rivoli e di correlati che ci porterebbero lontano. Sono passati 158 anni, nel frattempo ho verificato. E però è interessante perché ci serve per capire due cose. Innanzitutto, come la ricerca scientifica, siamo quindi attorno alla metà dell'Ottocento, si sta sviluppando sia dal punto di vista delle conoscenze del comportamento del nostro vicinato cosmico, sia dal punto di vista anche delle tecniche per scoprire che cosa c'è dietro.
0: Infatti esisteva già lo spettroscopio.
1: Ed esisteva già quindi uno spettroscopio che era stato creato, credo, da un giovane che in realtà poi fece anche una fine purtroppo triste e anticipata, perché aveva già appunto fatto delle osservazioni, e credo che si trattasse di Joseph von Fraunhofer, che già nel 1814 aveva ideato, insomma, aveva creato questo strumento dello spettroscopio, che serviva a che cosa fondamentalmente? A suddividere la luce attraverso un prisma e quindi poter vedere praticamente la luce scomposta nei suoi colori, nella sua formazione dei suoi colori, e scoprire soprattutto che a certi colori, corrispondendo a certe lunghezze d'onda, corrispondevano anche certi elementi chimici. E questo è importante ancora oggi, perché in astronomia si usano spesso gli spettroscopi legati appunto alla proiezione della luce di una stella attraverso un telescopio, che poi viene scomposta, diciamo, nelle sue componenti chimiche. E questo ci permette di capire quali sono gli elementi che compongono praticamente il plasma di cui sono fatte le stelle. E quello che non si sapeva appunto nel 1868 era che, dopo aver fatto diverse osservazioni con prove, controprove, esperimenti, eccetera,

0: siano a dipendenza appunto anche del colore che, che questa luce emette. E qui sì, ci fu questa strana osservazione che portò a identificare un elemento ricorrente nella luce del sole, che in realtà non venne identificato durante questa famosa eclissi del 18 agosto del 1868, ma in una successiva osservazione però seguente questa eclisse, che il nostro protagonista andò a seguire addirittura nel Siam, quello che oggi sarebbe credo la Birmania, insomma, comunque siamo nelle zone, diciamo, dell'Oriente un po' più lontano, quindi non del vicino Oriente. Siamo protagonista anche di questa vicenda è anche il famoso re del Siam, Re Mongkut, che adesso ai più non dirà assolutamente nulla, se non che è il protagonista delle vicende raccontate nel film Anna and the King, film che forse qualcuno di voi ricorderà, in cui il protagonista femminile è Jodie Foster. E tra l'altro Anna and the King, che è un film del 1999, è tratto liberamente dalla storia proprio raccontata da questa donna, questa istitutrice anglosassone, Anna Leon Owens, che fu insegnante di scuola appunto in Siam, che oggi è Thailandia, scusate, sì, ho detto una cavolata, capita, tanto magari a una certa ora, e che appunto racconta la storia di questo rapporto con questo re del Siam. Qui ovviamente tutta romanzata la vicenda, ma nella realtà il re Mongkut era davvero un appassionato di cultura e di scienza, e aveva nelle sue stanze reali tutta una serie di strumenti che gli permisero di prevedere esattamente quando sarebbe stata questa eclissi di sole lunghissima, che durava quasi 7 minuti, e che quindi seguì poi con molto interesse con l'equipe di scienziati che erano arrivati dall'Inghilterra per seguire questa eclissi e per verificare effettivamente se questa luce che il sole emana anche durante l'eclissi poteva essere risolta attraverso questi strumenti. Insomma, tutto questo ambaradan tecnico dell'epoca,
1: questo retroscena,
0: portò alla scoperta di questa componente dello spettro della luce del sole, che all'inizio non si sapeva bene come chiamare, e che venne chiamata, guarda caso, Elio.
1: Perché, da Helios,
0: che è il dio della luce, il dio del, diciamo,
1: del sole.
0: Del sole, del carro che trascina il sole, insomma. E l'elio è diventato ovviamente un elemento fondamentale nella conoscenza della nostra storia, della nostra stella, perché è tra l'altro il primo dei gas nobili nella tavola periodica, perché è un elemento estremamente stabile e costante, ed è comunque uno dei, diciamo, carburanti dell'energia che il nostro Sole emette, perché grazie poi all'elio e all'idrogeno che avvengono tutta una serie di condizioni particolari all'interno di una stella, che poi emettono luce, ma emettono anche gran parte della materia, che poi andrà a formare invece la materia composita che troviamo nell'universo intero, perché potremmo dire le stelle sono la fucina di tutta la materia conosciuta, tutto ciò di cui noi siamo fatti, tu, io e qualunque oggetto che ci circonda, è fatto di atomi che hanno origine all'interno di nuclei di stelle che magari sono nate, vissute e scomparse già miliardi di anni fa. Sì. E questo a volte facciamo fatica ad immaginarlo. Aver scoperto l'elio è stato sicuramente una scoperta importante, sia dal punto di vista delle conoscenze astronomiche che dal punto di vista delle conoscenze chimico-fisiche, perché si è scoperto che l'elio in realtà è un gas estremamente raro sulla Terra, ce n'è poco.
1: L'ho scoperto sul Vesuvio, di anni più tardi.
0: Infatti. È un gas estremamente stabile, e soprattutto è un gas che per avere

0: allo stato liquido bisogna portarlo a temperature vicine allo zero assoluto, e quindi serve per tutta una serie di tecnologie anche legate alla medicina o alle tecnologie digitali. Quindi è un elemento estremamente affascinante l'elio, e sapere che è in fondo una cosa che c'è in quantità enorme all'interno del nostro Sole, o anche diciamo dentro il grande plasma del nostro Sole, ma che sulla Terra ce n'è veramente poco, ci fa capire quanto noi dipendiamo dalla nostra stella. Questo è indubbio.
1: E anche dall'elio, ma ne parlerei magari tra qualche minuto.
0: Sì, insieme a Elio e le storie tese, va bene.
1: Insieme a Elio e le storie tese, insieme anche a Flavia e Marisa, che hanno apprezzato la tua citazione cinematografica. Flavia ci scrive: bellissimo film.
0: Quale? Dei numerosi che ho citato?
1: Anne del suo re.
0: Ah, beh, sì, il film è molto bello. Sì, è molto...
1: Con Yul Brynner. Così non scrive Marisa.
0: Non è la versione che ho visto io, quella con Jodie Foster, perché in realtà la versione...
1: No, con Jodie Foster stiamo parlando evidentemente di due generazioni diverse.
0: Sì, Anne the King con Jodie Foster è un film del 99, e quindi i protagonisti sono Jodie Foster e Cho Yun-fat nella parte di Rama IV, Mongut, che è effettivamente un personaggio storico realmente esistito, ma che nel film viene romanzato. Forse il riferimento, però effettivamente c'è la versione, credo, con Yul Brynner, che forse è lo stesso re del Siam. Vabbè, insomma.
1: Andiamo a vedere. Non ascoltiamo Elio e le storie tese, bensì Tatum Rush, musica di casa nostra. Sempre molto gradevole la sua. Anche in questa Too Late, incisione di 5 anni fa.

Ha beccato sfumare questa bella canzone di Macy Gray, I Try. Cercheremo di recuperarla nei prossimi minuti entro le 22, ma abbiamo un'importante segnalazione che riguarda il traffico. Attenzione sull'autostrada A1 Zurigo-San Gallo tra Wallisellen e Baltensville. Un veicolo circola contromano. Raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla A1 Zurigo-San Gallo tra Wallisellen e Baltensville. Un veicolo circola contromano. Raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

0: Attenzione sull'autostrada A1 Zurigo-San Gallo tra Wallisellen e Baltensville, un veicolo circola contromano. Raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo ancora una volta, sulla A1 Zurigo-San Gallo tra Wallisellen e Baltensville, un veicolo circola contromano. Raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Vi teniamo naturalmente aggiornati sulla situazione grazie a Via Swiss. Le 21 e 40 minuti.
1: Io non so se tornare nel Siam, visto che i riferimenti cinematografici dei nostri ascoltatori sono molto puntuali. Marisa, credo, ci ha ricordato anche un film che in realtà è una serie televisiva, quella intitolata Anna e il suo re, interpretata da Yul Brynner e da lei, l'attrice è Samantha Eger, ecco, per fare un riferimento. Invece il film Anna e il suo re, quello con Jodie Foster, l'abbiamo detto, è Anna and the King, è del 1999 e ad interpretarlo appunto è Jodie Foster. Bene.
0: Mentre invece Irma ci ha mandato, forse mi è sfuggito il tuo riferimento, la segnalazione di Oltre il giardino, film con Peter Sellers e Shirley MacLaine.
1: Allora, adesso io non ricordo se in preda i miei diritti cinematografici ho citato anche quello. Il film però merita, perché è un film splendido, è una grandissima interpretazione di Peter Sellers nella parte di Chance Gardiner, che è un protagonista assolutamente improbabile di una storia però incredibile. Non so se chi lo ha visto il film se lo ricorderà sicuramente, perché è davvero notevole. Poi non c'entra con i cavalli, non c'entra con le eclissi, ma c'entra
0: né col Siam né con l'elio,
1: no, ma c'entra con la semplicità e la bravura di un grandissimo attore come Peter Sellers.
0: Ecco, parlavamo invece di Elio alcuni minuti fa, scoperto, diciamo una prima scoperta, poi sono arrivati degli approfondimenti nel corso degli anni. Il 18 agosto del 1868, da un astronomo francese che si trovava in India per osservare e studiare un'eclissi totale che si stava svolgendo proprio in quel giorno di quell'anno.
1: Sì, tra l'altro permettimi di fare un accenno, perché l'abbiamo anche ricordato l'altra sera, dicevamo dell'importanza dell'osservazione astronomica non come qualcosa di fine a se stessa, sì, o peggio ancora le spettacolarizzazioni che ahimè soprattutto oggi in un'epoca di immagini ipermediatizzate poi finiscono per diventare anche talvolta un po' stucchevoli, perché alla fine un fenomeno astronomico sarebbe bello osservarlo per la sua bellezza intrinseca, non necessariamente per la sua spettacolarità fotografica da mettere poi sui vari
0: social.
1: Ecco. Detto questo, ho visto delle cose straordinarie di riprese che sono state fatte e ho invidiato molto chi ha avuto la possibilità ed è stato in grado di farlo, perché ci vuole anche una certa tecnica fotografica per poterlo fare.
0: Perdonami Nicola,
1: andiamo,
0: è arrivato un ulteriore aggiornamento positivo.
1: Positivo.
0: Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A1 Zurigo-San Gallo tra Wallisellen e Baltensville. Tutto bene ciò che finisce bene, come si diceva una volta.
1: Pericolo eclissato.
0: Voilà.
1: Ecco. No, dicevo dell'importanza di l'osservazione di fenomeni come questi, in particolare le eclissi di sole. Questa del 1868, del 18 agosto del 1868, ha aperto la strada all'identificazione di uno degli elementi chimici fondamentali per la cosiddetta nucleosintesi stellare. Non starò qui a dire che cos'è la nucleosintesi stellare, ne ho detto un accenno, e cioè dobbiamo immaginare che le stelle siano le grandi fucine dentro le quali avvengono queste reazioni fisiche estreme, per cui la gravità interna della stella comprime gli elementi e li trasforma partiamo da elementi fondamentali come l'idrogeno e l'elio, e da lì si può produrre tutto quanto poi formerà invece gli atomi anche più pesanti, ma semmai ci vengo dopo. E identificare l'elio, come dicevo, ha permesso poi di identificare un gas stabile, raro, importante, fa parte appunto della serie dei gas nobili della tavola periodica, e ne abbiamo scoperto poi tutti gli usi che se ne possono fare, estremamente utili in campo tecnologico ed energetico.
2: Anche e soprattutto oggi, per la medicina di precisione, per l'informatica, per la produzione di microchip e semiconduttori, per l'esplorazione spaziale, fino anche alla fibra ottica.
1: Sì, ai materiali
2: alla produzione della fibra ottica,
1: i materiali superconduttori, persino il funzionamento dell'anello di accelerazione delle particelle all'interno del CERN a Ginevra e al confine con la Francia è raffreddato ad elio, perché bisogna raggiungere delle temperature molto vicine allo zero assoluto, sì, cioè sì. 273 gradi sotto zero, quindi l'elio, che è un gas che per liquefarlo bisogna portarlo a temperature bassissime, è anche un ottimo, diciamo, refrigerante, se si può dire in termini così dozzinali. No, ma dicevo dell'importanza di osservare questi fenomeni, a parte ricordarvi che c'è comunque imminente ancora anche un'eclissi di luna nella notte tra il 27 e il 28 di agosto, quindi se magari avete occasione la potrete osservare a partire più o meno dalle 2:25 di notte, quindi sarà già il 28 agosto, e poi con la progressiva entrata della Luna nell'ombra della Terra, che avverrà poco a ridosso dell'alba più o meno, però sappiamo quando c'è un'eclissi di Sole poi c'è anche un'eclissi di Luna. Ma per tornare alle eclissi di Sole importanti, lo abbiamo ricordato e mi premeva ricordarlo, che un'altra eclissi di Sole diciamo significativa, non importante, è quella alla quale abbiamo fatto riferimento più volte, avvenuta il 29 maggio del 1919, quando un astronomo inglese, Arthur Eddington, riuscì a dimostrare, attraverso le osservazioni fatte proprio durante il momento dell'eclissi che lui aveva seguito nei mari del sud, al sud dell'equatore, la validità empirica della teoria della relatività di Einstein sulla deviazione della luce provocata dalla massa del Sole. Cioè, in pratica voleva dire, osservare il Sole in eclisse, sapendo che il Sole si trovava in una certa posizione, permetteva di osservare, quando è completamente coperto, delle stelle vicine, diciamo, al disco solare, cosa che ovviamente di giorno con il Sole si può fare. E quando queste stelle nelle vicinanze del circolo del Sole apparivano, grazie al momento della totale copertura del Sole durante l'eclisse, e apparivano leggermente spostate rispetto a quello, al punto in cui avrebbero dovuto essere rispetto al fondo cielo delle altre stelle, questo voleva dire che non è che queste stelle si erano spostate, era la loro luce che era stata deviata dalla grande massa del Sole, e questo dimostrò che Albert Einstein aveva ragione quando diceva che la massa condiziona il reticolo dello spazio e del tempo, provocandone una leggera deformazione. Quindi, grazie a delle eclissi di Sole, abbiamo scoperto la presenza di uno degli elementi chimici più fondamentali, diciamo, nella fisiologia, nella fisico-chimica delle stelle, cioè l'elio, che è anche una potenziale fonte di energia straordinaria, perché si pensa in futuro di realizzare dei reattori a fusione nucleare, non a fissione come quelli che utilizziamo oggi con i materiali radioattivi, il cui carburante, diciamo, elemento scatenante fondamentale dovrebbe essere l'elio, ma in questo caso l'elio, che è in questo caso un isotopo dell'elio per come lo conosciamo, che si troverebbe imprigionato sulla superficie lunare, il cosiddetto elio 3. Si vocifera e si teorizza da decenni della possibilità di andare sulla Luna, caricare grandi quantità di questa grande massa di polvere che copre la superficie lunare, riportare il tutto sulla Terra o trattarlo chimicamente direttamente nello spazio, per avere poi questo possibile carburante, lo definisco in termini impropri, che potrebbe far funzionare le famose centrali a fusione nucleare che stiamo tentando di costruire in modo controllato sulla Terra, cosa non facile perché ci vogliono delle tecnologie avanzatissime. Il vantaggio sarebbe che utilizzando questo tipo di combustibile non si avrebbero scorie che invece deriverebbero da altre tecnologie di fusione che potrebbero portare invece a sorta di inquinamento anche radioattivo e quindi a tutta una serie di correlati che potrebbero essere potenzialmente pericolosi, e non sto parlando di quelli invece legati alla fissione, che invece sappiamo le scorie radioattive sono un grosso problema che ancora non sappiamo bene come trattare. Quindi aver scoperto un elemento chimico che è parte, diciamo, fondamentale dello spettro di luce del nostro Sole, non aver capito neanche bene di che cosa si trattava, ma averlo identificato grazie alla pervicacia empirica di questi astronomi che si erano, diciamo, incaponiti nel cercare di capire quale fosse la scheda identitaria chimica della luce proveniente dal nostro Sole, ci ha aperto degli scenari che ancora oggi sono ancora in via di evoluzione. E sì, queste cose, dobbiamo ricordare, sono state fatte alla metà dell'Ottocento, cioè quando si avevano veramente degli strumenti che erano, diciamo, troglodotici,
2: quasi ridicoli alla luce,
1: rispetto a quello che,
2: di oggi.
1: Ma voi immaginatevi, per esempio, questo Arthur Eddington che prende, si carica il suo telescopio in spalla e dice: io vado, adesso non ricordo più in quale località si trovava, perché era un posto molto lontano, comunque nell'emisfero sud, e dice: io voglio dimostrare che Albert Einstein ha ragione, cioè osservo l'eclissi di sole, osservo la posizione delle stelle nel momento dell'eclissi e dimostro che Albert Einstein ha ragione dicendo che la luce viene deviata. E quando noi immaginiamo che cos'è la luce ed immaginiamo che le stelle che producono luce sono in realtà le grandi fucine di tutta la materia che compone l'universo, perché è vero che l'idrogeno e in parte l'elio, soprattutto l'idrogeno, sono elementi fondamentali che hanno dato origine al nostro universo, perché è dall'idrogeno iniziale dopo il Big Bang che poi si sono agglomerate progressivamente le stelle, ma è dentro le stelle che avviene la sintesi, la cosiddetta nucleosintesi stellare, e questa sintesi permette la fabbricazione di tutti gli elementi chimici che noi conosciamo esistenti, da quelli più leggeri, sì, come i gas, sì, fino al ferro, l'oro. E questo avviene nel momento in cui una stella esplode in supernova e praticamente o si trasforma in qualcos'altro, e nella sua vita fisiologica lei ci trasmette tutta questa materia di cui noi oggi siamo fatti. Ed è quello che diceva grande Carl Sagan: noi siamo materia stellare, perché siamo nati da atomi prodotti nelle stelle miliardi di anni fa, che medita sulle stelle. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Summon You Loved, Lewis Capaldi ci ha portato ai momenti dei saluti, altrimenti detti anche i titoli di coda. Noi ci risentiamo domani sera.
1: Ma non siamo mica un film. Ma The End, sì. La fine. Però sì, diciamo che stasera di citazioni cinematografiche ne abbiamo fatte molte. Io mi scuso con i nostri ascoltatori, sono andato un po' lungo nelle spiegazioni sull'origine della materia stellare, ma sono argomenti che mi affascinano e trovo sempre molto poetico pensare che noi siamo materia stellare. Questa è un'immagine che
0: molto
1: mi porto
0: bella,
1: sempre
0: sì.
1: Dietro, va bene. Vi lasciamo con questa immagine poetica.
0: E anche con questa splendida canzone di Mina, Non c'è più audio, scritta dagli Audio 2.
1: Mi sembra una bella provocazione, ma detto alla radio sembra davvero una provocazione, ma noi non vi lasceremo senza.
0: È una metafora questa, no? Dopo le notizie con noi Patrizia Cavallini per Legami di Intrecci di Note. A domani,
1: Marco
0: Trovesi, alle 19 e Niccolò Colotti.
1: A risentirci presto.
0: Serena serata.

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Lino Bini. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Tomoko Akane, il giudice giapponese presidente della Corte Penale Internazionale. Lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro. Si tratta dell'ultimo colpo sferrato dall'amministrazione Trump contro la Corte di cui gli Stati Uniti non fanno parte. Corte che dal canto suo nelle scorse ore ha messo in guardia le sanzioni adottate dalla Casa Bianca nei confronti di esponenti della Corte Penale Internazionale minano lo Stato di diritto e mettono a rischio l'ordine giuridico internazionale. L'apertura del processo in California contro Meta, società accusata da 29 stati americani di favorire comportamenti di dipendenza tra bambini e adolescenti che utilizzano le piattaforme Facebook e Instagram, sta costando caro al gruppo, il cui titolo ha perso nelle scorse ore il 3,5% nelle contrattazioni a Wall Street, scendendo sotto i $500. Sul fronte processuale intanto, nelle ringhe iniziali, i procuratori hanno attaccato la società di Mark Zuckerberg accusandola di aver sfruttato i giovani ingannandoli. La posta in gioco è altissima, stimate fino a 8 settimane di udienze prima di un verdetto. Dall'interno la Svizzera è un paese di sportivi, anche se sono in aumento le persone sedentarie, soprattutto a sud delle Alpi. Questo in sintesi è il quadro che emerge dal sondaggio Sport Svizzera presentato a Berna, che ha coinvolto 15.000 persone. Oltre la metà degli interpellati ha dichiarato di amare l'attività all'aria aperta. Tra le discipline più praticate figurano escursionismo, ciclismo, nuoto e sci. Possibile giro di vite in Svizzera per la vendita di immobili o terreni a stranieri. Una mozione adottata in parte dalla Commissione dell'Economia e dei Tributi del Nazionale chiede infatti di annullare le modifiche apportate alla Lex Koller negli ultimi decenni. A promuovere la causa il consigliere nazionale democentrista Thomas Esci, che giustifica il suo passo con le difficoltà per le famiglie del ceto medio di acquistare un'abitazione, un problema che a suo dire affligge anche le piccole e medie imprese alla ricerca di spazi per le attività. Domani tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato, a partire dal pomeriggio sviluppo di cumuli sulle Alpi, seguito da qualche possibile rovescio temporale.
0: Rete 1.
1: Legami.
3: Legami.
1: Legami.
0: Legami.
1: Intrecci di noi.

Frank Sinatra, I get a kick out of you, cioè chi cerca emozioni volando in alto, chi sfidando il pericolo e chi invece scopre che la felicità più grande è nascosta in una persona. E Frank Sinatra ce l'ha appena raccontato proprio in questa canzone. Il ritornello canta I get a kick out of you, you give me a boot, I get a kick out of you, che possiamo tradurre così: io provo un brivido grazie a te, sei tu che mi dai la scossa. E quel kick, quel brivido, nasce proprio quando si esce fuori, out dalla normalità delle cose, quando qualcuno riesce a portarci fuori, out dalla routine e dentro un'emozione. E benvenuti a Legami, Intrecci di Notte, con me Patrizia Cavallin, e oggi giochiamo proprio con questa parola, out, fuori. Appena ascoltata, I Get a Kick Out of You è una canzone che Frank Sinatra ha reso immortale, ma in realtà nasce molto prima della sua versione. Il brano fu scritto nel 1934 da Cole Porter, ma nel testo originale Cole Porter aveva inserito un verso molto audace per l'epoca. Diceva: some get a kick from cocaine, cioè c'è chi prova un brivido con la cocaina. Quando Sinatra la incise negli anni 50, quel riferimento era ormai considerato troppo provocatorio per la radio americana. Così il verso venne cambiato in: a qualcuno piace il profumo della Spagna. Il senso però non cambia. C'è chi cerca emozioni in mille modi, e anche questo è un modo meraviglioso di andare out, fuori, fuori dal resto del mondo, quando basta qualcuno per farci sentire vivi. Ma la parola out può avere un significato ancora più forte, perché out vuol dire anche uscire allo scoperto, vuol dire smettere di nascondersi, vuol dire vivere fuori, alla luce del sole, per quello che si è davvero. George Michael, questa è Outside.

Born Outside, pubblicata nel 1998, George Michael trasforma un momento difficile e molto privato della sua vita in una canzone ironica, provocatoria, ma soprattutto liberatoria. Dopo essere stato sorpreso dalla polizia in un bagno pubblico di Los Angeles, invece di nascondersi, decide di uscire, out, fuori, e raccontarsi senza più paura, perché a volte uscire fuori non è solo un luogo, è un atto di verità. E con Outside, George Michael ha trasformato la parola out in una liberazione personale, ma a volte uscire out significa qualcosa di ancora più profondo, significa uscire dal buio, ed è quello che ci racconta Gloria Estefan con Coming Out of the Dark, una canzone che non è solo musica ma è vita vera. Coming Out of the Dark, questa è Gloria Estefan.

Gloria Estefan con Coming Out of the Dark. Nel 1990 Gloria Estefan fu vittima di un gravissimo incidente stradale. Riportò una frattura alla colonna vertebrale. I medici non erano certi che sarebbe potuta tornare a camminare e tantomeno a cantare. Durante la lunga riabilitazione ricevette la lettera di un fan che le scriveva: «Pregherò perché tu possa uscire dal buio». Quelle parole la colpirono profondamente e la grande autrice Diane Warren trasformò quella frase in una canzone, e Gloria la incise l'anno dopo, ancora convalescente. Coming Out of the Dark diventò il suo ritorno alla vita e il suo ritorno al numero uno nelle classifiche americane, perché a volte uscire, out, significa semplicemente tornare a vedere la luce. E dopo essere usciti dal buio con Gloria Estefan, quel Coming Out of the Dark che è rinascita, guarigione e ritorno alla luce, la parola out diventa ancora una volta movimento, perché dal buio non si esce per restare fermi, si esce per rompere, per liberarsi, per fare breakout. Questi sono Zwinghaus Sister.

Now Sister con Breakout, e qui il nostro out fuori è un invito a uscire da una relazione che non funziona più e a trovare il coraggio di lasciarsi alle spalle una storia che ci tiene prigionieri. Quando Corinne Drury canta Breakout when explanation make no sense, cioè esci, liberati quando le spiegazioni non hanno più senso, sta parlando di quel momento in cui capisce che restare fa più male che andare via, e dopo aver trovato il coraggio di uscire, di fare breakout, di rompere una gabbia e tornare liberi, la parola out cambia ancora prospettiva, perché out non è solo uscire via da qualcosa, a volte è uscire sopra tutto il resto, emergere, brillare, diventare outstanding, come nel prossimo brano di Kenny Thomas, un classico soul del 1982 della Gab Band. Ma fu proprio Kenny Thomas, giovane voce del soul britannico, a riportarla a successo, facendola diventare uno dei simboli dell'elegant soul degli anni 90. Canta proprio lo stupore davanti ad una persona che è proprio outstanding, cioè eccezionale, straordinaria, quando dice "Girl, you knock me out", ragazza, tu mi fai perdere i sensi, mi lasci senza fiato, racconta di un amore che lo porta out, fuori controllo, ma nel senso più bello, quello della meraviglia. E con outstanding, questo è Kenny Thomas.

Reach Out I'll Be There con Gloria Gaynor. Quando tutto sembra crollare, quando ci sentiamo persi, la cosa più difficile ma anche la più importante è trovare la forza di reach out, di andare out, fuori dalla paura e tendere la mano. Gloria Gaynor ce l'ha appena ricordato con questa sua intensa versione di Reach Out I'll Be There, una canzone che nasce nel 1966 ma che Gloria Gaynor reinterpretò nel 1975 portandola dentro il suo mondo, quello della disco e del soul più emotivo. Questa canzone fu pubblicata nello stesso periodo di I Will Survive e riascoltandola oggi sembra quasi un'anticipazione di quel messaggio, la forza di non arrendersi, la presenza di qualcuno o forse la forza di trovare se stessi. Nel testo infatti reach out non è solo tendi la mano, è uscire out dal buio e credere che una salvezza esiste davvero, perché a volte basta solo avere il coraggio di cercare fuori, out, e dopo aver trovato il coraggio di reach out, di andare out, fuori da se stessi, per cercare una mano, ora quel passo diventa ancora più grande, perché out è anche uscire allo scoperto e dire sì al mondo chi siamo davvero.

I'm coming out, con I'm coming out, Diana Ross ha dato voce ad una delle dichiarazioni più potenti racchiuse nella parola out. I'm coming out significa sto uscendo allo scoperto, sto mostrando finalmente al mondo la mia vera identità, senza più filtri, senza più paure. Quando uscì nel 1980, questa canzone segnò un momento molto importante per Diana Ross. Era appena terminata la sua lunga avventura con la Motown e questo brano rappresentava simbolicamente la sua rinascita artistica, il suo uscire out verso una nuova libertà. Il brano fu scritto e prodotto da Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic, che ebbero l'idea dopo aver visto Diana Ross in un club di New York, frequentato dalla comunità gay. Notarono alcune drag queen vestite come lei e pensarono che Diana Ross, senza saperlo, fosse già un'icona di libertà. E con Diana Ross abbiamo ascoltato I'm Coming Out, un vero inno alla libertà di essere se stessi, al coraggio di uscire allo scoperto, alla luce del sole. E restando proprio su questa immagine, c'è una canzone che qualche anno prima aveva trasformato questo gesto in un messaggio universale di speranza. Siamo nel 1968 e loro sono Friend and Lover, duo nella vita e anche nella musica, Jim e Katie Post, protagonisti della stagione Flower Power. Il titolo è già un invito chiarissimo, Reach Out of the Darkness, e questi sono i Friend and Lover.

Reach Out of the Darkness dei Friend and Lover, un invito ad uscire dall'oscurità, e qualche anno dopo quell'invito sembra trasformarsi in un vero comando: accendersi, sintonizzarsi, lasciarsi andare al ritmo, e lo fanno i Free Power con questa canzone.

Cooper con Tune On, Tune In, Cop Out, uscì nel 1993 e i Freak Power erano guidati da Ashley Slater e soprattutto dal grande Norman Cook, che proprio in quegli anni stava per diventare famoso in tutto il mondo con un altro nome, Fatboy Slim. La canzone inizialmente passò quasi inosservata, ma nel 1995 fu scelta per uno spot pubblicitario della Levi's. Quella pubblicità ebbe un successo enorme e il titolo si ispira ad una celebre frase degli anni 60 legata alla cultura psichedelica: turn on, tune in, drop out, cioè accenditi, sintonizzati e esci dal sistema. Qui però diventa cop out, cioè tirati fuori, rompendo le regole. E poi arriva il momento più importante, quello di non restare in silenzio, perché a volte bisogna dirlo out loud, ad alta voce, con Remo Forrer. Ed eccolo qui lui dal Canton San Gallo, e la sua storia è davvero particolare. Prima della musica lavorava come installatore elettricista, coltivando il canto come una semplice passione. Nel 2020 vince The Voice of Switzerland, nel 2023 è stato scelto per rappresentare la Svizzera all'Eurovision Song Contest con un brano, Water Gun, una canzone molto personale contro la guerra. In Out Loud invece emerge tutta la sua sensibilità, il bisogno di esprimere ciò che si prova ma ad alta voce, di portare fuori, out, le emozioni più vere, perché a volte la libertà comincia proprio da una parola detta out loud. Questo è Remo Forrer.

Luke con Reach Out, con Out fuori la parola di questa puntata di Legami Intreccio di Note, e con uno dei musicisti più raffinati della scena soul jazz. Pubblicato nel 1977, George Duke qui trova il suo equilibrio perfetto tra funk, melodia e sperimentazione. Curioso pensare che prima di diventare protagonista come solista, George Duke fosse stato uno dei collaboratori più fidati di Frank Zappa, che lo volle nella sua band proprio per la sua incredibile capacità di passare dal jazz più complesso al groove più immediato. E in quello stesso periodo anche in Italia c'era chi percorreva una strada simile, portando funk ed eleganza dentro la nostra musica. Lui è Pino Presti, bassista straordinario, scelto anche da Mina come arrangiatore e direttore musicale in alcuni dei suoi lavori più importanti. Con lui adesso ci spostiamo davvero in un posto fuori dal mondo. Questo è Pino Presti.

Pino Presti in un posto fuori dal mondo e da questo luogo immaginario adesso torniamo nella realtà, ma in una realtà speciale, fatta di luci, di città, di notte, di strade che brillano e di nuovi inizi, perché a volte basta davvero un passo, stepping out, e chiudiamo proprio con Stepping Out di Joe Jackson. Curioso pensare che Joe Jackson registrò quasi tutto da solo, suonando personalmente pianoforte, sintetizzatori e gran parte delle parti ritmiche. La canzone racconta proprio la magia di uscire la sera, lasciarsi alle spalle la routine e sentirsi almeno per una notte protagonisti della propria vita. E con questa parola, out, fuori, chiudiamo questa puntata di Legami Intrecci di Note insieme a me, Patrizia Cavallin. Grazie e appuntamento alla prossima parola.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano perché c'è stato un nuovo annegamento in Ticino e più precisamente a Melide, il terzo in pochi giorni. A perdere la vita nel Cerese è stata una 52enne domiciliata nel Luganese, il cui corpo esanime è stato trovato a pochi metri dalla riva, poco dopo le 17.30, vano l'intervento dei soccorritori. Solo nelle scorse ore la polizia ha dato notizia della morte anche di un 72enne del Gambarogno nella foce della Maggia e di una donna 64enne domiciliata nel Canton Zurigo in una piscina a Magliaso. Continuano a mietere vittime gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un raid missilistico russo ha provocato almeno 10 morti nella regione di Kharkiv, secondo quanto reso noto dal presidente ucraino Zelensky. Zelensky che ha assicurato una pronta risposta, lanciati nelle ultime ore quasi 800 droni sulla Russia e sulla regione occupata di Crimea. E questo mentre crescono le tensioni anche tra Mosca e Londra, alimentate dalle forniture di droni britannici utilizzati negli attacchi ucraini. Vi saranno conseguenze per il Regno Unito, ha ammonito il ministro degli esteri russo Lavrov, che ha accusato Londra di partecipare alla guerra. Un sostegno all'Ucraina che proseguirà anche in futuro, assicurato dal canto suo il premier inglese Andy Burnham. Dall'interno ha richiamato oltre un migliaio di persone alla nuova protesta a Ginevra dei dipendenti pubblici nella seconda manifestazione in due giorni contro gli annunciati tagli al bilancio che toccheranno anche scuola e docenti. Obiettivo di sindacati e manifestanti indurre il governo a rivedere i piani di risparmi in vista della prossima presentazione del bilancio annuale e del piano finanziario quadriennale da parte del Consiglio di Stato ginevrino. Tutto è pronto quasi per l'entrata in funzione a Coira della nuova ala dell'ospedale cantonale. Dopo 12 anni di lavori e un investimento di oltre 500 milioni di franchi, la struttura si appresta ad essere inaugurata anche se in alcuni spazi non sono ancora stati tutti attrezzati. Tra le principali novità dell'edificio figura un piano unico che ospita pronto soccorso, sale operatorie e reparto di terapia intensiva e questo per ottimizzare e migliorare le prestazioni offerte ai pazienti. Prevista una giornata di porte aperte. Domani tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato a partire dal pomeriggio, sviluppo di cumuli sulle Alpi, seguito da qualche possibile rovescio temporale.
0: Rete 1 presenta Gold 90. Tutto il meglio di un decennio.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Una donna 52enne domiciliata nel Luganese annegata nel pomeriggio nel Ceresio, a Melide. Si tratta del terzo annegamento in pochi giorni in Ticino. In Svizzera la popolazione è attiva sul fronte dello sport, ma crescono le persone sedentarie, soprattutto in Ticino. È il quadro che emerge da uno studio presentato a Berna. Tra le attività più amate, escursionismo, ciclismo, nuoto e sci. L'estratto dal casellario giudiziale per ottenere un permesso di soggiorno dimora temporaneo sarà richiesto anche nella regione Moesa, regione finita sotto i riflettori a febbraio per un'operazione antimafia che ha portato all'arresto di 4 stranieri. Per la cronaca estera prosegue il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran per il controllo della navigazione commerciale nello stretto di Hormuz. In pagina Il Punto della situazione delle trattative che vedono la presenza anche di terze parti, tra cui l'Oman. Cronaca regionale in primo piano questa sera, perché purtroppo dobbiamo darvi notizia di altri due annegamenti avvenuti nelle ultime ore in Ticino. A dare notizia è la polizia, stando alla quale il primo è avvenuto domenica alla foce della Maggia, nel Verbano quindi. A perdere la vita è stato un 72enne residente nel Gambarogno, il cui corpo è stato recuperato solo nelle scorse ore, ad una ventina di metri dalla riva. Sempre nelle scorse ore invece, una donna 52enne domiciliata nel Luganese è stata trovata priva di vita nel Ceresio, a Melide. Il suo corpo è stato recuperato verso le 17.30, pochi metri dalla riva, vano l'intervento dei soccorritori. Domenica, ricordiamo, c'è stato un altro annegamento. Una 64enne domiciliata nel Canton Zurigo è invece morta in una piscina a Magliaso. La popolazione svizzera continua a praticare molto sport, soprattutto all'aria aperta, un fenomeno in crescita negli anni, ma che sta rallentando soprattutto in Ticino, dove è stata rilevata invece una riduzione importante delle persone che praticano attività fisica, e questo dopo la pandemia di coronavirus. È il quadro che emerge da uno studio presentato nelle scorse ore a Berna. Sentiamo i dettagli con Paola Latorre.
2: Il 52% degli svizzeri è molto attivo, mentre il 17% non pratica sport. Sono i dati emersi dallo studio Sport Svizzera 2026, percentuali che sono rimaste invariate dal 2020. Lo sport più amato è l'escursionismo, seguito da ciclismo, nuoto, sci e jogging. Questi cinque sport hanno perso parte del loro primato, ha spiegato oggi davanti ai media Sandra Felix, direttrice dell'Ufficio Federale dello Sport. Mentre l'allenamento di potenziamento muscolare e lo yoga hanno registrato una crescita significativa. Una persona su cinque fa sollevamento pesi, una tendenza che si riflette nei dati relativi al numero di iscritti ai centri fitness, che supera quello degli iscritti a un club sportivo. Palestre che offrono maggiore flessibilità per chi preferisce, come il consigliere federale Martin Pfister, praticare sport individuale. Organizzo i miei impegni per trovare qua e là il tempo per un allenamento, ha detto. Forse rappresento il classico esempio di chi si allontana dal club sportivo pur rimanendo nei socio. Ormai prediligo gli sport individuali. Serve maggiore flessibilità anche a causa del cambiamento climatico, ha indicato ancora Sandra Felix. Meglio pianificare l'allenamento all'aperto la mattina presto, invece che sul mezzogiorno, per esempio. Un altro dato che emerge dallo studio è l'importante passo indietro del Ticino, dove si è passati dal 48 al 42% di persone che praticano attività sportiva. Potrebbe essere una conseguenza tardiva della pandemia. In Ticino le restrizioni imposte sono state più severe rispetto al resto della Svizzera. Il canton Ticino aveva compiuto notevoli progressi proprio prima della pandemia, ha sottolineato Martin Pfister. Naturalmente il nostro obiettivo è che il Ticino torni ai livelli registrati in altre zone della Svizzera. E come fare per promuovere l'attività sportiva in Ticino e in tutta la Svizzera? È quanto deciderà il governo nei prossimi mesi con la strategia 2040 per la promozione dello sport e dell'attività fisica.
1: E noi rimaniamo in tema, visto che i colleghi di Seri Sera hanno raccolto le considerazioni di Alessandro Lava, capo dell'ufficio dello sport del Canton Ticino Lava, che non nasconde il suo stupore per il risultato dell'indagine. Sentiamolo.
3: Un attimino sorpreso sì, anche perché noi a febbraio di quest'anno abbiamo lanciato un sondaggio dove si cercava di testare un attimino quello che era l'andamento dello sport a livello cantonale, e i risultati che abbiamo noi sono leggermente diversi, sono un po' più in movimento rispetto a quelli ricevuti adesso dallo Sport Studio Svizzera 2026. Posso però raccogliere alcune informazioni, alcuni dati molto interessanti. A livello europeo la Svizzera in generale è ancora posizionata bene dietro Finlandia e Svezia, il Ticino è meno attivo rispetto al resto della Svizzera. Notiamo che meno persone sono attive o sono presenti nelle società sportive, mentre abbiamo più persone che praticano l'attività nei centri fitness, nelle palestre. Abbiamo un aumento di quelle che sono le disuguaglianze sociali, quindi chi ha un maggior reddito, chi ha una formazione maggiore è molto più attiva rispetto agli altri, e anche questo è un dato molto interessante, diminuisce quello che è l'interesse verso una dimensione agonistica dello sport.
1: Da ieri 18 agosto nella regione Moesa, dove risiedevano quattro stranieri arrestati in febbraio nell'ambito di un'operazione antimafia, viene richiesto l'estratto dal casellario giudiziale ai cittadini dell'Unione Europea che presentano domanda per nuovi permessi per dimora temporanei e non, e anche per i frontalieri. Sentiamo Stefano Barbuscia.
4: Dopo più di cinque mesi di vivaci polemiche che hanno coinvolto istituzioni e partiti, oggi entra in vigore il cambio della procedura annunciato dal Canton Grigioni all'inizio di agosto. In Mesolcina e in Calanca le domande di permessi di dimora devono così essere accompagnate dall'estratto del casellario giudiziale, proprio come avviene da anni in Ticino. Non basta più, quindi, l'autodichiarazione sui procedimenti penali pendenti e sui precedenti penali introdotta a livello cantonale a metà maggio. L'ipotesi di richiesta del casellario per il Moesano, prospettata in giugno dal consigliere di Stato Peter Paier per combattere la criminalità organizzata, diventa così realtà. E lo sarà almeno fino al 31 dicembre nel territorio a sud del San Bernardino, regione dove Decio Cavallini, vice sindaco di Roveredo, auspica l'estensione di questa procedura a tutto il territorio cantonale.
5: Perché dal momento che l'ufficio che rilascia i permessi è un ufficio cantonale, ha senso che tutto il cantone lo applichi. Così evita che qualcuno che non risiede in Mesolcina, ma che va a chiedere il permesso altrove e poi viene in Mesolcina, se lo chiede altrove fuori dalla regione Moesa, evidentemente questa verifica non viene fatta. E a certe persone, come si usa dire in buon dialetto, non bisogna insegnare ai gatti a arrampicare.
4: L'efficacia dell'adeguamento della prassi sarà valutata alla fine dell'anno dal cantone.
1: Stefano Barbuscia, e noi rimaniamo in qualche modo in tema anche se su un altro fronte. Dopo quasi quattro anni di stallo, la Svizzera si appresta a riprendere rimpatri dei richiedenti l'asilo giunti dall'Italia, la cui domanda è stata respinta. A darne notizia attraverso la SRF e la portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, stando alla quale i primi trasferimenti sono previsti a fine agosto, al momento si tratta comunque solo di pochi casi. La cronaca internazionale ora ci riporta sulla crisi tra Stati Uniti e Iran, crisi innescata soprattutto dal conflitto della navigazione commerciale nello stretto di Hormuz. Ebbene, domenica si è chiusa la finestra di 60 giorni che Washington e Teheran avevano concordato per procedere con i negoziati e raggiungere quindi così un'intesa definitiva che mettesse fine alla guerra nella regione. Una tregua che di fatto non ha portato a nessuna intesa, anzi, al contrario, nelle ultime ore è tornata a salire la tensione con nuove rappresaglie nello stretto proprio di Hormuz, dove una nave è stata anche colpita. Facciamo allora il punto con Sofia Stroppini.
6: Gli effetti dei due mesi da dedicare ai negoziati si sono visti, semmai, perlomeno in una fase iniziale, sul terreno, con una diminuzione significativa dei bombardamenti sull'Iran e rispettivamente degli attacchi iraniani nei confronti dei paesi del Golfo. Nelle ultime settimane sono ripresi gli attacchi e ora, scaduto il termine di 60 giorni, cresce ancora il rischio di un'escalation, mentre sul piano della diplomazia non ci sono novità. Le trattative tra Stati Uniti e Iran per quanto riguarda la navigazione nello stretto di Hormuz sono ferme, mentre procedono quelle tra Iran e Oman. I due paesi stanno valutando una gestione condivisa dello stretto, fondamentale per il commercio globale. Questo ha provocato l'ira del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha minacciato di attaccare l'Oman nonostante sia suo alleato, se dovesse continuare a interferire tra i negoziati tra gli Stati Uniti e l'Iran, ostacolando, secondo Trump, la fine del conflitto. Il protrarsi della guerra in Iran è sicuramente un'eventualità che Trump vuole evitare, con le elezioni di metà mandato imminenti e gli indici di gradimento nei suoi confronti che scendono. Secondo un sondaggio di Reuters, il sostegno a Trump è ai livelli più bassi della sua presidenza e uno dei motivi è proprio la preoccupazione della maggioranza dell'elettorato rispetto a un conflitto di lunga durata in Medio Oriente.
1: Rimaniamo oltre oceano. L'apertura del processo in California contro Meta, società accusata da 29 stati americani di favorire comportamenti di dipendenza tra bambini e adolescenti che utilizzano le piattaforme Facebook e Instagram, sta costando caro al gruppo, il cui titolo ha perso nelle scorse ore il 3,5% nelle contrattazioni a Wall Street, scendendo sotto i $500. Sul fronte processuale, intanto, nelle arringhe iniziali, i procuratori hanno attaccato la società di Mark Zuckerberg, accusandola di aver sfruttato i giovani ingannandoli. La posta in gioco, ricordiamo, è altissima, stimate fino a 8 settimane di udienze prima di un verdetto. Spazio ora alle notizie sportive con Giordano De Lucia.
7: Apriamo con l'Hockey Club Ambri Piotta, che ha annunciato i suoi nuovi leader in pista per la prossima stagione. Il nuovo capitano sarà infatti Tommaso De Luca, affiancato dagli assistenti Nathan Borradori e Nate Schnarr. Stando al club, la scelta di De Luca e Borradori, entrambi cresciuti nel vivaio bianco-blu, incarna la nuova strategia societaria improntata sulla linea verde e che dà fiducia e responsabilità ai giovani del territorio, così recita un comunicato dell'HCAP. Per il calcio si sono giocati i primi 3 incontri dell'andata degli spareggi di Champions League, da notare il pareggio 1-1 a Istanbul tra Fenerbahce e Lione, 2-2 tra Dinamo Zagabria e i norvegesi del Viking e 0-0 tra Levski Sofia AEK Atene. Intanto Brele Embolo sembra vicino alla Premier League. Dopo aver rifiutato un'offerta giuntagli dal campionato americano, il 29enne rosso crociato sarebbe vicino ad un passaggio all'Ipswich Town, formazione neopromossa nel massimo campionato inglese.
1: Grazie Giordano De Lucia. Prima dei saluti, come abitudine, diamo anche uno sguardo alle previsioni meteo di oggi, mercoledì 19 agosto. In tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato, a partire dal pomeriggio sviluppo di cumuli sulle Alpi, seguito da qualche possibile rovescio. Guardando oltre fino a domenica, in tutto il paese, giovedì inizialmente ancora qualche schiarita, in seguito molto nuvoloso con frequenti temporali localmente anche importanti, soprattutto a sud delle Alpi. Possibili forti raffiche di vento in prossimità dei rovesci. Venerdì nuvoloso con alcune piogge, da sabato solo in parte soleggiato con ancora rovescio, temporali sparsi. Attenzione, a causa del tempo secco sul tutto il versante sudalpino rimane in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Edizione dell'Una in studio Lino Bini. Cronaca regionale in primo piano perché c'è stato un nuovo annegamento in Ticino e più precisamente a Melide, il terzo in pochi giorni. A perdere la vita ieri nel Ceresio è stata una 52enne domiciliata nel Luganese, il cui corpo esanime è stato trovato a pochi metri dalla riva, poco dopo le 17:30, vano l'intervento dei soccorritori. Solo nelle scorse ore la polizia ha dato notizia della morte anche di una 72enne del Gambarogno, nella foce della Maggia, e di una donna 64enne domiciliata nel Canton Zurigo in una piscina a Magliaso. Continuano a mietere vittime gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un raid missilistico russo ha provocato almeno 10 morti nella regione di Kharkiv. Questo secondo quanto reso noto dal presidente ucraino Zelensky. Zelensky, che ha assicurato una pronta risposta, ha lanciati nelle ultime ore quasi 800 droni sulla Russia e sulla regione occupata di Crimea. E questo mentre crescono le tensioni anche tra Mosca e Londra, alimentate dalle forniture di droni britannici utilizzati negli attacchi ucraini. Vi saranno conseguenze per il Regno Unito, ha ammonito il ministro degli esteri russo Lavrov, che ha accusato Londra di partecipare alla guerra. Un sostegno all'Ucraina che proseguirà anche in futuro, ha rassicurato dal canto suo il premier inglese Andy Burnham. Dall'interno ha richiamato oltre un migliaio di persone la nuova protesta a Ginevra dei dipendenti pubblici nella seconda manifestazione in due giorni contro gli annunciati tagli al bilancio che toccheranno anche scuola e docenti. Obiettivo di sindacati e manifestanti indurre il governo a rivedere i piani di risparmio in vista della prossima presentazione del bilancio annuale e del piano finanziario quadriennale da parte del Consiglio di Stato ginevrino. La Svizzera è un paese di sportivi, anche se sono in aumento le persone sedentarie, soprattutto a sud delle Alpi. Questo in sintesi è il quadro che emerge dal sondaggio Sport Svizzera presentato ieri a Berna, che ha coinvolto 15.000 persone. Oltre la metà degli interpellati ha dichiarato di amare l'attività all'aria aperta, tra le discipline più praticate escursionismo, ciclismo, nuoto e sci. Tutto è pronto quasi per l'entrata in funzione a Coira della nuova ala dell'ospedale cantonale. Dopo 12 anni di lavori e un investimento di oltre 500 milioni di franchi, la struttura si appresta ad essere inaugurata anche se alcuni spazi non sono stati ancora attrezzati. Tra le principali novità dell'edificio figurano un piano unico che ospita pronto soccorso, sale operatorie e reparto di terapia intensiva, e questo per ottimizzare e migliorare le prestazioni offerte ai pazienti. Sabato prevista una giornata di porte aperte. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, mercoledì 19 agosto. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato, a partire dal pomeriggio sviluppo di cumuli sulle Alpi, seguito da qualche possibile rovescio temporale.
1: Rete 1.

0: pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.
1: Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa

Colombo è stato un fraccento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova, io questa notte ti vorrei parlare e invece parto per mandarti a dire che tu sei bella, sì, ma da ricordare, bella più che mai.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 2, in studio Lino Bini. È salito a 3 il numero degli annegamenti in Ticino in pochi giorni. L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto ieri in serata nel Ceresio all'altezza di Melide, dove è stato recuperato il corpo senza vita di una 52enne domiciliata nel Luganese, vano l'intervento dei soccorritori. Solo alcune ore prima la polizia aveva dato notizia della morte nella foce della Maggia anche di un 72enne del Gambarogno e di una donna 64enne domiciliata nel canton Zurigo e morta in una piscina a Magliaso. Gli Emirati Arabi Uniti hanno accusato l'Iran di aver lanciato almeno 2 missili balistici contro